0: Ecco qua Filippo, la canzone La felicità, la sua preferita, Assunta.
1: Sì, sì.
0: Va bene, speriamo che l'abbiamo accontentato.
1: Vabbè.
2: Grazie, però io non, siccome avevo la radio spenta,
0: va bene. Elena, allora cari ascoltatori, ci abbiamo un'altra visita particolare con noi, che io lo so, sono sicura che parecchi di voi la conoscete, la signora Elena Spinelli. La signora Elena Spinelli, che anche lei ha contribuito, diciamo, alla storia, però no d'Italia, Adelaide, no? Con le sue esperienze che ha avuto. Io gli do la parola perché non voglio dire tanto, così lei vi spiegherà quello che ha fatto, diciamo, dalla sua vita qua. Elena, grazie di cuore per la tua presenza e benvenuta alla Radio Italiana 531. Elena, raccontaci un po' le tue esperienze, perché abbiamo menzionato le maglierie nell'Emilia Romagna, questo è il tuo, diciamo, comfort zone. Che ci puoi dire?
2: Sì, da modo grazie, buongiorno a lei Elena, buongiorno. A tutti che hanno lo studio e agli ascoltatori. Dunque, la mia storia incomincia io sono venuta in Australia del 58 e mi ricordo ancora la data e tutto quanto, e ho avuto un ricordo bellissimo perché era primavera. Abbiamo vissuto io e mio marito per 2 anni a Melbourne, e mentre che era a Melbourne ho trovato lì un lavoro ed era maglieria. Io mi sembrava un sogno di aver trovato il mio lavoro, perché io penso che sono nata magliaia, perché da quando ero piccola mi piaceva fare la magliaia. Quando andavo a scuola, 9-10 anni, che in Italia la scuola si finisce presto, cioè mezza giornata, al pomeriggio andavo a imparare a fare la magliaia.
0: È così.
2: E poi a 15 anni il mio babbo e la mia mamma, con grandi sacrifici, mi comprarono la prima macchina. Eravamo ricchi di dopo la guerra, e quindi con grandi sacrifici. E ho sempre lavorato. Poi in Italia era un po' come la sarta qui, ti portano la stoffa, lì mi portavano la lana e facevo le maglie secondo loro desiderio. Poi questo per 7-8 anni. A 24 anni io e mio marito siamo venuti in Australia, e mai pensavo di fare ancora la magliaia, perché quando poi sono arrivata a Melbourne, che mi sono trovata il lavoro in fabbrica, ero così felice, perché alle 4:30 si usciva. Però mio marito è stato un gran lungimirante, diceva: guarda Elena, che quando noi torniamo in Adelaide tu non trovi un lavoro come qui. E io

0: proprio non ne volevo sapere, non conoscevo la lingua, non conoscevo le usanze, però mio marito molto determinato, mentre che eravamo a Melbourne, ha comprato questa macchina dalla Germania. Così nel 1960 siamo venuti in Adelaide guardi, non trovavo un negozio dove comprare la lana. Sono stati dei tempi impossibili, ma possibili per certe cose, perché non c'era una gran concorrenza a quei tempi. La Cina ancora dormiva, non aveva invaso tutti i mercati come sta facendo ora, in modo che con grandi sacrifici riuscì a trovare un negozio che mi vendeva questa lana e feci 5 campioni. E un certo signore, Mario Vojvodic, che aveva una boutique in Handley Street, perché negli anni 60 l'Handley Street era la piccola Italia, non è come adesso, e mi ricordo ancora la data, al 6 marzo del 1960 mi presentai con i miei primi 5 campioni in questa boutique. E devo dire, Elena, che lui aveva alcuni clienti, io sono andata a casa senza i miei campioni, sono stati venduti. Quello è stato l'inizio. Poi, se devo raccontare la storia, ci vuole 2 o 3 ore per tutto quello.
1: Ma è bellissimo, è bellissimo.
0: È stato l'inizio, quindi ho iniziato con una macchina, poi dopo abbiamo preso una casa in affitto e abbiamo preso un'altra macchina, ho cominciato a avere qualche operaia. Poi dopo 4 anni che ero in Australia, esattamente 24 giorni prima che mi nasceva il secondo bambino, perché nel frattempo avevamo avuto anche un bambino, venne arrivò mia mamma e mia sorella, che mia sorella anche lei magliaia. E così, insomma, un po' alla volta abbiamo avuto sempre più operaie, poi ci siamo trasferiti in un piccolo ambiente, lo chiamavamo piccola fabbrica, però dopo nel 61 ci siamo trasferiti nella grande fabbrica, che poi è diventata poi tante operaie, tutte queste belle ragazze giovani, buone, con le mani d'oro, che venivano dall'Italia. Per loro era un piacere trovare un lavoro, perché non nessuno sapeva l'inglese, e per noi era un grande aiuto, perché erano ragazze meravigliose. Infatti approfitto a salutarle e ringraziarle sempre, perché senza il loro aiuto non avremmo avuto il successo che abbiamo avuto. E poi dopo mia sorella, essendo anche lei magliaia, lei deve pensare, Elena, che quando noi si disegnava un capo, dovevamo anche pensare che tipo di tessuto che potevamo realizzare quel capo, quindi non era tanto facile. Però con la nostra creazione, mia sorella molto brava anche lei, e quindi riuscivamo a realizzare quello che avevamo pensato di realizzare. E noi compravamo la lana tutta dalla ditta Zegna dall'Italia, da Biella, ed era originale lana grezza dall'Australia, però qui non sapevano trattare la lana fine come noi richiedeva i nostri macchinari, e la lana grezza era mandata in Italia, poi a noi ci ritornava in questi bei spole colori, che noi dovevamo l'ordine, il colore che volevamo, perché qui c'era una ditta che faceva la lana, ma la faceva grossa. Noi invece avevamo tutte macchine tedesche, macchine molto fine, e quindi avevamo bisogno di una lana molto raffinata. Più che raffinata, vorrei dire sottile, ecco,
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi con tante ragazze abbiamo sempre aumentato, sempre più richieste, sempre più pensi che nel 70 avevamo più di 100 ragazze che lavoravano in fabbrica.
1: Mamma.
0: Poi abbiamo mia sorella, dopo lei ha sposato un sarto, bravissimo sarto, Mario Calò, è venuto in fabbrica e loro abbiamo fatto anche la sartoria, però sempre con la lana, avevamo delle macchine dalla Germania che facevano dei tessuti meravigliosi. E non ti dico, pensa che in quel periodo, sempre nel 70, avevamo più di 30 boutique in tutta l'Australia che vendevano i capi Spinelli, Davis Jones e Meyer. Veramente abbiamo avuto un successo inaspettato. E io dico sempre, devo ringraziare tutto il nostro personale, perché erano, io le chiamo sempre le mie ragazze, erano meravigliose, era come se lei entrava nella mia fabbrica, era come una grande famiglia, era una bellissima fabbrica piena di luce, piena, e con tutte queste mie belle ragazze giovani, era veramente, quindi abbiamo avuto un successo, a volte non credo a me stessa, dico quella semplice magliaia che veniva, diciamo così, era una ragazza da dopo la guerra, non c'era delle grandi ricchezze, non c'era niente, però devo sempre dire che mio marito è quello che ha avuto il grande coraggio di prendere delle decisioni in dei momenti molto difficili, io non avrei avuto, però lui era molto determinato e ci ha, diciamo così, indovinato, ma noi con tutte le nostre ragazze, mia sorella che era molto brava a disegnare, mio cognato un bravissimo, che lui faceva tutti i modelli, quindi è stato un insieme di cose che ha avuto Spinelli, ha avuto il successo.
1: Sì. Elena, siamo
0: merito solo mio.
1: Bellissimo storia, guarda, mi hai dato veramente la pelle d'oca. Noi prendiamo un piccolo stacco e poi ci ricomunichiamo tra pochissimo.
0: Allora metto giù il telefono.
1: No, ancora no. Un altro po', Elena.
0: Sto in linea?
2: Sì, rimani in linea.
1: A tra pochissimo.
0: Ok.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
1: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 e siete in compagnia con una storia veramente splendida. Elena, splendida, hai veramente contribuito storicamente allo Stato e dall'Australia, storicamente dalla moda italiana qui in Australia. Parlevamo di moda, diciamo, nell'Emilia Romagna, no? Che adesso è diventato, diciamo, una regione di moda alta, e la maglieria faceva tanto parte. Ma come hai già raccontato che sei venuta qui piccola, senza sapere la lingua, e poi il suo marito che aveva l'occhio lungo per sapere che sì, bisogna fare, e siete riusciti, mi ha detto qualcosa Assunta, gli passo il microfono così vuole dire qualcosa.
8: Volevo dire, signora, siamo orgogliosi di voi che dalla parte dell'Italia avete fatto questo grande,
0: sì,
8: come si dice,
0: senz'altro abbiamo onorato
8: successo. Sì.
0: L'Italia e tutti noi,
8: come
0: tutti
8: tanti
0: nostre...
8: altri, anche a tanti altri italiani, ma questa sì, è una cosa bellissima,
1: eccezionale.
0: Eravamo degli emigranti che sapevamo che eravamo fortunati come ci avevano colto, e abbiamo cercato di contribuire con tutto, e noi è stato proprio un gran, sono passato centinaia, perché la ditta l'abbiamo 47 anni e il prossimo maggio del 2027 sono 20 anni che abbiamo chiuso. E Elena, io sono in contatto con tante delle mie ragazze.
1: Bello, bellissimo.
0: E io per sei anni avevo una carissima signora che organizzava, invitavo tutto chi voleva venire, un pomeriggio andavamo a mangiare la pizza e un caffè, tutte ospite mie. Veramente c'è sempre stato un rapporto, e pensa che la settimana scorsa siamo andati, questa è una cosa un po' triste, al funerale di una nostra operaia che ha lavorato per 30 anni da noi.
1: Una vita.
0: 30 anni,
1: una
0: pensi.
1: Una vita.
0: È veramente, guarda, c'era un bel rapporto. Penso che non esiste, difficilmente penso adesso. Ma noi era come dicevano le mie ragazze, una grande famiglia, dove che qualche volta si bisticcia, ma io guardi, penso, ho solo bei ricordi delle mie donne,
1: bello,
0: veramente.
1: Bello.
0: Se mi permette, alcuna mia ascolta, le voglio di nuovo ringraziare, perché senza la loro collaborazione non avremmo potuto realizzare quello che abbiamo fatto. Mio marito diceva sempre, Elena, l'operaio che ha bisogno di andare a lavorare, che trova un dottore di lavoro che le prepara il lavoro, okay, ma lo è altrettanto il dottore di lavoro se ha delle brave ragazze. E così era il nostro modo di pensare, veramente. Delle gran soddisfazione. Poi alcune volte si faceva le sfilate, abbiamo fatto 3-4 sfilate meravigliose. Le devo raccontare un aneddoto, se c'ho un minuto? Una volta aspettavo per essere ricevuta da un medico, e lì eravamo 3-4 persone, c'era una persona che, come siamo entrati, leggeva questo libro e non ha alzato la testa per tutto il periodo che eravamo lì. Poi viene l'infermiera e dice: Mrs. Spinelli, you are next, be patient, you have been... Questa signora ha chiuso il libro e ha detto: Are you Mrs. Spinelli? Are you related to the Spinelli Network? I'm Elena Spinelli. Oh my God, 50 years ago I was selling you garments at Davis Jones.
1: Che meraviglia!
0: Che coincidenza!
1: Elena, guardi, io non gli voglio levare la parola. Con lei possiamo parlare non ore, giorni.
0: Sì, ci vorrebbe ore. Sì,
1: comunque...
0: Ad un modo, quando può deve venire a vedere il mio museo, perché ho il museo in casa con tutte le foto delle mie ragazze.
1: Senz'altro. Guardi, allora, noi la ringraziamo al nome di tutti, anzitutto per la sua umiltà. Poi,
0: prego, non ho capito.
1: Umiltà, umile, semplice, che riconosce.
0: Semplice. Penso che la semplicità è gradita da tutti.
1: Veramente. E poi per la sua contribuzione nella storia di moda, che ci ha portato dalla sua regione Emilia-Romagna qui nel sud Australia, e che il nome Spinelli ancora brilla e ben conosciuto. E come ha detto Assunta, tutti gli italiani, non solo in sud Australia, penso che sono orgogliosissimi di avervi per la vostra contribuzione.
0: Abbiamo fatto abbiamo fatto del nostro meglio, ma con l'aiuto e la collaborazione di tutti abbiamo avuto un gran successo. E le dirò che quando qualche parlamentare da Canberra doveva venire in Adelaide, le mogli volevano essere diceva: ah, prima faccio un appuntamento con i Spinelli, se la ditta Spinelli non mi può ricevere, non vengo.
1: Venivano
0: solo se potevano venire a far spesa da Spinelli. Pensa un po' quanto nome avevamo.
1: Bella, bella. Elena, io la saluto, l'abbraccio, non mi vergogno a dirlo.
0: Grazie, e io saluto tutti, soprattutto le mie
1: le ragazze.
0: Abbraccio e ringrazio sempre tutte le mie ragazze,
1: grazie,
0: se sono in ascolto.
1: E forse nel vicino futuro la rifaremo un'altra chiamadina.
0: Va bene, con più tempo, Elena, capito?
1: Grazie, okay. grazie, buona giornata. Ciao, ciao.
0: Arrivederci.
1: Allora, che storia meravigliosa, una realtà, non solo, diciamo, una contribuzione dalla regione di storia e di tradizione, dalla lontana Emilia Romagna e qui in Australia e nel sud Australia, no? E va bene, eccoci qua, cari ascoltatori. Purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro programma. È ora per un caffè? Sì?
2: Sì, che è quella torta.
1: La Suntina ci ha portato la torta di riso, va bene.
8: Che e l'ho fatta stamattina, no ieri.
1: Ma
8: è calda,
1: mamma mia,
8: è calda, sì.
1: Allora, a che ora?
8: Potevo salutare giusto la signora. Signora Spinelli, se sei ancora in ascolto, ti auguriamo un mondo di bene, di tanta buona salute.
1: Sì,
8: auguri per la sua memoria, che non si è dimenticato niente. Brava,
1: niente.
8: Tanti auguri.
1: Io ancora sono numb, non riesco dopo questo discorso, ma mi ha toccato tantissimo.
8: Nice.
1: Va bene, cari ascoltatori, noi vi salutiamo e ringrazio tutte le telefonate, però non possiamo rispondere al telefono mentre che stiamo in onda.
8: E forse uno era Filippo, magari.
1: Possiamo soltanto rispondere quanto che stiamo in pausa. Io vi auguro una grande bella settimana. Io ringrazio la nostra ospite qui, Assuntina, io la chiamo Assuntina, e Rita per la sua collaborazione, perché senza di lei il programma non va avanti. E vi salutiamo e noi ci ritroviamo qui di nuovo la settimana prossima con il nostro programma. Ciao, ciao.
8: Grazie. Potevo salutare, no?
2: Sì.
8: Oh, io saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono venuta qua perché sempre vengo alla radio. Mi piace di venire a fare un caffè, perché tutti questi ragazzi che lavorano qua sono tutti ragazzi, diciamo.
2: Oh, grazie.
1: magari! Che complimento!
8: Meritano, anche meritano un caffè insieme.
1: Cioè, grazie.
8: E vogliamo bene a tutti e saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Filippo, I'll be there for lunch, no worries.
2: Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 20 luglio. Apriamo con la sanità. Gli ospedali australiani continuano ad affrontare una forte pressione durante la stagione invernale a causa dell'aumento dell'influenza e di altri virus respiratori. Il maggiore afflusso di pazienti sta interessando soprattutto i pronto soccorso. Le autorità sanitarie invitano anziani e persone vulnerabili a proteggersi e a consultare il proprio medico per valutare la vaccinazione. Passiamo alla cronaca nel Sud Australia. Un uomo ha dichiarato di essere intervenuto per disarmare una persona che impugnava un coltello durante un episodio avvenuto ad Adelaide. All'arrivo degli agenti, l'uomo è stato colpito con un taser dalla polizia. Secondo la sua ricostruzione, stava cercando di aiutare e di mettere in sicurezza la situazione. Le circostanze dell'intervento sono ora oggetto di verifiche. A livello nazionale, nuovi sviluppi nel caso dell'avvelenamento da metanolo in Laos. Il proprietario di una distilleria è stato incriminato nell'ambito dell'indagine sulla morte di due giovani australiane. Le ragazze sarebbero state avvelenate dopo aver consumato bevande contenenti metanolo durante un viaggio. Le loro famiglie hanno accolto positivamente il rafforzamento degli avvisi del governo australiano sui rischi legati al consumo di alcolici all'estero. Passiamo allo sport australiano. I Wallabies hanno concluso con una netta vittoria la partita contro l'Italia disputata a Perth. La nazionale australiana di rugby si è imposta per 57-10. L'incontro ha segnato anche l'ultima presenza di Joe Schmidt come allenatore dei Wallabies, prima del passaggio di consegne all'Les Kiss. E chiudiamo il calcio e con la finale dei mondiali. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. La Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0 al termine di una finale molto combattuta e decisa ai tempi supplementari. Il gol della vittoria è stato segnato da Ferran Torres al 106esimo minuto. Per la Spagna è il secondo titolo mondiale dopo quello conquistato nel 2010. E ora il meteo. Oggi ad Adelaide è prevista una giornata prevalentemente soleggiata, con venti deboli e una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9 e una massima di 16 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da...
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuti al programma Ricordi e Sogni degli Immigranti. Buongiorno a te, Rita.
1: Buongiorno, Vincenza.
0: Oggi mi fai tanto compagnia in questo programma perché lo vogliamo dedicare a tutti gli ascoltatori di telefonarci oggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, oggi vi raccontiamo una storia diversa delle altre storie. È la storia di una gallina rossa, che lei è una gallina migratrice, che è emigrata a casa mia l'altro giorno.
1: È una gallina migrante.
0: Sì, sì. Allora, vi racconto un po' la storia, che tre giorni fa, che sarebbe stato venerdì, la gallina rossa migratrice è atterrata nel nostro cortile. Quindi mio marito...
1: Dove? A casa?
0: A casa, sì.
1: Okay.
0: Allora, mio marito mi chiama e dice, vedi, e sono andata a vedere, c'era questa bella gallina rossa, però era molto amichevole, così era amichevole e non ha paura di essere presa in braccio, le piace seguirci e razzolare in giardino, veniva dietro a noi.
1: E non avevi paura che ti beccasse?
0: No. Così abbiamo chiesto ai vicini se a loro mancasse una gallina, ma nessuno ha risposto di sì al principio. E dopo abbiamo chiesto ad altri amici se qualcuno volesse aggiungere un'altra gallina al proprio pollaio e alcuni si sono detti disponibili. Una era la mia cugina Assunta, che era qui sul programma prima.
1: Ah, era lei?
0: Lei dice, ci penso sopra, dice, perché devo vedere come me la porti o la venga a prendere. Comunque, durante quel sabato sera, che prima di andare fuori, la vicina di casa viene là e dice, ma penso che appartiene a questi vicini dietro a noi. Ho detto, beh sì, loro glielo può avvisare se la vengono a prendere, ma nessuno ha fatto niente. E così ieri, che era domenica, ho ricevuto una telefonata da una cara parente, una carissima parente, e dopo aver parlato un po', abbiamo parlato insieme, mi ha detto che purtroppo una delle sue tre galline era morta. Ed erano tutti molto dispiaciuti di famiglia, lei e le figlie.
1: Ma è strano, perché di solito uno non si sente dispiaciuto quando muore una gallina che fa l'uova.
0: Sì.
1: Magari la tenevano come anche...
0: Avevano appena tre, allora erano come domesticate,
1: sì,
0: come pets.
1: Yeah. Sì.
0: E così io ho detto, ma che coincidenza.
1: Io ho una gallina.
0: Io ho una gallina che è arrivata a casa nostra due giorni fa. Ma il suo destino sarà di venire proprio da voi, che la portava a casa di questa amica, parente. Mm. E l'abbiamo portata alla sua casa e ora hanno tre galline rosse.
1: Ma non sono rare le galline proprio rosse?
0: Non so, perché quando sono arrivata a casa sua, ho visto che io mi avevo dimenticato che erano rosse queste galline che aveva sua mamma. E invece erano rosse, però un po' più piccoline di quella che abbiamo portato noi lì. L'abbiamo messa in una bella gabbia, lei stava comoda, era contenta di andare a fare una gita qua.
1: Si vede che era una gallina migratoria.
0: Sì, sì.
1: Le piace viaggiare.
0: Hanno tre galline, sono contente. Ieri sera mi ha chiamato e ha detto tutto a posto, già si è andata a posto per dormire nel pollaio, va tutto bene. Però ora tocca a voi, carissimi ascoltatori. Il nostro problema è come impedirle di volare di nuovo, perché dopo ci fa male il cuore anche a loro, le ragazze di questa Anna, perché si affezionano e poi si vola via.
1: Non è allora bello. Tu dici che la gallina ovviamente è già lasciato dove era prima e ha volato.
0: Sì.
1: E magari...
0: L'ha fatto anche da casa nostra, è volato dalla casa, è andata un'altra volta quelli di vicino casa. Così,
1: Ok, abbiamo le telefonate, vediamo se c'è qualcuno che sa.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: È vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Allora, abbiamo già avuto una bellissima telefonata da un signore che si chiama Ben. Lui ha detto che la moglie ha visto su internet che manca una gallina da una famiglia a Athelston, una gallina rossa. Però okay. È un bel po' lontano di noi.
9: Ma non si sa se ha potuto viaggiare da Athelston.
8: Sì, penso che sarebbe stata o forse si è fermata a tante case prima di arrivare a casa nostra. Comunque, però è andata a una bravissima famiglia. Adesso voglio che rimanga lì. Io pensavo sempre che era qualcuno vicino di casa, potevano bussare alla porta. Abbiamo bussato le porte vicino a casa nostra, ma comunque è andata una bella casa e anche quelli che abitano accanto a me sono contenti che è andata a finire così.
9: E prima abbiamo ascoltato la canzone La gallina ha fatto l'uovo.
8: Sì, se la gallina...
9: molto carina.
8: Ha detto se c'è la guerra, la gallina non fa l'uovo e i soldati non possono mangiare la frittata. Questi bambini sono così sinceri, mi piacciono molto quando sento le canzoni che cantano loro.
9: Piccolo coro dell'Antoniano.
8: Sì, sì, bellissimi. Poi abbiamo ancora un'altra dopo di questa qui. Vogliamo sempre che ci chiamate, come ha fatto Ben, però cerchiamo un consiglio di... Lui ha detto che le galline sue le tiene sempre chiuse perché ci sono anche le volpe. Anche... alla casa di Anna dove è andata questa gallina, loro durante il giorno le lasciano aperte nell'orto e poi alla sera o pomeriggio le mettono nel pollaio. Quindi, però quando io ho paura che quando lei va nell'orto che vuole volare la ringhiera, perché sa fare dei voli molto alti questa gallina.
9: L'hai vista?
8: Sì, sì,
9: volare.
8: L'ho fatta a casa mia, sì.
9: Molto straordinaria.
8: È straordinaria, sì. E poi come cammina sopra la ringhiera, si sa bilanciare.
9: Non ha paura.
8: No.
9: Però è, ovviamente è già una gallina matura.
8: Sì, sì.
9: Perché sapevo che quando sono ancora piccole magari si tagliavano un po' le loro ali per non volare. Sì. Non so se è vero questo.
8: Così mi ha detto la signora accanto a casa mia, Manaipa, ha detto che dice, lei sa che si possono tagliare le ali così dopo non volano più. Non vogliamo fare una cosa crudele.
9: Non tutto, solo agli estremi, cioè dove
8: sì. Se speriamo qualcuno che ci chiama ci dà questo consiglio come fare.
9: Sì, ok.
8: Andiamo a un'altra canzone per adesso.
9: Le piccole cose belle.
8: Sì, le piccole cose belle parla di tante cose, però una delle cose che menziona è una chioccia con i pulcini. Si ferma, poi si ferma una macchina e finalmente le fa passare.
9: Oh, meno male. Meno male.
8: Parla di tante cose belle e ci ispira, ci dice anche a noi stessi di fare e cercare le cose belle.
9: Buona idea.
8: Grazie, Rita.

0: le piccole cose belle le possiamo cercare tutti, si vedono nelle cose che abbiamo intorno a noi tutti i giorni, vero?
1: Sì, sì. Si devono vedere.
0: Sì, non posso dire questa gallina mi ha portato tanta gioia, mi ha creato un po' di lavoro, ma alla fine mi ha portato gioia perché so che è andata a una casa proprio che la voleranno bene. Però
1: sì, ma anche ti ha portato un po' di sì, divertimento magari.
0: Ci siamo affezionati perché sì, la sera mio marito ci aveva preparato una gabbia, però non l'aveva chiusa sopra. E lei, prima che ha fatto scuro, già è volato fuori di quello là. E lui ha detto, è inutile, non la possiamo tenere così. Dice, la lasciamo stare, se vuole andare là, va, sì, se no. Durante la notte mi sono alzata a mezzanotte a vedere cosa faceva, perché prima veniva a beccare vicino ai vetri delle finestre,
1: ah,
0: e come voleva entrare dentro. Dico, ma questa gallina non credo che dormiva dentro una casa. Non la trovava, e poi l'ho vista che dormiva proprio vicino alla finestra, sopra i mattoni, ma vicino. Si è messa lì e lei già dormiva proprio lì. Voleva stare più vicino, non so.
1: Sì, e si trovava bene magari perché le davi da il cibo, no? Da mangiare.
0: Poi ci ho dato roba, come ci ho dato un po' di orzo, un po' di pane che l'ho tostato prima e poi l'ho fatto alle, come si chiamano, i crumbs, breadcrumbs.
1: Oh, wow.
0: Ci ho dato un po' di, avevo lenticchie perché non avevo il grano, ma c'erano le lenticchie,
1: non eri pronta.
0: I piselli, quindi, e si è mangiato tutto. E quando l'abbiamo messa nella gabbia grande, lei c'aveva tutto questo mangiare intorno a lei, sono arrivati i piccioni che lo volevano rubare,
1: certo,
0: lei con il becco, tutto tu l'hai fatto, sì, scappare via.
1: No, c'era un po' di concorrenza.
0: Sì, infatti. Ancora nessuno ci ha chiamato per dirci cosa dobbiamo fare per fermare il volo di questa bella gallina rossa. Speriamo che qualcuno in ascolto ci chiama a ci dare un consiglio, perché dicono, come hai detto tu, che si può tagliare un po' le ali sulle cime e così non volano più. Dobbiamo sapere come si fa senza che ci diamo dolore alla gallina.
1: Non chissà quanto dolore. Come si chiamano i feathers?
0: Le penne?
1: Le penne, sì, per tagliare un po' le penne. Che...
0: Sì.
1: Ma sembra una cosa difficile.
0: Sì, sì, it is. Sono sicura che fuori là ci sono tanti che capiscono e sanno cosa dobbiamo fare. Assunta se n'è andata perché voleva chiedere a lei, però lei se n'è andata. Non so se ha lo stesso problema che le galline volano via.
1: Ma io non ho mai sentito questo. No, perché magari la maggioranza delle persone, la maggior parte delle persone qui nelle periferie, le galline sono nel pollaio.
0: Sì.
1: Non sono di solito all'aperto.
0: Fuori, all'aperto, sì. Sì, quindi per favore ci chiamate perché vogliamo sapere dove... Cosa dobbiamo fare? Non credo che dobbiamo andare da un veterinario.
1: No,
0: non so.
1: Prendiamo una pausa e ci risentiamo
0: tra
1: poco.
0: Sì, e poi vi vogliamo chiedere, mentre abbiamo questa pausa, di telefonateci se conoscete una poesia delle galline o una barzelletta sui polli, chiamateci, così ci facciamo una risata insieme, perché oggi è un programma di godere e di ridere un po'.
1: Certamente,
0: grazie.
1: Certamente.
0: Grazie.
1: Ok.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, Troverete i seguenti special da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno Sole Mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
4: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: È divertente questo.
1: Questa, la canzone,
0: questa
1: il ballo
0: canzone è stata scritta nel 1957 da uno nella Svizzera.
1: Sì.
0: So, immagino quanti. E dice che sono più di 130 nazioni che hanno usato questa canzone. Perché, chi la chiama il ballo degli uccelli, chi la chiama the chicken song, the bird song, the anitra song, and qua qua. So, alcune
1: ha fatto
0: che hanno
1: molto successo,
0: sì, sì.
1: Per chi l'ha scritta.
0: È divertente, okay. Anche.
1: Vincenzo, abbiamo un signore sul telefono.
0: Sì.
1: C'è, non mi ricordo il nome, scusa.
2: Mi chiamo Vincenzo.
1: Vincenzo, ecco. Benvenuto alla radio.
2: Sì, io avevo una piccola storietta riguardo le galline.
1: Sì, sì.
0: Grazie, Vince.
2: Allora, io
1: lo conosci?
0: Sì, sì, lo conosco, mio cugino.
2: Io avevo un amico, sì. Tanti anni fa, adesso non è più con noi, e allora questo amico qua, nella madre, ci ha detto vai nel pollaio e ammazza la gallina perché dobbiamo cucinarla. Lui è andato nel gallino, quando ha aperto il pollaio, la gallina è andata verso di lui e girava la destra e sinistra, e lo guardava, lui con il coltello a mani. Insomma, io devo ammazzare questa qua. Questa mi guarda così innocente, come faccio a ammazzarla? Non ce l'ha fatta ammazzarla.
0: Bravo.
2: E poi mia madre, lei cresceva queste galline quando eravamo in Italia. Allora c'erano le femminucce le tenevano per far l'uovo, e poi c'erano i grandi, li vendevano i maschietti. I maschietti ne avevano rimasto soltanto 2 o 3. Hanno cresciuto tanto, ed erano così belle, bellissime, con tutte queste piume lucente, che erano rosse, verde, gialle, ma erano proprio fluorescenti. Allora era una festa, non so se era Pasqua, Santa Pasqua, Santo Natale. E ha detto mia madre a mio padre, vuoi ammazzare quel gallo. Mio padre ha preso il coltello per andare a ammazzare quel gallo. Io avevo 5-6 anni, mi sono messo
1: 5 c'era... anni? Con un coltello?
0: Anni, no, sono messo...
1: scusa.
2: Ma sono messo a piangere che non volevo far ammazzare quel gallo. E non l'ha ammazzato, ha dovuto andare a comprare un po' di carne. Non ho fatto ammazzare questo gallo, e mio fratello mi voleva ammazzare a me perché da tante volte perché ci mangiavamo il gallo, potevamo guardare. Invece abbiamo avuto una piccola parte che era solamente carne.
0: Sì, questa è bella questa storia, che tuo papà era così gentile che non l'ha potuto ammazzare. Vincenzo,
2: io mi sono messo a piangere che non lo volevo ammazzare. E lui non è stato, per far contento a me non l'ha ammazzato, e allora è andato a prendere un mezzo chilo di carne, ma si è ammazzato il gallo, era 3 o 4 chili, era una parte mangiata.
0: Una bella festa. Ma adesso che parliamo delle galline così, mi viene questa cosa che non ne voglio cucinare più, che almeno prima l'andavo a comprare già pulito, tutto è fatto, allora non ci pensi tanto, ma adesso ci sto a pensare molto sulle galline, perché sono...
2: è difficile ammazzare tanto un gallo, come pure un agnello, un maialetto. Tanto difficile.
1: E poi cosa è successo a quel gallo che non è stato ucciso?
2: Ah, quello poi è stato cresciuto ancora, è passato qualche altro anno, ma lo stesso l'hanno ammazzato dopo.
0: Quando non c'eri.
2: Perché loro rimanevano un gallo solo, un gallo e due galle, per fare i pulcini in appresso.
0: Sì.
2: Perché senza, per guardare le galline, così facevano... venivano questi pulcini fuori.
0: Ma come mai ci sono tante case che hanno soltanto galline, niente galli, e le galline fanno ancora l'uovo?
2: Fanno l'uovo, ma non fanno i pulcini senza gallo.
1: Giusto,
2: se non c'è il gallo, l'uovo non fanno le pulcine.
0: È una buona lezione che ci hai dato oggi.

0: L'altra... È come una donna che non c'è il marito, come fa a fare i figli? Va bene, quello può fare.
1: Sì, ci sono tanti modi. Comunque, passiamo un po' avanti. Ci puoi consigliare cosa dobbiamo fare così la gallina non vola via?
0: Ma dicono che gli uccelli ci tagliano un'ala sola e quello non volano più, da una parte sola, non è che devono tagliare tutte e due, uno sopra l'altro, e dice che perdono il bilancio e non possono volare.
1: Una signora ha chiamato e lei ha detto che si può fare, dice deve tagliare solo un pochettino le penne sulle ali della gallina, solo un pochettino da tutte e due le parti. Dice che non soffrono, non ci fa dolore, però dopo non volano più.
0: E quelle sono penne, non hanno dolore, taglia le penne, non taglia la carne, basta che tu non tocchi la carne e non fa dolore, no?
1: Oh, grazie, è un buono consiglio, grazie tanto, grazie della telefonata e anche della tua bella storia. Che...
0: Ok, ne so ancora altre, ma è un po' lunga. Comunque, questo l'ho già abbastanza, penso io.
1: Oh, beautiful, grazie.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ok, allora cosa ha detto quella signora di
1: Quella
2: italiano?
1: Signora ha detto che lei dice, non dico il mio nome perché tutti mi conoscono. Però quando ti conoscono è bello anche dire il nome. Noi ne siamo tanto grata a lei che ha chiamato e ci ha dato questo consiglio. Ha detto che con la gallina, che loro l'hanno fatto negli anni passati, le ali, quelle che usano per volare, le penne in fondo, le tagli un pochettino da tutti e due i lati, e così loro non volano più e non ci fa dolore, come ha detto anche Vincenzo, che tu mica vai a tagliare la carne, tu tagli solo the feathers.
2: E allora devi andare dove c'è la gallina adesso e fare questo lavoro, perché a chi lo fa?
1: Non lo so, forse troviamo qualcuno che fa questo lavoro, perché ci vuole un po' di coraggio.
2: Ascoltiamo una canzone. Questa è una canzone un po' vecchia, come tu hai detto quando è stata scritta quella canzone.
1: 1957.
2: Wow, questa sarebbe vicina. Questa è Vola Colomba, cantata da Nilla Pizzi.
1: Bellissimo, perché le colombe sono anche uccelli e le galline sono uccelli.
2: Ma la colomba magari deve volare.
1: Sì, deve volare.
2: Ok, ascoltiamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Allora, invitiamo a voi ancora di telefonarci e di dare a noi i vostri consigli su come possiamo fermare che la gallina vola via un'altra volta, non come la colomba, perché la colomba, quello è il suo lavoro, vero?
4: Sì,
3: di volare,
4: sì.
3: e di portare,
4: quello è normale,
3: sì, sì. di portare messaggi d'amore, se, sì. se è possibile. E più di questo, se avete qualche poesia di quando eravate bambine che parlano dei polli, le galline, o qualche barzelletta sui polli, o qualche storia se avevate una gallina favorita che è rimasta sempre vicino al vostro cuore, oppure mia figlia mi ha consigliato di non dire questo, ma abbiamo chiedere delle ricette, ad esempio il migliore brodo di pollo o la zuppa di pollo o come fare le cotolette in un modo differente da come le facciamo tutti i giorni. So, quindi chiamateci su questa cosa qui.
4: Cosa ha detto tua figlia, tuo nipote?
3: Mia figlia ha telefonato a mio nipote, ci ha detto, a suo figlio, ci ha detto: guarda, se nonna mercoledì ti fa il brodo del pollo and the chicken schnitzel, non te le mangiare. No, ma perché c'è questa gallina, ci ha toccato il cuore, non mai potevi considerare che volevi fare una cosa simile. È molto bella, ci ho fatto anche delle fotografie.
4: Sì, e poi una gallina di una certa età non si può sì. cucinare.
3: Forse no, però
4: si può fare il brodo.
3: Come dicono gli anziani, che la gallina vecchia fa il migliore brodo.
4: Sì. Ma le cotolette no.
3: Le cotolette no.
4: Ok, ho trovato questa barzelletta.
3: Grazie.
4: È brevissima. Perché il tacchino non gioca mai a poker?
3: Dimmi.
4: Per paura di essere spennato come un pollo. Speriamo che ha senso.
3: Scusate. Sì. Beh, allora vogliamo mettere un'altra canzone mentre aspettiamo...
4: Sì, sul tema di colombe, paloma. Questa canzone è una paloma bianca.
3: Sì,
4: mi
3: bellissima.
4: Ricordo che si ballava quando si andava ai matrimoni.
3: Sì, bellissima.
4: È una canzone molto popolare.
3: Sì.
4: Ok.
3: Ascoltiamo.

0: questa canzone, Rita, ci porta indietro a tanti ricordi, sì. Però è sempre bella, anche nella vita di oggi, è una canzone che va sempre.
1: Mi ha portato indietro, sì, sì. Nei ricordi.
0: Ho chiesto le galline perché sono importanti. Dicono che on the internet, sia per l'equilibrio degli ecosistemi agricoli e sia per il nostro benessere. Rappresentano una fonte fondamentale di cibo, che sarebbe carne e uova, aiutano a fertilizzare naturalmente il terreno e a controllare gli insetti nocivi e sono persino usate con successo nella pet therapy. So, quindi
1: sono molto importanti.
0: Sì, sì, è un animale che ne abbiamo bisogno sempre.
1: E però praticamente nessuno adesso mantiene il pollaio?
0: No, perché come ho scoperto io non è facile sistemare un pollaio. Ma abbiamo qui a Joe. Joe, ti voglio fare una domanda prima che vai sul tuo programma. E quello è: cosa si deve fare per impedire una gallina di volare via? Perché volano come gli uccelli e hanno una forza enorme per volare. Ho scoperto io che è successo a casa mia.
2: Ah. Mm. Ma, normalmente non volano, però, perché sono animali che
0: sì.
2: Sono tenuti in isolamento, diciamo, sì. Dentro, non sono nello stato selvatico. Io direi, sbilanciare le ali.
0: Sì, così hanno chiamato, alcuni hanno detto che...
2: Bilanciare le ali, magari tagliare un po'...
0: Deve tagliare...
2: I laterali delle ali.
0: I laterali e soltanto le penne però, che non deve
2: soltanto
0: toccare.
2: Soltanto le penne, sì.
0: Sì, sì.
2: Solo poco, insomma. Uh-huh. Ma il resto non so.
0: No, perché non so se hai ascoltato la radio, infatti, perché è venuta a casa nostra una gallina, si è atterrata nel nostro... cortile, in the backyard, così cercavamo di trovare da dove è venuta, nessuno ha detto di quelli vicino che era la loro. Dopo abbiamo trovato una famiglia che veramente la vuole, perché c'è morta una gallina loro, ce n'hanno appena due, adesso ce n'hanno tre che ci abbiamo portato a casa loro, però non voglio che dopo rimangano, specialmente le ragazze, rimangano dispiaciute se se ne scappa un'altra volta questa gallina, perché sa volare, l'ho vista volare a casa nostra, vola sulle ringhiere che sono abbastanza alte.
2: Io veramente non ho l'esperienza, so che volano, so che volano, ma non che volano una grande distanza, direi. Ma come dico, non ho l'esperienza per quanto riguarda questo. Io direi che se vengono tenuti bene nel pollaio, chiusi oppure aperti, avere un po' di spazio.
0: Dove sono andata, dove l'abbiamo portata, lei c'ha il pollaio e poi c'è anche l'orto, che durante il giorno, quando il tempo è bello, lei le lascia camminare intorno all'orto e poi c'è un'altra telefonata e poi alla sera verso primo del tramonto lei le mette dentro il pollaio un'altra volta, così
2: normalmente vanno da soli.
0: No, sì, ma lei dopo chiude, perché ci sono anche le volpi,
2: sì. Ma se è
0: detto,
2: aperto normalmente vanno da soli, perché
0: tutti hanno detto che alla sera bisogna chiuderli perché le volpi sono dappertutto.
2: Certo, questo sì, questo lo so veramente. Ci sono tante volpi in giro, particolarmente dove abito io, che sono le colline vicini.
0: Comunque vediamo ancora di trovare un modo di aiutare questa famiglia. Io vi ringrazio per il tuo parere, Joe, e anche a te, Rita, per l'ascolto. Ringrazio tutti gli ascoltatori, ci siamo divertiti un po', io mi sono divertita un po' di trovare canzoni delle galline e altre storie. Voglio ringraziare a Vincenzo e a Dolores, che hanno chiamato qui e ci hanno dato dei consigli e anche le loro storie.
1: Sì.
0: Grazie a tutti, buona giornata, buona settimana, ci sentiremo lunedì prossimo.
1: Grazie Vincenzo.
2: Grazie. Ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
5: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 20 luglio. Apriamo con la sanità. Gli ospedali australiani continuano ad affrontare una forte pressione durante la stagione invernale a causa dell'aumento dell'influenza e di altri virus respiratori. Il maggiore afflusso di pazienti sta interessando soprattutto i pronto soccorso. Le autorità sanitarie invitano anziani e persone vulnerabili a proteggersi e a consultare il proprio medico per valutare la vaccinazione. Passiamo alla cronaca nel Sud Australia. Un uomo ha dichiarato di essere intervenuto per disarmare una persona che impugnava un coltello durante un episodio avvenuto ad Adelaide. All'arrivo degli agenti, l'uomo è stato colpito con un taser dalla polizia. Secondo la sua ricostruzione, stava cercando di aiutare e di mettere in sicurezza la situazione. Le circostanze dell'intervento sono ora oggetto di verifiche. A livello nazionale, nuovi sviluppi nel caso dell'avvelenamento da metanolo in Laos. Il proprietario di una distilleria è stato incriminato nell'ambito dell'indagine sulla morte di due giovani australiane. Le ragazze sarebbero state avvelenate dopo aver consumato bevande contenenti metanolo durante un viaggio. Le loro famiglie hanno accolto positivamente il rafforzamento degli avvisi del governo australiano sui rischi legati al consumo di alcolici all'estero. Passiamo allo sport australiano. I Wallabies hanno concluso con una netta vittoria la partita contro l'Italia disputata a Perth. La nazionale australiana di rugby si è imposta per 57 a 10. L'incontro ha segnato anche l'ultima presenza di Joe Smith come allenatore dei Wallabies, prima del passaggio di consegne all'Les Kiss. E chiudiamo il calcio e con la finale dei mondiali. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. La Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0, al termine di una finale molto combattuta e decisa ai tempi supplementari. Il gol della vittoria è stato segnato da Ferran Torres al 106esimo minuto. Per la Spagna è il secondo titolo mondiale dopo quello conquistato nel 2010. E ora il meteo. Oggi ad Adelaide è prevista una giornata prevalentemente soleggiata, con venti deboli e una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9 e una massima di 16 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
10: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
11: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
12: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Benvenuto di nuovo, Joe. Già hai fatto l'introduzione con Vincenzo.
1: Sì, buongiorno. Rita, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Questa mattina possiamo dire che il tempo è ancora piacevole.
0: Sì, oggi 17 gradi mi sembra che sarà
1: 17 gradi d'inverno, guarda che è una temperatura piuttosto elevata. E insomma, per il giardino va benissimo lavorare nel giardino. E io direi in questo periodo la cosa più importante da considerare e da fare è le erbacce. Che le erbacce adesso vanno a 100 all'ora, devono essere eliminati, particolarmente dove si coltivano dove si coltivano tutte le piante, ma in particolare se si coltiva in coltivazione l'aglio, la cipolla, queste piante. Che quando vedi, dato che sono ancora sono piccoli, non sono sviluppati abbastanza, queste piante bisogna stare molto attenti quando si eliminano le erbacce, perché vedi, le erbacce le chiamiamo winter grass. Queste erbe che si sviluppano durante questo periodo hanno le radici che sono molto aggressivi.
0: Okay.
1: E allora quando si tirano, se si tirano diciamo così
0: a mano
1: fisicamente, bisogna stare molto attenti a non disturbare altre piante vicini. Ecco perché bisogna farlo al più presto possibile, prima che si sviluppino abbastanza, perché come dicevo sono vigorosi, crescono veloci e come crescono veloci crescono anche le radici veloci, quindi invadono i vicini, insomma le piante vicini.
0: Perché magari sono più vigorosi dalle piante.
1: Sono più vigorosi, sì, perché sono il periodo ideale, particolarmente con le piogge che abbiamo avuto due settimane fa. Il terreno è umido, abbastanza umido, quindi... E poi c'è
0: meglio
1: il sole,
0: ancora,
1: ecco.
0: Meglio ancora per loro.
1: È ideale un periodo ideale per queste erbacce che si sviluppino. Quindi bisogna stare molto attenti. Magari c'è un altro metodo, ma come fare a non danneggiare troppo le piante vicini, con un coltello che è ben affilato, tagliare sotto la superficie del terreno. Tagliare la pianta sotto la superficie del terreno, perché vedi, se si taglia sotto la superficie del terreno la pianta non cresce più, però deve essere tagliata sotto la superficie, non sopra, perché se si taglia sopra cresce di nuovo.
0: Sì, perché
1: è come potarla.
0: Sì, ma potarla sotto il livello del terreno.
1: Sotto il livello del terreno, ecco. E fare un taglio e eliminare il di sopra e insomma lasciare le radici dentro il terreno. Così magari non si disturbano le...
0: Sì, perché ci sono erbacci che sono forti, non si...
1: Sì, infatti queste erbacce...
0: Cerchi di portarli via, così tirarli fuori e non si muovono.
1: Queste erbacce che sto dicendo sono erbe che normalmente durante l'inverno non si vedono durante l'estate, ma durante l'inverno sono molto, molto vigorosi.
0: Sì.
1: È un'altra cosa anche importante che come crescono automaticamente producono dei fiori questi erbacci.
0: Sembrano, hanno un aspetto bello a volte, però sono sempre erbacci.
1: E questi fiori, vedi, sono veloci anche a svilupparsi, sono veloci a maturarsi, sì. Quindi ecco perché bisogna farlo prima che cascano questi semi che cascano per terra.
0: Sì.
1: Che una volta che cascano per terra cominciano a germogliare di nuovo. E il prossimo anno saranno
0: ancora lì
1: al doppio e forse di più. Quindi ecco, le erbacce adesso è una cosa molto importante da considerare, eliminarli al più presto possibile. Ma io direi tutte le piante che coltiviamo, ma in particolare queste piante che ancora non sono abbastanza sviluppate, come aglio, cipolle. E, non so, carote, se si coltivano carote, perché sappiamo che durante l'inverno queste piante crescono lenti.
0: Sì, e sono ancora piccoli.
1: Sono lenti a crescere.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, bisogna stare molto attenti. E poi, insomma, ci sono tantissime altre cose da fare.
0: Nel giardino?
1: Nel giardino ci sono tantissime sì. cose da fare.
0: Parliamo di... no, dimmi.
1: La potatura, la potatura,
0: sì.
1: Adesso bisogna potare le rose, potare gli alberi da frutta, insomma, potare tutte le piante che particolarmente le piante decidue. Cioè che,
0: sì,
1: perdono
0: che perdono
1: le foglie durante l'inverno. E poi aspettare magari per la potatura delle piante che sono sempre verdi, aspettare l'inizio della primavera e potare, perché tante di queste piante, vedi, sono in fioritura, adesso sono in fioritura, allora non potarle adesso perché si distruggono i fiori. Aspettare che finisce la fioritura e poi se bisogno di potarli, potarli dopo la fioritura.
0: Quindi, i viti si devono potare anche adesso?
1: Sì, certo, le viti, sì, bisogna potarle adesso. Tutte le piante che sono decidue bisogna potarli. Insomma, non è necessario potarle, ma
0: è
1: bene potarle.
0: È bene, fa bene, certo, sì.
1: Ecco.
0: Tanto lavoro da fare. Ok.
1: C'è tanto lavoro da fare.
0: Va bene. Prendiamo pausa. Ricordiamo tutti il nostro numero di telefono per lo studio, che è 8340-7700. E telefonate se avete una domanda per Joe. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Bentornati. Joe, c'è la signora Laura sul telefono.
1: Sì.
0: Pronta?
7: Ci sei? Pronto.
0: Va avanti.
7: Io vorrei chiedere a Joe che io sono interessata di comprare una pianta di pesca, quelli che sono pronti a Natale, massimi primi di gennaio, che sono, non sono gialli, sono un pink, diciamo, bianco e pink, ma quella attaccata all'orso, non quelle che si aprono. Io vorrei sapere se Joe sa come si chiama quel tipo di pianta. Perché io ho provato ad andare in nurseria, ma siccome non parlo bene l'inglese, loro non mi capiscono.
1: Io non ho capito, perché il telefono, c'è qualcosa che non va.
7: Allora io chiudo la radio?
0: Ah, sì, sì, sì,
1: sì. C'è la radio, per allora, aperta, radio, sì, sì, ok. Okay.
7: Oh, vabbè.
0: Ok.
7: Sono pronto, perché se io non ascoltavo la radio non sapevo niente.
0: No, no, hai fatto, no, no, bene però, perché Mari. Ok, sì, vuol, sì, cercare un albero di pesca, mi sembra.
7: Io
0: che...
7: ma voglio comprare, perché non conosco nessuno che ce l'ha. Ce l'aveva il mio vecchio, che è passato qua in modo di 20 anni. Che a Natale e a gennaio così erano pronte, attaccate all'osso, erano pink, un colore rosa bello, che facevano proprio prima. Io mi vorrei comprare questa pianta, però non so come si chiama, che tipo di pesca è.
1: Well, il nome non lo so neanche io. So che ci sono di queste pesche che si maturano durante, insomma, all'inizio dell'estate.
7: Sì, sì.
1: Prima,
7: sì.
1: Direi prima Natale.
7: Yeah,
1: è
7: yeah,
1: vero,
7: yeah.
1: Prima Natale.
7: Yeah. Sì.
1: Sì, ci sono, però non so... Dove comprare. Io direi, il mio consiglio è di andare da un vivaio, insomma, da un garden center, di quei garden center che sono, diciamo, che hanno che lavorano da anni e anni, hanno esperienza, insomma, e domandare se non c'è, se non, loro non hanno questa, non hanno questa pianta,
7: sì,
1: da vendere, lei può dire si può ottenere, e se sono di fama, diciamo, di questi garden center sono, hanno tanta esperienza, sicuro avranno tanta esperienza, la ordineranno oppure diranno loro dove trovarla. Questa.
7: Io vorrei una pianta di quella. Noi ci abbiamo due piantine di pesca, non tanto grandi, sai, i giardini di casa, non possiamo fare una cosa esagerata. Anzi, ma io vi conosco, che è venuto a vedere quando avete fatto il show degli innesti. Sta pianta ho domandato, guardate, nessuno ce l'ha. Ce l'aveva questa persona che era vicino a casa mia, che è more than 20 years passò age. E non esiste niente più in quella casa, hanno distrutto tutto. E io sono tanto interessata di questa pianta, ma non la posso trovare, perché il nome non lo so com'è.
1: E allora questo è il mio consiglio, di andare da un garden center,
7: yes,
1: e domandare e dire, il nome, non so il nome di questa pianta,
7: yeah.
1: Però so che produce questa frutta prima Natale, insomma, durante...
7: Sì, nel periodo di Natale è pronta, è bellissima, ecco. È attaccata all'osso.
1: Ecco, prima, diciamo, all'inizio dell'estate.
7: Sì, non è quella che si apre, quella che si ecco, apre non è tanto buona.
1: E sono sicuro che ci sono, però no, non so il nome, perché... Poi di queste pesche ce ne sono centinaia.
7: È difficile
1: sapere proprio il nome. Però se lei spiega la situazione com'è, diciamo, quando si maturano queste pesche, loro sono sicuro che sanno anche dove trovare queste piante, se non le hanno lì nel vivaio, dove insomma c'è questo negozio, dove c'è questo garden center, li possono ordinare.
7: Ok, grazie di tutto del vostro tempo. Grazie.
1: Prego.
7: Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Joe, avevo cercato sull'internet il nome, ed è una che si chiama Early Beauty.
1: Early Beauty?
0: Mm. Beh, early, come presto.
1: Si maturano...
0: Questo dice che sono varietà di pesche che si...
1: A dicembre.
0: Coltivano, sì, novembre a dicembre.
1: Da novembre a dicembre.
0: Florida Prince, Florida Gold, May Crest e Early Beauty.
1: Early Beauty. Non, allora magari la no, signora...
0: Per me non vuol dire niente, magari per te.
1: Io penso che, come dicevo prima, la cosa da fare è da domandare da questi garden center.
0: Ma tu dici quelli che sono più, come si dice, non come Bunnings.
1: No. Bunnings, no,
0: quelli che sono più specializzati.
1: Quelli specializzati, infatti, che sono da anni.
0: Dipende dove abita la signora, perché dove si trovano questi vivai? Che sono...
1: Beh, ce ne sono dappertutto di questi vivai che sono... Sono rinomati, possiamo dire che sono rinomati qui in Adelaide. Fare il nome, non so se si può fare il nome.
0: No, ma se ci sono,
1: ci sono parecchi. Si può guardare su internet e trovarli. Okay. Trovarli, sono sicuro, sì, che non, si possono trovare facili.
0: Ok.
1: E farlo il più presto possibile, perché questi vivai... Questi vivai hanno già tanti alberi che sono preparati a venderli, e magari se non ce l'hanno, come dicevo prima, se non ce l'hanno li possono anche ordinarli, e loro sanno dove ordinarli.
0: E c'è ancora tempo di piantarla se deve fare...
1: C'è tutto questo mese e anche il mese entrante.
0: Ok.
1: Che si possono, insomma, si piantano, no? questo
0: ma
1: è il periodo.
0: Ma magari il primo anno non avranno tanta frutta?
1: No, il primo anno non avranno frutta per niente,
0: allora,
1: sicuro.
0: Allora, per niente, ok.
1: Per niente. Ma il prossimo anno magari, se si piantano d'ora in poi, devono... Beh, non è che producono un granché, produrranno qualche frutto, ma pochi, saranno pochi.
0: Okay.
1: Devono stare, insomma, in coltivazione per un periodo di tempo prima che sì, e bisogna darsi da fare, perché poi il prossimo mese questi alberi cominciano già a fiorire. La fioritura è le pesche sono dopo delle mandorle. Sappiamo che le mandorle fioriscono adesso, d'ora in poi, sono quasi preparate per fiorire, e invece le pesche dopo le mandorle. No, ma okay. sono piante che fioriscono prima, tanto prima di tanti altri alberi da frutta.
0: Ok, bene saperlo.
1: Ecco, deve, insomma, ecco, c'è la possibilità di trovarli. Okay. Si spera la possibilità di trovarli.
0: Buona fortuna.
1: Poi un'altra cosa pure, vedi, c'ha degli amici che coltivano. C'è sempre anche
0: sì, perché ha detto che c'era una vicina di casa che ce l'aveva, però ovviamente quella non c'è più.
1: Ma qualcuno ci sarà,
0: speriamo,
1: perché se l'aveva prima e ancora c'è il giardino, c'è a meno che non l'hanno eliminato.
0: Non si sa, oggigiorno magari la casa non c'è più.
1: questo succede. Okay. Succede dappertutto, direi.
0: Ok, ascoltiamo una canzone e così diamo l'opportunità a qualcun altro per chiamare. Questa canzone di Albano si chiama Di rose e di spine.
1: Di spine.
8: Che cosa resta della

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per lunedì 20 luglio. Lions Road, Windsor Gardens, Montacute Road, Newton, North Street Road, St. Agnes, Stradbrook Road, Ross Trevor, and Graves Street, Newton.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io.
4: A Taste of Italy Griffiths.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: Bentornati, c'è il signor Angelo sul telefono, ma devi magari spegnere la radio.
7: La radio ce l'ho spenta, sono al telefono.
6: Ok, grazie, avanti.
7: Prego.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno carissimo Gio, come si va?
8: Sì, abbastanza bene, Angelo.
7: E mi fa piacere sentire sempre belle notizie, belle cose per tutti, indistintivamente.
8: È bello avere buone notizie.
7: Se è bello sapere che la gente sta bene, quando io so che stanno bene gli altri, sto bene pure io.
8: Certo, vedi? Certo.
6: Ma come sei gentile.
7: Ce l'ho nel DNA questo, che è una... Sento che una persona non sta bene, io in me stesso mi sento male, veramente, credimi, ti giuro, sì, sono mia mamma.
8: Sì, sì, è vero.
7: Sono una persona molto sensibile, va?
8: Sì.
7: E

0: In Italia le chiamavamo, sono gialli, io ho questa qualità gialla, sono belli gialli e dolci, e quelle vengono, come ha detto la signora, prima di Natale o il periodo natalizio o qualcosa così. Sì. Allora, guarda combinazione, io ho buttato così per caso, non so, là dove pianto un po' di lattuga, un po' di cose, io abito a Toione e c'ho poco, no? Ma guarda caso, 4 anni fa mi è uscito questo alberello, ma non sapevo che cos'era, non mi rendevo conto. Allora l'ho lasciato crescere, l'ho curato. Adesso quest'albero sarà 1,5 metri alto, bello. Ma però mi sta facendo solo 2-3 frutti ogni anno, perché ancora forse era piccolo. Allora io penso che la signora dice, queste noi le chiamiamo noce pesca, perché sono dure come una noce, c'hanno il nocciolo che non viene via.
1: Sì, sì, infatti.
0: Come gli altri pesche, quando sono mature, anche con i dita, le apri e il nocciolo viene via, ma queste qua no, queste ha una polpa molto bella, ma densa e dolce, e il nocciolo non esce. Hai capito?
1: Sì, allora, e queste sono noci pesche.
0: Noce pesche, non so se pure di parte vostra le chiamate così.
1: Sì, sì, noce pesche. Infatti, queste noce pesche, sì. L'origine viene dalla Sicilia.
0: Oh,
1: sono bella. Siciliani, queste noci pesche che mi stai dicendo, insomma, sì. Capisco che sono un po' gialli. Diciamo un colore crema, possiamo dire così.
0: Sì, non vanno più scuri di quel colore là, ma sono bellissime,
1: buonissime là. A mangiarli.
0: Ah, sono bellissime veramente.
1: Sì.
0: E allora io volevo un consiglio da te, siccome adesso so che praticamente prossimamente ci sarà la fioritura di tanti tipi di alberi, no?
1: Sì.
0: Vero? Allora, quando è che ci devo mettere un po' di concime granulare in giro all'alberello? Certo, no, al pedale, che so che non è buono metterlo vicino al tronchetto dell'alberello.
1: No, no, vicino, però, sì. Oggi, domani, sì. Questa settimana, Angelo, al più presto possibile. Però, ascolta, sì. No, non quello sintetico, no.
0: No,
1: non il concime sintetico, il concime organico.
0: Ah, devo prendere un po' di concime organico.
1: Sì,
0: no,
1: sì, concime organico e magari anche letame sì, di mucca, sì. O questa roba qua.
0: Sì.
1: Stagionato però, stagionato, quello che è già preparato dentro sì, i sacchetti e lo puoi spargere di sopra sulla superficie, sì. Del terreno e sì. prima di mettere questo, magari se vuoi mettere l'etame, prima di mettere, sì. Il letame, spargere un po' di questo fertilizzante organico, lo chiamano chicken manure, che è già pelletized, ah, sì. Diciamo, lo sparge sul terreno e poi sopra ci metti quest'altro letame, se vuoi,
0: sì.
1: E ancora di sopra un po' di mosh.
0: Ho capito, senti, ma non questo granulare non lo metto allora?
1: Sì, è granulare però è organico.
0: Ah, ho capito, sì,
1: che è granulare organico, questo è in sacchetti pure. E sì. Granulare organico, lo chiamano chicken manure, che è già preparato.
0: Ah,
1: è già preparato.
0: Forse io passerò, che mi sembra di averlo visto, di mucca di gallina qua da Bani.
1: Sì, sì, sì, Bani, sì, c'è dappertutto, sì, c'è dappertutto.
0: Bani che sicuramente lo venderà e andrò là, sì. A prenderlo.
1: Sicuramente, rapido. Sicuramente,
0: Sì, e i fichi pochettine terra, ma ho piantato i fichi, è uscito Cosa ci devo mettere per rinforzarlo adesso?
1: Anche

0: questo è l'età, ma... come ho detto io, la stessa cosa.
1: De Gallina mi sa che hanno detto che è molto molto migliore quello di Gallina, ma dice che è troppo caldo, che non...
0: No, ma quello di Gallina no, deve essere stagionato. Ecco perché sto dicendo che comprare nei sacchetti, dentro questi meglio. Sacchetti di 20 kg, insomma, mi sembra sono di 20 kg, comprare questi sacchetti ed è già preparato, non c'è problema, possiamo dire stagionato, ma quello che è direttamente dal pollaio, bisogna stare molto attenti con quello.
1: Perché mi ricordo una cosa, Gio, che il mio ex suocero aveva le galline e raccoglieva praticamente questo letame delle galline, ma ce l'ha messo, lui ancora era un pochettino inesperto del mestiere, allora l'ha messo là a lungo nelle piante dei pomidori. Si sono bruciate tutte.
0: Certo, perché come dicevo non è stagionato. Bisogna farlo, metterlo in un angolo, e mettere un po' d'acqua di tanto in tanto in modo che non si asciughi, e dopo un periodo di tempo, 3-4 settimane, dipende anche come viene preparato, e poi si può usare, si può usare dovunque.
1: Ok, grazie Giuseppe. Un'altra cosa, alle fave cosa ci devo mettere? Qualcosetta perché d'ora in poi torniamo là, il discorso faranno i fiori anche le fave, credo. Vero?
0: Cos'è questo, Angelo?
1: Le fave.
0: Guarda, le fave puoi mettere un po' di fertilizzante liquido.
1: Un po' di fertilizzante liquido,
0: per i fave è un po' differente, perché i fave, vedi, producono l'azoto dentro le radici, producono l'azoto. Allora io direi di usare un fertilizzante organico, sempre organico, che sia preparato bene, e usare questo, insomma, questo viene mescolato con l'acqua, perché vedi, questi fertilizzanti liquidi vengono assorbite molto più facile. Invece questi altri fertilizzanti, scusa,
1: diciamo, vanno presto in profondità dove ci sono le radici.
0: Sì, vanno veloci, insomma, sono molto veloci ad essere assorbiti.
1: Scusa Giuseppe se ti interrompo.
0: Dimmi.
1: Però diciamo, questo fertilizzante liquido non fa niente che va al pedale della fava? Non fa niente?
0: No, non fa niente. Basta che sia diluito bene, insomma, con l'acqua,
1: certo.
0: E che non sia troppo forte. E magari dopo che mette questo, prima di tutto, se è un po' asciutto, mettere acqua. Prima di tutto.
1: Stamattina già l'acqua.
0: Ecco, se è già umido abbastanza, può mettere il fertilizzante e dopo mettere un po' d'acqua. Non troppo acqua, perché dopo viene, diciamo, lavato delle radici dove viene assorbito, no? E tutto andrà bene.
1: Però so Gio, che questi fertilizzanti hanno praticamente il misurino dentro la polvere dove tu lo devi miscelare con l'acqua, là sopra ti dice tante litri d'acqua, un mestolino così.
0: Sì, questi sono in polvere, Angelo, questi sono in polvere. Ecco, questi sono in polvere e non sono organici. Normalmente questi fertilizzanti organici sono liquidi, praticamente liquidi.
1: Sono già preparati, in poche parole.
0: Non preparati, sono liquidi, e là ti dice quanto ne deve mettere.
1: Praticamente
0: deve avere un misurino, E tanti allora, magari mettono il, sai, il di sopra, il cap, lì ti dicono quanto ne deve
1: sì,
0: mettere.
1: Sì, è quello che dicevo io. Allora la cosa su per giù è lo stesso, solamente che c'è quella in polvere e quella liquida.
0: Esatto.
1: Io prendo quello liquido e metto il misurino di quanto ti dice le dose che tu devi aggiungere con l'acqua.
0: Esatto, esatto.
1: E basta, ed è fatto. Va bene, Gio. Ti ringrazio del tuo tempo e ti auguro a te
0: piacere.
1: E alla,
0: piacere
1: e alla
0: mio.
1: Tua,
2: a me.
1: come si chiama la
2: Rita, mi chiamo,
0: Rita,
2: mi chiamo
0: Rita.
2: Rita.
0: Sì.
1: Signora come si chiama lei?
2: Rita.
1: Rita, che bel piacere. Ah, ma tu lo sai che Santa Rita è la Madonna più miracolosa che esiste di tutti i santi.
2: Ma naturalmente.
1: Per credere o no? E io ci credo
2: grazie.
1: Perché io sono un cattolico apostolico romano e credo.
2: Grazie tanto.
1: Prego, vi auguro una felice giornata a tutte e due.
0: Grazie Angelo, buone cose, ciao.
2: Ok,
0: ciao,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: A voi, ciao.
2: A tra poco.
3: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Bentornati. Joe, avevi una telefonata prima. E adesso non abbiamo tempo. Sulla linea c'è Tony, ci sei?
1: Sì.
0: Ok, va avanti.
2: Buongiorno, Joe.
1: Sì, buongiorno, Tony.
2: Come va? Long time ci siamo sentiti,
1: Sì, Tony, la voce è un po' distante.
2: Ok, meglio adesso no.
0: Sì, credo.
1: Sempre.
2: Sono fuori, ma dovrebbe essere bene perché è fuori, all'aperto.
1: All'aperto, dovrebbe essere ok. No, no, è ancora un po' distanti.
0: Ma vediamo okay, se...
2: Meglio così?
0: Sì, un pochettino meglio.
2: Meglio? Sì.
0: Sì, va avanti.
2: No, questo che volevo chiedere, Joe,
1: sì.
2: Se sul terreno mio che non mi nasce più strada, anni fa i problemi mi hanno detto di sapere con la terra.
1: No, no, non va, Tony. Tony, se, no. si stacca un po' la linea.
2: Ah, ok, mannaggia, come devo farlo?
1: Magari
0: rimani fermo.
1: Vedi, prova in un posto più, diciamo, e non ti, e stai un po' fermo, non ti muovere. Vediamo se. Sì.
2: Meglio così adesso no?
1: Adesso sì, adesso va bene.
2: Ok. Cosa le volevo chiedere, perché io ho tutto pronto, ho seminato dei radicchi tempo fa, un po' di insalata, eccetera. Non mi nasce niente più.
1: Non
2: tanti
1: esce?
2: Anni fa, non nasce, non nasce, no.
1: E da quando?
2: Tanti anni fa avevo chiesto all'UNESRI là, mi avevano detto che c'avevo quella nematite nella terra.
1: Uh-huh.
2: E non so se ci posso mettere un po' di... Cioè, dicevo che devo mettere lo zucchero, sai, col zucchero quello rossiuga, no?
1: Sì.
2: Però dopo... adesso non so se potevi mettere un po' di calcio magari o no, cosa pensi adesso?
1: No, l'unica cosa da fare, se hai queste nematozze, come dici, l'unica cosa da fare è quando coltivi il terreno, mettere tanto compostaggio.
2: Ok, ok. Io
1: tanto compostaggio, e voglio dire, poi letame, insomma, tutta questa roba, letame stagionato però, deve essere un letame stagionato, e mescolarlo col terreno. L'unica cosa che puoi fare, perché so che questi nematodi, è un'altra cosa molto importante, non coltivare le stesse cose lo stesso posto. Per alcuni
2: quello lui ogni anno le cambio, una volta la pasta, una volta l'altra.
1: Ecco,
2: sì.
1: Ecco.
2: Ho appena finito di buttare giù quell'enzelima, sta quella verde... La grande mignola chiama, sai, come le fave buttate giù per fare composto, no?
1: Sì.
2: Quello ho appena finito, quella là, di buttarle giù e poi pronta per i pomodori quando dovrò piantare.
1: Sì.
2: Solo volevo sapere se posso mettere un po' di calcio all'altra parte o no.
1: Ma la puoi mettere un po' di calcio se vuoi, dipende il pH del terreno, perché vedi, i nostri terreni qui in Adelaide sono alcalini. Alcalini. Ora, se mette calci, vuol dire che li fai più alcalini.
2: Ok.
1: Ecco.
2: Okay.
1: Io direi di usare gypsum invece di calci.
2: Ok.
1: Sai cos'è il gypsum, no?
2: Sì, lo so, io ho pure quello composto che faccio io, che è quello che ho un anno vecchio.
1: Metti quello lo mescoli col terreno, insomma, fai un mescuglio. E lasci lì per un breve periodo e poi insomma puoi coltivare, puoi cominciare a coltivare di nuovo.
2: Bravo, mi fa piacere sentirti, auguri per il programma e tutto.
1: Grazie Tony, grazie mille, buona giornata.
0: Grazie
1: della telefonata. Ciao.
2: Ciao.
0: Ok, oggi veramente ti hanno cercato.
1: Siamo stati impegnati questa mattina.
0: Perché prima c'era un altro signore che ha telefonato, ma non abbiamo tempo di spiegare quello che voleva sapere.
1: Ah, non ha detto niente?
0: No, quello che hai parlato tu, hai parlato in diretta.
1: Angelo?
0: No, quell'altro, non mi ricordo Tony. Come si chiama.
1: Cosimo?
0: Sì. Non abbiamo tempo di spiegare cosa ti voleva chiedere, magari la settimana prossima.
1: Sì, lui voleva propagare questi, come si chiamano?
0: Pomegranate.
1: Pomegranate, yeah, i pomegranate.
0: Ah, ok.
1: Per fare questo ho detto che ci sono i laterali, sai, quei shoots, i laterali che sono attaccati al tronco, fare uno strappo e poi metterli in un vaso, con terriccio, insomma, terriccio che si compra, potting mix, insomma. E propagarli in questo modo.
0: Okay.
1: Poi quando cominciano a produrre delle radici, insomma, si possono trasferire da un pot, dal vaso a un altro vaso, oppure direttamente nel terreno.
0: Sempre semplice abbastanza.
1: Sì.
0: Vediamo. Okay. Purtroppo per questa settimana dobbiamo chiudere.
1: Va bene Rita, grazie a te per il tuo impegno e grazie ai nostri ascoltatori.
0: Sì, grazie tanto per le telefonate.
1: E ci sentiremo la prossima settimana. Intanto, buon giardinaggio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 20 luglio. Apriamo con la sanità. Gli ospedali australiani continuano ad affrontare una forte pressione durante la stagione invernale a causa dell'aumento dell'influenza e di altri virus respiratori. Il maggiore afflusso di pazienti sta interessando soprattutto i pronto soccorso. Le autorità sanitarie invitano anziani e persone vulnerabili a proteggersi e a consultare il proprio medico per valutare la vaccinazione. Passiamo alla cronaca nel Sud Australia. Un uomo ha dichiarato di essere intervenuto per disarmare una persona che impugnava un coltello durante un episodio avvenuto ad Adelaide. All'arrivo degli agenti, l'uomo è stato colpito con un taser dalla polizia. Secondo la sua ricostruzione, stava cercando di aiutare e di mettere in sicurezza la situazione. Le circostanze dell'intervento sono ora oggetto di verifiche. A livello nazionale, nuovi sviluppi nel caso dell'avvelenamento da metanolo in Laos. Il proprietario di una distilleria è stato incriminato nell'ambito dell'indagine sulla morte di due giovani australiane. Le ragazze sarebbero state avvelenate dopo aver consumato bevande contenenti metanolo durante un viaggio. Le loro famiglie hanno accolto positivamente il rafforzamento degli avvisi del governo australiano sui rischi legati al consumo di alcolici all'estero. Passiamo allo sport australiano. I Wallabies hanno concluso con una netta vittoria la partita contro l'Italia disputata a Perth. La nazionale australiana di rugby si è imposta per 57-10. L'incontro ha segnato anche l'ultima presenza di Joe Schmidt come allenatore dei Wallabies, prima del passaggio di consegne all'Les Kiss. E chiudiamo il calcio e con la finale dei mondiali. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. La Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0, al termine di una finale molto combattuta e decisa ai tempi supplementari. Il gol della vittoria è stato segnato da Ferran Torres al 106esimo minuto. Per la Spagna è il secondo titolo mondiale dopo quello conquistato nel 2010. E ora il meteo. Oggi ad Adelaide è prevista una giornata prevalentemente soleggiata, con venti deboli e una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9 e una massima di 16 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Radio Italiana.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Enfield Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Ok, siamo in ritorno, carissimi ascoltatori. Siamo qui nello studio. Ringraziamo alla nostra membra del Parlamento, l'onorevole Laura Anderson, che ci ha dato il suo tempo. Oggi, il lunedì, i politici sono molto molto occupati perché c'hanno special meetings, ma la prossima volta ci ha promesso che viene nell'ufficio. Allora, Tilda, dove ci troviamo? Un paio di cose. Stamattina il comune di Prospect, a North, vicino al campo di Prospect, quasi su Minor Road, hanno provato fino a 12 piani.
6: Hanno ammesso che possono fabbricare questi 12 piani,
5: palazzi di 12 piani per
6: abitazione.
5: Abitazione.
6: No, guarda un po'.
5: Poi, qui c'è un altro gruppo, è stato formato un gruppo che vogliono sì. Finora c'era un gruppo che ogni volta che va al comune e presenta un progetto, loro sono contro, provano di bloccare, fermare. Allora si è formato questo gruppo in Adelaide, perché hanno detto che Adelaide, Sud Australia, è il secondo posto nell'Australia dove ci vuole tanto tempo per prendere l'approvo per costruire qualcosa.
6: No.
5: E allora hanno detto, se non approvano più case come questo, vuol dire che la gente deve andare a 20 km, 30 km
6: fuori, sì.
5: E poi ci vuole più lontano, più benzina, più problemi, ci vogliono due macchine, perché dopo, se il marito lavora, la moglie come fa a portare i bambini a scuola?
6: Certo, sì.
5: E allora questo gruppo si hanno formati e vogliono lottare che devono fare più progetti come questo.
6: più palazzi nel centro.
5: Annotando

0: piani alti non si può fare, no?
1: Ma tu devi pensare, no? Io per esempio ho i nipoti, loro vogliono abitare nella zona. Se il comune non fa fare più case alte, la terra larga si è finita. Se no devi buttare una casa a terra, fa un'altra, no? Però oggi come fai tu a comprare una casa che vale più di $1 milione? Solo per il pezzo di terra,
0: certo.
1: Poi ci devi costruire, quanto ti costa?
0: Il fatto è che facendo questi palazzi alti si diventa ristritte di avere aria aperta.
1: E vai a Fountain Park,
0: sì, vabbè,
1: quando ci sono i larghi, sì. Però ci sono che tanta gente dove si è cresciuto, dove che la vuole abitare, you understand? So, ormai per tutto il mondo hanno dovuto andare up, sopra.
0: So che a te ti piace quelle robe là, perché te il giardino non vuoi niente a che fare, vero?
1: No. Ma vedi, una persona se c'ha hobby, come te anche, no? Allora tu c'hai hobby, allora non c'hai tempo per il giardino. Il giardino lasciamo.
0: Sì, ma non puoi sempre stare fuori, hobby.
1: Ma
0: quando
1: lasciamo
0: sei a
1: il
0: casa.
1: Giardino. Lasciamo il giardino a Filippo e Assunta.
0: No, ma quando sei a casa vuoi avere le piante anche di fiori. Esci sul tuo giardino dietro casa, vedi queste belle piante crescere.
1: Ma io quando mi faccio due passi avanti al comune di Campbelltown, ci sono le rose, i fiori, l'erba.
0: Non è uguale, non sono tuoi. Quando sono tuoi li ami di
1: no,
0: più.
1: No, ma non è che tu puoi prenderli.
0: No,
1: cioè,
0: ma li
1: questi
0: guardi,
1: sono mie.
0: Ti danno soddisfazione che li guardi.
1: Ma la soddisfazione non conta, non pesa.
0: E dopo vai e le piante che cresci per mangiare, le insalate, cicorie.
1: Vai da Assunta e Filippo.
0: Salutiamo. Ciao Assunta.
1: Mi ha fatto molto piacere. Tu hai visto che bellissima pizza con il riso.
0: Sì.
1: Assunta è venuto qui alla radio, è stato ospite in programmi prima di noi e ci ha portato una bellissima, buonissima, no bellissima, buonissima pizza di riso.
0: Sì.
1: Ok, la salutiamo essa a Filippo. Quando vuoi tutta la roba di che devi piantare,
0: sì.
1: Ti fai una bella camminata.
0: Oppure devi andare a farti la casa fuori, un po' fuori dal centro, vero? Se vuoi un po' di giardino.
1: Ma se tu
0: vuoi restare dentro.
1: Ma come te? Vieni alla radio 10 volte alla settimana. O weekend.
0: 10 volte.
1: Prima vai a messa, poi se non vai a messa vai a bocce, poi vai swinging.
0: Sì, lo so.
1: Il tempo. Ammette che tu ci avessi un grande giardino. Quando lo
0: non
1: fai?
0: Non grande, abbastanza che puoi guardarlo, piccolo.
1: Ah,
0: anche
1: piccolo
0: se
1: che puoi guardare. Ma tu due passi?
0: Guarda, da adesso in poi potrei abituarmi anche su high-rising building, perché quando si arriva a una certa età non si ha più le forze di fare il giardino.
1: No, ma tu abiti vicino a Fountain Park, che c'è l'acqua, c'è il giardino, ci sono i fiori, ti fai una bella camminata. Passi per vicino alla mozzarella, ti fai quel profumo.
0: Ma io mentre cucino voglio un po' di prezzemolo, vado fuori e me lo prendo.
1: Ho capito. Vabbè, non ci vinco. Trovi sempre la cosa. Però guarda qui, record wide for an HK bed. Guarda cosa stanno a dire. Record. Allora,
0: non c'è tanti posti.
1: Non ci sono abbastanza posti. Figuri dell'altro giorno hanno scritto su un giornale, per accontentare a tutti dovrebbe il governo costruire una casa di riposo ogni 3 giorni.
0: Guarda, c'è una grande domanda.
1: Allora ancora noi diciamo, mettetevi pronto, non aspettate che qualcuno fa la decisione per voi, perché oggi per accettarti a una casa di riposo vogliono vedere tutto il tuo background. Se c'è una casa o due case, se ricevi i soldi.

0: di se non ricevi, come, quando, e poi non è che subito è il governo che ti deve seminare, è sesso, è di vedere sì, tu puoi avere assistenza a casa, tu puoi avere assistenza e tu puoi avere un letto.
1: Sì, anche quando viene approvato bisogna aspettare perché c'è un waiting list.
0: E non ci sono.
1: Non ci sono, okay. Infatti.
0: Però se non sei pronto, loro ti dicono, ah, vai via, mettiti pronto e se ne hai proprio bisogno, allora io perciò dico, carissimi amici, il momento è che noi quando arriviamo a una certa età dobbiamo prepararci. Oppure prepariamo di aggiustare la casa se noi vogliamo aiuto a casa, anche lì devi vedere, ci vuole nel bagno dove ti puoi prendere con le mani, ti aiuti, la porta più grande, non ci deve essere
1: lo scalini,
0: di abitare a uno piano,
1: perché se hai bisogno vengono a aiutarti a mettere tutte queste robe che ti fa comodo di più per l'età, no? Come si arriva a una certa età.
0: So che se te lo fai un anno prima, che te fa?
1: Ecco, infatti.
0: Capito?
1: Sì.
0: Tu non puoi fare, ci sono ancora tante parti che la doccia non ci niente rientra.
1: Sì.
0: Fa come a me. Un gruppo di noi andiamo a Bari, alla sera era tardi, affittiamo questo locale, vado lì, dice c'è sta la doccia, sì, e io non ci rientravo.
1: Era così stretto che
0: così
1: non si andava neanche in piedi. Figura se deve mettere una sedia per uno che non
0: ecco,
1: può.
0: Allora si hanno fatto perché io ho sceso giù. La prima cosa che io ho domandato per la doccia, perché faceva un calore, noi venivamo da Milano, a 5-6 di noi, questa è la tua, questa è la tua, ho detto aspetta, stai attento, io non voglio la doccia nella vasca.
1: No, che devi andare dentro.
0: E no, dopo scivoli, capito? Io volevo vedere Bari, girare, se scivolo come faccio? Questo qui sono parlato. Andiamo a un piccolo break, tu c'hai una bellissima canzone.
1: Andiamo
0: che possiamo
1: risponsa.
0: Andiamo a vedere cosa ci presenti.
1: No, andiamo a una canzone, andiamo a ascoltare Peppino Di Capri con Roberta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Ok, carissimi ascoltatori, Tilda è proprio in gamba, salutiamo proprio pure alla signora Maria che ci ha telefonato,
1: sì,
0: e ci ha fatto
1: Maria.
0: Molto piacere, ci ha detto John e Tilda, Tilda e John, cioè ha detto di più di Tilda, un poco per John, ha detto quello che voi siete detto che vi dovete preparare, loro già si hanno preparato.
1: Anch'io.
0: Ecco, allora vedi, ha consigliato proprio, preparatevi.
1: Non si aspetta all'ultimo minuto.
0: All'ultimo minuto.
1: Occorre, sì.
0: Ok. Un'altra cosa, guarda qui questo marito e moglie appena sposati, si sono comprato la casa, non possono rientrare nella casa perché ora hanno trovato, non c'è ancora l'acqua e il sewage. Ti ricordi quando noi dicevamo vogliamo abitare già dove c'è tutto?
1: Certo.
0: Perché se tu vai a 20-30 km lontano,
1: lontano,
0: a tante parti sai che fanno? Ancora con i cami c'hanno septic tanks, prendono tutta quella roba e la portano.
1: Mm.
0: Ma questi ci hanno promessi che noi ci mettiamo i sewage. Hanno cominciato a fare la casa. Ora loro, vedi, guarda come stanno.
1: La casa
0: così
1: è pronta, abitano dentro e senza sewage.
0: No, non possono abitare perché contro le...
1: Contro le...
0: So, allora...
1: Sono fuori di Adelaide, insomma,
0: fuori
1: nei
0: di Adelaide.
1: Suburb.
0: Allora, quello che noi stiamo a dire ancora,
1: sì.
0: prevention, fate sicuro che c'è tutto, perché...
1: Sì, ma quando ti promettono che fanno una casa e ti promettono che quando è di abitare...
0: Tilda, eppure tu hai una certa età.
1: Ma
0: quando
1: sì,
0: uno è fidanzato fa tutte quelle promesse.
1: Ma
0: quando uno compra una
1: che
0: casa...
1: Non sono più oneste le persone. Non
0: ma
1: fanno...
0: onesto? Blackwell ci ha fatto un funerale, non c'è più. So, Mr. Onesto non è più. Quando ti promettono...
1: Una volta se la promessa si manteneva.
0: Si manteneva.
1: Adesso
0: ma una volta
1: non più.
0: Era solo...
1: Poche.
0: No, quando ti davano la mano. Era sigillo.
1: Erano sinceri.
0: Ma cioè, vedi, anche tanti promettono quando sono fidanzati, right? E poi non mantengono le promesse.
1: E che c'entra? Quello si va a capire che non è giusto e allora non possono andare avanti, ma quelle promesse di cose che devono succedere, che
0: sì,
1: bisogna...
0: Però se non c'è e ti dicono noi fra 4 mesi ce l'abbiamo e poi non arrivi, o perché piove, o perché è troppo sole, o perché hanno trovato pietre sotto, so, non è... Tante volte che tu rompi la promessa, tante volte è proprio...
1: E vabbè, in questi casi può darsi che quello, che non hanno fatto in tempo.
0: Ma noi, quello che noi facciamo su questo programma, di avvertirvi,
1: stare attenti, sì, infatti.
0: Ok, ora ce ne dobbiamo andare.
1: Infatti, sì, è arrivata l'ora.
0: E ci risentiamo giovedì sera con la squadra, Dominic, Tony, Maria, Tilda e John.
1: Certo.
0: So, ciao, arrivederci, grazie Tilda per essere sempre...
1: Un piacere tutto mio, grazie a te John.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao a tutti, buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 20 luglio. Lions Road, Windsor Gardens, Montacute Road, Newton, North Street Road, St. Agnes, Stradbrook Road, Ross Trevor and Graves Street, Newton.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Radio Italiana 531.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita m'ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Lanzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 20 luglio. Lions Road, Windsor Gardens. Montacute Road, Newton. North Street Road, St. Agnes. Stradbrook Road, Ross Trevor. And Graves Street, Newton.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Radio Italiana 531.

0: Carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Pointy Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
7: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
8: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere partito.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 20 luglio. Lions Road, Windsor Gardens. Montacute Road, Newton. North Street Road, St. Agnes. Stradbroke Road, Ross Trevor. And Graves Street, Newton.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Musica è sponsorizzata da...
7: Wow!
8: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
10: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

tutti e benvenuti a un'ora di musica degli anni 80 e 90 con Marisa e il programma Musica è sponsorizzata da Italia Ceramics. Come sempre sono felicissima di essere qui con voi e per dimostrarti che sono così felice vorrei iniziare con una canzone veramente felice e leggera, la canzone di Primavera con Marina Ray.

0: Brava Marina Rai con Primavera. Non so se alcuni dei nostri ascoltatori andavano allo Hyatt o Waves Night Club, ma io c'era negli anni 80 e 90 e c'era un duo, un fantastico duo, Carmen e Joe. E quando loro cantavano questa canzone, l'energia nel club cambiava totalmente. E l'ha fatto questo per me oggi, questa canzone, bei ricordi di quel periodo a Waves Nightclub.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmers Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmers Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
2: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io
2: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Lanzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.

Una vecchia ma bellissima brano cantata dal grande Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno. C'è la prossima canzone, cioè guarda, alla radio in genere c'è una regola di non trasmettere canzoni registrate dal vivo, no? Perché cioè, non si senta bene. Comunque, io ho deciso oggi che vorrei farti ascoltare assolutamente dal vivo questa canzone, perché riesce a portare fuori certe emozioni bellissime quando si sente il pubblico cantare insieme a Renato Zero. È veramente una cosa potente e per me è portato fuori i brividi, e se sbaglio potete anche dirmi. Adesso Renato Zero che canta Più Su.

Penso che ho sbagliato, ma che bellissima canzone, eh? Spero che siete tutti d'accordo. Adesso un po' da una cantante famosa femminile del periodo degli anni 80 e 90, la carissima Laura Pausini, che canta Perché non torna più.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Musica è sponsorizzata da...
5: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynd. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
6: Veronica vi augura buon ascolto.
7: E state ascoltando Radio Italiana 531. Sono Marisa qui con il programma Musica e sono live da Studio Sanremo. Adesso un po' di Ivana Spagna con la canzone Gente.

Gente come noi, Ivana Spagna. Cioè, io sono appena ritornata da un trascorso a Sydney e è veramente un posto meraviglioso. Guarda, ci sono luoghi e panorami spettacolari come il Harbour Bridge, l'Opera House. Cioè, pensavo, ma che grande visionarie sono state alcune persone, no? E allora stavo pensando che è proprio per questo che non credo che la tecnologia possa competere con la mente umana, no? E la sua creatività. E secondo me dobbiamo mantenere l'intelligenza artificiale sotto controllo. Capisco il bene, cioè capisco che anche quella voglia di chiedere AI per aiutarti, ma secondo me quando vedo poste come Sydney penso, ma guarda l'immaginazione e la genialità che un umano doveva avere. E guarda, è solamente la mia opinione. Personalmente sono convinta della mia opinione, ma ti dico anche il perché. Perché mentre che arrivavamo all'aeroporto di Sydney, no? Abbiamo scoperto questi occhiali di Meta. Si chiama Meta, penso che questa è la pronuncia. E non riuscivo a credere che questi occhiali, no? Si può scattare fotografie, registrare video e ascoltare anche la musica. Cioè, la parte della musica mi ha fatto rimanere. Ho pensato, cavolo, è una cosa buona perché non si. È meglio non avere le cuffie, le AirPods, perché sono dentro l'orecchio, no? E secondo me ti fanno un po' male, ma comunque. Questi occhiali che si può fare foto, registrare video, ascoltare musica. E poi pensavo, cioè, dove va? Si può fare addio la nostra privacy. Cioè, non riesco proprio a immaginare perché abbiamo bisogno di una cosa del genere. E in che modo questo può anche aiutarci? Forse. Sì, forse sono un po' troppo all'antica, ma io penso che stiamo prendendo una direzione piuttosto pericolosa. Ok, ho detto tutto quello che volevo e adesso possiamo concentrare di nuovo sulla musica dagli anni 80 e 90. E la faremo con Toto Cotugno che canta Figli.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Mina, scusami, ho avuto il microfono abbassato. Cioè, spero che la canzone ti sia piaciuta, Tony. Grazie per la tua telefonata. Sai che mi piace sentire i nostri ascoltatori, allora quindi sentite libere di chiamarmi e a salutarmi. Mi fa veramente piacere. E sabato trasmetteremo in diretta dal Cairns Italian Festival. Io, Stefano, Sara e Irene condivideremo con voi tutto l'intrattenimento. That word è grande! Dal vivo. Condivideremo una giornata piena di persone, tradizione, cibo e musica. Tutte le cose italiane che hanno contribuito a rendere il mondo un posto migliore. Quindi, unitevi a noi mentre condividiamo questa giornata insieme. E i nostri bravissimi Marco e Simone presenteranno la giornata alla gente di Cairns. Sono sicuro che riusciremo a intrattenervi e a farvi compagnia per tutta la giornata. Non vediamo ora. Però, c'è un però, io non sono così contenta da una parte solamente per il discorso dell'umidità. Sarà una giornata interessante con i miei capelli. Aspetta a vedere le foto della giornata. Sarà divertente lo stesso. Allora, siamo sempre il momento. Non sempre, ma alla fine del programma c'è sempre il momento di salutare a tutti. Grazie per essere con me oggi e, come sempre, non vedo l'ora della prossima volta. Vi prego di restare con me dopo il programma, che continuiamo sempre con una varietà di programmi offerti dalla radio. Radio, non radio. Comunque, vi auguro una settimana favolosa e guarda, momenti belli. Crea ricordi perché mi sono reso conto durante la vacanza dopo che ho guardato tutte le foto, mi sono reso conto che la vita è piena solamente di momenti. Momenti belli e momenti brutti e momenti, beh, così normale. Allora, questo è un momento bello perché adesso ti faccio ascoltare la grande voce di Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È un amore anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete, che ha valso il successo dalle furie rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
5: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia intanto la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
4: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenare e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
5: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
4: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
5: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Eli Schlein ha ricordato che dopo 34 anni della ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
4: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti, con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: Radio Italiana 531.

0: Buonasera Adelaide, siamo qui con tre, non c'è due senza tre, col nostro Marco.
1: E finalmente ci siamo, caro Domenico.
0: Veramente, vedi come passa la settimana.
1: Mamma mia. Caro Domenico Mosca qui con me, eh. E oggi abbiamo anche un ospite speciale, eh.
0: Ospite? Mi sembra che fa parte di Non c'è due.
1: Beh, dipende da lui, insomma, se la voglia.
0: Speriamo, vediamo se lo possiamo.
1: Non ne obblighiamo nessuno, lo sai.
0: Che ne pensi? Lo cominciamo?
1: Beh, speriamo, dai.
0: Speriamo che vuole venire, che vuole fare il programma con noi.
1: Vuoi una bella donna per convincerti qua? Che dobbiamo fare?
2: No, io
0: dove la troviamo?
2: Io intanto.
1: Mi posso mettere una parrucca, di più non posso fare.
2: All'amor di Dio, non provarci neanche, che se dovevo trovare una motivazione per venire, adesso non ce l'ho.
0: Vedi. Comunque, adesso sto prendendo un po' paura.
1: L'ho allontanato subito, visto?
0: Adesso, come si chiama? Ci vuoi dire?
1: Che cosa? Chi? Ah, lui? Lui è...
0: Aspetta. Un grande calciatore... C'ha il suo nome.
1: Lui c'ha il
0: Se
1: nome
0: volete telefonare
1: calciatore.
0: Su 834077700 e facci sapere chi è. E poi ce lo facciamo sapere, che ne pensi?
1: Lui potrebbe essere un gran fenomeno radiofonico, perché signore e signori, ladies and gentlemen, stiamo parlando con Cristiano Munini.
0: Munini.
2: Buonasera.
0: Ah, io pensavo che Renato.
2: Renato.
1: Chi è Renato Munini?
0: Che ne so.
1: Ma no, sai, ogni tanto te ne inventa una, Domenico.
2: Io non lo so, perché appena mi hai detto Renato nella mia testa, cioè,
0: no, scherzo,
2: appena hai detto Renato nella mia testa c'è arrivato.
0: Chi è Renato?
2: Lui chi è?
0: Chi è?
2: Lui chi è?
1: Ah, mamma
2: chi
1: è?
2: Vecchio, diranno che sei vecchio.
1: Il triangolo cos'era quella? La come si chiama?
0: Sono.
2: Renato
0: chi?
2: C'è.
1: Renato Zero, ma con la canzone come si chiama?
2: Quella
1: canzone. Il triangolo, no?
0: Sì,
1: bellissimo, Noi siamo bravi con i triangoli.
0: I compari pure, no? I tre compari.
1: Qual è la... Ah, sì, quella... Esatto. Hai capito?
0: Si vede la gioventù, capito, no? Come hai detto tu pure.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, ma io vi ho detto che io qua... Mi hanno offerto di venire in questo...
0: Chi ti ha offerto?
1: Ma quanto ti hanno offerto?
0: Dai, devi spazio con noi due,
1: quando
0: sono tre dobbiamo avere un...
2: Ricordiamo
0: va bene, va bene.
2: Offerta, cioè anche sotto i lumini della chiesa, che potrebbero essere 10 centesimi...
0: Le candele?
2: Sì, difatti se siamo veramente questa crew qua, dobbiamo per forza andare a cedere.
0: Questo è vero.
1: Io se vuoi ti posso offrire un caffè e un dolcino, quello ti posso offrire.
0: Un caffè e dolcino.
1: Vabbè, dai, dopo.
0: Ah, va bene, io sono contento con un caffè e dolcino, dai.
1: E una birretta, però dopo il programma.
0: Una birretta.
2: Dolcino e birretta?
1: C'è una birretta da 60 litri qua, Marco birretta.
0: Allora ragazzi, buonasera, come state? Come vi sentite?
1: È male, stiamo malissimo.
0: È male? Come mai?
1: No, scherzo, sto bene, vivo e vegeto, rompo sempre le scatole come tutti i giorni.
0: Ma a chi?
1: A te, tu a me, io sono venuto qua apposta per romperti le scatole.
0: Beh, mai
1: pensi?
0: Me le rompi le scatole.
1: Come no?
0: Se le sapevo li portavo da casa, ce n'avevo.
1: Ce n'hai due scatole a casa, e porta.
2: Meno male che non lavoro in uno scatolificio.
1: Dio buono. Allora, dicevo...
0: Anche lì lavoro.
1: Dicevo, la classica domanda, Domenico, perché questa domanda è la mia preferita. Com'è andato il tuo weekend? Com'è andata la tua settimana?
0: Il mio weekend è stato, guarda, come devo dire... bellissimo, perché stavo facendo il grande, come fanno tutti gli italiani, le salsicce di maiale.
2: Parli con un nipote di un orcino in Italia, eh? Parli con uno che da
0: ci
2: piccolo,
0: piace, da veramente
2: scusate cari ascoltatori, che magari potrebbe essere un'immagine abbastanza macabra, ma potrebbe essere anche deliziosa, perché io il mercoledì, quando ero piccolo, ma piccolo, che andavo a dormire dalla nonna...
0: Sì, ma ancora sei piccolo, contro di me
2: piccolo,
0: sei piccolo.
2: Piccolo.
1: Ma a proposito, ma quanti anni hai? Non l'abbiamo mica detto, lo vuoi dire?
0: Dai.
2: Caro ascoltatore, secondo voi quanti anni ho?
0: 64.
2: Per gamba. No, a parte gli scherzi,
1: sei più giovane di me comunque. Di qua, quanti anni hai? Diccelo, dai.
2: Sono 25.
1: Mamma mia, nel fuori della seta. Io mi sento vecchio, ma io... No.
0: Come ti senti tu vecchio?
1: Lo mandiamo fuori perché io ero più giovane e voglio continuare a mantenere questa cosa.
0: Vuoi il tipo di...
1: Sì, voglio questo titolo del giovane del gruppo.
2: Ma
1: Papà. Quindi uno è lo zio, un altro è
0: no, nonno e nonnetto.
1: No,
0: prima.
1: Nonno, zio e figlio, soprammobile. Come, bello questo, no, no, soprammobile lo faccio io oggi.
0: Va bene.
2: A parte gli scherzi, continuando il discorso, io ho il nonno che è appunto il norcino, quello, il mestiere del maiale, il pulcitare in friulano. Io quindi il mercoledì di mattina... Lui. Prima di andare a scuola mi svegliavo con le urla del povero suino che stava per essere...
0: non lo volevo
1: sapere. Era felice, era un grido di gioia.
0: Sì, e il nonno dove stava?
2: Stava... allora, sinceramente, anch'io alle 6 di mattina di mercoledì, quando so. Che stavo per diventare brodo, non è che sono contentissimo anch'io.
0: No, gridi pure tu.
2: No, ma io mi ricordo che, sempre tenendo conto, c'era un mio amico che aveva lo zaino di scuola e aveva l'immagine di un pollo. Tu ti ricordi Lupo Alberto?
1: Come non me lo ricordo, okay, Lupo Alberto?
2: La
0: io no, io non me lo ricordo.
2: No, perché qua...
1: Ma tu sei troppo vecchio,
0: sono troppo giovane.
2: Ti ricordo anche un tanto un inside joke con la storia della fumettistica italiana. Cioè, la moglie del Lupo Alberto, la fidanzata, era la gallina che si chiamava Marta.
1: Non lo sapevo. Ah,
2: e c'era,
1: che ricordo che mi hai sbloccato.
2: C'era una, sempre parlando di mangiare animale, con una giacchetta da motociclista con scritto: meglio on the road che on the broad.
0: Meglio on the broad?
1: Meglio on the road.
0: Oh,
1: che on the broad. Capito?
0: Ho capito.
1: Tu che sei un po', dovresti capire subito queste cose. Broad, road.
0: Sì, ma io non stavo ascoltando.
1: Non è attento.
0: Mi sono sperso.
1: Questi, lui non è attento ai giovani, non li considera i giovani.
0: No, ma come
2: uno,
0: no?
2: Però appena uno dice, quando ero piccolo,
1: no, ma te le ricordi le caramelle Lupo Alberto, quelle... Io.
0: Ma che sapore queste caramelle? Ma
2: sono delle cose.
1: Un giorno te le porto.
2: Non le trovi?
1: No, no, ce le facciamo spedire.
0: Come la Golia, ci sono molte.
2: No, sono delle caramelline di questa dimensione più o meno. Sono delle quadrate, ma piccolissime, meno di un quarto della mano, giusto per i nostri ascoltatori, per dargli un pochettino un'idea di cosa stiamo parlando. Con sopra delle immagini e delle frasi divertenti di questo appunto fumettista Silver. Del Lupo Alberto.
1: Tra l'altro era molto forte come fumettista, cioè credo sia famoso in Italia.
2: Mi pare che oltre a Lupo Alberto ha fatto Kattivik.
1: Potrebbe essere, adesso non voglio confermarlo.
2: Comunque sono delle caramelle Kattivik. Che non sai il sapore, cioè,
0: io conoscevo Goldrick. E noi mangiavamo la caramella di carbone. Avevano la caramella in Italia che le facevano di carbone. Non è che era carbone, di zucchero, per era nera.
1: Sì, quella sì, era sì. Quando facevi il cattivo.
2: Sì,
0: sì, sempre. A me piaceva molto, perciò facevo sempre il cattivo.
2: Ma è un controsenso incredibile di questa cosa del cartone. Fai il bavo che altrimenti ti portano il cartone. Poi arrivavano dentro, ti abbiamo dato il cartone. Che erano quando, che forse magari anche tu qua c'è.
0: Cioè, sì, sì, sì. No, ma in Italia pure.
2: Con quei pezzi di puro zucchero, proprio duro, zucchero nero a color carbone,
0: quella era.
2: Che per un bambino era una cosa orrenda, perché se ti comportavi male, quindi forse dovuto a un eccesso di zuccheri, avere letteralmente un blocco, una zolletta iridania grande e nera da rosicchiare, quindi metterti di nuovo in overdose non era una grande idea.
0: Ma vedi, ecco perché ho problemi con i denti adesso, perché stavo sempre, facevo sempre cattivo. Mi piaceva molto.
1: Sono $2,000 di dentista botta qua, porca la miseria.
0: E di più.
2: Sì, a sto punto meglio soffiare a denti stretti e fischiare.
1: Mi ritrovo a 30 anni con la dentiera.
2: Sì, o se no...
0: Senza denti, no?
2: Ma no, o se no iniziare a parlare con la... così.
1: Sì, anche ciao, potrebbe essere una soluzione.
0: C'è già uno che fa quello, non possiamo prendere, non possiamo rubare il programma con culo.
2: No, dico che se ti cadono i denti, soffi a denti stretti e fischi.
0: Sì, non ce la fai.
1: Ma non ce n'è qua, cioè ne abbiamo qua.
0: Ce l'abbiamo, quello che sto dicendo. Non possiamo rubare il programma con qualcun altro.
1: Abbiamo di tutto, non manca niente. Ma allora, lo sai che ci stai tenendo sulle spine, un po' in suspense. Sì, ma sì, quindi com'è andato sto weekend? Tu?
0: Allora, ho fatto. Allora,
1: tu sei come le donne, io ti chiedo una cosa, ci metti 20 minuti a rispondermi.
0: Venerdì mattina mi sono alzato, sono andato a comprare la carne. Sabato mattina l'ho macinata, ci ho messo tutti i sensi, il sapore, il sale, l'ho fatta tutta preparata pronta.
1: Cioè, senti come te la racconta.
0: E poi la domenica l'ho messa nelle budelle. Adesso sta appeso che si sta asciugando, ci vuole, mi sembra, 2 o 3 settimane, dipende come il tempo va e se non c'è troppa aria, che la devi fare, diciamo, asciugare piano piano, non veloce, perché si asciuga troppo di fuori e di dentro rimane, diciamo, molle, ma va bene.
1: E come l'asciuga lui, non l'asciuga nessuno, credi.
2: Guarda, non metto in dubbio, però adesso faccio la domanda particolare. Quando si parla di insaccato, in questo caso delle salsicce, tu metti il fennel?
0: Sì, come no?
1: Che lo devi, a me mettere. Piace, però io sono più
0: fa parte
1: cos'è proprio. Il finocchietto sarebbe
2: il semi di finocchio.
1: No, a me piace, no, mi piace.
2: Io una volta, cioè,
1: se non ti piace il finocchietto,
0: no? Se
2: io vado a fare una grigliata, sono contentissimo, inizio having a great time con gli amici, così facciamo la griglia e mangio una pezzo di salsiccia col finocchio dentro, ho rovinato la serata.
1: No,
0: perché? Come mai?
1: Mi piace.
2: Perché senza, cioè, io sono cresciuto con, cioè, senza ogni volta cadere sulla differenza.
0: Ma più il pepe, usavano più il pepe,
2: sì,
0: no?
2: Sì, però il finocchio dentro la salsiccia, no? Non dentro l'insaccato in generale, perché comunque in Toscana c'è anche la finocchiona, che non mi dispiace come salume, però la salsiccia non sono un grande amante, perché non sono mai stato abituato
0: l'abitudine
2: a mangiarlo pure, con il finocchio
0: l'abitudine
2: dentro.
0: Però il finocchio va con la carne del maiale, va bene, è una cosa che va molto bene,
2: sì.
0: Insieme, che manca?
1: Abbiamo un piccolo problema tecnico, perché non vedo pubblicità.
0: Che è successo?
1: Oh no, doveva già partirne una.
2: Niente pubblicità?
1: No, nel senso, io penso che loro non sono contenti di ascoltarci per 2 ore,
2: niente,
1: cioè,
2: allora
1: io non mi ascolterei per 2 ore.
2: Cioè,
0: no, ma io credo che sono interessati molto, perché ecco, non lavorare.
1: Sì, oggi vi faremo una testa così, non vi preoccupate, vi teniamo per avanti per 2 ore.
0: Alla destra.
2: Se no ci inventiamo dei falsi spot.
1: Possiamo fare
0: sì,
1: di tutto.
0: Come no. Sai che facciamo? Andiamo con stacco e poi ritorniamo.
2: Certo.
1: Va bene.
0: Vediamo il problema.
1: Sponsor, mo li accontentiamo.
0: Possiamo aggiustare. Allora, andiamo con una canzone.
1: Mettimene una bella, non mi metti le robe datate.
0: Gypsy Kings.
1: Oh,
0: Bambolea.
1: Ci siamo. Mi fai ballare sul tavolo adesso.
0: No, spero di sì. No. Quella è l'idea.
1: Adesso vi faccio una ballettina sul tavolo e ci penso io a voi.
0: Quella è l'idea, ma non so che è successo che non vuol partire. Adesso parte.
1: Si stanno preparando, è una band, devono avere il tempo.
0: Allora ragazzi, andiamo con Gypsy Kings, Bambolea.
1: Bambolera.
0: Let's go! Siete qui con noi, non c'è 2 senza 3. Radio Italiana, Studio Sanremo 531, con Marco
1: e il grande Cristiano!
0: 531 AM.

0: Radio Italia. 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per lunedì 20 luglio. Lions Road, Windsor Gardens. Montacute Road, Newton. North Street Road, St Agnes. Stradbrook Road, Ross Trevor. And Graves Street, Newton.
6: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
7: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
8: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
7: Ah, sì. E cosa fanno?
8: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
7: Ma che bello! Tutti i giovedì?
8: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
7: Ok, prenotiamo allora.
9: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
10: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: felicità. Spero che siate tutti felici. È una serata bella, una serata proprio fredda, insieme con tutte le familiari. Divertitevi, siamo qui con voi nello studio Sanremo Radio Italiana con i due ragazzi, Cristiano e il signore Birra. Come spiamo, Marco, eh? Allora, andiamo con questa canzone. Che ne pensate, ragazzi?
1: Mandiamola, dagliene!
0: Vai, vai!
2: Manda, manda!

0: Allora ragazzi, la felicità, che ne pensate? Ti piace essere felice?
1: Come no?
0: Birra? Sono... Te Cristiano, come ti senti?
1: Siamo così felici che ci sentiamo tristi. No, scherzo.
0: Ma
1: no.
0: Come mai? Ma ragazzi, come voi. Io alla vostra età ero sempre contento.
1: Eccole, è arrivato.
0: Sempre contento.
1: Io alla vostra età.
0: Ancora adesso. Ancora.
2: Per lui.
1: Io alla vostra età volavo senza le ali.
0: Senza denti, volavo.
2: Torniamo al discorso del prima.
0: Di prima.
1: A proposito di denti.
0: Però aspetta, Cristiano. Cos'è? Mi sembra che non hai dormito, gli occhi sono neri.
1: A proposito, guarda che ora arriviamo da te. Qua nessuno
0: scappa. Ce lo vuoi raccontare?
1: Cosa è successo questa settimana? Come è andato questo weekend? Insomma, dai, spiegaci un po'.
2: Andiamo semplicemente diretti alla... dal motivo per cui ho una faccia che sembra letteralmente uscita da un tostapane.
0: Che è successo? Dai.
2: No, semplicemente ho avuto l'ottima idea di fare tutto un tiro, fare dalle 9 di sera fino alle 8 di mattina.
0: Sì, sì.
2: Per guardare la finale dei mondiali. Solo che la scelta era o fare tutto un tiro oppure svegliarsi alle 3 di mattina. Però da seguace della Serie A in Australia, e ogni volta che

0: Perché no, in questo momento mi sono immaginato quelle col turbante, i Sikh che arrivavano a casa mia.
1: Pure, anche loro, a proposito dei Sikh.
2: No, va bene, lasci che io racconto.
1: Prego. Scusaci di questa interruzione molto intelligente.
0: All'amor di Dio, guardi, se lei interrompe io sono più che contento. No, a parte gli scherzi, c'è stata l'idea di fare tutta una tirata.
2: No? E com'è andata?
0: È andata che le due persone, i miei
2: la
0: amici...
2: Tua squadra, la tua squadra ha vinto.
0: No, io non ho squadra, l'Udinese.
2: Ah, va bene.
0: Proprio questa qua è...
2: Sì, va bene. Allora,
1: e non giocare su questa cosa.
2: Allora era la birra.
0: No,
2: ma non era neanche vitato, ma era la birra.
1: Ma quella non è una squadra, quello è uno stile di vita, cavolo.
0: No, io la chiamo Gentleman Ambition. No.
1: Bella questa.
0: No, più che altro è stato molto bello, perché ho anche... richiamato la mia famiglia la mattina, perché i miei amici con cui dovevamo vedere la partita alle 3:30 sono andati a casa. La partita era alle 4:30 perché non ce la facevano più.
1: E quindi tu?
0: E quindi io sono stato in videochiamata con la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mio zio, che guardavano la finale. Quindi mi sono guardato la finale assieme a loro.
2: Ah, wow.
1: Beh, almeno dai.
0: Sì, no, ma è molto, molto bello perché loro la guardano in diretta, la guardavano in diretta sulla Rai, mentre io qua la guardavo su SBS.
2: Ma come mai come mai gli amici non ce l'hanno fatto?
0: Perché bisogna avere il fisico.
1: Hai capito?
0: No, non era quello.
2: Non era troppa birra.
1: Però
2: era troppa grappa.
0: No, io sono super alcolico.
1: Troppo vino.
0: Il vino, io sono friulano atipico, a me il vino non piace.
1: No, ecco,
2: vedi? Fragolina solo.
1: Vabbè, quello non è vino.
0: No, niente derivato da lui.
1: Non ti piace
0: niente.
1: Proprio?
0: Cioè, proprio quando faccio una cena, tipo...
1: Ascolta, ma che ora era poi in Italia? Che giusto una curiosità.
2: Stamattina.
1: Quando hai visto la partita.
0: Era la notte, sono state le 8.
2: Le 8 di sera.
0: 8 di sera.
1: Beh, per loro andava benissimo, da Dio, no?
0: Sì, per me anche da Dio, avevo gli due occhi che sembravano...
1: No, per te meno.
0: sai chi sembravo? Sembravo quando... come si chiama l'attore? Quando John Wayne l'hanno chiamato per fare Gengis Khan. Che gli aveva talmente tanto trucco sugli occhi per farli tirare, per dargli le sembianze asiatiche, che penso che quell'uomo non vedeva nulla.
1: Sì, immagino.
0: Ed era uguale, io avevo gli occhi piccoli. Infatti,
1: ho messo due o tre stuzzicadenti per tenerli su. Cosa hai fatto? Due...
0: No, che stuzzicadenti, direttamente ho preso la Gorilla Glue. Difatti, guarda che occhi che c'ho. Guarda che occhi che c'ho.
2: No. La Gorilla Glue l'ha attaccata di sopra, no?
1: Beh, sì. funziona, possiamo dire.
2: Non l'ho mai provata, per dire.
1: Come no, l'ho provata, sai quante volte l'ho provata. Ascolta, se qualcuno vuole commentare questa puntata insieme a noi, basta chiamare. Dov'è, qual è il numero? Ricordamelo che io...
2: Ma sono dimenticato io, vediamo se Cristiano lo sa.
1: Qual è il numero, Cristiano per chiamare qua?
0: Ah, pensavo un numero a caso per dire 33.
2: No, anche ecco.
1: I numeri li diamo già.
0: 80, non lo so.
1: Esatto.
2: L'età...
1: No, guarda, quel numero lì
0: no. So benissimo, con i nostri cari ascoltatori, se volete interagire con noi con la nostra puntata, potete chiamarci al numero 83 40 77 00.
1: Ma no, ma è sbagliato, il numero è 83 70 47 10.
2: Anche tu hai sbagliato, è 83407700.
1: Ah, ora sì.
2: L'abbiamo preso.
0: Tombola.
1: Tombola. Yeah, esatto, tombola.
2: Tombola, sembra una tombola però, eh.
1: La vita è una tombola.
0: Io sono lo zio antipatico che urla ambo quando dicono il primo numero. Nella vita,
1: e non vince mai.
0: No, e poi il 77, poi
2: si arrabbia, no?
0: 77, le gambe delle donne, orribile ogni volta quando lo fanno, orrendo.
2: 77, le gambe delle donne.
0: 33, gli anni di Cristo, ogni volta.
1: Gli anni di Cristo, vero.
2: Quali altri numeri che facevano?
1: 23, lo scemo. 71, l'uomo di M.
0: 90, la paura.
1: 90, la paura, è vero.
2: Se arrivo
1: bellissimo,
0: A proposito di la paura fa 90, volevo sapere una curiosità. Che avete presente i Simpson? In America, essendo più influente, ma anche penso qua rispetto dell'Italia, Halloween come festività, tanti cartoni animati o comunque produzioni facevano l'episodio di Halloween, che in inglese, in americano, in originale è chiamato The Three House of Horror. E ogni anno
2: House
0: cambia.
2: Of Horror, casa di
0: The Three House of Horror, che fanno appunto la puntata a tema, mentre in Italia
1: di paura.
0: Noi italiani ci piace
1: cambiare tutti i

0: titoli, stravolgerli. Nomi,
1: hanno chiamato La paura fa 90.
0: La paura fa 90.
1: Cioè, quando tu vai nelle puntate dei Simpson e vuoi andare a vedere lo speciale,
2: La
1: di
2: paura
1: Halloween,
2: fa
1: devi
2: 90.
1: Devi cercare La paura fa 90.
0: Ma anche il film, l'hai mai visto? The Hangover?
2: Hangover,
0: In Italia è Una notte da leoni.
1: O se no, bellissimo. Beh, questa qua è famosissima. Bellissimo il film con Jim Carrey e Kate Winslet, The Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
2: Non l'ho vista, non l'ho vista.
1: Parla di comunque la difficoltà.
2: Ho sentita, ma non l'ho vista.
1: Parla di la difficoltà di un rapporto, di realizzare un rapporto, di la chiusura di un rapporto tra uomo e donna. In Italia è Se mi lasci ti cancello.
0: Oppure un'altra.
2: È
0: un'altra.
2: Meglio così, no? Se no. Mi lasci ti cancello.
1: Sì, ma non c'entra nulla con il
0: non
1: film.
0: Non lo so, non dipende. A volte li stravolgiamo un po' troppo.
2: Sì, ma per loro vale, perché dici se mi lasci.
0: Però sì, succede spesso anche questo in Italia. Comunque anche Home Alone, no?
2: Yeah. Yeah, a casa da soli.
0: Mamma, ho perso l'aereo.
2: sì, però se vedi nel film, il ragazzo fa, lui stava a casa, loro hanno preso l'aereo e sono partiti.
0: Sì.
2: Perciò lo puoi seguire su di quello, no?
1: Sì, benissimo, però allora sì. Cambia idea per il secondo, per il sequel. Sai come si chiama il sequel?
2: Senza macchina.
1: No, mamma, ho riperso l'aereo.
0: Capito, creativi.
1: Cioè, proprio creatività massima. Per esempio, Steven Spielberg.
2: E voi eravate tutti contenti, aspettate di vedere questo film.
1: Steven Spielberg.
2: Sì, il film.
1: Jaws.
2: Jaws.
1: In Italia è Lo squalo, The Shark.
2: Lo squalo. Ma è lo squalo, Jaws, per dire squalo. E come lo possono dire in italiano?
0: Ma perché non li possiamo lasciare in inglese sti titoli, che magari qualche italiano si impara pure un po' d'inglese?
2: Sì, ma gli italiani lo sanno parlare l'inglese.
0: Ma dove?
2: In Italia, io sono stato 2 anni fa, lo
0: sì,
2: parlavo bene.
0: Ma dove sei andato?
2: I marocchini.
0: Oh, e bisogna andare a pubblicità. Pubblicità.
2: Eppure la tasca era vuota,
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
5: Ci vai tu?
7: Ci vado io.
5: Peter,
7: io
5: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Allora ragazzi, è mia colpa, o colpa vostra o colpa mia, che ne pensate?
1: È colpa tua!
0: Sempre, sempre sono io. L'unica persona di avere la colpa è quello più anziano, perché deve sapere la cosa meglio del giovane, deve dire no, non devi fare quello.
2: Allora così l'anziano dà la colpa al giovane direttamente.
0: No, ma è la colpa
2: si
0: dell'anziano.
2: Si chiama nonnismo.
1: Ma ho capito, ma che cavolo state dicendo? Non ho capito proprio niente.
0: Sentite che ha detto Cristiano, e c'hai ragione, perché
2: no,
0: è così.
2: No, ha fatto.
1: Fa del nonnismo?
2: No.
1: Ora che noi siamo due giovani contro un vecchio.
0: No,
1: quindi
0: ma non è
1: stai ben attento, sai.
0: No.
2: Non ho detto che ha fatto
0: nonnismo. No, ho detto che la colpa sono degli anziani, però danno la colpa ai ragazzi.
1: Ma lo sai che la maggior parte dei nostri ascoltatori sono anziani, tu stai offendendo
0: sì,
1: tutti gli
0: anziani. Sì, ma loro dicono, non fare quello che faccio, fai quello che ti dico.
1: Ah, questo è mio padre, questa è la filosofia di mio padre.
0: Vedi, allora c'ho ragione, no?
1: Macca la miseria.
0: No, beh, Cristiano sta zitto, non so quello che deve dire.
2: No, sto cercando di capire perché.
1: No, ma pure noi non abbiamo capito, sto tranquillo.
0: Sì, ma va bene.
2: No, ma qua, questa stupenda trasmissione, quella Radio Italiana 531, io sono veramente in difficoltà per cercare di capire il nesso logico tra certi argomenti. Durante la pubblicità c'era Marco che completamente a random mi parla di una serial killer.
0: Cioè, veramente?
2: Sì, completamente.
0: Ecco perché sono a ridere.
1: Perché mi è venuta una voglia.
2: No, non dirlo.
1: Sì.
2: Siamo in fascia protetta, non dirlo.
1: Mi è venuta quella voglia lì, però poi mi ha placato il caro Cristiano. E niente, poi il mio amore è risfociato fuori. Comunque io stavo parlando, visto che questa comunque si chiama, riguarda la storia italiana, criminale più che altro, però stavo parlando della saponificatrice di Correggio. Sai che cos'è? Chi è? È una persona che abitava vicino casa mia, in sostanza, che per motivi tipo di stregoneria uccideva le persone e ne faceva saponette.
2: Ah, pensavo per lavarsi.
1: Sì,
0: allora come Sweeney Todd.
1: Could be, yeah, something like that. Yeah,
0: Sweeney Todd era una cosa del mondo.
2: Bel
0: no?
2: film. Bel film, caro.
0: Che lui faceva i capelli, poi quando arrivava il cliente ci faceva i capelli, c'era una sedia, e era diciamo un palazzino, c'era, lui stava sul primo piano, però il pavimento era tagliato, c'era un quadrato dietro la sedia, che lui buttava, li tagliava la gola, li buttava sotto, e sotto, quando arrivava al sotto, c'era una donna che faceva i pies, sai, le torte di...
2: Torte salate,
0: sì.
2: Possiamo chiamarle.
0: Sì, allora faceva quella, lei c'aveva un ubaikri sotto, e la gente si metteva perché in fila, perché il prezzo era bene...
1: ingredienti un po' particolari.
0: Era buonissimo. Loro pensavano che stavano mangiando il maiale, no? E allora...
2: Sì, come sì, sì. No, bellissimo. Come
1: siamo lì, dai.
2: Sì, no, è come avere un ristorante.
1: Non si butta via niente.
2: No, è come
0: allora,
2: è come andare per la strada e camminare per la strada, avere un ristorante etnico con vicino un veterinario.
0: Vedi, allora che è successo? È successo che alla fine sto povero ragazzo stava mangiando, e quando si stava mangiando si è trovato un pezzo del dito con l'ognio sopra, se ne è accorto che era carne umana.
2: Allora salata con dito.
0: È nata la storia di Sweeney Todd, non è vera ma è una storia detta.
1: Ah ok, te lo stavo proprio per chiedere, è una storia vera invece? No, non è vera.
0: No. Sweeney Todd, c'è il film pure,
2: Tim Burton,
0: no?
2: Ci ha fatto il film,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: Johnny,
1: okay,
2: Depp, capito. E nella
0: Johnny Depp,
1: no, però
0: ecco, in italiano come lo chiamano questo
1: no,
0: film?
1: No, non l'hanno cambiato.
2: Giovanni Profondo.
0: Giovanni senza pili.
2: No, Giovanni Profondo, perché Johnny Depp, però scritto Deep, e quindi
0: va bene.
2: Giovanni
1: mangia ogna.
0: Giovanni Profondo senza peli.
2: Giovanni Profondo.
0: Va bene.
2: A proposito di film, che film avete visto ultimamente al cinema?
0: Oh, che film abbiamo visto al cinema?
1: Si faccio ridere. Io non sono ancora mai andato al cinema da quando sono in Australia, ed è oltre un anno che sono qua, quindi...
0: Un anno?
1: Non so, guarda come mi guarda, per dire, ma perché, che vivi a fare? Mi ha guardato proprio prima, ma che vivi a fare?
2: Sai che in Australia...
1: Perché esiste?
2: Sai che in Australia in certi cinema ti fanno i cocktail e puoi portare il bicchiere col cocktail in sala?
1: Ma sei serio?
2: Giuro.
1: Quindi posso ubriacarmi al cinema?
2: No, non è che posso.
0: No,
1: devi?
2: No, non è che devi, ma...
1: Responsabilmente parlando.
2: Certo,
0: se lo ordino te lo portano pure.
2: Sì, sì, sì. No, non sto scherzando, tu
0: però,
2: ordini,
0: però paghi, eh?
2: Oitz?
1: No, ma te lo regalano, mo, adesso.
0: No, ma te lo fanno pagare proprio profondo.
1: Ah, paghi nel senso che paghi, paghi.
0: Ai, ai,
1: ai.
0: Fanno
1: piangere, ti fanno.
2: Però se guardi tanti film, accumuli punti e con i punti puoi
0: fanno ridere, no?
2: Puoi comprarti le...
0: Con i punti? Non
2: sì.
0: So.
2: Sì, sì, sì. No, ma io ho Oitz, che è la catena
0: qua. Ah, sì, sì, sì.
2: Io più film vedo, più punti accumulo
0: punti.
2: E posso decidere...
0: Se vuoi andare a fare due cocktails o vedere un film seduto per mangiare.
2: No, ordinarli gratis praticamente, perché se un film corrisponde, che ne so, a 1000 punti, quando ne ho 10.000 ho il popcorn offerto, ho la bibita e per un pochettino di più, cioè vengono proprio quelli della concession, vengono dentro il cinema, la sala, e te lo portano al posto, quindi tu non esci. Che...
0: A me mi manca l'Italia però,
2: No, ma...
0: Entravi con le castagne.
2: Al cinema?
0: Invece del popcorn.
1: Sì, negli anni 20, mica sì. Li fanno più le castagne.
0: Ah, va bene, scusa. Mi sto facendo vedere l'età, scusa Cristiano.
2: No, no.
0: Ma su quello che sai dire, c'hai ragione, se vai a vedere tanti film, cioè i punti, vale. Però se devi andare, Marco, se vuoi andare una notte a farlo, ti fanno pagare...
2: Se no ti do la mia tessera.
1: Che ci vado da solo?
0: Devi pagare la bevanda pure. Ma cioè, il cocktail, quant'è? 25, 27, 28? Quanto lo fanno pagare là il cocktail nel cinema?
2: Ma no, neanche tanto, $12 lo pagano.
0: Ah, va bene.
1: $10, vedi, allora abbiamo...
0: Non è troppo caro. Senti, andiamo con gli sponsors e poi ritorniamo.
1: Va
0: bene. Non c'è due senza tre e adesso ci abbiamo il nostro Cristiano.
1: Dagliene.
0: Speriamo. Che ne pensi?
1: Va bene.
0: Lo diamo un sacco.
1: Se a lui va bene, a noi va bene.
0: Ok. È rimasto...
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
7: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
8: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
9: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
10: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
0: Caruso, siete qui con noi? Lo studio Sanremo, Radio Italiana, coi ragazzi. Se vogliono dire due parole prima che andiamo con questa canzone,
1: no,
0: da
1: io sono timido, non dico niente.
0: Si vede, si sente.
2: Annaffiatoio e piatto.
0: Vedi?
1: Hai tu due parole.
2: Due parole.
0: Grazie. Solo due?
2: Sole, quale amore.
0: Allora siete qui con noi stasera. Non c'è due senza tre. Spero che vi siete divertendo nel nostro programma.
1: Studio Sanremo, ore 7.03 e siamo pronti, carichi.
0: Che ora è?
1: Dipende dall'orologio che guardi, scusa.
0: Cristiano, che ora è?
1: Guarda gli orologi.
0: No, aspetta, che numero è? 36, 38, no, di telefono.
2: Ah, Ah, okay, diciamo,
1: no, che numero ha di scarpe?
2: Non lo so.
0: Le scarpe vogliono sapere, so, le donne.
2: Che poi è anche diverso tra le lingue italiane. Comunque, il numero di chiamare.
0: Sì, è vero.
2: Il numero,
0: eh,
2: per chiamare, per la nostra stupenda trasmissione, cari ascoltatori, è l'83 40 77 00. Aspettiamo solo le vostre telefonate.
0: Tu pensi?
2: Se tocca.
0: Ok, andiamo.

0: vi voglio bene, ragazzi, vi voglio bene. Caruso, Caruso, ti voglio bene assai.
1: Caruso, Caruso, a momenti c'avevo un occhio chiuso, eh?
0: Stavi dormendo, si vedeva. Ho detto,
1: mi sono svegliato presto stamattina.
0: Allora che devi dire il nostro Cristiano che ha fatto solo due ore di sonno?
1: Ma Cristiano è un cavallo da monte, io...
2: No, no, beh, aspetta,
1: e poi
2: calma.
1: C'è, i 5 anni di differenza si fanno sentire, eh?
0: A monte. Allora sei cavallo?
2: Eh?
0: Sei cavallo?
2: Tendo ad essere coppa.
0: Per arrivare in monto.
2: No, più che altro sono fante di coppa. Non tanto cavallo.
0: Il nome di coppa?
2: No, anzi, fante di spada, il Mamalugo.
0: Mamalugo.
2: Non avete mai giocato con le carte? Però.
0: Sì, le carte di diciamo,
2: le carte italiane. Di briscola, però, sono diverse in tutta Italia, no? E abbiamo
1: sono
0: uguali quasi.
1: I più grossi, no? Cioè, sono quelle le napoletane e poi le altre, quali sono?
2: Le trevigiane,
1: che sono molto.
0: Perché famose. Non vedono con gli occhi, le devono fare più grande?
1: Che cosa?
0: I più grossi.
1: No,
2: non è quello. No, e quindi sulle carte da briscola trevigiane, il fante di spade.
0: Sì, sì.
2: È, noi lo chiamiamo in Friuli il macaco. E quindi c'è il gioco che se resti alla fine con in mano la carta del macaco la prendi,
0: rimani cagato,
2: la mettevi sulla testa, no?
0: La devi attaccare in testa,
2: sì, perché
0: davanti
2: ti rimaneva
0: a tutti.
2: L'ultima era un gioco che facevo quando proprio ero all'asilo, la mamma
0: va bene, quando eri bambino,
2: proprio piccolo. Quindi sì, se devo essere una carta penso che potrei essere il fante di spade. Tu Marco
0: che ne pensi? Tu
2: che carta sei?
1: Ah, mi avete preso la sprovvista, cioè...
0: Lui è la volpe. C'è la carta volpe?
1: No, non esiste quella.
2: Come nei tarocchi.
1: Sarei una mangusta più che altro.
0: Mangusta.
2: La mangusta.
0: Ma che è la mangusta?
1: Come fate a non saperlo?
2: Ma io so cos'è la mangusta.
0: Io no, io no.
1: Lui sa cos'è.
0: Io no, guarda, sono anziano,
1: Non te lo dico. No, la mangusta è...
2: Vediamo se sai la parola giusta.
1: Inglese?
2: La famiglia giusta. Di che cos'è la che è la stessa famiglia dei furetti.
1: Stavo dicendo, è tipo un furetto.
2: Ok, se guarda, qua ti offro una birra.
0: Una birra. Solo una birra.
2: È il nome della famiglia dei furetti e comunque quegli animali lunghi o il visone.
1: L'avevo letto su Wiki, ma non mi ricordo.
2: Quindi tu, Marco Birra, ti identifichi in un mustelide.
1: In un mustelide, che tra l'altro c'ho il culo
0: tatuato.
1: Cos'è
0: mustelide, dai?
1: Qua.
2: Mustelide è il nome della famiglia
1: delle mangustoidi.
0: Va bene.
1: Non sta capendo niente.
2: Sì, no.
0: Dico di sì.
2: No, metti la base
1: di
2: Super
1: Quark.
2: È il momento di mettere la base di Super Quark.
1: Sì, la mangusta, che cos'è? Tipo una sorta di furetto, come dicevamo, che... ha la bellissima particolarità di avere, diciamo, una sorta di antidoto che è capace di neutralizzare il veleno dei serpenti. Oh, hai capito? Io sto parlando con te.
0: Il veleno dei serpenti? No, ti sto ascoltando, non ti avevi paura. Perché non ti guardo, non vuol dire che non sto ascoltando.
2: Sai chi è famoso che l'ha detto questa cosa qua?
1: Chi?
2: Stevie Wonder.
1: Sì, anche se non ti guardo, ma infatti lui è direi che è meglio di Stevie Wonder, cioè sì. È proprio...
0: Tu credi che è cieco Stevie Wonder?
1: È per quello ho detto sei meglio tu, perché almeno ci vedi. No, si scherza.
2: No, però è molto divertente perché ogni tanto capita su Facebook, vengono fuori su Facebook o su Instagram i video dove c'è gli amici di Stevie Wonder che si chiedono guarda, un giorno mi chiama Stevie Wonder e mi fa devo farti ascoltare una nuova canzone, un demo, dai, andiamo in macchina, te la faccio ascoltare. E lui diceva che si metteva dalla parte del guidatore. Poi a un certo punto accendeva la macchina per scherzare, metteva in retro e si metteva per guardare dietro. E allora tutti si spaventavano perché dice calma.
1: No. Grandi Stevie.
2: Sì, no, ma sono di quegli artisti che sono...
1: Senza tempo.
2: Ma impressionanti anche dal punto di vista... creativo,
1: sì.
2: Ti basta pensare comunque come una persona, come l'essere umano, come è talmente importante, talmente potente come macchina, perché appunto ci chiamano la macchina perfetta, che abbiamo anche un altissimo esempio.
0: Sì, la macchina a tre ruote.
2: Stavo per fare una battuta, ma mi ricordo che siamo in fascia protetta, quindi
0: scusa.
2: No, però noi
0: siamo a tre ruote, no?
2: Sì, tre ruote.
1: Ah, come il flipper, siamo a tre...
2: No,
0: va bene, siamo in tre, ecco.
2: Come
0: c'è due senza tre, scusa.
2: No, tranquillo. No, di orgoglio italiano, come un artista che è uno dei tenori più famosi al mondo.
0: Sì,
2: non più famose, Bocelli.
0: Bocelli, sì, come no?
2: Un altro, appunto, quindi cavolo, sì, ci scherziamo su.
0: La voce, c'ha una voce
2: però
0: incredibile.
2: Però è impressionante.
0: Sì.
2: È impressionante. Io penso che sia il tenore più famoso italiano dopo
3: Luciano
2: Pavarotti.
3: Sì, Pavarotti, sì.
2: Assolutamente.
3: Tra l'altro Pavarotti è delle mie zone, di più o meno, circa, tipo, credo sia modenese.
0: Sì, ma c'è pure Luciano qualcosa che cantava con Pavarotti, i tre tenori.
2: C'era Lucio Dalla.
0: C'era Pavarotti.
2: Dalla e... C'era, sì, mi ricordo che c'era anche un video. Poi dobbiamo fare come Baglioni e mettere la pubblicità.
0: Sì, sì, lo so. Dai, andiamo su questo, andiamo su un altro.
1: Perché guardate a me, io non la so sta roba. Mettete me l'ansia addosso. Voi le dite le cose e poi volete le risposte da me. Io non ho capito. No, io non la so questa.
2: Cerchiamo.
0: Ma come mai?
3: Cerchiamo.
2: O se no, come Battiato. Un centro di gravità permanente.
0: E prendi sonno di nuovo,
3: A proposito, ragazzi. Datemi un cuscino,
0: Vuoi un caffè?
3: L'ho già presi tre, cosa devo prendere più?
4: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
6: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Che sera, che sera. Siete qui nello studio Sanremo con Domenico, Marco e Cristiano. Non c'è due senza tre.

0: ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será? What would be? Would be?
1: Che sarà? Che sarà?
0: Che bella sera.
2: Buongiorno, mi sono svegliata.
0: Finalmente. Ecco. Adesso cambiamo la musica, eh?
2: Ah.
0: Avevo mandato più quella musica là per farti svegliare. Che ma sei, no, allora sei giovane.
3: Sì,
0: tutte
3: prossima
0: e due.
3: Volta canti gregoriani.
0: Pensavo che la musica più giovane vi faceva più vivo, invece state prendendo sonno. Io sono tutto vivo e voi.
2: Ma tu sei un uomo d'acciaio.
0: sì.
2: Cioè, io vorrei arrivare ai 50 anni come ci arrivi te, non so come dire.
3: Io intanto voglio arrivare ai 50 anni, punto.
2: Esatto, intanto arriviamo a questi 50 anni, poi vediamo come va, perché assomiglia, come non so mica come va qua.
3: No, bomba. Si parla, si scherza, ma intanto si dice, cosa fai la mattina? Intanto mi sveglio.
0: Questa è la cosa più importante.
3: È meno male, perché quando ti dicono, già, o dici anche alle persone che la mattina ti svegli già ben vestito... Basta non
0: allora dicono ma sei andato a dormire?
3: No, dicono
0: sei già ben vestito,
3: dicono ridi, guarda che un attimo a svegliarsi ben vestiti e distesi, eh.
0: È quello che dico,
2: Quante volte?
0: Ma sei ritornato a casa e sei ancora fuori?
3: Dipende
2: quante volte mi è successo mai...
0: Anche
3: di svegliarsi
0: a te.
3: Col cappotto di legno?
0: No, in un angolo di fuori tutto ben vestito.
2: Sono episodi che purtroppo non posso raccontare in radio, perché sennò la gente pensa che sia un poco di buono, ma quello che ho fatto da ragazzino, mamma mia.
3: Allora, stesso discorso, basta non iniziare a parlare di pasquette.
2: Esatto, basta non iniziare proprio a parlarne, forse, perché...
3: Boh, allora via, ciao.
2: Basta, non posso parlarne.
3: Chiudiamo.
2: Censurato, banned.
3: Finito. Sì.
0: Completamente.
2: Racconto solo questo. Mi ricordo che una volta sono arrivato a casa così ciucco, così ubriaco, che sono andato in bagno per cercare di far qualcosa, e mio padre mi ha raccolto da terra, cioè la mattina dopo.
3: Bello, quindi hai dormito.
2: Cioè, ho dormito in sostanza.
0: Spero che faceva caldo,
2: Ma figurati se mi ricordo.
0: C'era inverno,
2: ma non mi ricordo.
0: T'ha preso ghiacciato, sai com'è.
2: Ho dormito steccato a terra.
0: Eri già steccato col freddo, no?
2: Cioè io praticamente ho fatto prima, non ho perso neanche tempo ad andare a letto. Io ho dormito direttamente in bagno.
3: Sì, ma è una cosa che mi fa pensare che io a casa in Italia abbiamo riscaldamento a pavimento e quindi...
0: Yeah, perché fa molto freddo. Ma...
2: Hai fatto una sauna, hai fatto.
3: No,
2: allora.
3: Ma non avete idea di quando fa freddo a casa mia, di fatto ogni volta il papà, chiudete le porte nel bagno, che una volta...
0: Se sai che il bagno è sempre quel posto che è sempre più fresco, è perché c'è la finestra aperta per far uscire, diciamo.
2: E ci credo, quando vai in bagno, tutti quegli odoracci.
3: In Australia non so perché è separato, cioè noi abbiamo tutto un bagno unico.
2: Beh, intelligente come cosa.
0: Sai una cosa che mi manca, che
2: smart,
0: in Italia
2: smart.
0: No, e tu ne hai parlato la settimana scorsa, il bidet.
2: Hai fatto uno speciale bidet, una puntata speciale bidet.
3: No, ma ogni tanto capita, come è capitato una volta in un hotel, di trovarmi il doccino.
0: Sì, nel bagno. Ma non è uguale.
3: No, non è la stessa cosa.
0: Non è come il bidet.
3: Mi dispiace.
2: Bidet, quello lì si chiama lo sciacquaculo. No.
0: Ti puoi lasciare il culo, ti puoi lavare i piedi, ti puoi lavare anche la faccia, se c'hai coraggio.
3: Se sei tanto brutto...
2: Vestiti, puoi lavare il cane, il gatto.
0: C'è di tutto puoi fare là dentro.
2: Puoi far di tutto, cioè il bidet...
3: Sì, è come avere la tazza occupata e usare il lavandino.
0: Sì, ecco.
2: Puoi fare colazione.
3: No, quello no.
0: La tazza occupata e usare il lavandino.
2: Un po' di latte, due cereali.
0: Funziona, eh?
3: Sì, non ti devi neanche abbassare, basta stare in piedi e basta, sei già a posto.
0: Sembra che il gabinetto, no? Non c'è differenza.
3: Sì, però da davanti, non da dietro, perché altrimenti dopo diventa un problema.
2: Attenzione, fate attenzione che non si sa mai.
0: Sì, è quello che... Sì. Ho capito il significato di quello che stavi a dire.
3: Esatto.
2: Dipende da che tipo di faccia.
0: Mi scappa la pipì, no, quando devi andare a fare il numero uno e sei occupato l'altro, almeno c'è

0: lo sì. Vuoi fare
1: seduto o non seduto, però bisogna sempre stare seduti perché si ha paura che il nemico è sempre alle spalle, quindi
2: esatto, se, state attenti,
1: è come la giraffa quando va ad abbeverarsi, sai che è il momento più è il momento che rischia di più la sua vita, perché si deve mettere, si deve abbeverare, quindi ogni volta che entrerà in bagno io comunque guarderò la porta in ogni caso qualsiasi cosa stia facendo.
0: Ma lo devi chiudere a chiave, così sai che sei sicuro.
1: No, perché è predominanza, perché sono che casa mia, decido io. Ah, va bene, quindi okay. Lascio la porta aperta.
0: E se c'è una visita che è venuta, diciamo, a trovarti, sei in cucina,
1: sicuramente non è la prima cosa che fa è: tutto a posto lì? Tutto bene? Come sta andando?
0: Mi ricordo quando ero bambino, la mamma e il papà avevano la carta di gabinetto, c'era una carta che dovevamo usare noi, che era come la carta.
1: Avevi,
0: diciamo,
1: una casa talmente grande che ti serveva la cartina?
0: Sì, sì, no, ma loro le cartine, diciamo, come sandpaper, come si dice? La
1: carta vetrata.
0: Vetrata. Per noi, e per i vizi c'era la bella carta morbida. Quando venivano i vizi cambiava la carta, perché dovevano venire i visiti.
1: E invece della sei veli da tre quarti di velo.
0: In Italia facevano uguale.
1: Sì, no, ma cioè sempre, ma è cosa molto divertente.
0: È una domanda che voglio sapere, perché qui lo facevano sempre.
1: No, ma è una cosa bella, è stupenda, perché noi in Italia, ma anche nel resto del mondo, come pubblicità, come mascotte, diciamo, come immagine che c'è sulle confezioni di carta igienica, noi abbiamo il cagnolino.
3: Ah, è vero.
1: La cosa, il pupazzetto.
0: Morbido,
1: cioè che qua un cacatua, perché?
3: Ah, non lo
1: perché
3: so.
1: Perché c'è un cacatua?
3: Perché cacatua.
1: Ah!
0: L'ho detto tipo italiano. Cacatua,
3: cacalua, sì. No?
1: Ma no, è proprio... È una cosa. Qua, noi abbiamo lo Scottex, c'è la pubblicità, c'è il Labrador, il cuccio di Labrador, no?
3: Sì, c'è anche Fox, la Fox, la Volpe.
1: O Rotolone e Regina, non finiscono
3: Rotolone
1: mai.
3: Rotolone e Regina, non finisce mai.
1: Cioè, proprio, noi abbiamo quindi qua è cacatua. Cioè,
3: cacatua, a me mi sembra sensato, però
0: rimane cagato tutti.
3: Secondo me sono più avanti sul marketing qua in Australia.
1: Ma a parte RAA, che c'ha quella ape bruttissima.
3: Ah, sì.
1: Ma quello è inquietante, quell'immagine lì. Presente RAA.
0: Qui c'è
1: la mascotte di RAA.
0: Che c'hanno il come si chiama?
1: Il gay anni 80 vestito da ape.
0: Sì, no, ma c'è il nome di... Ah, sì, dell'ape.
1: Sì, con la barba proprio...
0: Che va a finire... E quella è andata a smesciare la macchina.
1: No, ma è orrendo. Io la prima volta che sono andato al cinema... No, sono la prima volta che sono andato al cinema da solo. Qua ci sono tante le pubblicità, tipo di assicurazioni, come andare al cinema, andarsi
0: a
1: vedere.
0: Sì, mi ha fatto ridere.
1: Andare a vedersi Checco Zalone, non lo farò mai, comunque.
3: C'è Checco Zalone al cinema qua in Australia?
1: Ma guarda, spero di no.
0: Può succedere,
1: Cristiano. No,
3: potrebbe succedere.
1: Ma no, ma a parte che questo qua è un ultimo argomento di discussione per quanto riguarda il cinema italiano in Australia. Quando sono andato al cinema in Australia c'era la pubblicità dell'assicurazione, quindi mi sono visto sto qua e non sapevo come comportarmi. Poi ho scoperto chissà che cos'è la, perché noi abbiamo le api in Italia, magari c'è
0: in Italia
1: la pubblicità del miele.
0: Sigarette,
1: sì,
0: molto
1: la pubblicità
0: sicuro.
1: Del miele, invece no, qua assicurazioni della macchina.
0: L'app.
1: Sì. Sì, proprio l'ape. Non c'entra niente con l'ape.
0: Come forse
1: dire...
0: voglio significare che l'assicurazione è miele.
3: È dolce.
1: Sì.
0: È dolce.
1: Boh, allora la prossima volta faccio una ditta di, non lo so, elastici per capelli e utilizzo Pitbull come immagine.
3: Sweet. Più dolce di così.
1: Mr. Worldwide, Mr. Trio.
0: Poi se la ricordano, credo che fai bene, vai bene. C'era un'altra che era di elefante, no? L'elefante. No, le persone, come tu hai visto questa pubblicità, ti è rimasta?
1: Sì.
0: E stiamo parlando di questa pubblicità, allora è incredibile la persona che l'immagina per farti capirla, per parlarne, perché adesso abbiamo fatto free advertising per l'assicurazione.
1: Non siamo pagati, non siamo pagati.
3: Inviateci un bonifico. $1,000 a testa vanno benissimo.
0: Solo mille?
1: No, che okay, $1,000.
3: Ci accontentiamo, per oggi.
1: Mi basta 80 dal mese per rimborsare l'assicurazione. E lì sono
0: solo?
3: Poi mica hanno bisogno della nostra pubblicità sti qua, cioè ci avranno miliardi nella banca. Non
0: no,
3: bisogno.
0: Ma il significato che stavo a dire, scusa Marco, scusa Cristiano, stavo a dire che la pubblicità fa un granché per noi, per ricordarti di una faccenda, di qualcosa. C'era uno che era un elefante, sai che l'elefante non si dimentica mai.

0: c'è la mente che si ricorda dopo 20 anni.
1: Certo.
2: Beato a lui.
0: Come e c'è un reclama c'è un reclama che fa vedere sto bambino con la cioccolata Rollers, si chiamano queste cioccolatine, e va dall'elefante e fa ne ne ne ne, ne e fa finta che ci dà la cioccolatina, poi se la mangia lui. Dopo 20 anni passano e vede questo elefante con gli indiani sopra che stanno facendo parade, diciamo, e sta camminando, e questo elefante tutto un tratto suo ragazzo lo vede, e vede suo ragazzo tutto un punto, prende un pugnalata dall'elefante in faccia, che l'elefante se ne è accorto che quello è il ragazzo della cioccolatina. Allora quando la vedi ti muori di risate, sì. Sai, ti mette a ridere, però ti fa ricordare di quelle cioccolatine.
2: E beh, dove stanno queste cioccolatine? Mo' c'è venuto fame.
1: No, vedi? No, ma un elefante si può utilizzare anche per la pubblicità di bibite, perché alla fine arrivi con la Coca-Cola e utilizzi
0: ecco,
1: l'elefante.
0: Ma per dire, è come how it utilizes, come cambia, come fa la mente, te la metti in mente, diciamo, te la ricordi, pure se è una cosa stupida.
1: Sì.
0: Te la ricordi, ma come un'ape, diciamo, te la ricordi. Anche andiamo con questi sponsors.
1: Ecco, parliamo di pubblicità, tocca a metterla.
0: Va bene, stiamo arrivando quasi alla fine, eh? Dopo di questo state qui perché...
2: Ci sono i calabresi,
0: c'è
2: i calabresi,
0: dopo
2: amici,
0: noi,
2: il prossimo programma.
0: Vincenzo, Frank.
2: Franco e Amadeus.
0: E forse i ospiti.
2: Vediamo, dai.
0: Vediamo come
2: andiamo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Andiamo con questa bella canzone da Pavarotti e Luciano Dalla, Caruso. Siete qui con noi alla Studio Sanremo, Radio Italiana 531.

0: siete qui con noi nello studio Sanremo con Mr. Birra, Mr. Marco, Mr. Cristiano, il tuo cognome non lo so ancora dire, Cristiano.
1: Ma chiamami per nome, basta.
0: Ah, va bene. E io il mio nome come mi chiama?
2: E Mr. Domenico Mosca.
0: La zanzara, la mosca. Sai, ah, la mosca,
2: la zanzara.
0: La mosca. E allora noi veniamo grandi, veniamo proprio dalle mosche.

0: stare molto sul fatto di essere randomico, ovvero completamente a caso. Cioè,
1: sì, no, va bene, ci vuole quello, no?
0: Sì.
1: Sì, come no?
0: Ma
1: perché tanta gente lo capiscono, si mette a ridere, perché non tutti se la prendono di offesa.
0: No, ma
1: solo il signor Birra, devi stare attento.
2: Mi offendo parecchio, attenzione, sono permaloso come una donna, io non me ne dite troppo perché
1: sei
2: sono
1: attento che dici come una donna, eh?
2: Io mi alzo e me ne vado, certo.
1: Mi fai arrabbiare.
0: Sì, poi arrivi qua con un'orda di 100 pincher che tagliano la tua carrozza.
2: No, io c'ho i chihuahua, sì. C'ho una ciurma di chihuahua.
0: Ma il pincher è più cattivo, cioè 100 pincher. Mi
2: ricordo, sono bastardi,
0: sì, poi ti cercano di mordere con quei quattro denti che hanno.
1: Sono così piccole pure, eh?
2: Sì.
1: Saltano così alte.
0: Poi invece ho visto qua, in Australia ho visto pochi cani piccoli, per tutti prediligono
1: sì,
0: ad avere
1: cani grandi.
0: Sì,
1: ma c'è uno spazio qui. C'è
0: sì,
1: spazio.
0: Ma anche, allora, comunque, no, volevo dire una parolaccia ma non la dico.
1: Ci sono dirla, dai!
0: No, ci sono quelle persone che qua in Australia comprano
1: di più per il cane che di se stesso.
0: No, gli husky.
1: Sì, sì, no, ma non
0: come fai ad
1: non cioè, è stagione per quei cani.
0: No, ma non è discorso
1: soffrano.
0: Di
2: non è stagione.
1: Non è stagione.
2: Portateli
1: soffrano,
2: indietro.
1: Sì, perché ma sono cani di neve.
0: Povere. Ma no, ma a
1: parte il freddo, del polo.
0: Quest'estate che c'erano 46 gradi,
1: poveri cani,
0: un povero husky. Cioè, è come prendere un hai presente i gatti quelli nudi, quelli orrendi.
2: Ci sono no, sì, come si chiamano quelli a
1: fare? Sì, quelle sono brutte.
0: Sì, non so, regalarlo.
1: Ma guarda come un topo, ma è un po' più grosso, no?
2: Ma
1: senza peli.
2: Cioè, leggevo che è duro curare quei cani, cioè,
0: gatti.
2: Quei gatti, scusa.
1: Beh, no, ma ci sono senso anche i cani così, senza denti, con un po' di denti.
0: Ah, pelosi,
1: l'ho visto pure, sì, chihuahuas.
0: È come quando vai alla casa dell'amico che c'ha quel cane bastardino di 23 anni che non vede, non sente, non fa nulla.
1: E guarda come padrone.
0: Però è lì, è lì.
2: Però lui mangia, beve e non sa da dove viene.
1: Sta bene.
0: Benissimo.
1: Sta bene. E poi se si sente male lo portano pure dal veterinario.
2: Hai
1: no?
2: capito?
0: Sì, non il veterinario di che dicevamo prima vicino al ristorante tecnico.
1: Ti fanno pagare?
0: No, no. Detto,
1: no, aspetta, lo salviamo, gli facciamo un'operazione che ti costa $20,000, però salviamo il cane, poi 6 mesi dopo muore il cane. Ma neanche.
2: Il cane si è mi sa che si è salvato meno il cane che il padrone, come si vuol dire, $20,000, porca
0: miseria. No, se no sono peggio quelli che mettono che hanno i maltesini, quelli piccolini, e vanno in giro che mettono i giubbotti.
1: I giubbotti?
0: Sì, il giubbottino al cane.
2: Vabbè, ma
1: se fa freddo, però c'è.
0: Allora, avete mai avuto cani voi?
2: Come
1: sì,
2: no?
1: Come
0: benissimo.
1: No.
0: Non so se avete mai.
2: La mia ex.
0: No.
1: E dai.
0: No,
1: tu
0: no,
1: vuoi?
0: No,
1: vai, vai. No. La povera tua ex. Che c'entra la tua ex?
0: No. Boh, carina questa. Te l'appoggio.
1: Adesso
0: no,
1: tutti
0: a parte, gli scherzi, non so se avete mai provato a prendere un cane e mettergli qualcosa attorno, tipo una coperta. Il cane sta fermo, immobile, duro. Fermo, duro,
1: sì, perché dici, ma che cavolo fai?
0: Sì, no, ma il cane sta fermo. E come una volta avevo visto, mi hanno mandato i miei parenti che c'hanno il cane, hanno provato a mettere il vestito del Cicciobello al cane. Ed era duro, fermo, bloccato. È come lo stesso riflesso incondizionato che hanno i cani quando senti un po' d'acqua, li alzi.
1: Povero
0: iniziano
1: cane.
0: A muovere le... Iniziano a muovere
1: le gambe.
0: Le gambe,
1: e
0: sì.
1: poi se lo provano di tirarlo pure. Vedi, certi cani vanno matto, non li va a essere vestiti.
0: Boh, ma ecco, quella lì non è avere un cane, ma avere, come dicevo prima, un accessorio. Un accessorio da borsetta. Hai preso quelli che dicono
2: too much.
0: No, porta a fare un giro in cane, ma in realtà il giro è sopra di
2: allora,
0: loro.
2: Allora, io penso, adesso magari dico una roba pure che potrebbe essere
1: vera.
2: Non popolare, diciamo, che se, allora gli umani sono umani, i cani sono cani, no? Perché se no si chiamavano umani come noi, quindi sa gente
0: no
2: che
0: ma met... perché non sono napoletani, perché altrimenti si chiamano ugani. Umani, ugani.
2: Allora no, intendevo dire non c'è cioè, non sta gente che vuole umanizzare i cani, gli mette le scarpine, gli mette la cera,
0: oppure gli
2: mette...
0: dà nomi tipo Anastasia.
2: Anastasia, Gianfranco.
0: Come si chiama? Che bel cagnolino, che bel cagnolino. Cos'è un maltese?
1: Come si chiama?
0: Sì, un maltese. Come si chiama? Alberto.
2: Bello. Cioè, noi rispettiamo tutti, no? Noi rispettiamo tutti.
1: È maltese, l'ha messo il nome Alberto, no?
0: Sì.
1: Se era spagnolo lo chiamavano Manuel.
0: No, lo chiamavano Sergio. Come ti chiami? Avere a caso un chihuahua di nome Sergio.
2: Cioè, ragazzi, finiamola di umanizzare queste povere bestie. Secondo me si sentono pure loro imbarazzati.
1: Animali?
2: No? Cioè, sì, ma che cavolo, guarda che nome mandato.
1: Che ne pensi? Il cane si fa rosso rosso.

0: Perché no, ma
1: al cane si deve
2: io
1: dare...
2: mi imbarazzerei.
1: Al
2: io
1: cane si deve dare un nome veloce. Lili!
2: Lili. Perché se succede Killa. Qualcosa...
1: No, devi chiamarlo subito, veloce. Però se lo chiami Alberto...
0: Ci vuole tempo. Ah,
3: ma poi fai che
0: sono andato il cane.
3: Fai che per colpo di sfiga magari sta andando sotto una macchina.
1: Alberto!
3: No?
1: Alberto!
3: Dobbiamo alzare la voce? Non si sente? Ah. Ma non è che devi alzare il volume là? Può essere...
0: Ma come non si sente?
3: Non mi senti?
1: Sì, però adesso parlo...
0: Senti? Mi senti?
1: No, noi ci sentiamo.
0: No, mi ti senti?
3: Io ti
0: mi
3: sento.
0: Sento. Okay. Mi senti?
3: Ma che ne so.
1: Intanto, per sentire, sai cosa si sente benissimo, sicuramente? La pubblicità Speriamo. Che tocca mettere.
3: Quella la mettiamo.
1: Quella si sentirà benissimo.
3: Vedrai che si sentirà da Dio.
1: Vai!
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
7: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
6: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
7: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
6: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
7: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve. Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Ma che bel programma che abbiamo fatto stasera, ragazzi,
1: Mamma mia, che puntata speciale. Grazie Cristiano per averci deliziato con le tue bellissime battute.
0: Sto ancora battendo.
2: Comunque, sono molto contento di essere stato invitato questo programma,
1: penso. Speriamo che sia una, diciamo, una
0: siamo
1: roba,
0: contenti anche noi.
1: Non la prima volta, non la prima,
0: che non ti stufi di noi,
2: esatto. No, beh, io penso che sia più probabile il contrario, che voi vi stufiate di me.
0: No, per niente.
1: Speriamo che sia la prima volta, che non sia la prima volta, ecco, sia la seconda, la terza, non l'ultima, ecco, perché insomma, su me siamo un trio ben affiatato.
0: Sì,
1: no?
0: Non c'è due senza tre. È arrivato Cristian, come l'ho chiamato prima? Il nome che l'ho dato prima?
2: Gianfranco.
0: No, ho detto Cristiano, ma il nome che l'ho dato dopo?
1: Non lo so, lo sai tu.
0: Poi l'ho chiamato anche
2: Alberto.
0: No, non è Alberto, dai, mi deve venire.
2: Spara un nome a caso.
0: Qual è il nome?
2: Luciano.
0: Battista.
2: No.
0: No, non era Battista. Era un cantante napoletano, no?
2: Non mi, proprio è l'argomento in cui so meno.
0: I tre cumbari,
2: no? No, io come ho detto, ma che per musica italiana non sono un grande amante.
0: No, neanche io. Allora,
1: no, non capite proprio niente.
0: Non c'è due senza tre, che ne dici tu?
2: Non è quello il discorso, è che ognuno noi ci hanno detto che friulano, tradotto, che dice ognuno balla con sua zia.
1: Okay,
0: va bene. Allora, vuoi ringraziare i ragazzi? Grazie Marco.
1: Grazie a te, caro
0: Cristiano.
1: Grazie,
0: vuoi ringraziare tutti i cari ascoltatori. Spero che vi abbia gustato questo programma. Non c'è due senza tre. I due ragazzi e il vecchio.
1: Ma che ragazzo? Io sto diventando vecchio qua.
0: Voi siete due ragazzi, voi siete ancora giovani.
2: Sì,
0: io ho i dolori di schiena, di ginocchi, mi potete chiamare nonno, no?
2: No, appunto, se si comportiamo male, io e Marco possiamo cambiare il nome del programma.
0: Allora, sì,
2: il vecchio è il male.
1: Sì, ma noi nel nostro programma è variabile, molto
0: va
1: variabile.
0: Bene così, no?
2: Sì,
0: il vecchio è il male.
2: Sì, puoi fare come Hemingway, spararsi, però possiamo anche cambiare argomento, certamente.
0: Perché no? Perché no? Allora, il cambiamento è che ci trovate qui ogni lunedì dalle ore 18 fino alle ore 20.
1: Eh sì.
0: Grazie ragazzi, buonanotte cari ascoltatori.
1: Buonanotte a tutti.
0: Non vi dimenticate, dopo di noi ci saranno i calabresi con Calabria Mia. Ci sarà
1: il gran
0: Frank Vincenzo
1: e Amadeus.
0: Almeno ragazzi, aiutatemi.
2: Allora, se abbiamo ancora un secondo, posso fare una marchettina?
0: Sì, vai.
2: Perfetto, la marchettina che voglio fare ai nostri cari ascoltatori, che non è il mio unico programma qua alla radio, io e Cristiano, ma il martedì ho un bellissimo programma che è il Friuli e la sua gente con Marisa, Giovanni, che è del Fogolar Forlan di Adelaide. Quindi, gentili ascoltatori, se volete date anche un ascolto al mio altro programma, che c'è il martedì dalle 6 alle 8.
0: Non ve la dimenticate, i frullani ogni martedì sera, no?
1: Yeah.
2: Sì. A parte questo martedì, che domani devo scappare e andare a Melbourne.
0: Vai a piedi? Vai a correre, corri, sì, qua da me.
2: Va
0: a scappare, che va a me.
2: Mi incammino.
0: Mi incammino lungo, no?
2: Sì, faccio come Sevchenko, andrei.
1: Va bene.
0: Buonanotte. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.
1: Buona morte e buonanotte.
0: E cari ascoltatori, ci sentono la prossima volta.
2: Sì.
0: È uscita giusta?
2: Se non dopo questa puntata decidono proprio di non farci più. Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Center ha riferito che un'imbarcazione andata a fuoco a causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan. Ne ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì, il secondo sabato. Veniamo in Italia adesso. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante il fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nel filmato si sentono le urla: aiuto, basta, basta. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
4: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
3: Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Lo sport e il calcio, alle Puglie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
5: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
3: Un CT senza sei, senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza della FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente

Io prego notte e giorno, Signori, a tutti i figli tuoi.

mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra.

Ganha sempre sto gol, ganha sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Ascoltatori e ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531 di Adelaide, buonasera e buon ascolto con il programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia. E siamo detto dello studio Sanremo al 215 Port Road, Hindmarsh, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 7700 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani, possono seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione e salutare a tutti voi cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E come prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fate pure chiamando all'8340 7700 o mandare un messaggino sullo 0416 531 531, e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. E questa sera vogliamo dare il benvenuto al nostro amico Franco Fedele, qui alla mia destra. Franco, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Amedeo. E benvenuti a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco, Vincenzo e Amedeo. Noi saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria, e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanze calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore. Da me Franco, buon ascolto.
0: Grazie Franco, buonasera anche a te e al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, il nostro nome di altri podi. Matteo, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo, buonasera Francesco.
1: Buonasera Matteo.
2: Come stiamo?
1: Io sto bene, grazie.
2: Sto bene?
0: Sì.
2: Tutto bene?
0: Un po' stanco, ma
2: un po' stanco, sì.
0: Però tutto contento.
2: Ma c'è ragione, perché siamo stanchi.
0: C'è sempre una ragione.
2: Sì, parliamolo poco dopo.
1: Ma è stanco, ma c'è stato un successo, quindi.
2: Ah, sì.
0: Beh.
2: Okay. Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Come sempre, qui in studio Sanremo, Hindmarsh, Adelaide. E se volete, facete parte 8340 7700, oppure mandate un messaggio su WhatsApp 0416 531 531. Da me, Amadeo, buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e in America. Allora, buon ascolto e buon divertimento.
0: Grazie. Amedeo, certamente, come abbiamo parlato poco prima, faremo un piccolo intervento più in là, dopo dalla pubblicità. Mm. E certamente abbiamo avuto una bella giornata ieri, sì. Tutti insieme. E vogliamo certamente ringraziare a tutti, innanzitutto tutti quelli che sono venuti ad assaggiare la nostra cucina, ma sì, soprattutto anche...
1: ringraziare i cuochi prima?
0: Cose normali.
1: Senza di loro non ci sarebbe niente sul tavolo.
0: Cose normali, ormai
1: è vero.
0: Cose normali. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia questa sera, e poi...
2: Sì, andiamo alla pubblicità, ma prima... salutiamo i nostri amici che sono in vista, siamo in diretta su Facebook, seguete la pagina e spargete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma noi vogliamo crescere più di numero uno, se possibile. Buonasera a numero uno, Tony Bombardieri, e questa volta mandavo un messaggio, I got in time this week. Last week erano un po'
0: ritardo.
2: Si addormentava un po'.
0: Forse ci ha pigliato il sonno prima.
2: Ci pigliava il sonno.
0: Ora si
2: rossiglia. Buonasera, Rocco Lagozzo di Canada mandava un messaggio, Antonio La Rosa, che adesso mandava un messaggio. Buonasera Amadeo, Vincenzo e Franco, bello pranzo domenica di Capretto. Grazie a tutti i bravi, grazie Antonio La Rosa e Antonio Nesci, mandava un messaggio.
0: Il quotidiano, pure la prima pagina di Perugia.
2: Sì, sì.
0: Oggi ho fatto un po' di ricerca per vedere chi è questo Antonio Nesci. È un giornalista, sì, che lavora che lavora in questo giornale, la prima pagina a Perugia, perciò sì. Ma però non è un è forse che lavora lì, forse 30 anni che fa questo lavoro di giornalista, 33 anni mi sembra che
2: sì.
0: fa il lavoro di giornalista, perciò perché volevo sapere cosa fa Antonio Nesci a Perugia, è la prima pagina, no? Perciò,
2: sì.
0: Va bene.
2: Allora.
3: Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.

0: Certamente, come diciamo sempre, l'Inno Nazionale di Calabria non può mancare ogni settimana, grazie al nostro Amedeo che ci piglia tanto questa canzone, che una volta che...
1: Una volta che
0: mi sento sangue, una volta lasciare più.
1: Anzi, se l'ha insegnata pure a cantare la mia nipotina.
2: Sì.
1: Sì, da 5 anni vedo che lei canta questa canzone.
2: Brava.
1: La presa è la mia.
2: Brava.
1: Sì, sì. E ogni sera ascoltano, i miei nipotini ascoltano, stanno svegli per ascoltare questa canzone.
2: Per questa canzone.
0: Meno male che il programma è stall'8, se no i figlioli avranno a stare fino alle 10.
1: No, all'8 ancora.
0: Ancora voglio. Adesso sì. È inverno, è sempre tardi, però fra un paio di mesi arriviamo in primavera.
1: Per l'estate poi è ancora presto.
2: Sì.
0: Che dici tu?
2: Sì. No, potete cacciare i creatori da Calabria?
0: Ma non ci caccia
2: a Calabria due creatori.
0: No, questo è normale. Questo è normale. Questo qua già è garantito.
2: Garantito.
0: Perché, comunque, ritorniamo due passi indietro.
2: Sì.
0: Parliamo di ieri, anzi, ti do la parola a te come vicepresidente dell'Associazione Santo Femi per Germarti di Adelaide.
2: Grazie, Vincenzo.
1: Il successo di ieri è stata una bellissima giornata.
2: Bellissima giornata ieri. Santa Femi e Vergine Madre, teniamo il nostro crapetto lunch, pranzo di crapetto speciale. Primo mi dico, tu sai, voglio ringraziare e complimenti a Vince Condena con lo suo aiuto in cucina, perché ho fatto un spettacolo pranzo. Il crapetto, you can't say anything, it's the best. Tutti gli invitati erano tranquilli e contenti con il mangiare. Una bella giornata con quasi 150 persone. È una bella giorno.
1: E se ci fossero più posti ancora avremmo potuto vendere tanti più biglietti.
2: Oh sì, c'erano un po' di gente che erano sopra, come chiamo io, cancellation list,
1: sì.
2: Perché ci sono quelle
1: che aspettano.
2: I numeri cambiano, up and down all the time, e posso fare che
0: sì,
2: posso
0: sì,
2: facere.
0: No, ma dobbiamo guardare che... non è la prima volta che facciamo questi eventi, perciò. Come parlavamo l'altra volta al Calabria Club, perché anche lì sono mancate delle persone all'ultimo minuto.
2: Sì.
0: Non è che qui vai, che noi abbiamo un sito che puoi andare dentro e paghi i biglietti prima che arrivi, trovi lì, però è normale, è come ho detto io, un'associazione, un club deve cercare di se perde il 5%, il 2-3% della gente che era prenotata, deve cercare di assorbire quel 2-3%, perché si sa che
2: le cose succedono,
0: non può fare
2: niente, no.
0: però voglio dire, come hai menzionato poco prima, voglio dire che è stata una giornata molto, molto interessante. Credo che tutti sono stati contenti perché ho visto delle persone venute in cucina non solo per i complimenti, ma anche per prendere altre due piatti di pasta, perché
2: sì, sì, sì.
0: Perché
2: la pasta era speciale,
0: speciale,
2: sì, sì.
0: E poi prima c'è stata una persona quando siamo arrivati, dice che sono state a un compleanno sabato sera, hanno fatto del crepetto lì, dice, ma era buono perché si scioglieva la carne, si scioglieva, ma il crepetto si deve sciogliere la carne, non è una cosa che può mangiarla troppo dura, deve essere bella cucinata. E la signora che è cosentina, che viene sempre, ricordami il nome, come si chiama, siede sempre al primo tavolo, al secondo tavolo.
2: Anna Orecchio e Mario.
0: Mario Enrico. E allora quella signora mi voleva sapere la ricetta della salsa. Ho cercato di spiegargli all'impiede, però se la prossima volta quando viene al pranzo, che vengono sempre al pranzo mensile, mi darà proprio un po' più di tempo per spiegargli la situazione. Però voglio dire che senza l'aiuto di tutto il comitato, perché va bene, c'è uno che si prende la responsabilità, come è successo a me ieri, però ci vuole sempre un aiuto. Ringraziamo a tutto il comitato che ha aiutato sia sabato mattina per preparare le preparazioni, e sia pure ieri. E anche c'era un signore che era fuori lì, lui non era nel comitato, mi sfugge il nome, è un sponsor, era lui e la moglie, mi sembra che era seduto nel tavolo con Tony Lupino.
2: Ah sì sì. Non lo so il nome.
0: No, ma è un sponsor.
2: Era uno sponsor. Sì.
0: E l'ho visto fuori che aiutava tuo fratello Vincenzo a lavare.
2: Ah! Mario,
0: sua moglie ha vinto una cassetta di pasta.
2: Sì,
0: Bernie, that's right, yeah. Allora gli ho detto a Vincenzo, senti, scrivilo per che abbiamo sul comitato, lasciamo sta risposta.
2: No,
0: abbiamo bisogno di gente come lui.
2: Sì.
0: Grazie Mario.
2: Sì, perché ho vinto la pasta, abbiamo organizzato una serie che facciamo una spaghettata.
0: Bravo.
2: E perché?
1: No. La pasta è per quella, è per mangiare, una bellissima spaghettata.
2: Mica okay. Stavi in tostipo.
0: No.
2: Si deve mangiare.
0: Si deve usare. Comunque, sì. Come ho detto prima, la giornata è stata buona, abbiamo avuto un sacco di persone, ma soprattutto quando uno fa un progetto di questo qui e c'è un po' di soddisfazione.
1: Infatti, Vincenzo, che un pranzo così con il capretto non è una cosa di tutti i giorni.
0: No.
1: E allora quindi, e non è una cosa che si cucina in tutte le case.
0: No, deve essere.
1: Si fa una parte così. Ed è tutto cucinato per bene come è stato ieri. La gente ci ha.
0: E poi abbiamo fatto due
1: qualità. La prossima volta, quando c'è ancora questo pranzo così, che ritorno nuovamente.
0: E abbiamo fatto due qualità: uno al forno e anche in una pentola.
2: In umido.
0: Sì, però. Tutti e due si sono cucinati alla bellezza che a volte, sai, quando prendi questi impegni, dicevo poco a Franco che come venivo giù verso la radio questa sera, che non è che è la prima volta che lo faccio.
2: No.
0: Ormai sono da anni.
2: It's not your first radio.
0: No, però questa settimana qualcosa mi diceva che qualcosa non. Sai, c'è quel sentimento che qualcosa non andasse giusto. Però ringraziamo Dio che tutto è Santo Femme.
2: E questa è una cosa normale, naturale per noi, perché pensiamo cose mi vanno. Wrong, ma invece tutte cose vanno a posto.
1: Di volte uno quando pensa che tutto andrà bene, allora qualcosa può andare.
2: Quando siete when you're too confident, no, things stuff up.
0: Questa settimana non ho confidenza.
2: No.
0: Va bene.
2: Allora andiamo alla pubblicità. Quando torniamo, un'altra bella canzone.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Full D, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Esteston, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Enforth Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, 50 grammi, $11.95.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
7: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 091511.

0: E certamente di nuovo con il programma Calabria Mia, con Amadeo Franco e Vincenzo questa sera, e vorrei leggere due messaggini che sono arrivati da Rocco Lagozzo, e vuole mandare gli auguri a Nella Santo per il suo compleanno, e anche un saluto al nostro cavaliere Don Totino. E un altro messaggio viene da Antonio Nesci. Buona diretta, quanto vi invidiamo. Qui a Perugia voi siete al fresco, noi invece al caldo e una torre d'estate. Saluti dal quotidiano La Prima Pagina e saluti anche di Attilio Carbone di New York. Lui negli Stati Uniti si è svegliato da poco e è felice perché ha vinto la Spagna. Perciò tanti saluti sia a Antonio Nesci come pure ad Attilio Carbone a New York. Perciò tanti saluti a tutti loro, e anche la signora Viola G. Cocivera, Univinto Yo. Perciò tanti saluti a tutti voi, e certamente con il messaggio che ha mandato Rocco Lagozzo dice: Vincenzo, se per cortesia mi date il comune di provenienza di Franco e Amadeo, così prepariamo un collegamento con il sindaco, inseriamo i vostri saluti per l'amore della radice con il ministro degli esteri. Sì, non è il problema, Rocco, siamo tutti di Santo Femme da Aspromonte, perciò non potete sbagliare, siamo tutti paesani. Sì. Amadeo è venuto qui quando c'aveva quanto?
1: Tre anni. Quasi 3 anni.
0: Io sono venuto in Australia quando c'avevo 16 anni,
1: sì. E
0: Franco ce n'aveva 14, perciò, però tutti nativi di Santo Femme da Aspromonte, certamente.
1: Noi siamo calabresi doc.
2: That's it.
0: Siamo nati, abbiamo quei pochi studi che abbiamo fatto, li abbiamo fatto a Santo Femmine da Aspromonte, vero? L'avviamento agrario e la media industriale, e perciò Amadeo ha fatto i suoi studi qui in Adelaide. Perciò, Rocco, queste sono le nostre connotazioni, e siamo contenti di essere quello che siamo. Va bene, questa sera vorrei parlare di qualcosa che ho visto proprio oggi, come per sbaglio mi guardavo sul Google. Che, sai, l'amico di tutti.
2: E c'è tutto.
0: Tutto.
2: L'amico, quello che voi trovi.
0: Tutto. E oggi guardavo proprio appunto la storia del gusto. I 125 anni della gelateria Belvedere a Pizzo e dei suoi tartufi. Allora, la comunità locale, un ruolo decisivo di questa evoluzione fu svolto da Domenico Belvedere, figura centrale della crescita dell'azienda di famiglia. Secondo i ricordi tramandati, prima degli anni 10, seppe intuire nuove possibilità produttive partendo da un impianto utilizzato fino allora per il commercio del ghiaccio. Impiegato anche per la conservazione del pesce destinato ai marinai, quando vi fu l'arrivo delle prime celle frigoriferi che iniziarono a rendere meno centrale quell'attività, proprio nell'impianto nacque l'idea di preparare i primi prototipi di gelato, anticipando di anni il momento in cui sarebbe subentrata l'utilità del commercio del ghiaccio. In quella istituzione presero forma i primi gusti come il cioccolato, crema a caffè, e si aprì una fase nuova per il laboratorio Belvedere. Intorno al 1910, grazie all'esperienza maturata di Antonio Belvedere e dei suoi figli, tra cui Domenico, la produzione si arricchì di prodotti di pasticceria artigianale e di specialità sempre più raffinate. Fu cruciale il legame con la tradizione siciliana attraverso esperienze e specializzazione che Domenico svolse a Messina nello storico laboratorio della pasticceria Irrera, che contribuì a introdurre nella lavorazione ingredienti in preparazione come panna, ricotta, creme, cosantine e semifredde. Va bene, lasciamo un piccolo spazio e poi ritorniamo con voi con continuare su questa gelateria Belvedere a Pizzo Calabro.
1: Sì, allora, diciamo tempo perché ci abbiamo compleanni per annunziare.
2: Passano?
1: Come?
2: Gli anni passano,
1: sì.
0: I bimbi crescono e le mamme imbiancano.

0: celebrazione con la famiglia, e tutti gli auguri vengono da tutta la famiglia, specialmente vostro fratello Antonio La Rosa.
1: Perché me l'ha detto ieri, sì. Vincenzo, è stato il compleanno di mia sorella nella Santo. Sì, sì. Dice, domani sera gli ho detto a Amedeo di dedicare una bella canzone.
0: Sì. Ho pensato che sto qua già, e quella ci sono cari amici nostri, Rocco e Rosa Pinneri, che ho celebrato il compleanno.
1: I cugini Pinneri.
0: Sì, Anita insieme, sì. Rosa 70 anni e Rocco 80 anni. Sì. E facevano un bello, bella celebrazione a insieme. Qualche parte qui in Adelaide, sì, con sì. la famiglia, e tutti gli auguri vengono certamente da tutta la famiglia, i nipotini, tutti gli amici, specialmente noi qua di Calabria mia. Buon compleanno, e vi mando una bella canzone per il vostro compleanno a tutti.

0: 10 di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: È veramente bellina,
1: una sua canzone,
0: bella canzone. Grazie al nostro
1: medico. Complimenti di scegliere queste bellissime canzoni.
2: Grazie. No, mi piace tanto, mi porto queste belle canzoni. Sì.
1: Grazie.
0: Va bene, continuando con questa piccola storiella del in sostanza è il tartufo di Pizzo Calabro. E della che questo signore Domenico Belvedere ha iniziato verso il 1910. Allora, continuando, nel percorso storico della gelateria Belvedere, un capitolo importantissimo riguarda la tradizionale tradizione del tartufo gelato destinata a diventare uno dei simboli più noti di Pizzo. Le testimonianze familiari raccontano infatti di una presenza antica nel laboratorio e nel menù Belvedere. I prodotti legati a questa tradizione dolciaria confermano il ruolo della famiglia dello sviluppo dell'arte gelateria locale. La famiglia Belvedere fu infatti tra le protagoniste storiche dell'evoluzione del tartufo gelato a Pizzo, contribuendo con le proprie creazioni e consolidare una tradizione destinata a diventare simbolo della città. Nel 1952 il pasticcere messinese Giuseppe De Maria, detto Don Pippo, creò per una necessità operativa, avendo terminato gli stampi in metallo per la formatura del gelato, quello che è l'odierno tartufo di Pizzo. Plasmò con le mani il gelato e lo racchiusi in dei fogli di carta, anziché nei consueti stampi. All'epoca, oggi la gelateria... Vedete che abbiamo ancora un'altra paginetta prima. All'epoca Pippo Di Maria, nel suo laboratorio di prebletezza, era composto il gelato cioccolato con ripieno di semifreddo alla giudia e croccante di mandorle. A testimonianza della veridicità storica, oggi a Belvedere ripropongono i sapori ai loro clienti lavorando quell'antico prodotto con la tecnica propria del tartufo, presentandolo come un tartufo anni 50, un dettaglio che testimonia la vivacità creativa e il contributo storico della famiglia Belvedere. Al consolidarsi in tradizione che avrebbe reso Pizzo famosa nel mondo. Ad oggi il menù dei Belvedere indica come tartufo nero la versione che la storia incorona come il tartufo di Pizzo IGP, un gelato allo cioccolato, gelato alla nocciola, il cuore morbido e il cioccolato fondente. Ci fermiamo qui per un minuto e poi andiamo con la parte finale di questa gelateria di Pizzo Calabro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6 e mezza di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival, entra anche tu a far parte della festa.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 091511.
6: Ebbene, continuiamo sempre questa piccola camminata sulla il tartufo di Pizzo Calabro, come abbiamo già annunciato poco prima. Il contributo dei Belvedere non si fermò qui. Vedendo l'eccezionale successo che la lavorazione in carta tipica del tartufo aveva sulla clientela, Domenico rielaborò un'altra delle sue prestazioni e portò sul mercato la prima variante del tartufo. Nasceva il tartufo bianco. Per decenni i tartufi ebbero solamente queste due varianti, fino al 1990, quando Domenico, figlio di Angelo, propose alla sua clientela una creazione originale e distintiva, nata con il nome Sfera di Pistacchio, diventando negli anni ciò che oggi è conosciuto come il tartufo al pistacchio. Accanto al tartufo, la gelateria Belvedere ha legato il proprio nome anche a altre creazioni distintive, tra le celebre torte di Belvedere che negli anni hanno ottenuto i premi di riconoscimento e continua a rappresentare uno dei prodotti più identitari della casa. Celebrando nel 2026 il centenario della nascita, la qualità delle materie prime e la maestranza della lavorazione e la fedeltà alla tradizione hanno accompagnato ogni fase di questa lunga storia. Il cammino della gelateria Belvedere è scadito anche nell'avvicinarsi della generazione di famiglia. Dopo Antonio Belvedere, 1901-1919, la guida passò a Domenico Belvedere, 1920-1982. Protagonista della fase di sviluppo e innovazioni, in seguito agli anni 80 fino al 2000, le rende dell'attività furono affidate a Angelo Belvedere, il figlio di Domenico, conosciuto da molti come Don Angelo o Un Angelo Ugatto, maestro gelataio e storico della città di Pizzo. Oggi la gelateria Belvedere si affaccia alla quinta generazione della famiglia, mantenendo il valore di patrimonio storico nel cuore di Pizzo. In piazza della Repubblica 43-44. A questo luogo simbolo, e la storia continua ogni giorno rinnovando il legame profondo con la città, in quanti nel tempo hanno fatto questo locale una tappa irrinunciabile. Celebra il 125esimo anniversario della gelateria Belvedere, significa dunque celebrare non soltanto una storica attività commerciale, ma un autentico patrimonio di sapere, gusti e memoria. Una storia iniziata nel 1901, arrivata fino a oggi grazie alla passione dell'ingegno e della continuità di una famiglia che ha saputo trasformare il proprio nome con un simbolo di eccellenza. E questo è quanto per una piccola parte di questa gelateria rinomata, la gelateria Belvedere, che a Pizzo oggi è rinomato come il tartufo di Pizzo. Perciò,
8: ancora c'è?
6: Sì, io sono stato a Pizzo e Tropea, perciò può comprare il tartufo di Pizzo, può comprare in qualsiasi parte, anche qui in Australia, l'abbiamo avuto qui anche in Australia, perciò oggi lo spedisco in tutto il mondo, perciò
8: va bene. Beh,
6: ok, andiamo a una bella canzone e salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina di Facebook.
8: Salutiamo nostri amici che sono su Facebook, Maria Ussino e scusate se non pronuncio questo nome, U-N Supap, Y-U-I-N S-U-P-A-R-P when you sup. Grazie per la tua compagnia stasera, grazie a tutti, ma adesso voglio mandare una dedica speciale, una grande cara amica di noi, Eufemia Sergi, perché ho visto Eufemia sabato, perché dopo lavoro io ho venuto invece a farci capelle con Franca, sua cognata.
6: Bravo.
8: E facciamo una bella due ore di discorsi, di chiacchierate. E Eufemia adesso sente ogni lunedì sera. Voglio mandare una canzone. Non tanto per loro, ma no,
6: va per tutti.
8: Una bella canzone che noi sappiamo, tutti sappiamo, è una bella canzone per sentire, parlare, è proprio nostalgia.
6: Okay.

0: paese, come possiamo dimenticare il nostro paese dove siamo nati? Mai, mai nella nostra vita dimenticheremo quelle bellissime strade, quelle bellissime piazze che ci stavano, le chiese, le campagne, ci stava tutto.
1: Sì.
0: E ci manca.
1: E ci manca. Manca.
0: E ci manca tanto.
1: Tanto.
0: Sì. Ok, allora, quello che vorrei iniziare questa sera un pochettino della nostra bella Calabria, sempre, vorrei parlare un po' dei percorsi della Calabria. Un po' di introduzione su questo. Il percorso dell'uomo in Calabria, che ha avuto inizio circa 600.000 anni fa, quindi si tratta di ieri forse, nel Paleolitico superiore, con un gruppo di cacciatori impegnati a schiacciare ciottoli e costruire strumenti per cacciare e abbattere le prede. Le più antiche testimonianze sono state rinvenute proprio nel cuore della Calabria, a Caselle di Maida, nel centro di questo ultimo punto più stretto d'Italia, dove il Mar Ionio e il Tirreno sono separati da poco più di 30 km di terra. Nel lungo e complesso tragitto dell'uomo, il passo successivo, legato all'esigenza di dare maggiore concretezza al gruppo, di trovare più sicuri ripari dove poter anche esprimere e concentrare le prime incerte di percezioni nel sacro. Il porto è che utilizzò di ripari e naturali, quale fu le grotte profonde e un piccolo di infratti. Questo passaggio permette inoltre di assistere alla nascita di un modo di intendere e di vivere il paesaggio che si consoliderà nel tempo, che accompagnerà la gente di Calabria oltre il Novecento fino ai nostri giorni. L'abitare in grotta. Tale scelta non è detta da situazione di povertà, ma dalla tendenza di nascondersi o dalla necessità di una dimora sicura, ma esprime l'esigenza di una fusione con la natura, di elementare e di sorgenti del sacro, con la infanta e con il soffio vitale che si spriggano dalle profondità della terra. Attendersi in inverno nella grotta del Re Nillo sul monte di Tiriolo, si potrà sentire pienamente questa magia. Ci fermiamo qui per adesso, poi continueremo ancora con questa piccola storia. Ascolteremo una bella sua canzone.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: E se ascolta il programma Calabria Mia con Vincenzo, Amadeo e Franco. Ok, allora continuiamo con questo viaggio della nostra bella Calabria. E nelle grotte, sia naturali che scavate dall'uomo, numerosi nel paesaggio calabrese, talvolta si avverte la fusione del senso dell'abitare e del sacro. A Papasidero il valore culturale è sottolineato dalle incisioni presenti sul masso dei tori. A Praia, a mare, la grotta della Madonna viene trasformata in età medievale, in luogo di culto. A Locri, Epizefiri, nella grotta del Caruso, contenente un bacino per la raccolta delle acque. Si trattava tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Il culto di Afrodite, delle ninfe di Pan e di altre divinità legate al mondo silvestre e pastorale. A Pazzano, sul Monte Stella, si riuniva in età bizantina una comunità monastica femminile a Stilo, nella grotta dell'Angelo, e che conserva tracce di affreschi bizantini, ancora oggi si ritirano in solitaria a pregare i monaci giunti dal monte Athos. Dopo la parentesi delle genti indigene del IX al VIII secolo avanti Cristo, che ha lasciato testimonianze che evidentemente ha sviluppato una civiltà raffinata e di una straordinaria conoscenza della tecnologia dei metalli, per il percorso della Calabria che è segnato di suggestivi di geni e di culture diverse. E ci fermiamo qui adesso, andiamo ad un'altra canzone e poi continueremo con questo percorso della nostra Calabria.
6: Vieni vicino.

0: Sutta Luna
1: Cabedda Mia, che bellezza. Questo era ieri.
0: Cos'era ieri?
1: E ieri e non oggi. Oggi siamo sotto il sole e lavoriamo.
0: Ah sì, eravamo sotto la luna.
1: Una volta era sotto la luna, a sera.
0: Era sotto l'albero.
1: Tu eri sotto l'albero?
0: Sì.
1: Ma la luna non fa, non è come il sole che brucia, quindi potevi stare sotto la luna.
0: Sì.
1: Sotto il sole no, allora quando c'è il sole va sotto l'albero, quando c'è la luna stai fuori all'aria fresca.
0: Ah sì, sì.
1: Sì, vedete? Hai insegnato qualcosa.
2: Si impara ancora qualcosa dopo.
1: dopo 100 anni qualcosa.
2: Con il tempo passa, vero?
1: È vero, sì, certo. Non è come imparare tutto un giorno.
2: No, per amor di Dio.
1: Deve dare il tempo. Allora, no, più tempo passa, più...
2: Tenno che non era, in 80 anni ancora va a imparare.
1: Ancora va a
2: imparare. Allora, ancora da tempo.
1: Ancora, ma non dico che arriva a 900 anni, ma a 899 sarebbe buono.
2: Beh, uno ciuro, mero, perché... Non va la
1: sopra,
2: pena.
1: Sotto,
2: non va la pena per me, per faccio contratto.
1: No, va bene. Ok, allora continuando con... il nostro centenario della nostra bellissima Calabria. Sì, qual è dunque il senso di percorsi nella Calabria antica? L'uomo, per essere storia, deve avere la consapevolezza del proprio vissuto, ma anche delle proprie origini. Brancolare nel buio significa non avere identità e non potersi ricongiungere con coloro che ci hanno preceduto. È importante quindi riuscire ad abbracciare con interessi e spirito di osservazione e ambienti naturali, modi di vivere, attività intellettuali, testimonianze archeologiche per ritrovarci camminando a riccioso ancorati ad un unico ceppo. Le vie da percorrere sono diverse, ma tutte efficaci, sono indicative, ma al contempo profonde, sono un riferimento sicuro e costruttivo. Le nostre indicazioni sono uno spiraglio di sole da cui ognuno può trarne i benefici. Basta spalancare la porta, sono una chiave di apertura per ogni uomo che voglia addentrarsi nei meatri del passato, che è ricchezza, cultura, spiritualità e civiltà. Spalancare la porta del tempo da non lasciata socchiusa e scegliere di visitare i luoghi antichi che si propongono e i tanti altri che non sono dedicati, ma facili a scoprirli. Significa anche dare un senso a ciò che le generazioni che hanno vissuto in questa terra prima di noi, e vuol dire anche dare un senso al lavoro di quanti, con tante difficoltà infiniti, si adoperavano per tutelare il patrimonio archeologico, che è un'infinità di segni da scoprire e da interpretare per conoscere proprio scrutando fra le tracce del tempo. Il segreto di una terra racchiusa nella magia di una semplice espressione della lingua grecanica, da Spromonte, Palerzia, Palerizia e antiche radici. Questa è l'introduzione del province della nostra Calabria. E ci fermiamo qui adesso, poi magari la prossima settimana continuerò ancora con questi percorsi della nostra bella Calabria. Andiamo alla pubblicità adesso, che
0: poi torniamo con una bella canzone.
1: Possiamo continuare questo programma senza la nostra pubblicità, che
0: sì,
1: è importante.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
7: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti, con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: E va bene così, sempre con il programma Calabria Mia. Vogliamo salutare tutti coloro che ci seguono sulla pagina del Facebook, che sono in tanti questa sera. Anche il nostro amico del Belgio, Nicola, ha mandato un messaggino. Sì. Il nostro amico Rocco Ragotto ha mandato un altro messaggio. Comunque è importante di sapere che la gente di tutto il mondo ci segue, e questa è la cosa più importante per noi. Sì. E ogni giorno di più, ogni settimana di più, cresciamo gradualmente. No, tutta una volta, una poca volta.
1: Sì. Salutiamo a nostra amica Josie Sacca Brianni, che ho visto che è ritornato di...
0: È tornato dall'Italia?
1: Sì, mi sembra okay. Questa settimana. Sì. Okay, welcome back, Josie. Andrea Borello e Vince Condena. Manda un thumbs up. Well done, Vince. Bravo. Bravo, Vince. Well done, Vince.
0: Ma sicuro che sono perché guarda che ci stanno tanti Vince Condena qua della, perciò
1: ci stanno tanti, tanti sì. Ma ci sono uno Vince Condena,
0: uno Vince Condena purtroppo sì, meno male che andava solo uno. non devo ci sai chi sta cane,
2: no, perché se sta qualcosa da dividere, poi se sono tanti.
1: Senti sapete una cosa, avevamo parlato ciò. Ok?
2: Sì,
1: perché noi, sì. La voce nostra,
2: sì.
1: Right, si sente a New York.
2: Allora,
0: in Argentina.
1: Argentina.
0: Belgium.
1: Uruguay.
0: Salvador.
1: Canada. Vancouver. Cosa sappi qual ci parte?
0: In questi parti. Pure il nostro primo ministro a Canberra, sì. Ascolta.
1: Forse è per... thankfully arriva a Boston, Massachusetts, della parte del mio socio,
0: certo.
1: Radio station
2: sì.
1: Lì
2: sì.
1: E tutti i miei cugini di mia
2: ascoltare.
1: Moglie, zia, tutta la famiglia possono sentire,
0: pure in Calabria, Campo Calabria. Campo Calabria.
2: La Santa Eufemia.
1: Perché se torni all'Italia un'altra volta,
2: sì.
0: Qui due tu.
1: No, stai parlando per France. Se torni all'Italia un'altra volta,
2: non posso sapere, sì. Dici.
1: No, you never know, you never discount.
2: Detto,
1: sì. O se vai io.
2: Chi va okay. Prima, sì.
1: What are the chances che arriva a Sant'Eufemia con una banda e con una parte, qualcuno mi sento un uomo Amadeo di Adelaide.
0: E vuole l'autografo.
1: No, e dici, ma... Scusate, ma tu sì, quello Amadeo che sei su radio in Australia? Sì, io.
0: E poi l'autografo sopra la maglietta.
1: Sopra la maglietta
0: davanti.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
2: Calabria mia, Amadeo.
1: Saluti da Calabria mia, Amadeo.
0: E poi un'altra cosa a guardare, perché la gente ci guarda perché siamo belle di natura.
1: Sì.
0: Questo non può mancare, perciò è una cosa naturale per noi, no?
1: È che noi siamo more good looking in personale,
2: senza che di voce
1: su Facebook.
2: Oh sì,
0: certo.
1: È a voce,
0: va bene, finisco. potevo girare la pagina.
1: Ogni tanto ci vuole una sonnata.
0: No, perché tutti i giorni dire 5 minuti di cazzonaria.
2: È buono per la salute.
0: Cioè, parli 5 minuti di cazzonaria.
2: Scusa,
1: Rocco Lagozzo disse l'Inghilterra, Svizzera, Brasil, Luxembourg, ma in Calabria. Sì. Grazie Rocco. Grazie.
0: Siamo internazionali.
1: Internazionale.
2: Che ci ferma più?
1: Che ci ferma?
0: Va bene. Allora sai
1: che vuoi?
0: Andiamo a una canzone.
1: Oh, aspetta.
0: Perché, e poi c'ho una poesia che voglio leggere dopo. Scritta.
2: C'ho una bella canzone.
1: A trovare.
0: Ok, va bene. Okay. Sì. Lasciamo andare. Vai.

0: E vorrei ringraziare alla nostra cugina Nancy Pinesca.
1: Mandava un messaggio.
0: Grazie, grazie comare Nancy, del titolo che mi avete dato, è importante. Va bene, perché ogni volta che ci incontriamo non mi chiama per nome, mi chiama come presidente, no?
1: Perché
0: dice, una volta presidente diventa sempre presidente.
1: Sempre presidente.
0: Ora mi cambiavo nome, mi cambiavo il titolo.
1: Titolo.
0: Cioè adesso,
1: Prime Minister.
2: È stato presidente, allora
1: PM.
0: PM.
1: Si vede che ci sono morning shift e night shift con Facebook.
0: Certo, oh.
1: Perché ora è il night shift Connie Fedeli.
0: Ah,
1: Connie Fedeli. Buona serata giovanotta. Giovanotti.
0: Grazie Connie, grazie per il titolo di giovanotti, no? Perché
1: ma io voglio sapere, non sono veramente, non sono fatti i miei, i nostri. Ma perché aspettano fino ad ora?
0: Perché certe volte, dopo cena, si fanno un posolino, lavano i piatti, si siedono davanti alla televisione.
1: Scusa.
0: Poi si levano, fanno un caffè, mentre un radio e guardano la nuca.
1: Ma e voglio sapere, ma ci sono più cose importanti di noi?
0: No. Che ci mancava?
1: Ma veramente, quando arriva il lotto, posate tutte cose, mettete la radio per due ore.
0: Ma c'è tanta gente, sai quanta gente c'è qui in Adelaide? Lasciamo parte dell'altro del mondo, ma qui in Adelaide sai quanta gente che aspettano questo programma?
1: Assai,
0: sai,
1: sì, lo
0: perché,
1: so.
0: Perché noi siamo un programma che siamo qui tutti i lunedì. A parte di un paio di lunedì dell'anno, dentro Natale e Pasqua, siamo sempre qui, non è che facciamo sei quando veniamo, quando non veniamo, quando gira, quando no. E allora la gente lo sa che siamo qui ogni lunedì sera e loro ci ascoltano perché specialmente sono calabresi, le canzoni calabresi sono fanno parte della loro tradizione e eredità. Va bene, allora prima di andare alla prossima canzone vorrei leggere una poesia. È scritta da un mio cugino,
2: sì.
0: Rocco Rugheri, di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Perciò, Rocco, se sei in ascolto sulla pagina Facebook, tanti saluti da me e di Adelaide. Allora, la poesia si intitola Riflessione dopo i 65 anni.
2: Oh. Ancora dobbiamo arrivare a quell'età vicenda.
0: Sì, c'è amo lo sonno non ne uscire ancora. Raccolgo i cocci miei ad uno e li ripongo dentro quel cassetto, dove per tanto tempo tenni in vano quei sogni che alla fine non ho rimosso. Passano gli anni e i miei grigi capelli, quei pochi che ancora mi sono rimasti, fanno da sfondo a tutti i miei pensieri, formando un quadro dai contorni vasti. Ripenso quegli anni spensierati, quando anche nulla ti donava gioia, in quei momenti della vita rubati e quelle scelte che non fece allora. Ma se tornassi indietro nel passato, io ricorrerei la stessa via, perché di certo sono ingrato e sono contento della vita mia. Contento delle cose che ho avuto, di mia moglie, miei figli e nipotini, del mio lavoro, che ho sempre amato e che mi ha donato assai soddisfazione. Tra pochi giorni sarà il mio compleanno e mi ritrovo qui a ripensare quello che forse ancora tutti non sanno, che della vita c'è sempre da imparare. Se ti accontenti di quello che tu hai, sono certo che vivrai serenamente, perché ho capito che non bisogna mai piangere addosso perché non conta niente. E questa è una poesia, una riflessione dopo i 65 anni. Perciò a tutti quelli che arrivati a 65 anni
2: comprendono questa poesia, bellissimo.
0: Se volete una copia

0: fatto il mal sapere che l'avevano per via i mouse. Cioè, e così va a poter ripassare tutti i giorni, sai?
1: Tante frasi di quella poesia sono tutte verità.
0: Ma Rocco è bravo a scrivere. Sì, sì. Va bene, allora andiamo a un'altra bella canzone, poi sempre con voi col programma Calabria Mia.

0: Eu prego notte e giorno, lui, signori.
1: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera 20 di luglio. Vogliamo ringraziare a tutti voi che ci seguite, e non solo qui in Adelaide della Radio Italiana 531, ma anche sulla pagina di Facebook, ovunque vi trovate in giro per il mondo. Vorremmo ringraziarvi per averci dato questa possibilità di entrare nelle vostre case e mandarvi i saluti di questa lontano Adelaide. E questa sera voglio ringraziare anche i miei colleghi, come sempre, il nostro amico Franco Vedere, che potete ascoltare Franco Vedere, se non mi sbaglio, questo venerdì, sì, dalle 2 alle 4 con il suo programma La Doppietta. Grazie Franco e alla prossima.
2: Va bene, allora da me Franco grazie per l'ascolto, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mini sia stato il vostro gradimento, con queste nostre bellissime canzoni. E così, come detto in senso, volete ascoltare le sue canzoni degli anni 60, 70 e 80, sì, sincronizzate su questa stazione questo venerdì dalle 2 alle 4, così potete ascoltare della bella musica. Di nuovo grazie Vincenzo, grazie Amedeo, grazie a tutti voi dell'ascolto, alla prossima, buonanotte.
1: Grazie Franco, buona settimana anche a te e al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, il nostro nome è Tripodi, grazie Amedeo e alla prossima.
3: Grazie Vincenzo, grazie per la vostra compagnia e grazie per la tua compagnia Francesco stasera. Una bella serata di Calabria mia. Da me Amedeo grazie e un grande saluto come sempre alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e America della parte di mia sorella. Grazie, spero che avete una bella settimana e ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie e buonanotte.
1: Grazie Amedeo, ci sentiamo il prossimo lunedì, certamente, questo è di sicuro. E da parte mia, Vincenzo, voglio un saluto particolare a tutti voi, come ho detto prima, che ci seguite sulla pagina del Facebook e come diciamo sempre, spargete la voce, perché se sappiamo che dobbiamo ancora crescere di più e vogliamo crescere di più, e questa è la cosa più importante, non solo per questo programma, ma per la nostra Radio Italiana 531 di Adelaide. E come diciamo sempre, che il numero uno di Adelaide, noi siamo numero uno,
3: siamo il numero uno,
1: programmatore numero uno, e grazie a tutti coloro che ci mandano questi messaggini ogni settimana, come Ilario Nesce, il giornalista della prima pagina, Rocco Lagosta, Attilio Carboni, via di seguito, e a tutti coloro che ci mandano, perché siete in tanti, e vogliamo ringraziarvi perché c'è questa possibilità di ascoltarvi e sentire i vostri commenti. Perciò grazie a tutti voi e come diciamo, buonasera, buona settimana e che Dio ci benedica. Ciao.

Can you stand for the road? Can you stand for the nostalgia? Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paas, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
3: E mi fai pazzire.
4: E ringraziamo chi l'ha suonato per noi, che sì. Joaquín Benítez Kitegroski, sì. Che è un musicista, un bandoneonista che ho conosciuto a Buenos Aires a giugno.
5: Ah, quando hai suonato,
4: quando
5: con suonato,
4: sì, sì. Alla Festa della Repubblica, e sono rimasto incantato dal suo modo di suonare. Avevo già sentito più volte il bandoneon, e, sì. E quindi mi ha incantato questo super musicista, e gli ho fatto subito registrare Vuelva al Sur.
5: Che bello è diventare amici di musicisti suonando in giro per il mondo.
4: Esatto, esatto. Ricordiamo velocemente che cos'è il bandoneon, sì. È uno strumento a mantice come la fisarmonica ad ance libere, sì. Ma di dimensioni più ridotte, e a differenza della fisarmonica questo è di forma quadrangolare,
5: okay.
4: E ovviamente celebre in tutto il mondo per essere l'anima del suono proprio caratteristico del tango argentino,
5: certo.
4: Anche se però stranamente questo strumento nasce in Germania nell'Ottocento come organo portatile per la musica sacra,
5: sì.
4: E popolare, e poi si diffonde. Fonde chissà perché,
5: che strane le storie degli
4: in Sud America,
5: sì.
4: Però a differenza, l'ultima cosa, Duce, a differenza della fisarmonica, questo strumento è bisonoro, significa che premendo, diciamo, lo stesso bottone si produce una nota diversa a seconda se il mantice viene aperto o chiuso. Pensa alla difficoltà,
5: certo.
4: Pensa alla difficoltà di questo strumento.
5: È come dire diatonico, è la stessa cosa?
4: No, non è diatonico.
5: Va bene. Il polpo mimetico nel frattempo dice: dopo non posso ascoltarvi perché torno in piscina. E questo
4: a mimetizzarti.
5: È una notizia che c'è giustamente da polpo. Fisarmonicona orizzontale, diceva Michele.
4: Orizzontale.
5: Fisarmonicona.
4: Sì, è orizzontale in realtà.
5: Sì, la sì. Conosci, ce l'hai?
4: No.
5: No, va
4: però
5: bene.
4: Dice che si suona orizzontalmente.
5: Dice Sergio da Napoli: vi aspettavate l'Argentina campione del mondo, dite la verità, per aver suonato il bandoneon.
4: No, in realtà no.
5: È un caso, in realtà è un caso, però effettivamente ci può stare. Il tuo commento. Vabbè, adesso torniamo agli anni Ottanta. Te lo ricordi? Saranno famosi?
4: Come no? Certo, è un appuntamento fisso.
5: Certo, te lo ricordi, Irene Cara?
4: Certo.
5: Senti, questo è il tema, Fame.

0: Remember.
1: Come
0: remember,
1: mai la sai così remember, bene, Dedo?
2: Te l'ho detto perché quando ero giovincello guardavo la serie, ma poi pensa te che un po' più adulto ho suonato nel musical Saranno Famosi.
0: Ma veramente?
2: Anche per parecchio tempo.
0: Ma
2: dai! Sì, sì.
0: Hai fatto tournée di Saranno Famosi.
2: Ho fatto tournée di Saranno Famosi.
0: Ma non lo sapevo.
2: Non lo sapevo. Quante cose.
0: Continuo a scoprire cose di te.
2: Quante cose.
0: Nonostante anni e anni di conoscenza e di programmi insieme.
2: Sì.
0: Ma Marcella dov'è? Ci chiedono gli ascoltatori. Ci manca la sua voce avvolgente e calda.
2: Sullo col bene che ti voglio.
0: Marcella torna questa settimana, ci sarà mercoledì, giovedì e venerdì, quindi insomma avrete modo di sentirla. Daniele da Milano dice: l'altra sera il concerto di Bad Bunny è stato cancellato per il nubifragio con tempesta. Secondo voi hanno fatto bene? Secondo me sì, perché ho visto delle immagini e scendevano le chicchi di grandine impressionanti.
2: Belli, importanti, sì.
0: Quindi c'era la possibilità di ferirsi decisamente. C'è chi ci chiede a chi di Fausto Leali, che era dello stesso periodo di luglio, è vero, Antonio ce lo chiede. E poi salutiamo invece Alessandro da Rimini che propone, visto che c'è il vento caldo dell'estate che ci sta portando via, cosa ne direste di mandare la hit di Alice? Perché no?
2: Perché no? Perché no?
0: E manda un saluto a Emma Nolde che ammira molto. Salutiamo anche Gioacchino da Marsala e poi Riccardo dice: lo strumento mi ha ricordato i Gotham Project.
2: Esattamente.
0: Ci siamo,
2: c'era,
0: no?
2: Proprio il bandoneo.
0: Sì. E poi dice invece Francesco da Martina Franca, che è venuto a vederti live qualche giorno fa con Gazzè: come dimenticare questa bravissima artista Irene Cara, il capolavoro di What a Feeling da Flashdance. È vero, cantò anche un pezzo di Mattia Bazzar, ricorda Giacomo Irene Cara, vedi?
2: Sapevi, Duccio, che che cos'è? Che cos'è?
0: Non lo so, non lo so.
2: Duccio, fingi di non sapere che sigla è questa qui?
0: No, no, non
2: te
0: lo so.
2: Te lo devo dire veramente?
0: Mai sentita.
2: Questa è la sigla. Questa è la sigla di Ti sfascio una canzone.
0: Sì.
2: E oggi tenteremo uno sfascio veramente quasi sacro, sai, Duccio?
0: Adesso andiamo, però c'è una domanda importante. Sì. Luciano da Genova dice: ma con tutto quello che ha fatto Max Dedo, quanti secoli ha?
2: Quanti secoli ha? Chissà, chissà.
0: Chissà. Va bene, va bene. Sfasciamo cosa oggi?
2: Oggi tenteremo, dico, lo sfascio di un brano che per me è sacro.
0: Ah, quindi sei proprio una cosa a rischio.
2: È
0: questa.
2: Una cosa a rischio, è una canzone dal titolo Tuo Fall'Americano.
0: Mi pare di averla sentita.
2: Di Carosone, che nasce nel 56, è un brano che ironizza proprio sul fenomeno dell'americanizzazione, soprattutto tra i giovani, nei quali si diffondeva il desiderio di imitare lo stile di vita, la musica, il modo di parlare, proprio l'atteggiamento degli Stati Uniti.
0: Cosa che ancora succede,
2: che
0: peraltro.
2: Ancora succede, sì.
0: Sì.
2: Pensa, Duccio, che la canzone si basa su una struttura musicale molto semplice, anzi apparentemente semplice, ma estremamente efficace e contagiosa, tipica proprio dello stile di Carosone, che univa la tradizione partenopea all'influenza jazzistica.
0: Sì.
2: Il ritmo si ispira allo swing, al jump blues, con un tempo, diciamo, medio veloce, che rende il brano perfetto per il ballo.
0: Quindi si ballava tanto
2: in
0: quegli anni.
2: Quindi la percezione di questa leggerezza è garantita da una pulsazione costante di contrabbasso e di batteria.
0: Quindi ascoltiamo bene quelli.
2: Sì, che mantengono un ritmo ben definito. Però diciamo che il brano è radicato nella tradizione dello swing, jazz, boogie-woogie, fondendo elementi armonici occidentali con la tipica melodia napoletana.
0: E questa è la grandezza di Carosone.
2: E come dicevamo, la strofa è semplicissima, i bassi alternati di cui abbiamo parlato tempo fa, no? L'accompagnamento dei bassi alternati, insomma, il tratto distintivo di moltissima musica popolare, poi il contrabbasso ne abbiamo già parlato, l'abbiamo fatto anche a Indovina lo strumento.
0: Okay. Tra l'altro dopodomani viene Ferruccio Spinetti, grande contrabbassista.
2: Esatto. E poi il pianoforte, strumento re di questo brano e della musica di Carosone, che con la mano sinistra rafforza la parte dei bassi, quindi del contrabbasso, e la batteria minimale accompagna un swing. Ricordiamo che cos'è uno swing?
0: Che cos'è? Ma devo dirlo io?
2: Dillo tu, Duccio.
0: Mi fai sempre le domande difficili.
2: Perché tu sai tutto e quindi è semplice con te.
0: Comunque è uno stile jazzistico che ha 100 anni, perché è nato più o meno tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso, e la sua caratteristica principale è un andamento ritmico fluido, un po' saltellante.
2: Sì.
0: musicalmente in realtà consiste in un trucco abbastanza semplice, cioè allungare la prima nota di una coppia di note e accorciare la seconda, dando quindi una sensazione di dondolio.
2: E vedi che spieghi benissimo. Ascoltiamo il primo frammento. Sentiamo.

0: Stranamente il ritornello di questo brano è suddiviso in due parti. La parte swing è una... e la parte boogie woogie. Che è un ballo di coppia.
1: Sempre io, te lo... non lo sai tu questo.
0: Sì, è un ballo di coppia nato negli Stati Uniti, insomma, nel Novecento.
1: Deriva dal blues pure
0: esattamente,
1: quello.
0: Esattamente. Sì, sì. E Carosone era un maestro del pianoforte, un maestro assoluto, che ovviamente il pianoforte è lo strumento guida dell'arrangiamento di questo brano. A rafforzare il colore dello stile ci pensano due fiati, in questo caso sono un sax tenore e un sax contralto che fraseggiano con queste frasi tipiche sincopate degli anni di quell'epoca lì. Però Duccio, a questo punto noi parliamo di sincope, ma dobbiamo dire cos'è la sincope.
1: Sai sempre io.
0: Tu sai tutto.
1: Come no, sempre di accenti spostati si tratta poi, no? Perché si sposta l'accento dal tempo forte al tempo debole. E questo si verifica quando una nota inizia su un tempo debole, in levare, e invece si prolunga sul tempo forte successivo, che è quello in battere. È un po' tecnica questa cosa, ma insomma ormai più o meno i nostri ascoltatori sono preparati. E tutto questo, esattamente come prima, crea un senso di sorpresa e di movimento simile al dondolio di cui parlavamo
0: però
1: prima.
0: Però pensa, Duccio, che normalmente l'orecchio percepisce un ritmo costante e prevedibile in cui gli accenti sono su determinati movimenti detti forti, quindi sul battere, no? E in questo caso la sincope di cui abbiamo parlato stravolge l'equilibrio di questi modi specifici. Sentiamo il secondo frammento.

0: americano.
1: C'è Giovanni da Cagliari che intanto già dice complimenti per la scelta, adoro Carosone. E poi ci scrive anche sempre Piero Monterisi che ci ha suonato con Carosone,
2: certo.
1: Ci raccontò degli aneddoti bellissimi.
2: Bellissimi, infatti Piero dovrà tornare per raccontarci altri aneddoti su Carosone.
1: Come quello della batteria, mi ricordo.
2: Esatto.
1: Carosone vide la batteria di Piero microfonata con tanti microfoni e disse: li voglio pure io sul pianoforte. Molto bella
2: questa storia.
1: Ma andiamo al terzo frammento.
2: Terzo frammento, il brano suggerisce che voler fare l'americano è più una pose estetica che un reale cambiamento di sostanza. Una finzione divertente ma spesso vuota, che nasconde proprio una mancanza di autenticità.
1: Accidenti, una critica dura.
2: E in questo brano ci sono anche due assoli, di due strumenti di cui non abbiamo mai parlato. Uno è il mandolino, di cui ci parlerai brevemente tu, Duccio Pasqua.
1: Il mandolino è molto noto,
2: certo.
1: È chiaramente, tanto per cominciare, uno strumento a corde pizzicate,
2: sì.
1: La sua forma è a goccia, il suono è brillante, di solito ha 8 corde metalliche raggruppate a coppie, due coppie di quattro, sono dette cori, giusto?
2: Bravissimo.
1: E si suona con il plettro.
2: Esattamente.
1: L'origine italiana risale più o meno al XVII secolo.
2: E l'altro strumento che fa un assolo in questo frammento è il friscaletto.
1: Questa è roba tua.
2: Roba mia, che è un flauto a becco artigianale ricavato da un pezzo di canna comune.
1: Ce l'hai?
2: Io ho un friscaletto.
1: Ma non l'abbiamo mai fatto, indovino.
2: No, invece l'abbiamo fatto tanti anni fa.
1: Sì,
2: ma lo rifaremo.
1: Okay.
2: Sentiamo questo e scopriamo questi due strumenti nel terzo frammento.
1: Sentiamo.

0: Che bello.
1: Comunque è bello sentire il friscaletto che improvvisa un blues.
0: Molto no? Bello, eh? Vedi come tutte le musiche possono coesistere.
1: Comunque la canzone ancora adesso è molto reinterpretata da molti artisti e soprattutto inserita anche in molti film.
0: Certo.
1: Un film recente,
0: sì,
1: è quello il talento di Mr. Ripley, no?
0: Certo,
1: con Jude,
0: certo,
1: Law e Matt Damon.
0: Sì.
1: E quindi insomma
0: che sbuca Fiorello a un certo punto nella scena, se
1: ah,
0: non
1: sì,
0: ricordo
1: non,
0: male.
1: Forse, non ricordo
0: questo vago ricordo. Sì, sì.
1: Bene, insomma, non ci resta che ascoltarci tutto l'intero brano alla luce di questi chiarimenti.
0: Grazie Max Dedo per questo sfascio, e allora ce la riascoltiamo tutta. Tu vuoi fare l'americano, questo ovviamente è Renato Carosone.

0: tuo, fa l'American, tuo, fa l'American.
1: Whisky soda e rock and roll, whisky soda e rock and roll.
2: Ah, che meraviglia, caro Sonia.
3: Che bello, che
2: sì,
3: bello.
2: Sì,
3: è sempre
2: grazie.
3: Attuale, eh?
2: Sempre, sempre attuale. Grazie, Dedo, per aver sfasciato tuo fall'americano.
3: Prego.
2: Giacomo dice: sempre prezioso il vostro intrattenimento.
3: Grazie,
2: ti dà
3: Giacomo.
2: Del voi.
3: Dà... Del voi.
2: Sì,
3: sai,
2: sì.
3: È proprio del vossia.
2: Del vossia.
3: Del vossia.
2: Poi ci ricorda che domani è il compleanno di Cat Stevens. Forse potremmo mettere qualcosa.
3: Certo.
2: Perché
3: certo,
2: no?
3: Perché no?
2: Sì, sempre volentieri. 335-699-2949. Anche oggi siete in tantissimi a scriverci, spero di aver letto tutti i messaggi, se me ne è sfuggito qualcuno ovviamente vi chiedo scusa. Come spesso capita, ormai lo sapete, io mi appunto richieste e poi le ascoltiamo queste richieste, e qualche tempo fa ci aveva scritto Agnese chiedendo un classico di Nico Fidenco che si intitola Casa di Irene, te lo ricordi?
3: Non me lo ricordo.
2: E allora
3: Duccio,
2: io sono qua apposta per fartelo ascoltare,
3: sì,
2: perché è davvero una delle canzoni più famose del suo repertorio, e senti che arriva, poi sai che arrangiamenti.
3: Bello.
2: Questi degli anni 60.
3: Mi piace bellissimo. Già, posso fare una pennichella mentre lo ascolto? No.
2: Puoi, però dopo me la devi sfasciare,
3: bene,
2: quindi non lo
3: bene.
2: So. Nico Fidenco a Casa di Irene.
4: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

0: E questa era Casa di Ren, Nico Fidenco, hai schiacciato un pisolino?
1: Lo sai che non l'avevo mai ascoltato questo
0: brano? Ah, davvero?
1: Vedi perché sto con te qui,
0: certo, per questo.
1: Per imparare nuove canzoni,
0: nuove vecchie canzoni. Ma grazie, grazie Max.
1: Nuove vecchie.
0: Senti, ci scrive Gioacchino che ricorda giustamente che stasera al Circo Massimo c'è il grande concerto di Edoardo Bennato.
1: Ah, interessante.
0: Che poi è nato il 23 luglio 1946.
1: Caspita.
0: Quindi fra tre giorni fa 80 anni.
1: Incredibile.
0: Grande, grande,
1: grande
0: Edoardo Bennato. Sì, c'è un po' di Irene in questo finale di Mangiadischi,
1: sì,
0: perché abbiamo ascoltato Irene Cara.
1: Sì.
0: Abbiamo ascoltato A casa di Irene,
1: sì,
0: di Nico Fidenco.
1: Sì.
0: Ci vuoi mettere, che so, un Good Night Irene di Brian Wilson?
1: Perché no?
0: Ci sta bene un Brian
1: anche Irene
0: Wilson.
1: Grandi.
0: Poi ci mettiamo anche lei. Intanto Brian Wilson, eccolo qua. Sometimes I live in the country.

0: Vabbè, è sempre bello sentire la voce di Brian Wilson.
1: Sì, ci piace.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, anche Roberto D'Alghero ha effettuato l'ultima consegna, quindi finiamo insieme. Anche le orme cantavano Irene, ci dice Renato da Torino, e poi salutiamo anche Riccardo che dice questa di Fidenco non l'avevo mai sentita, anche se ho 80 anni. E vabbè, succede. Si fa sempre in tempo a scoprire cose nuove, anche se di qualche tempo fa. Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Marco Mascia e Sergio Ciani in console, Federica Forni in redazione. Ciao Max Dedo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Noi quando ci ritroviamo?
1: Ci ritroviamo venerdì con nuovi già ti spascio e nuovi indovina.
0: Molto bene. Ora diamo la linea al GR1 delle 15 e poi l'estate in onda, e però con il Mangiarischi ci ritroviamo sempre domani alle 13.30. Ciao a tutti da Duccio Pasqua. Ciao Max Dedo.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, in primo piano l'incontro che si è appena concluso tra Giorgia Meloni e il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. In diretta da Palazzo Chigi c'è per noi Carla Macrellino.
3: Sì, si apre una nuova pagina di una relazione molto proficua. La Presidente del Consiglio, al termine del colloquio e anche del pranzo di lavoro qui a Palazzo Chigi col primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, prima visita, lo ricordiamo, dopo 12 anni, sottolinea la collaborazione intensa tra i due paesi. Firmato un documento per un dialogo più strutturato, la Premier ha anche ricordato la sinergia tra i due paesi sul sostegno all'Ucraina, per una de-escalation in Iran, sul piano Mattei, ma ha anche annunciato l'acquisto di 3 fregate costruite in Italia da Fincantieri da parte delle autorità portoghesi. Poi ha parlato di immigrazione. Allora sentiamo un passaggio.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: E poco fa gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro Andy Burnham dalla Premier, che ha sottolineato la sempre più solida collaborazione tra l'Italia e il Regno Unito, certa di un rafforzamento delle sinergie sui dossier fondamentali per le due nazioni. E da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
2: E a proposito di Andy Burnham, come avete sentito, è il nuovo premier del Regno Unito, il 7° in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti, riforma della scuola, reindustrializzazione, case popolari, le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E torniamo in Italia, perché a Bologna tra oggi e domani la procura darà l'incarico per l'autopsia sul corpo del 43enne morto durante un'operazione di polizia. Il servizio di Giulia Bondi.
5: Ipotesi di reato e omicidio colposo nel fascicolo aperto dalla procura di Bologna ci sono i nomi dei 2 agenti di polizia e dei 4 sanitari che ieri al quartiere Pilastro hanno preso parte all'intervento nel corso del quale è morto Abderrahim Fakir. Il decesso del 43enne poco dopo le 12, dopo che l'uomo, come si vede dal video girato da un balcone, era stato bloccato, ammanettato e chiedeva aiuto. La gente lo colpisce, gli spruzza spray al peperoncino. Fakir sembra calmarsi, invece ha smesso di respirare. A chiamare la polizia erano stati alcuni condomini, perché Fakir avrebbe dato inescandescenze nel cortile del condominio colpendo un'auto e il portone di un garage. Gli operatori di polizia 118, questi ultimi chiamati dagli stessi agenti che temevano una crisi psichiatrica, non sono formalmente indagati ma iscritti nel registro 45 bis, istituito da poco e riservato a indagini su fatti commessi nell'adempimento del proprio dovere. Nel fascicolo non compaiono altri nomi, ma ci sono i video, anche quelli delle body cam degli agenti. Si terrà conto, precisa la nota del procuratore capo Guido, dell'intero sviluppo dei fatti, di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso. Anche l'ASL di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso 2 rapinatori. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto estero intestato all'uomo e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Lo conferma la stessa Procura, che spiega che l'atto è volto a chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva. Ed è stata confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano, in provincia di Milano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata, esclusa l'aggravante dei futili motivi. A Parigi adesso, dove per combattere gli affitti troppo cari il comune ha deciso di alzare le tasse sugli appartamenti non locati. Il corrispondente.
6: Troppe le abitazioni a Parigi che non vengono affittate e troppo alti i costi degli affitti. Parte da qui il sindaco della Ville Lumière, il socialista Emmanuel Grégoire, per spiegare le ragioni che hanno portato la sua giunta a raddoppiare le tasse sulle abitazioni sfitte dal 17% al 30% del valore locativo a partire dal gennaio dell'anno prossimo. La maggioranza comunale sta utilizzando una possibilità prevista dalla finanziaria finanziaria votata quest'anno dal governo Le Cornu con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi. La misura viene contestata dall'opposizione. Per la destra del gruppo Paris Liberté, guidato da Rachida Dati, il raddoppio della tassa non servirà a nulla. Il comune punta tutto su risultati concreti, 20.000 alloggi da riportare sul mercato a partire dall'anno prossimo e la possibilità di acquistare immobili lasciati senza affitto da destinare ad attività sociali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Chiudiamo con il calcio. L'aereo con a bordo la Spagna, campione del mondo, è atterrato all'aeroporto di Madrid, dove più tardi sono in programma i festeggiamenti ufficiali. I giocatori saranno ricevuti sia dal re sia dal primo ministro, poi la sfilata sull'autobus scoperto per le vie della capitale, infine musica e spettacolo in Plaza Decibeles. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto.
0: L'Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio, inizia una nuova settimana qui all'Estate in Onda su Radio 1, da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Io sono Valentina Poggi e con me c'è
7: Marzia, Vale tutti Carbone. Ma io ci sto mettendo un attimino a riprendermi, Vale, perché i nostri ascoltatori non sanno che poco fa mi avete fatto una bellissima sorpresa, perché ieri è stato un giorno,
1: sì, è la nostra festeggiata, Marzia.
7: Sono invecchiata di un anno, quindi tu insieme a Gabriele Rossi, grazie.
8: Buongiorno.
7: Grazie a Ludovico Tuppa per questa canzone.
1: Stiamo sbocciando?
7: No, quello no. Anche perché se no la diretta come la facciamo?
1: Beh, infatti alle 3, senza aver pranzato.
7: Non è il massimo. Abbiamo anticipato per la prima volta qui all'Estate in Onda un ospite prima del primo brano, che è Gabriele Rossi.
8: Buongiorno.
7: E a questo punto, buongiorno. Tu sei attore, coreografo e a questo punto anche regista di questa sorpresa.
1: Di questa sorpresa che tra l'altro potete vedere sui social di Radio 1, e ha collaborato anche Lorenzo Licitra, sì, che ha portato la tortina, bellissima.
8: Scenografia e tutto, attrezzeria, ha partecipato con tutti i reparti per far riuscire la sorpresa.
7: Perché, cari ascoltatori, appunto, come avrete intuito, mentre io e Valentina stavamo registrando la consueta storia del giorno insieme a Gabriele Rossi, a un certo punto
1: fatto capolino
7: la torta, un tortino e fa anche rima, e mi hanno fatto spegnere le candeline insieme anche a Stefania Livoli, che mi avete fatto insomma questa sorpresa dolcissima, e vi ringrazio.
1: Tanti auguri ancora, Marzia.
7: Grazie.
1: Oggi
7: auguri.
1: Un compleanno festeggioso durante tutta quest'ora, quindi insomma proseguono i festeggiamenti.
7: Da ieri. Grazie ragazzi, fosse sempre così.
1: Sempre festa. E allora, oggi di che parliamo, a parte del tuo compleanno, chiaramente, che mi sembra un tema caldo.
7: E a parte di
1: Gabriele Rossi che è qui con noi.
7: Oggi io credo proprio che c'è un tema, ragazzi, che è molto caro a tanti di noi, perché sotto l'ombrellone c'è chi legge libri, chi fa le parole crociate, chi ascolta la musica
1: e si rilassa,
7: chi prende il sole. Gabriele, poi ci direi anche tu cosa fai sotto l'ombrellone, ma noi, cari ascoltatori, vogliamo sapere da voi come passate il tempo sotto l'ombrellone. Fatecelo sapere al numero della diretta, che è sempre lo stesso, ma noi lo ripetiamo: 335 699 2949.
1: E ora Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini su Radio 1.

0: Ben ritrovati qui all'Estate in Onda. Questa volta la puntata, questo lunedì, è iniziato in modo un po' insolito, perché oltre a farmi gli auguri di compleanno abbiamo anche anticipato, prima del brano, l'ospite del giorno, Gabriele Rossi, che ora presentiamo in modo un po' più completo. Tu sei un attore, sei un coreografo, sei un produttore, sei conosciuto al grande pubblico perché hai recitato in fiction cult come L'onore e il rispetto, Un passo dal cielo e Tutti pazzi per amore. Oltretutto hai anche lavorato al cinema con registi del calibro di Ospetek, insomma, quindi benvenuto Gabriele.
1: Cinema e pubblicità, pubblicità, ha fatto di tutto.
2: Ospetek era una pubblicità. Comunque io sono felice di essere qui e di aver partecipato a questo blitz per fare gli auguri a Marcia, e rinnoviamo ancora gli auguri.
0: Oltretutto sei stato bravissimo, perché non mi hai fatto veramente accorgere di nulla, Vale,
1: perché noi siamo stati super bravi.
2: Hai delle colleghe molto molto efficienti.
1: Insomma, la domanda del giorno l'abbiamo già fatta, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono i giochi che fate sotto l'ombrellone durante questa lunghissima estate, e lo chiediamo anche a Gabriele a questo punto.
2: Che non sa cosa rispondere, perché io sono una ADHD che risulta proprio...
0: Non sa star fermo
2: Okay. In quei video in cui una persona normale riposa e prende il sole, e di fianco c'è l'altro video in cui si dimostra che è presente la ADHD, io sarei quello che si alza, si abbassa per prendere il gelato, entra in acqua, si esce,
0: fai le passeggiate su
2: gli amici. Ovunque, sia in acqua che fuori acqua, l'acqua gym, vado dal fastidio al bagnino, al bar, amico di tutti dopo 10 minuti. Potrei anche essere fastidioso.
0: Gabri, io ti capisco.
1: Fa tanto,
0: No, guarda, io Gabriele lo capisco perfettamente, perché tu devi sapere, anzi voi tutti dovete sapere, che io conosco i lidi, penso, di tutta Italia, di tutti i posti in cui vado al mare, perché cammino avanti e indietro con la musica, non so stare ferma.
1: E passeggiando
0: io cammino, poi mi sdraio, sto 3 minuti sdraiato, insomma, senza che vi racconto. Comunque Gabriele, sono del tuo team. E adesso i nostri ascoltatori già ci hanno risposto, quindi sempre super veloci ed efficienti. E allora leggerei il messaggio di Riccardo, che specifica che ha 80 anni. Ciao Riccardo,
1: bello.
0: Non sto mai sotto l'ombrellone perché o faccio il bagno o passeggio. Quindi Gabri,
1: anche lui è del vostro,
0: anche
1: team.
0: Lui è del nostro team.
1: Io no, però posso dire.
0: E tu Vale?
1: No, raga, cioè fa caldo in spiaggia, cioè non ci si può mettere anche a fare pallavolo, beach volley, beach tennis e racchettoni. Io sto sul mio lettino, sto un pochino lì, tranquilla.
2: Però poi, l'ultima volta che siamo stati al mare, abbiamo coinvolto anche quelli che come te nel gruppo volevano dormire, perché abbiamo fatto il cruciverba.
1: Quindi può
2: c'era
1: stare
2: un annunciatore della domanda, e poi chi la sapeva rispondeva, e a volte rispondevano pure i dormienti.
1: Quelli
2: loro,
1: come me. Sì, io
2: proprio
1: sono più così, più da relax al mare, perché cerco di, come si dice, evitare di sprecare energie.
0: Quindi ti riconnetti con te stessa e con la... Ma tu sei una che si arrabbia quando hai un vicino come Gabriele, o sei tollerante?
1: No, vabbè, dipende dal vicino.
0: Gabriele, diciamo che
2: lo faresti in crociera,
1: verrebbe apprezzato. Certo, subito.
0: Ok, allora Gabriele, partiamo appunto, continuando questa chiacchiera insieme a te, entriamo subito a parlare di cinema e non solo. C'è stato un momento preciso in cui hai capito che nella vita tu saresti stato un attore oltre che un coreografo, perché sei un artista a tutto tondo?
1: Danzatore.
0: Ma parliamo della recitazione.
2: Sì, allora io partiamo dal presupposto che mi sono sentito sempre un attore prestato al mestiere dell'attoraggio, perché nascendo danzatore, avendo studiato per danzare, teatro dell'opera e vari altri luoghi del mondo come New York, Balletto di Toscana di Firenze, inizio a recitare proprio perché cercavano un attore che sapesse danzare. Quindi mi sono prestato alla recitazione per una serie TV come danzatore. E quindi con tutti i sensi di colpa di non sapere recitare. Però ero il figlio di Margherita Bui in quella serie. E quindi mi sono lasciato trascinare da questo piacevolissima corrente che è il saper recitare di Margherita, che salutiamo. E quello è stato un po' il mio battesimo. Subito dopo è arrivata un'altra serie che però ancora con la testa io mi sentivo in prestito al mestiere. Ho detto vabbè, finirò questo e tornerò a fare il mio. Poi è arrivata una terza. Ho detto vabbè, sono fortunato, ne farò un'altra e poi torno a fare il mio. Insomma, sto gioco è durato 4-5 anni. Diciamo che verso il 2014
0: hai capito di essere anche molto bravo,
2: detto,
0: che non era solo fortuna.
2: Faccio anche l'attore.
1: Quando uno è poliedrico, no? E fa tante cose, alla fine, cioè, sono tutte skills importanti. Quindi ecco, danzi, fai coreografie e poi inizi a fare anche l'attore.
2: Ti ispirava. Mi dà un potere aggiunto sul set a livello di gestione del corpo, perché spesso sei davanti a...
0: E anche l'intenzione, perché i ballerini devono comunicare qualcosa quando ballano.
2: Ma i millimetri dove si sposta
1: anche
2: il peso,
1: l'improvvisazione.
2: Sono chilometri, quindi se uno non sa gestire bene, a volte ti chiedono magari per favorire l'inquadratura. La potresti dire con le spalle così?
0: E però,
2: magari una persona che non ha familiarità.

0: con
1: questa è una cosa molto interessante, questa cosa che hai detto sui millimetri che in camera sembrano chilometri, uno non ci
2: fa caso, anche per giocare con l'altro, no? Perché poi magari sei da solo oppure sei in una scena in cui ci sono più persone, sì. il poter rispettare, no, gli spazi e dare luce a se stessi ma anche all'altro senza offuscarlo,
0: probabilmente comunque è coreografia. C'è uno spazio da abitare, comunque c'è da rispettare l'altra persona e rispettare lo spazio degli altri non è sempre facile, soprattutto al cinema, perché a volte
1: sgomita un po'. È incredibile come le storie più belle inizino da una casualità, sostanzialmente come è stata la tua, che eri un ballerino, coreografo e credevi di dedicare la vita al ballo.
2: In tutto ciò io avevo anche una curiosità legata a Don Matteo, perché tu sei stato protagonista di una puntata, quindi di questo poi ne parliamo tra pochissimo. Quindi ora c'è Robert Palmer con Johnny e Mary e poi torniamo qui su Radio 1
1: con Gabriele Rossi.
2: Ciao.

0: chiesto ai nostri ascoltatori come passate il tempo sotto l'ombrellone. Ci stanno rispondendo: passeggiata di primo mattino lungo la Battigia, rientro in albergo, colazione e ancora mattinata all'ombra in compagnia. Insomma, bellissime tutti questi messaggi che ci stanno arrivando. Io sono qui con Marzia, siamo qui anche con Gabriele Rossi, che sa come...
1: Ciao, e Gabri. Allora, ciao. Gabri, ridente, sempre allegro, magari ad essere come te. Comunque questa cosa io l'ho apprezzata e l'ho notata dal primo momento che l'ho visto oggi.
2: Questo è un complimento.
1: È vero, l'allegria e la positività.
0: Yeah. Allora, io ero rimasta in stand-by con una domanda, no? Sì. Ho accennato Don Matteo, Terence Hill, però tu hai fatto anche tantissimi altri progetti, come Tutti pazzi per amore, Ad un passo dal cielo. Che cosa ti hanno lasciato questi bellissimi progetti? E soprattutto, qual è anche, diciamo, ciò che vorresti fare nel futuro, legandoti anche a questo oppure facendo altro?
2: Allora, diciamo che ogni ruolo, io penso sempre che viene abitato da qualcosa di noi, no? Ogni attore regala un pezzetto del suo passato, delle proprie esperienze al ruolo che va a interpretare, perché così poi io credo e sento che la recitazione diventa più credibile. Non sono quella categoria di attore che si immedesima totalmente, inizia a vivere come se fosse quel personaggio. Magari sbaglio, non lo so, mi sento molto più comodo nel donare pezzi di me a qualcosa che sento risuonare nel personaggio. Di ruoli ne ho fatti diversi, insomma, da Onore e Rispetto, che sparavo col mitra ai neonati, ahimè, e mi sono preso tanti di anche ad un cane. Ad un supermercato una signora mi trova un pacco di biscotti, fa: tu sei quello che ha ucciso il cane ieri.
0: No,
2: signora, ma il cane non è morto, invece la mia schiena adesso fa male.
0: Di questo poi ne parliamo, dell'odio,
2: esatto,
0: dopo
2: sì.
0: Ne parliamo magari.
2: E poi i ruoli di Un passo dal cielo sono assolutamente pacifici, perché come non potrei essere pacifici essendo il nipote di Terence Hill all'interno di quella serie. Di Un passo dal cielo parliamo. Su Don Matteo ho danzato,
0: insomma.
2: Su Don Matteo è tornata la danza ad essere utile,
0: vedi?
2: Perché il ruolo era
0: puntata.
2: Di un ballerino, sì, che viveva questa passione con estrema difficoltà, un po' la Billy Elliot, e poi risolveva il suo grande problema grazie appunto a Don Matteo. I ruoli che mi mancano sono quelli un po' più da romanaccio di Roma quale mi sento, quelli che mi potrebbero dare modo di tirar fuori questo talento, perché so di parlare bene il romanesco puro.
0: Ok.
2: E invece sono sempre recintato nella dizione.
0: Un po' da stornello romano, diciamo.
2: Beh, sì,
0: no?
2: Insomma, mi sento comodo nel dialetto col quale sono cresciuto, e ancora non è capitato un ruolo nel quale potessi dare.
1: E chissà, se dopo questa puntata qualche regista, produttore,
0: coglierà l'input di Gabriele.
1: In caso ci inviti alla prima, però.
2: Vorrei vedere.
1: Forza.
0: Certo. Ti volevo chiedere, ecco, mi ricollego anche a quello che hai accennato, no? Il fatto di aver in qualche modo interpretato anche dei ruoli un po' scomodi,
2: sì.
0: Quindi ecco questa persona, questo personaggio che sparava a bambini piuttosto,
2: esatto,
0: che animali, insomma, ricordiamo, stiamo parlando di cose
2: fiction.
0: Non reali,
2: esatto.
0: Fiction, cose non reali,
2: finzione.
0: Ecco, come hai reagito a gli haters, o comunque le persone che nella vita reale o anche magari sui social hanno attribuito a te stesso, no, queste intenzioni negative? Cioè tu non sei il ruolo che interpreti, cioè tu sei Gabriele Rossi.
2: Sì, io sono un po' boomer, e quindi all'inizio, quando gli haters si palesavano sui miei social, reagivo con estrema reattività, e sono stato anche molto male, ho sofferto il bullismo da tastiera, perché poi facevo l'errore di scendere al loro livello.
0: Okay.
2: Ma non perché siano esseri inferiori, perché semplicemente la vita non gli ha dato la possibilità di capire che ragionare 10 secondi in più prima di aggredire una persona e non conoscerne nulla di quello che sta vivendo nel momento in cui quella frase viene scritta. Ho sofferto tanto. Poi a un certo punto ho iniziato a optare per essere più intelligente. Chi ha più intelligenza la usi,
0: certo.
2: Ignoriamoli, perché poi iniziare il botta risposta è l'errore più grande se uno soffre di qualche cosa che arriva dagli haters, perché quello è il loro goal. Non vedono l'ora che ci sia una reazione. Poi lì è nata un'altra patologia nelle reti social: la soddisfazione di avere una reazione anche a costo che sia negativa, ma dal personaggio pubblico.
0: Sì, è bruttissima questa cosa.
2: Questa cosa è deleteria, perché ovviamente per le persone che non riescono dal primo giorno a fregarsene, ci vuole un percorso, io credo anche fatto di psicoterapia, perché se no non resisti all'interno di questo mondo.
1: Questo è vero, oltretutto hai toccato dei temi sicuramente molto delicati e molto importanti. Io penso che nella vita l'importante sia circondarsi di persone come noi e lasciar perdere
0: positive.
1: Gli altri, perché poi è pieno di mediocrità, di meschinità, e non bisogna mai soffermarsi a guardare questo. Allora, Gabriele,
0: vero,
1: un'ultima domanda prima del brano, poi torniamo insieme a te. Quindi tu sostanzialmente hai detto che ogni ruolo ti ha lasciato qualcosa nella tua vita, ma c'è un personaggio, al di là di dare sfogo alle tue capacità nel dialetto romano, un personaggio magari di un film passato, di un cult americano, di qualche altra, che ti sarebbe piaciuto interpretare o che vorresti interpretare un domani?
2: E festione in Alexander.
0: Vedi che c'è
3: volato basso.
2: Jared Leto.
0: Vabbè, ci sta, però alla fine i sogni sono desideri, quindi giusto che sia così.
1: E a volte si avverano,
0: È vero, io potrei parlare anche di questo, però insomma, sicuramente auguriamo al nostro Gabriele di in qualche modo esaudire tutti i suoi sogni e i suoi desideri.
1: E a proposito di questo, un domani potremmo anche fare una puntata sui sogni avverati, lo chiediamo a voi ascoltatori. No.
0: È vero. Allora, adesso ascoltiamo un po' di musica, perché c'è Marrakesh insieme ad Elisa con Neon, Le Ali, Onda Verde, e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 15:30:09. In primo piano la 23, la Palmanova Tervisio, dove per traffico congestionato ci sono 7 km di coda tra la dogana di Coccau e la barriera di Ogovizza in direzione della Torino-Trieste. Sul traforo del Monte Bianco, code verso Courmayeur, tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti. Sulla 4 Venezia-Trieste, code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ci sono code per un incidente avvenuto in prossimità del terminal 2 dell'aeroporto in direzione della statale 232. Ci spostiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia, troviamo 4 km di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia. Sulla 26, la Genova Gravellona Toce, code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri e rallentamenti con code a tratti per la presenza dei cantieri tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. Sulla 15 Parma La Spezia code a tratti tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna e tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno ci sono rallentamenti per traffico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Valdarno in direzione di Livorno. A Roma sul raccordo anulare code a tratti tra la via Pontina e Parco de' Medici in direzione dell'Aurelia. Infine sulla 29 la Palermo-Mazara del Vallo code per incidente in prossimità dell'allacciamento con Punta Raisi in direzione di Mazara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Ben ritrovati cari ascoltatori qui su Radio 1 all'estate in onda. Io sono Marzia Verituti Carbone, insieme a me a Valentina Poggi c'è il bravissimo attore Gabriele Rossi. Gabriele, buongiorno di nuovo.
3: Ari, buongiorno.
2: Ari, buongiorno.
4: Troppi complimenti.
2: Buon pomeriggio. Allora Gabriele, abbiamo parlato al di là del tema del giorno, ovvero cosa fate sotto l'ombrellone cari ascoltatori. Tu ci hai raccontato che sei un dinamico, quindi ti alzi, cammini, passeggi. Poi abbiamo approfondito la tua carriera cinematografica, continueremo a farlo, ma io e Vale vorremmo un'esclusiva per Radio 1.
3: Esclusiva, esclusiva.
2: Tu hai un aneddoto, qualcosa che è capitato sul set e che non hai mai raccontato? Qualcosa di curioso, divertente?
4: Isola d'Elba 2010.
2: Ah, vedi come ce l'ha pronto. Vai, eh?
4: Serie per Rai 1, diretta da Alberto Negrin, Alessandro Borghi nel cast, facevamo i fratelli. Io e Alessandro Borghi ci contendevamo una ragazza. Si girava la scena in cui una balena dava un colpo di coda allo scafo della nostra piccola imbarcazione e quindi iniziava la classica scena alla Titanic, no?
2: Ok.
4: Io che reggevo questa ragazza che nel panico, insomma, si rischiava la vita.
2: Certo.
4: E questa scena durava tipo 3 minuti e mezzo, che nelle riprese è un'infinità, una scena da 3 minuti e mezzo, è uno scenone. E quindi si girava all'acqua bassa, per praticità, per le macchine, perché si fa così in questi casi, e c'erano però anche delle persone che guardavano, che passavano, insomma la gente si muoveva intorno a noi.
2: È incuriosita, giustamente.
4: E faceva però molto freddo, perché era fine ottobre, per evitare proprio il caos nelle spiagge dell'Isola d'Elba, e quindi eravamo anche in ritardo, insomma un momento di stress del set, finalmente riusciamo quasi a concludere questa scena, che era anche difficilissima da recitare.
3: Che era un colosso all'interno del film.
4: Esatto, a un certo
2: era un film
4: punto,
2: nel film.
4: A 4 secondi dal fine della scena, passa un signore e urla: oh, guarda che si tocca!
2: No,
3: rovinato, tutto da rifare.
2: Potevate, fosse stato un film comico, potevate quasi lasciarla una scena del genere.
4: C'è stato il boato di tutte le persone che lavoravano sul set, sono scoppiate a ridere e diciamo nessuno si è arrabbiato, nonostante per noi significava altri 10 minuti di acqua gelida, insomma.
2: Ricominciare tutto da capo. Oltretutto lo salutiamo
3: Alessandro Borghi,
4: sì,
3: pensavo il passante.
2: Salutiamo
4: anche lui,
2: il passante,
4: no?
2: Anche lui che arriva. Ancora più divertente.
3: Immagino tipo no, i signori di una certa età nei cantieri che esatto. Si mettono con le mani dietro.
4: Come
2: ma chissà che avrà pensato
4: cantiere.
2: Quel signore.
4: Sì, perché ci vedeva spare all'acqua bassa, io facevo: esisti, ce la faremo, allora adesso. E lui si è preoccupato, giustamente, dice: oh, guarda, certo. Che si tocca, che state a combinare.
3: Appoggia gli sti piedi, non serve.
2: ma bellissimo, però un aneddoto carino. E poi è assurdo, non si è accorto delle telecamere, insomma, voglio dire. No, però vabbè.
4: No, ha una alibi, perché era un totalone. Okay. Quindi noi eravamo due formichine nell'inquadratura, quindi c'era molto campo là, c'era molto spazio vuoto,
2: okay,
4: intorno a noi.
2: Quindi non ha visto le telecamere, la sua reazione è stata spontanea, perché altrimenti uno diceva mi scusi, ma
4: potevano non aver visto le telecamere. Esatto.
3: Lo perdoniamo se ci sta ascoltando. Allora Gabriele, tu resta qua con noi, perché sì, continuiamo a parlare di te, ma anche dei giochi da spiaggia. Tra l'altro ci sposteremo a Cagliari per un progetto bellissimo, e ora però dito nella piaga, Businessman su Radio 1.

0: dottoressa Gabriele Rossi è un iperattivo in spiaggia e abbiamo anche chi invece rende le spiagge un posto ancora più bello, soprattutto per i piccini. Lo abbiamo, cara Marzia, in collegamento telefonico. Vogliamo dargli il benvenuto?
1: Beh, direi proprio che è arrivato il momento. Allora, benvenuto Ivan Marcialis. Tu sei una persona che ha fatto proprio dell'aiuto al prossimo in questo senso una missione di vita. Allora noi siamo felicissimi di averti qui con noi all'Estate in Onda. Ciao Ivan!
2: Ciao Marta, ciao Valentina e un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao!
3: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Allora Ivan, iniziamo proprio entrando nel vivo di questo tuo progetto, che è in collaborazione con il Comune di Cagliari, come avevo anticipato già Vale prima, ed è attivo sulle storiche spiagge cittadine del capoluogo sardo. Il tuo progetto si chiama appunto Stella. Io appositamente non ho voluto raccontare cosa fosse perché vorrei che lo facessi tu.
2: Ah, grazie mille. Innanzitutto ci tengo a specificare che un progetto dell'associazione di cui mi onoro di far parte e dell'associazione Rebel Terra, e io mi sto occupando di portarla avanti in queste fasi iniziali. Allora, il progetto Punto Stella nasce da una constatazione che noi abbiamo rilevato durante quando facciamo quelle azioni di pulizia degli spazi pubblici. Quando andiamo nelle spiagge ci capita spesso di trovare dei giochi dimenticati. E giochi che nella migliore delle ipotesi finiscono tra i rifiuti nonostante siano ancora perfettamente utilizzabili. Da qui è nata l'idea di creare un sistema che permettesse di recuperarli e rimetterli in circolo, applicando ai giochi da spiaggia uno dei principi dell'economia circolare, ovvero utilizzare più a lungo possibile gli oggetti che abbiamo
1: anche
2: già prodotto.
1: Anche per evitare gli sprechi.
2: Non ti ho sentito, scusami.
1: Anche per evitare gli sprechi, questo è un progetto che ha una duplice funzione, sia di aiutare tutti i bambini che magari non hanno le stesse disponibilità economiche di chi i giochi può comprarseli, ma anche per evitare gli sprechi. E oltre a questo, la reazione dei bambini io so che è stata molto positiva, perché i giochini li riportano e anche integri, quindi li aiuta anche a responsabilizzarsi.
2: Sì, esatto. Diciamo che gli obiettivi del progetto sono duplici. Quelli ambientali di sicuro, ovvero ridurre l'utilizzo di plastica, ma ci sono anche quelli appunto educativi, perché un aspetto che ci interessa in modo particolare è quello di educare, per così dire, i bambini alla cultura della condivisione e anche offrendogli un'esperienza diretta di rispetto, cura degli oggetti comuni e attenzione per l'ambiente.
0: Ivan, finisci pure.
2: Perché ci interessa appunto affiancare i due aspetti, ovvero sia la tutela ambientale che la parte educativa, perché solo con un cambiamento culturale grande, che speriamo che arrivi dalle prossime generazioni a cui stiamo lasciando un pianeta un po' disastrato, un cambio di prospettiva per tutelare l'ambiente in cui ci troviamo a vivere. Poi di sicuro è anche un aiuto concreto per le famiglie. In questi giorni abbastanza mediatica, il sindaco che si è detto essere dalla parte dei pezzenti cercando di restituire i spiaggia libera ai cittadini. Diciamo che noi siamo della stessa scuola e ci interessa dare una mano a chi non ha la possibilità di comprare i giochi, o anche a quelli che scelgono appunto di non comprarli
1: per evitare gli sprechi. Mi sembra una cosa del tutto rispettabile e condivisibile.
0: Ivan, ti volevo chiedere qual è già attualmente la gratificazione più grande di aver attivato questo progetto?
2: Guarda, la questione è stata, ci sono vari aspetti che ci hanno davvero fatto piacere. Innanzitutto la risposta delle istituzioni: il Comune di Cagliari è stato al nostro fianco dal primo momento, dandoci la possibilità e le autorizzazioni per andare avanti. È stato anche molto bello che abbiamo subito trovato degli sponsor disponibilissimi tutti i giorni. Una catena di supermercati ha finanziato l'acquisto delle prime ceste, ma la cosa più bella è che quando abbiamo pubblicato l'iniziativa su risposto dicendoci: ah, vedrete, li ruberanno, dureranno 5 minuti e poi le ceste andranno vuote.
0: Invece ha avuto un bel riscontro. Abbiamo qui
2: è successo il contrario.
0: Abbiamo qui in studio con noi l'attore coreografo Gabriele Rossi, che ti voleva chiedere una cosa.
3: Ciao, sì, no, volevo confermare e condividere il discorso educativo che si può fare con i giocattoli, perché per un periodo ho diretto uno dei balletti di Roma presenti a Roma, e con i bambini succedeva proprio questo, che quando si introducevano degli elementi, quindi dei giochi fisici, l'utilizzo che ognuno di loro ne faceva in maniera diversificata diversificata, cambiava la restituzione che il giocattolo aveva nell'esperienza del bambino, no? Perché uno stesso giocattolo poteva essere utilizzato in maniera diversa a seconda della fantasia, della creatività del bambino, e quindi questo poi apriva mille possibilità.
0: Scenari.
3: Al fatto che ogni giocattolo in realtà aveva mille potenzialità diverse, ed è stato bello scoprirlo, e immagino che è quello che accada sulle spiagge quando poi si ha questa condivisione dei giocattoli.
0: Sì, scusa, prego Ivan.
2: No, niente, dico, favoriva anche il fatto che i bambini che magari non si conoscono e sono con famiglie diverse, si ritrovano nella cesta a condividere anche nello stesso momento il gioco, quindi a scegliere quale prendere e magari finire anche per giocare assieme.
0: E per fare nuove amicizie. E posso dire una cosa anche che mi è venuta così in estemporanea, a volte succede che i bimbi lo fanno, insomma, no? Siano un po' gelosi del proprio giocattolo. Il fatto che il giocattolo sia della cesta e quindi sia un giocattolo neutro, è un giocattolo di tutti, forse va anche a togliere un po' questa
1: ma
0: sorta,
1: certo,
0: di gelosia del è mio.
3: Favorisce la condivisione,
0: mi piace molto
3: e
0: questa
3: soprattutto
0: cosa.
3: Togliere lo smartphone.
1: Che poi oltretutto Ivan, bravo Gabriele che hai nominato lo smartphone, perché i bimbi devono giocare con appunto la sabbia, l'acqua, tutto quello che è più
0: naturale
1: a loro
0: possibile.
1: E non certamente con gli smartphone, sono d'accordo con te, ma Ivan, questo tuo progetto mi ha ricordato un progetto norvegese diverso, appunto non parliamo di giocattoli, non parliamo di bambini, ma di alimenti, quindi brioche, pane, che vengono messi a disposizione all'interno di un chioschetto e poi ognuno lascia i soldi che ritiene opportuni per aver consumato quel cornetto, quel pezzo di pane, ed è un modo secondo me molto intelligente per educare la collettività, grandi e piccini. Quindi noi ti ringraziamo Ivan Marcialis per questa tua testimonianza e per questo tuo progetto Punto Stella che condividi appunto con l'associazione Rebel Terra e insieme al comune di Cagliari. Grazie Ivan.
2: Grazie a voi per questo spazio, a presto.
0: Ciao Ivan. Ciao. E un saluto a tutti. Ciao. I cagliaritani in ascolto, e ora c'è Cristina Aguilera, Candyman.

0: alle splendide spiagge della Sardegna, andiamo alla terra del divertimento per eccellenza. Sto parlando della Romagna, perché abbiamo in linea con noi un vero e proprio mito delle spiagge, un uomo che ha fatto della vita sotto l'ombrellone una vera missione. Allora non c'era giornata migliore per averlo qui con noi proprio oggi, che il tema del giorno è: ma cosa fate voi sotto l'ombrellone? Allora inizierei a chiederlo proprio a Gabriele Pagliarini, che è nato a Rimini nel 1964, attualmente lavora sulle spiagge da quasi 40 anni come bagnino ed è conosciuto
1: il bagnino d'Italia,
0: come
1: cioè
0: il bagnino
1: noi,
0: d'Italia. Eccolo qui a Radio 1 all'estate in onda, Gabriele.
2: Grazie dell'invito.
0: Grazie.
2: Un saluto a
0: te.
2: A tutti i radioascoltatori.
0: Che poi in realtà la risposta alla domanda del giorno per te è abbastanza scontata, perché tu sotto l'ombrellone devi controllare,
1: sì,
0: che gli altri non affoghino.
1: Si divertano, tra l'altro.
0: Che si divertano possibilmente.
1: In sicurezza, chiaro.
0: In sicurezza, perché il vostro ruolo è fondamentale.
2: Sì, però ci sono qui a Rimini i bagnini di salvataggio che guardano la sicurezza del bagnante. Noi siamo bagnini, il bagnino in Romagna è il gestore balneare.
1: Scusa, sei andato via un secondo, Gabriele?
0: Il gestore balneare, stavi dicendo.
1: Gestore balneare, ok.
2: Ho detto il bagnino in Romagna è il gestore degli stabilimenti balneari. Siccome io faccio il tour del bagnino d'Italia e giro tutte le spiagge d'Italia,
0: spettacolo,
2: ho capito che in giro per l'Italia il bagnino è quello di salvataggio. Noi in Romagna c'è il salvataggio e il bagnino è il vero bagnino, quello che ospita la gente, quello che gli affitta l'ombrellone e cliente, perché
0: sì, ma
2: i
0: tu
2: bagnini sono gli artefici delle vacanze
1: tu
2: degli italiani.
1: Tu sei il simbolo indiscusso della Romagna e non solo, perché ormai sei il bagnino d'Italia.
2: E
1: a proposito di questo,
2: anche
1: oltre i confini nazionali, se possiamo.
2: I bagnini sono bravissimi.
0: Ma a proposito di questo, dato che tu ormai conosci tutti i lidi italiani, chi sono i più pigri sotto l'ombrellone? Al nord, al sud, i più dinamici? Dici un po'.
2: Ma io direi che sono un pochettino in ogni regione, ogni varie regione, quello che è più esuberante, quello che vuole proprio trascorrere la vacanza in totale relax, allora chiede un ombrellone in un angolo della spiaggia dove è meno affollata, diciamo. Però diciamo che è un mix di cose che funziona e ognuno è pigro, ognuno è felice come vuole.
1: Senti Gabriele, ma qual è il gioco da spiaggia più strano a cui hai assistito in tutti questi anni da bagnino di carriera, ma come bagnino d'Italia?
2: I giochi qui si inventano ogni istante, a volte fanno anche dei giochi pericolosi che fanno delle buche e poi ci mettono un telo sopra, quello
0: qui c'è in studio un tuo omonimo, Gabriele Rossi. Abbiamo qui
3: buongiorno,
0: con noi l'attore Gabriele Rossi.
3: Gabriele, saluta Gabriele.
2: Buongiorno signor Rossi, la
3: buongiorno.
2: Chiamo.
3: Io purtroppo delle spiagge della Romagna ho un ricordo di una racchettonata sul naso mentre correvo sulla partita. È comune come incidente, vero?
2: Oppure il pallone da beach volley che ti arriva sulla testa quando passeggi sulla passerella. Però fa parte del gioco.
1: Fa parte dei giochi pericolosi, no? Dei giochi questi.
2: Certo, io ho inventato un gioco che è stupendo. Io passo ad anabolizzare le persone sotto l'ombrellone. Per me è un gioco, le rinfresco con lo spruzzino, con i grandi, per il ramato.
0: E fai
2: poi
0: anche un'altra cosa. Che altro
2: poi
0: fa?
2: Alla mattina passo con una paletta. Un giorno, appena giro la paletta, c'è scritto 10 lode a tutte le donne e ai bambini, e 10 meno agli uomini, perché noi facciamo arrabbiare ogni tanto le donne, allora, e così scoppia la risata, si ride, si scherza.
0: Un bel complimento, fa sempre piacere. Ma Gabriele, noi qui io ti ho detto prima che tu, oltre a spruzzare, a rinfrescare i bagnanti, che è sempre gradito specialmente con queste temperature, per favore vieni a farlo anche qui negli studi di Radio 1, tu dai anche delle lezioni in spiaggia, dai anche delle lezioni di romagnolo.
2: Sì, io sono un tipo molto allegro, cerco di far sorridere le persone. E allora su Instagram o Facebook, se uno scrive Bagnino d'Italia, vede tutto quello che io faccio. E quest'anno mi sono inventato di spiegare qualche definizione di dialetto romagnolo, qualche parola di dialetto romagnolo dove uno riesco a strappargli un sorriso. Una risata, perché è una cosa bella, non dobbiamo perdere le nostre abitudini, i nostri dialetti,
0: il nostro
2: questa è una
0: spirito
2: cosa fondamentale. E questa cosa mi inorgoglisce farla, perché dico, a volte vengono delle maestre, delle professoresse qui in spiaggia, addirittura delle presidi, e dico, ma perché non insegnate la lingua dialettale ai ragazzi? Ma non solo in Romagna, in tutte le parti.
1: Non bisogna avere il greco e mettiamo romagnolo, mi sembra Gabriele, una petizione da aprire.
0: Apriamo sì. Questa petizione. Gabriele, senti, ma ci vuoi salutare con anche a frase. Noi con una frase che sia consona all'orario, che
1: non sconcia
0: in romagnolo?
2: In romagnolo? Certo, da noi lo sapete, noi abbiamo un detto che è fantastico. Io posso dirvi absolut ma tot. E timbota è un segno.
0: Io non ho capito.
2: Da coraggio, da forza alle altre persone. Timbota vuol dire non molliamo mai, capito? Teniamo duro.
0: Ah, tieni botta.
2: In Romagna questo usa molto.
1: Timbota. Tieni botta. Okay.
0: Ci piace.
2: Absolut ma tot, che sembra un romano, diciamo, degli antichi romani. È un linguaggio che dica vi saluto a tutti, absolut ma tot.
1: Perfetto.
2: Absolut burdela.
1: Burdela, c'è stato la hanno chiuso su questa parola, ci hanno tolto il microfono, ci hanno bippato. No, scherzo.
3: No.
1: Gabriele, io sì. Ti vorrei fare anch'io un salute, che io sono bolognese, insomma, quindi non è che riesco a cimentarmi non del tutto nel romagnolo.
2: Cugina, se sei di Bologna, esatto. Sei mia cugina.
1: Esatto, mi devi dare però delle lezioni di romagnolo.
0: Sì. Qui ci siamo io e Gabriele Rossi, che invece non siamo proprio. Essendo romani,
3: esatto, i dialetti più da Roma in giù che da Roma in su.
2: Vieni in spiaggia che le lezioni di romagnolo ti mettiamo sotto l'ombrellone
1: e ti imbotta.
2: Con tantissima allegria ed educazione ridiamo a, diciamo, a crepapelle.
0: Anche perché Gabriele, qui Gabriele Rossi, che è un attore, desidera recitare in romano. E fosse che un domani gli propongono un film in romagnolo,
3: oggi
0: abbiamo
3: non
0: già
3: potrei,
0: il professore.
3: Perché non sarei in grado, quindi studiare sarebbe.
2: Vieni da me, io ti dico, se poi mi coinvolgi, signor Rossi, Daniele.
1: Corso intensivo
3: fatto.
2: No, in una giornata hai già imparato una buona metà di romagnolo. Per in una giornata.
1: Buono, dai.
2: Prova, inizia ad allenarti a parlare un po' di francese.
3: Ok, che aiuta, esatto, perché le sonorità
2: moltissimo.
3: Sono simili.
1: E allora, Gabriele, esatto. Timbota e a presto.
0: Salutiamo
2: grazie,
0: Gabriele Pagliarani, il bagnino d'Italia.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie per essere stato con noi.
1: E ora Francesco Gabbani, Summer Funk. Ciao.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, grazie di aver passato quest'ora qui con noi, a tutti i nostri ascoltatori, grazie anche a Gabriele Rossi.
1: Grazie a voi, mi sono divertito tanto.
0: Anche noi lo abbiamo visto, Gabriele, che ti sei divertito, è tutto sorridente, insomma, grazie per la tua positività.
2: Fantastico.
0: E anche per la torta che mi ha portato prima per il mio compleanno.
2: Meravigliosa, che ti ha portato a inizio puntata e che poi possiamo rivedere sui social media. Allora, noi ci rivediamo domani, ci riascoltiamo domani, perché siamo sempre qui in diretta con l'estate in onda, ma dobbiamo fare dei ringraziamenti.
0: Assolutamente, come sempre ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato all'estate in onda, l'abbiamo già detto: Stefania Livoli, Ludovico Suppa, il regista, i tecnici, Emanuele Di Cavio, Damiano Quarato, grazie anche a Corina De Laurentiis per la scelta musicale.
2: E ci potete riascoltare su RaiPlaySound.it e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
0: Ciao, a domani,
2: non perdete la puntata. Ciao.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. La Russia ha espulso l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo comunica il ministro degli esteri italiani su X. Decisione senza motivo, commenta il vice premier. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, prosegue il capo della nostra diplomazia. Visita a sorpresa di Papa Leone XIV all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Poi il rientro a Castel Gandolfo, dove risiede in questi giorni. Venti di guerra in Medio Oriente, dove gli Houthi hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita, dopo che la scorsa settimana le due parti si sono attaccate per la prima volta da anni. Tra Stati Uniti e Iran, nona notte consecutiva di attacchi e rappresaglie. Il corrispondente.
5: Le minacce americane di distruggere anche le infrastrutture civili in Iran ricordano quelle dell'ISIS, ma noi risponderemo sempre con fermezza, ha dichiarato questa mattina il portavoce del Ministero degli Esteri Bahrain, che poi però ha anche rivelato che gli scambi diplomatici con gli Stati Uniti proseguono tramite i mediatori che, dice, ci hanno trasmesso messaggi e proposte. Il ministro degli interni iraniano Momeni si trova infatti per colloqui a Islamabad, in Pakistan. All'ultima notte di raid americani, gli iraniani hanno risposto con rappresaglie, con il lancio di missili e di droni che hanno colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait, in Bahrain e anche un centro di comando nella regione di Al-Tanf in Siria, almeno così rivendicano. Teheran poi chiede che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e il suo direttore Rafael Grossi condannino gli attacchi sui siti nucleari e i Pasdaran, che rivendicano il pieno controllo di Hormuz, avvertono se continueremo a subire attacchi e allora di qui non passerà più neanche una goccia di petrolio.
3: Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
4: Le forti tensioni internazionali mantengono alto il prezzo del petrolio e deprimono le borse europee. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
6: Esatto, borse europee che procedono a deboli verso la chiusura, mentre Wall Street ha aperto sopra la parità. Attenzione sempre ai prezzi delle materie prime, mentre continuano le ostilità in Medio Oriente. Questa mattina il prezzo del greggio è tornato a superare i $90 al barile, per poi ripiegare a 87,7 in questo momento. Milano si muove appena sotto la parità, come Francoforte e Parigi, mentre Londra cede lo 0,6%, è la peggiore nel giorno dell'insegnamento del nuovo Premier Burnham. La sterlina, leggero aumento a 1,17 sull'euro. Il gilt decennale, il titolo di Stato britannico, resta alto ma stabile a livello di rendimento al 4,98%. Linea a voi.
4: E come sentivamo, allora, Andrew Burnham è il nuovo premier del Regno Unito, il settimo in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti. Riforma della scuola, reindustrializzazione e case popolari le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E a Burnham arrivano gli auguri e le congratulazioni di Giorgia Meloni, che a Palazzo Chigi ha incontrato il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Con il Portogallo abbiamo parlato della stretta cooperazione sull'Africa e del piano Mattei, ha detto la Premier, che ha sottolineato anche la proficua collaborazione reciproca, facendo riferimento all'acquisto di 3 fregate costruite da Fincantieri. Meloni ha poi ricordato il lavoro comune sul sostegno all'Ucraina e per una de-escalation in Iran. Infine ha parlato di immigranti. Sentiamo un passaggio.
7: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori. Siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
4: Caso In arrivo un nuovo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, proclamato da alcuni sindacati di base. La protesta, prevista per 24 ore, dalle 21 del 23 luglio. Un altro sciopero interessa i traghetti di grandi navi veloci, dalle 12 del 22 luglio. Per quanto riguarda il trasporto aereo, dalla mezzanotte in agitazione per tutta la giornata il personale di EasyJet, aderente al sindacato USB. Il Comitato Paralimpico Italiano denuncia che la nazionale italiana di Power Chair Football non è potuta salire sul volo Roma-Glasgow, dove gli atleti dovevano partecipare a una competizione, perché l'aereo non poteva trasportare più di 5 carrozzine. In una nota il CIP spiega che la trasferta era stata organizzata da tempo e la compagnia aveva fornito rassicurazioni, ma al momento dell'imbarco gli atleti sono rimasti bloccati a Fiumicino. Una vergogna, fatto gravissimo, lesivo della dignità personale e dei valori dello sport, afferma il comitato. Tour momentaneamente sospeso per Noemi dopo la caduta dal palco durante il suo concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, ricoverata in ospedale per accertamenti. La cantante ha voluto rassicurare i suoi fan attraverso i social. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ha scritto. I medici le hanno prescritto 4 settimane di riposo. L'artista tornerà a esibirsi dal vivo il 16 agosto. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle ore 17.
0: Italia in diretta.
8: Ed è lunedì 20 luglio, sono le 16.05, quasi 06. Bentornati all'Italia in diretta, l'edizione pomeridiana con Miriam Fecchi.
9: E con la nostra Viviana Verbaro. Eh sì, un cambio di nuovo della guardia, io sono felicissima. Però attenzione.
8: Anch'io felice di lavorare con te.
9: Attenzione, per tutti coloro che seguono l'Italia in diretta, sia la versione mattutina che la versione pomeridiana, beh, sono felice perché con Viviana riuscirò a fare 2 settimane.
8: non svegliamo, Miriam, che ancora dobbiamo cominciare.
9: Sono veramente
8: allora
9: contenta.
8: Intanto per oggi vi diciamo che saremo con voi fino alle 19 per guardare e commentare quello che ci circonda insieme alla nostra squadra, che salutiamo e ringraziamo subito. Miriam, va.
9: Allora andiamo a salutare in redazione Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, Leonardo Gragnoli, e poi arriverà Leonardo Patanè. Per la parte tecnica, Mr. Marco Mascia.
8: Wow, e lo sapete, il nostro è un viaggio quotidiano tra attualità, società, cultura e voci dal territorio per cercare di entrare nel cuore dei fatti. Quindi subito il menù della giornata. Cominceremo con uno spazio di attualità molto atteso, molto seguito, perché le ondate di calore ancora continuano ad attanagliarci. L'89% dei cittadini vuole più verde e meno cemento. Può essere questa una soluzione? E poi, Miriam, per lo spazio musicale che ci proponi oggi?
9: Oh, scambieremo 4 chiacchiere con una donna incredibile. Insomma, possiamo dire non solo una cantautrice, ma anche un'attrice, e poi comunque ci racconterà. Sto parlando di Mietta.
8: Bello.
9: Che ci presenterà tra l'altro 2 novità, 2 nuovi singoli.
8: E poi parleremo di itinerari e di chicche gastronomiche, e ce ne andremo sul lago Trasimeno con il Festival del Cinema Italiano. Poi parleremo sempre nello stesso contesto geografico di pesca e di tradizioni da preservare. Poi parleremo di economia, come chiuderanno le nostre borse, lo vedremo più tardi, ma sempre di economia parleremo trattando di gelati. Eh sì, perché se il tema è il caldo, il gelato è un refrigerio, ma è un refrigerio un po' costoso ormai. Poi c'è il grande momento della cultura, signori, a Radio Uno, Emma Dante, Leone d'Oro alla carriera per il teatro. E poi per quella che è la rubrica Un'estate fa, cara Miriam, in realtà abbiamo fatto un passo un pochino più indietro, a luglio del 1969, lo sbarco sulla luna.
9: Apollo 11, indimenticabile.
8: E poi ci dobbiamo emozionare di nuovo, perché sentiremo le voci del momento e tutto quello che è stato. Ricordiamo il nostro numero.
9: Allora, ricordiamo il numero e vi diamo anche un input per rispondere, se volete, via WhatsApp o SMS tramite messaggio. Allora, il nostro numero, ve lo ricordo ancora una volta, io devo imparare la memoria, però sto numero. Allora, ogni volta vado a leggere.
8: Gli ascoltatori lo sanno, eh?
9: Certo, però per coloro che si fossero sintonizzati soltanto ora su Radio 1, l'Italia in diretta, e allora 335 699 699-2949. Questo è il numero che raccoglie, come ripeto, i vostri messaggi via WhatsApp che SMS. Allora, vogliamo coinvolgervi in che modo, visto che parleremo appunto del grande caldo, anche se insomma l'Italia è divisa in due, al nord grandi acquazzoni, si è abbassata la temperatura, cosa che al sud invece continua, comprese le isole, e arriverà anche al centro, comunque al sud.
10: Noi lo aspettiamo,
9: E allora vorremmo proprio sapere da voi se ci volete raccontare com'è nella vostra città la temperatura e come vi state difendendo soprattutto. E allora ripeto il nostro numero 335-699-2949. E a questo punto
10: musica.
9: Cosa abbiamo scelto per voi? È lui, Alex Warren. Pensate che lui i primi passi li ha mossi con i social, TikTok ed altro. Ed è

0: Ed eccola qui la musica. Abbiamo così iniziato con Alex Warren. Per chi non lo conoscesse, è un cantautore molto bravo, però nasce youtuber americano. La canzone che abbiamo ascoltato per tutti voi, Fever Dream. E adesso attenzione, perché stiamo parlando ancora una volta di queste città che sono colpite dalle temperature alte.
1: Ai ai ai. E quindi, se siete in coda in mezzo all'asfalto, bloccati sotto il sole bollente di questi giorni, sapete esattamente di cosa stiamo parlando. Le ondate di calore estreme purtroppo non sono più un'eccezione di mezz'estate, sono quasi la nuova normalità delle nostre città d'asfalto e cemento, trasformate a volte in vere e proprie piastre radianti. Fenomeni estremi che all'improvviso possono anche mostrare un altro volto, come quello di ieri sera a Milano, cara Miriam, perché pioggia a catinelle e grandine con palle così grandi hanno provocato la sospensione, per esempio, del concerto
0: sabato scorso, sì, come
1: sì,
0: no.
1: Sì, sì, ma anche ieri di Bad Bunny, 6 feriti lievi portati al pronto soccorso per accertamenti, e l'altro lato della medaglia del caldo cocente di questa indimenticabile estate. Ma come ci difendiamo? E soprattutto come dobbiamo ridisegnare i nostri spazi urbani per sopravvivere al clima che sta cambiando? Oggi vogliamo affrontare questo tema, come avete sentito da questa nostra introduzione, in maniera molto pratica, unendo la voce dei cittadini, i dati scientifici a quella della progettazione pratica. Miriam, vogliamo trovare soluzioni. Per farlo abbiamo invitato due ospiti importanti. Diamo il benvenuto ad Alessandra Bailo Modesti, che è responsabile area Green Citizen della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Benvenuta Bailo Modesti.
2: Buonasera.
1: Buonasera a lei. E insieme a lei c'è anche Margherita Brianza, che è architetto paesaggista e fondatrice dello studio Park No. Benvenuta.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, cominciamo da un'indagine Legacoop Ipsos presentata a Roma dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. L'89% degli italiani vuole più verde e meno cementi. I risultati dell'indagine evidenziano come la transazione ecologica sia considerata importante sotto tutti i punti di vista per la propria città, soprattutto chi risiede nei grandi comuni e nella fascia d'età tra i 61 e i 64 anni. Per realizzare efficacemente la transizione ecologica nelle città, i cittadini individuano alcune priorità ben precise. Il 90%, per esempio, ritiene importanti norme chiare, obiettivi stabili nel tempo, mentre l'87% e il 90% richiedono un'adeguata informazione sui problemi da affrontare e le possibili soluzioni. Da qui il nostro spazio, e chiediamo proprio a Bailo Modesti, partendo da questi numeri, dalla di chi vive le città ogni giorno, che cosa possiamo dire rispetto a questo sondaggio che è stato quasi un plebiscito senza precedenti? Più verde, meno cementi. Cosa ci dice questo dato? È solo paura dell'AFA o c'è una nuova consapevolezza più strutturale nei cittadini?
2: Ma io credo che sì, ci sia una nuova consapevolezza. Penso che quest'estate 2006, se è possibile, diciamo, ci restituisce un salto di qualità, purtroppo negativo, diciamo, negli effetti del cambiamento climatico sulle nostre vite. E quindi i cittadini che poi tutti i giorni, ecco, vivono nelle città, no? Le città sono il livello amministrativo più vicino, diciamo, alla nostra vita quotidiana, e stiamo vedendo che non solo, diciamo, questo riguarda la qualità dell'ambiente in cui viviamo, magari cose che sembrano un po' lontane, no? Anche, diciamo, sono tanti anni che gli scienziati ci mettono in allarme, ecco, rispetto a quello che stiamo vivendo oggi. Però in particolare io credo che questo salto di qualità e l'incidenza che ha sulla nostra salute, la salute soprattutto dei più fragili, dei cittadini, dei bambini, degli anziani, delle persone, insomma, già con malattie croniche, soprattutto delle persone, diciamo, che appartengono alle fasce anche più povere e più deboli della società, che sono poi quelle più colpite, diciamo, dal caldo di questi giorni, e si rendano conto effettivamente che la soluzione risiede proprio lì, nella capacità di aumentare non solo, diciamo, le aree verdi nelle nostre città, ma anche tutte le

0: altre iniziative che, come dicevi, diciamo, riscuotono un consenso plebiscitario. Sì. Siamo comunque, se non arriviamo al 90%, siamo sopra l'80%, e che considera poi altrettanto necessarie anche rendere più circolare la produzione e il consumo, fare iniziative di adattamento climatico nelle città e proseguire nel cammino della mitigazione del cambiamento climatico, che significa ridurre fino ad azzerare le emissioni di CO2 in atmosfera. Perché se non c'è il complesso, ecco, certo, quello che restituisce questa indagine è la consapevolezza dei cittadini della necessità di un complesso di azioni integrate e multisettoriali, che colpiscano quindi più aspetti, perché noi possiamo anche aumentare le nostre aree verdi, ma arriveremo comunque, se non limitiamo le emissioni di CO2 in atmosfera, possiamo fare tutti gli interventi che ci pare, ma comunque arriveremo ad un punto in cui, diciamo, gli impatti del cambiamento climatico saranno ingestibili anche attraverso queste iniziative. Invece i cittadini forse sono più avanti, no, anche rispetto ad altre categorie della società, e riescono a capire con molta chiarezza cosa significherebbe per la loro vita quotidiana.
1: Beh, anche
0: un miglioramento
1: perché
0: in chiave ecologica.
1: Un aspetto che sentiamo tutti quanti, veramente il caso di dirlo, drammaticamente sulla pelle tutti i giorni,
0: sì,
1: in questa,
0: sì,
1: e in altre estate torride che abbiamo avuto. Miriam.
0: Anche perché, come dicevi, sono due facce della stessa medaglia. Questo caldo estremo porterà poi, appena ci sarà un afflusso di aria fredda, a dei fenomeni estremi da un punto,
2: certo,
0: di vista meteorologico.
2: Certo,
0: quindi, diciamo, le due cose viaggiano sempre in contemporanea.
2: Il caldo e il freddo, anche se anche in passato è sempre accaduto. Certo, le temperature aumentano sempre di più, non in modo esagerato, perché io ricordo molti anni fa Olbia 51 gradi.
1: Che vabbè, ricordi, insomma, ma ci sono anche i nostri ascoltatori abbastanza scatenati già
2: dire,
1: su quello che stanno
2: esatto,
1: sentendo. Miriam, volevi
2: allora,
1: fare una domanda?
2: Sì, volevo, allora abbiamo capito che comunque dobbiamo, sicuramente il comune deve intervenire, piantare alberi, perciò il verde, e anche scegliere, no, il tipo di piante, perché non tutti agli alberi possono andare bene, perché per esempio vengono distrutte le strade dai pini, purtroppo, che poi sono stati i primi, no, alberi a essere piantati. Insomma, bisogna ritrovare un'architettura.
1: Sentiamo su questo Margherita Brianza a questo punto, chi più di lei?
3: Buongiorno, sì, bisogna ritrovare un'architettura, bisogna anche affidarsi a delle mani sapienti, perché quello del paesaggista è proprio una professione, che esercita l'architettura del paesaggio e quindi la pianificazione della città in maniera oculata, avendo delle conoscenze sia in campo vegetale, in campo dei materiali, in campo del terreno, per esempio, che è uno dei grandi dimenticati.
1: In che senso il terreno è uno dei grandi dimenticati?
3: Perché il suolo è la base della natura, no? Quindi la natura nasce dal suolo. Quando noi diciamo, per esempio, depavimentare, spesso si pensa al primo strato delle pavimentazioni, ma in realtà il terreno poi negli anni è stato compattato, ci sono stati dei pesi che hanno sollecitato il terreno in maniera da renderlo non più permeabile all'acqua, e quindi bisogna essere in grado di capire, di conoscere, di tornare a un terreno che invece sia in grado di restituire l'acqua alla falda, per
1: e
3: esempio.
1: Poi Brianza, c'è il problema dei tetti freddi.
3: Certo, il tema dell'isolamento degli edifici è un grande tema, no? Anche perché i tetti giardino possono essere anche un luogo nuovo per la città. Il verde aiuta in tantissime cose, aiuta anche nell'isolare gli edifici, e quindi ha ad avere una vita migliore all'interno degli edifici.
1: Senta, ma forse un po', diciamo, un'osservazione da signora della porta accanto. Se siamo nella stessa strada e quindi con la stessa esposizione solare, da una parte ci sono le piante e l'ombra, dall'altra non ci sono. C'è una differenza di temperatura, di percezione, di vivibilità per affrontare uno spazio, percorrerlo, che è incredibile. Questa osservazione semplicissima sotto gli occhi di tutti sembra incredibile che non si riesca poi a concretizzare. Allora, buone pratiche, volevo sentire Alessandra Bailo Modesti. I cittadini vogliono il verde, i progettisti sanno come farlo, ma ci sono all'interno del vostro osservatorio nazionale delle città, degli esempi virtuosi che stanno un po' facendo da apripista, qualche buona pratica a cui ci possiamo aggrappare, copiare, sperare per il futuro prossimo che verrà?
0: Sì, per fortuna sì. Ci sono moltissime buone pratiche che sono in corso in Italia su tanti aspetti della transizione ecologica, ma in particolare proprio questo dell'aumento dell'area verde, che non stiamo parlando dell'aiuola spartitraffico, parliamo della possibilità di costruire delle infrastrutture verdi in ambito urbano, con multifunzionali, con la capacità quindi di espletare diverse funzioni, tra cui anche quella di raffreddare le nostre città. Recentemente uno studio ISPRA CNR ha dimostrato quello che dicevi tu prima, tra un lato della strada ombreggiato dagli alberi, qui ci sono almeno 4-5 gradi di differenza. Tra le aree urbane e le aree rurali intorno alle città possiamo arrivare anche a 10-15 gradi di differenza. Certo. Quindi insomma sono cose concrete che si possono fare anche, devo dire, a basso costo, perché sono altri interventi che forse richiedono più risorse, che come immaginiamo è complicato trovare in questa fase. Allora, questo invece sono possibili adesso e subito, e ci sono tante iniziative, per esempio le città spugna come la città metropolitana di Milano, le iniziative sui rifugi climatici che sono essenziali.
1: Allora,
0: le città spugna,
1: sì, io sono curiosa.
2: Spieghiamo ai nostri ascoltatori.
1: Non me la puoi buttare via così.
2: Cosa vuol dire una città spugna?
0: La città spugna è una città che attraverso iniziative di infrastrutturazione verde è capace, oltre che di fornire, di migliorare la biodiversità in ambito urbano, e quindi anche proprio di ripristinare insomma la biodiversità in ambito urbano, anche di assorbire l'acqua come una spugna e poi restituirla nel momento del bisogno. Proprio perché dicevamo, diciamo, la siccità, il calore estremo e le precipitazioni estreme sono due dati, quindi noi per affrontare questa problematica dobbiamo imparare a immagazzinare l'acqua quando ce n'è troppa, evitando quindi anche alluvioni ed eventi disastrosi.
1: Certo.
0: E che hanno impatti anche sulla vita delle persone, anche se il 95% delle morti causate da cambiamento climatico sono relative più alle ondate di calore, questo lo certifica l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Certo,
0: e quindi in quei momenti poi la capacità, quando c'è il calore estremo e la siccità, di poter restituire quest'acqua. E ci sono tantissimi usi, possono essere, ecco, dai tetti verdi che anche rendono più belle le nostre città. Adesso noi abbiamo delle città storiche meravigliose, ma abbiamo anche delle periferie enormi, senza verde, anche senza, diciamo, particolare qualità architettonica, che potrebbero essere riqualificate, soprattutto dando respiro proprio alla povertà energetica, quelli che si
1: trovano. Diciamo che c'è margine di azione, e questa è una cosa che ci consola soprattutto in un momento come questo. Intanto vado dai nostri ascoltatori al nostro 335-699-2949, perché ci stanno scrivendo in tanti. Chiedo di scrivere, di mandare dei WhatsApp molto brevi se li fate audio, perché altrimenti non ce la facciamo ad ascoltarvi, e di non fare telefonate perché siamo in diretta, quindi non possiamo rispondervi ovviamente. Però volevo girare a Margherita Brianza una domanda che fa Luigi da Lodi, e domanda: buongiorno, vorrei sapere se i pannelli solari trasmettono calore. Abito nell'Odigiano e c'è un impianto grande come 4 campi di calcio, ma ce ne sono tantissimi, e 5 anni fa non c'erano.
3: Allora il tema dei campi di pannelli solari è un tema paesaggistico, sicuramente c'è un tema di riflesso della luce, non c'è un tema di calore, c'è un tema di riflesso della luce. Però è anche vero che da una parte sono anche una buona cosa, perché è un modo di approvvigionamento sostenibile dell'energia, e quindi questo è sempre un po' il bilancio che bisogna fare. Quando prima la collega diceva dobbiamo creare delle infrastrutture verdi, dobbiamo avere il coraggio comunque di fare questo cambiamento culturale, questo passa anche attraverso un po' queste fatiche che noi abbiamo ad accettare anche delle novità,
1: questi compromessi.
2: Allora, Tra l'altro io volevo ricordare ancora una curiosità che riguarda Margherita Brianza, diceva che potrebbe essere un esempio quello che è la città di Milano in Italia, e lei infatti è la fondatrice dello studio Parc Nouveau, che appunto è specializzato nella progettazione, ricordiamo, l'area urbana, quella di City Life a Milano, insomma, che c'è molto verde, perciò i nostri complimenti. Dovremmo riuscire a realizzare anche nelle altre città tutto questo, ma non è facile, ci rendiamo conto. E allora siamo giunti anche al termine di questo spazio. Quante domande da parte degli ascoltatori?
1: Sì, tante, mannaggia, però non le buttiamo via, eh. Mi sa che col caldo torneremo a ragionare, purtroppo avremo ancora a che farci e quindi ritorneremo sull'argomento. Quindi salutiamo e ringraziamo Alessandra Bailo Modesti, Margherita
2: grazie,
1: Brianza.
2: Grazie a voi. Buon lavoro, e noi vi offriamo della buona musica qui da Rai Radio 1. Cosa abbiamo scelto per voi? Un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, la nostra Nina Zilli, che non manca mai. 2009, la canzone che abbiamo scelto è quella qui, L'amore verrà.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: L'Italia in diretta.

0: sogni di stelle. Sono le 16:35 in questo momento, Rai Radio 1, e io sono Miriam Fecchi, ma accanto a me per due settimane,
1: evviva,
0: lo sottolineo, Viviana Verbaro, e sarà un piacere continuare ad argomentare, a sentire soprattutto i nostri ospiti e poi rispondere anche ai vostri messaggi. Ma adesso voi sapete che c'è un momento che è dedicato alla musica e abbiamo un ospite molto speciale, perché allora nel 1989 lei conquista il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con canzoni, chissà se se lo ricorda, secondo me sì, ma è l'anno successivo che entra nella storia della musica italiana con Vattene Amore, ve la ricordate? Duetto con Amedeo Minghi, che forse non tutti sanno, ma è una canzone che è stata scritta anche da un grande autore, Panella, perché poi quella canzone da una parte poteva essere sembrare, no, la leggerezza, ma era una canzone profonda, importante, insomma diventa uno dei brani simbolo degli anni 90, lo possiamo ben dire ancora oggi, i giovani, la generazione Z lo canta, insomma da allora ha venduto, pensate, 5 milioni di dischi, poi ha partecipato a 8 festival di Sanremo alternando musica, cinema, televisione, teatro, letteratura, cos'altro devo dire che dobbiamo parlare
1: il nome dici,
0: di due dischi importanti. Miss Mietta,
2: oh, eccomi, ma buon pomeriggio, ciao Miriam, ciao Viviana, ma che belle che siete, a parte le voci splendide, che voglio dire, che vi invoglio proprio di ascoltare, cioè, proprio.
1: Allora, senti chi parla di voce splendida, hai capito Miriam?
0: Devo dire una cosa a Viviana, che secondo me tu non manco ti ricordi, mi permetto di dirti, chiamarti
2: no,
0: Daniela.
2: Dimmi, certo allora, Miriam, certo.
0: Allora, c'è un tuo inizio esattamente sì, a Rai Radio 1, te lo ricordi?
2: Brava, certo che me lo ricordo, io ho iniziato con la radio, ho iniziato proprio con Radio 1, facevamo uno sceneggiato radiofonico, era proprio
0: 240 puntate,
2: pionieri dei reality, era stato indetto da Radio Corriere TV e sono piombata in questo mondo meraviglioso della radio nell'88, sì, è stato bellissimo, è stato un momento interessante della mia carriera, un momento di grande studio, perché mi hanno fatto veramente, mi hanno dato la qualsiasi da imparare.
0: Praticamente nasci come attrice, questa è la verità, anche se sì, la tua voce, sì, insomma, sì, non per niente è stato proprio il grande Claudio Mattone a suggerirti il, diciamo, il nome d'arte, Mietta.
2: Sì.
0: Come gli è venuto
2: sì,
0: in mente?
2: Sì, all'inizio non è che proprio ero contenta.
0: Come gli è venuto
2: in mente? Non è che fossi molto contenta. Non lo so, perché credo che si sia un po' avvalso dal fatto che io avessi questo cognome, Miglietta, ha fatto certo, la contrazione del cognome con Mietta. Io non ero molto contenta all'inizio, dicevo, ma Claudio, ma è una roba veramente ibrida, piccola, non sa di nulla, no? Poi lui è napoletano, no? Ti preoccupare.
1: E poi ti sei affezionata.
2: Sì, mi sono affezionata, per me ormai è diventato comunque un mio, è comunque un, come si dice, un peluche.
1: E poi ti ha portato un gran bene, dai.
2: Sì. Certo che sì, dai.
0: Senti,
2: sono
0: cose
2: contenta.
0: Te ne sono capitate, no? Lungo il tuo percorso, che ha voglia ancora, anche perché continui sempre a sorprenderci e a stupirci. E tra l'altro tu sei una anche che ha fatto cinema, Francesco Nuti.
2: Sì.
0: Dovremmo fare anche qui un altro elenco. Poi non dimentichiamo doppiaggio, la musica jazz, i romanzi, il cinema, la televisione.
2: Mi sono divertita nel frattempo, ho fatto tutto quello che mi veniva in mente, certo, ma io penso che tutte le donne lo debbano fare, qualsiasi cosa ci venga in mente di fare va fatta, cioè non esiste alcun limite a nulla, vanno fatte tutte le cose che il nostro cuore ci propone, altrimenti poi diventiamo un po' rompipalle.
1: Altrimenti non ci batte il cuore, Daniela.
2: No, brava, bravissima. No, io ho bisogno di questa emozione che, nonostante abbia superato abbondantemente la cinquantina, mi rende viva, mi lascia. Però io non penso all'età come un numero, certo, non penso all'età come un numero, ma bensì come un insegnamento. Quindi tutto quello che mi viene voglia adesso di fare, specialmente tutto quello che ho voglia di dire, lo dico, perché non ho più filtri come quando ero più giovane, che ero un po' più, diciamo, un po' più mi vergognavo di più, ero leggermente Sì, un po' più vivace, brava, sì.
0: Senti, tu sei anche mamma, come sei riuscita, anche perché non è facile, no? Il lavoro ti porta in giro, viaggiare,
2: Allora,
0: un po'.
2: Allora, ho conciliato in questo modo, secondo me purtroppo il modo peggiore che una donna possa fare, cioè smettere di lavorare, nel senso che a un certo punto per i primi 6 anni della vita di Francesco ho cercato veramente di fare il meno possibile, un po' perché egoisticamente avevo voglia di godermi mio figlio, un po' perché purtroppo non c'è questa difficoltà che per le donne che lavorano un pochino, devo dire, viene sempre messo il veto, sei incinta, vabbè, ma allora questa cosa forse è meglio, allora...
0: Certo.
2: Bravissima, infatti mi avevano proposto una cosa importante mentre avevo il pancione di 4 mesi e mi dissero in una trasmissione televisiva, mi dissero no vabbè ma se ti succede qualcosa non
1: questo
2: lo so,
1: proprio non è giusto però, non le dobbiamo mandare giù queste cose.
2: Sì. Infatti è sbagliato, l'ho anche appunto anticipato.
1: Prendi tranquillamente un po' d'acqua,
0: Però sei alla fine riuscita a conciliare in qualche modo e non sei l'unica,
2: sì.
0: Insomma, sono tante le donne che purtroppo devono non rinunciare per forza, però sappiamo che non è facile lavoro e poi portare avanti comunque non tanto la gravidanza quanto crescere e soprattutto i primi anni un figlio. Senti, torniamo un attimo alla tua musica,
2: sì.
0: No? E alle proposte.
2: Sì.
0: Vabbè, questa è una cosa che hai risposto più di una volta, però sai, gli ascoltatori si rinnovano. Almeno.
2: No, certo, io rispondo volentieri.
0: Almeno tu nell'universo.
2: Sì.
0: Forse è un episodio che in molti o in pochi conoscono. Perché questa canzone, insomma, sappiamo benissimo che è stata cantata da...
2: Una delle canzoni più belle che esistano, cantate dalla nostra meravigliosa Mimì, insuperabile, indiscutibile, inoffuscabile.
0: Che è successo?
2: Io all'epoca avevo i suoi stessi produttori, che erano Gabriele Varano e Giovanni San Giuste, che erano poi tra l'altro quelli che mi hanno scoperto proprio attraverso questo sceneggiato radiofonico che mi aveva permesso di fare Nasce una stella, così si chiamava. E niente, a un certo punto, data la situazione purtroppo non semplice, artistica di quel momento di Mimì, i miei produttori, ma non perché volessero, bensì perché erano costretti a proporlo ad altri artisti, mi proposero Almeno tu nell'universo. Io ero piccolissima, mi ricordo ancora che ero davanti al ristorante di mio zio a Roma con le cuffie, col Walkman, come si usava.
0: Come hai reagito?
2: E ascoltai... Ascoltai il provino di Mimì, però Mimì all'incirca aveva una 20 anni più di me, quindi aveva un vissuto importante, delle robe importanti che aveva cantato, ma soprattutto quella canzone era stata scritta per lei. Quindi quando mi è stato proposto di cantarla, io mi sono rifiutata categoricamente, dicendo prima di tutto non sono in grado di poterla mettere in pratica in così tanta bellezza, perché lei l'ha cantata col cuore, con l'anima, con tutto ciò che... Tra l'altro io non conoscevo bene Mimì all'epoca vocalmente, perché ripeto, ero molto giovane. Sì, quindi non mi rendevo conto della grandezza di questa grande artista. Quando mi sono invece ritrovata a frequentarla, perché quando all'epoca poi lei fortunatamente riprese in mano la sua vita sia artistica che personale e riuscì ad andare a Sanremo, io e lei ci ritrovammo appunto nell'89, quando lei cantò Almeno tu nell'universo, io canzoni. Quindi lei mi diede una gran botta di energia, una gran botta di vita, e devo dire per me è stato un simbolo per anni e lo è tuttora. Quindi mi rifiutai di cantarla, quindi io nella canzone che ho scritto da poco, lo rifaccio. No. Mi rifaccio a quell'episodio dove dico ho rischiato di cantare Almeno tu nell'universo, perché è la verità. Però mi sono sentita molto ho gioito della mia stessa persona, della mia decisione, perché
0: di questa scelta.
2: Sì, perché se qualcuno mi avesse tolto una canzone a cui io tenevo così tanto come immagino lei tenesse ad Almeno tu nell'universo, ovviamente ci sarei rimasta molto male. Quindi perché privare poi di così tanta bellezza?
0: Però
2: in quel periodo era così.
0: È un episodio, insomma, che non si può dimenticare.
1: Un punto 6 che non ruota mai intorno a me.
2: ma quella canzone ha dei punti focali.
1: Che meraviglia, veramente tutti, emozione sì, pura. Sì,
0: sì. Poi Calabrese, sì, sì. La nostra Viviana.
2: Meravigliosa, grande.
0: Allora, alle 16:45, se permetti, noi ci fermiamo sì, perché vogliamo sentire la tua voce e la tua, certo, una delle tue canzoni. Andiamo con Mille Bugie, questa è la canzone che, okay, abbiamo scelto, e allora la facciamo partire, vai.

0: Mille bugie è il titolo della canzone, novità per tutti voi, dalla voce di Mietta alle 16.48 qui su Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto la nostra Mietta. Senti Mietta,
1: soprattutto noi, ecco. Sì, dimmi.
0: Senti, queste mille bugie, stavo ascoltando il testo, so che c'è anche la partecipazione, non so su questa canzone, comunque nell'album, nell'EP c'è anche Gatto Panceri, che saluto, racconta.
1: Salutiamo. Allora, Gatto Panceri, quel brano lì è Citazione, che è un brano vecchio di una più di 20 anni fa
0: che tu
1: io
0: hai voluto
1: cantai. Sì, ho rivisitato insieme a Davide Tagliapietra, che è il mio ex compagno, e mio figlio Francesco, che si occupano, ogni tanto mi mettono su dei brani e li riarrangiano. Mio figlio ha 15 anni e è molto attivo nella mia vita artistica.
0: Bravo.
1: Quindi sì.
0: Ma,
1: mi piace moltissimo.
0: Sta studiando musica, si impegna.
1: Ma lui insieme al padre.
2: Vabbè, un'esposizione da sempre, quindi insomma
1: è anche
2: uno sviluppo naturale.
1: Facile, sì.
0: Potrebbe diventare anche DJ, non si sa mai.
1: Perché no?
0: Senti, prego.
1: Sì, dimmi.
0: Dicevo che ho sentito il testo che racconta questo rapporto sentimentale pieno di contraddizioni, no?
1: Cioè questo messaggio. Sì, come spesso accade.
0: Ecco. Ma è un messaggio che speri che arrivi anche alle nuove generazioni?
1: Allora, io personalmente credo che le nuove generazioni probabilmente siano meno avvantaggiate di noi, perché poveracci stanno messi malissimo con questi social. Io avendo un figlio quindicenne, cioè loro chiacchierano praticamente 24 ore su 24 attraverso sto mezzo,
0: certo.
1: ma non quasi sempre, non è che si vedano, hanno una vita molto meno sociale, cioè sono veramente rintanati in un mondo virtuale che io non amo molto, sinceramente, anche se non sono una di quelle che dichiara guerra a tutto ciò che è nuovo, anzi ci sono delle cose meravigliose che hanno inventato, che credo che dovesse esserci.
2: Però
1: anche
2: da genitori
1: nostra.
2: Credo abbiamo un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, quindi
1: certo.
2: È bene alzare la guardia e dire va bene oppure non va bene, perché poi come al solito è una questione di quantità, di momenti, di occasioni. E se mi posso permettere, visto che stiamo parlando un po' delle nuove generazioni, rispetto ai tuoi inizi, le nuove proposte di Sanremo nell'89, oggi la musica viaggia anche lei a una velocità supersonica tra streaming,
1: molto
2: social network. Allora, parlavamo di tuo figlio che si avvicina a questo mondo, ma al di là di lui, se potessi dare un consiglio a un ragazzo, una ragazza che oggi vuole fare della musica la sua vita, cosa gli diresti di proteggere a tutti i costi?
1: Allora, la prima cosa, devono comunque secondo me studiare, perché se non si studia non si arriva da nessuna parte, purtroppo.
0: Quindi musica e canto.
1: Prima. No, musica, canto, scelta di uno strumento. La cosa bella che succede negli ultimi anni è proprio il fatto che la gente delle nuove generazioni, questo ne sono assolutamente consapevole e credo moltissimo che sia una cosa meravigliosa che avvenga, e che studiano anche uno strumento. All'epoca invece non era molto semplice.
0: Facevano i provini, la voce.
1: Però non si dava peso allo strumento, quindi diciamo, in un certo senso, questa è la cosa che io prediligo, che avrei fatto molto volentieri, a differenza di quanto mi sia accaduto a me.
0: Senti, Mietta, perciò ecco, la cosa importante è immergersi nel mondo della musica.
1: Sì.
0: 360 gradi, ma attenzione, è anche vero che oggi i giovani sono presi dai social e esiste l'intelligenza artificiale, che è andata un po' a sostituire le composizioni di grandi musicisti. Tu sai che alcune piattaforme uno entra e può realizzare singoli, se ne parla spesso con i famosi e i grandi DJ internazionali che prendono spunto proprio dall'intelligenza.
2: Un nostro ascoltatore, Miriam, perdonami l'interruzione, al nostro 335-699-2949 suggerisce, rispetto alla nostra chiacchierata, di non usare l'audio tune.
0: Potremmo dire allora... Bad Bunny. Bad Bunny ha fatto un concerto tutto
1: Dipende però, ragazze, però dipende dal genere musicale, cioè è ovvio che se la metti a me è ovvio, dice vabbè, ma non si capisce una mazza di quello che stai dicendo,
0: credo, ma la tua voce.
1: Però se lo fai alla sua musica, a quello che rappresenta lui e non solo lui, è ovvio che probabilmente è un mezzo, è un suono, loro lo definiscono come suono, come un mezzo, io così lo voglio raccontare. Poi non se ne deve fare un uso eccessivo, anche perché sembriamo tutti dei robot. Già stiamo andando a finire sempre di più alla vicinanza, chissà, sì, ci innamoreremo di un robot.
0: Lo usano quelli che non hanno purtroppo grande voce.
1: Allora, molto spesso mi è... Scusa se ti ho interrotto, no, prego, dimmi.
0: No, continua.
1: No, continua tu.
0: Insomma, l'autotune è fatto per chi non sa cantare, questa è la verità, e quindi ti corregge, ti aiuta molto, cosa che invece all'inizio si doveva usare per un altro motivo, adesso invece lo usano proprio per la voce, per correggerla.
1: Io
0: quindi
1: credo
0: tu non hai
1: che
0: bisogno.
1: Lo usino a... No, allora devo essere sincera, no, non ne ho bisogno, come non ne hanno bisogno tantissimi altri artisti italiani, però secondo me in alcune situazioni può correggere, quello il fatto della correzione probabilmente non mi dà nemmeno fastidio, dipende da come viene usato, è tutto molto, è l'esasperazione che è sbagliata, specialmente su degli artisti che hanno una vocalità dove devono interpretare, non devono arrivare ad avere un suono, quello è un'altra cosa.
2: E una curiosità, Mietta,
1: sì.
2: Il grande classico di Vattene Amore è stata l'espressione trottolino amoroso, che un po' tutti abbiamo usato, un po' per gioco, un po' sul serio, ma Francesco l'hai mai chiamato così? Figlio.
1: No, non l'ho mai chiamato così, però mio fratello comunque è molto attento alla mia carriera e devo dire la verità, è stata la persona che mi ha analizzato di più rispetto a tutti gli altri.
2: Però se gli dai del
1: proprio...
2: trottolino amoroso non
1: no,
2: sarà.
1: No, vabbè, ma anche perché comunque a parte che il trottolino amoroso era un po' designato ad un uomo eventualmente, una presa in giro, Panella aveva scritto questa cosa un po' per prendere in giro gli innamorati, diciamo che mio figlio sicuramente lo chiamo in un modo carino, però ho un'altra stanza.
0: Non trottolino amoroso.
1: No, direi di no.
0: Allora, Mietta, stiamo per giungere al termine di questa piacevole chiacchierata, ancora una volta noi ti ringraziamo. Prossimi incontri live per avvisare il nostro pubblico?
1: Sì, adesso io ho dei concerti, abbiamo già organizzato la pagina e nella pagina ci sono tutti i concerti che ci saranno da qui a poco perché inizio tra un po', avevo già iniziato a maggio, poi mi sono fermata perché mi sto occupando di una cosa bella, sto facendo la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo
0: bella.
1: Che si svolgeranno a Taranto, sì ho fatto la canzone ufficiale, poi c'è questo EP bellissimo Per Avere Me, diciamo che porto in giro la mia musica, ci sono già le date, sono sulle mie pagine, sui social, e adesso farò una cosa a fine mese, il 25, con un'altra orchestra, farò una roba bella, elegante, e poi vado a fare un concerto vicino L'Aquila, poi vado vicino Vicenza.
0: Insomma, l'unica soluzione è seguirla sui social, ma non solo, poi troverete comunque le pagine ufficiali. Allora, andiamo a ringraziare te, buona estate e soprattutto buon ascolto con la musica di Mietta. Mietta, per chi abbiamo scelto Per Avere Me, la vuoi presentare? Chiudiamo così.
1: Allora, Per Avere Me è un grandissimo come ti posso dire, non lo voglio chiamare, è un po' una lista di tutte le cose che mi sono capitate nella vita, di tutte le cose che ho fatto, e credo di dedicarla un po' a tutti, in particolare alle donne, perché le donne che si sono ritrovate in un momento difficile e che sono riuscite attraverso la forza di volontà e la tenacia a riprendersi la loro vita.
0: Lo facciamo, lo ascoltiamo. Vai.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 17.
1: GR1.
2: E studio Vanessa Giovagnoli a Bologna alle 19, la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte del 43enne durante un'operazione di polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fa sapere la procura. E la procura di Salerno indaga per omicidio sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito. Il corpo carbonizzato è stato ritrovato a Deboli. Il servizio di Andrea Siano.
3: Solo l'autopsia potrà chiarire come è morto Luigi Esposito, 53 anni, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, il cui corpo è stato trovato ieri carbonizzato lungo una strada interpoderale a Eboli, in provincia di Salerno. Il medico legale avrebbe riscontrato una ferita alla testa, forse un colpo d'arma da fuoco. Vicino al cadavere anche il bossolo di un proiettile. Chi ha dato alle fiamme i resti di Esposito ha lasciato intatta la sua auto, parcheggiata davanti a un cancello poco lontano. La scoperta del corpo in maniera casuale dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme dell'incendio segnalato da una guardia giurata. La zona del ritrovamento è di quelle molto isolate, di notte non è illuminata. La procura di Salerno parla di un possibile omicidio efferato. Le indagini scavano nella vita professionale e privata di Esposito. Di certo c'è che non era un dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Come pare lui stesso raccontava, tessera da pubblicista, numerose collaborazioni sportive con siti e TV locali, non s'era mai occupato di inchieste di nera o giudiziaria, circostanza che farebbe escludere la pista legata al crimine organizzato. Da ricostruire le ultime ore trascorse ad Agropoli, sempre nel Salernitano, oltre alla rete di relazioni personali che molto potrebbero dire su questo delitto.
2: La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 addetti militari della federazione di base a Roma con l'accusa di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al nostro Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Decisione senza motivo e atto di plateale ritorsione, il commento del vice premier Tajani. Pieno sostegno all'Ucraina è stato confermato dal nuovo primo ministro britannico Andrew Burnham, che si è insediato a Downing Street dopo l'addio di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel suo primo discorso da capo del governo laburista, ha elencato le priorità per restituire al paese stabilità con un piano decennale, a partire dalla riforma della scuola, le case popolari e la reindustrializzazione. Al nuovo capo del governo britannico gli auguri di buon lavoro della Premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. Migranti e difesa tra i temi del colloquio. Ha annunciato l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate realizzate da Fincantieri. In Spagna, a Madrid, il pomeriggio dei festeggiamenti ufficiali per la squadra campione del mondo di calcio rientrata dagli Stati Uniti. Giocatori ricevuti dal re e dal primo ministro, poi la parata su un autobus scoperto per le vie della capitale. A Barcellona, invece, il nuovo direttore tecnico dell'Italia, Paolo Maldini, e il suo consigliere Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola per presentargli il loro progetto per la nostra nazionale. Il nome del tecnico catalano è tra quelli in lizza per la panchina azzurra con Pirlo e Mancini. Grande musica, nuovi talenti, star internazionali in Toscana per Virtuoso e Belcanto Festival. Da domani al 2 agosto decine di appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa con un potente messaggio di pace.
4: Più di 40 appuntamenti nel cuore della Toscana con giovani talenti e maestri di fama mondiale. Un repertorio che spazia dal barocco a oggi e che si riassume nel tema di quest'anno, intrecci sonori. Al centro del cartellone di Virtuoso e Belcanto, un messaggio etico e sociale. Il progetto sinfonico Musica e Pace, che vedrà sul palco i giovani strumentisti del festival assieme ai colleghi delle accademie Barenboim Said di Berlino e Siviglia, che accolgono musicisti provenienti da Israele, Palestina, Africa e Medio Oriente. il direttore artistico Riccardo Cecchetti.
0: Musica e Pace intende la musica come mezzo per il dialogo. Avremo partecipanti da 41 paesi del mondo, molti di questi sono paesi in guerra, e l'orchestra diventa una metafora di collaborazione, concetto sviluppato insieme a realtà internazionali, tra cui l'Accademia diretta dal maestro Barenboim.
4: Un altro focus dell'undicesima edizione è dedicato al tema Musica e Donna, che si articola in conferenze, concerti, scoperte.
0: Musica e Donna vuole dare valore al contributo femminile nella storia della musica, contributo negletto per centinaia di anni.
4: Claudia Faiens, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
1: L'Italia in diretta.

0: Iniziato alle 17:07 minuti con la musica di questi due ragazzi molto giovani, sono due DJ, si chiamano Federico Mercuri, spero di non sbagliare l'accento del cognome, e Giordano Cremona, tra l'altro entrambi originari di Milano, Merck and Cremont per quanto riguarda nome d'arte, che stanno andando fortissimo come tanti DJ. E tra l'altro è nata questa collaborazione anche perché il singolo si titola Partenope, ma attenzione perché c'è Serena Brancale, i Colors, che abbiamo riconosciuto immediatamente. Allora, Rai Radio 1, questa è chiaramente l'Italia in diretta, accanto a me, mitica Viviana Berbaro.
1: Ehi,
0: e
1: no,
0: attenzione
1: mitica,
0: perché vi portiamo su un lago meraviglioso. Dove esattamente?
1: E allora, cara Miriam, dal 28 al 31 luglio la splendida cornice del lago Trasimeno si trasforma nel cuore pulsante della settima arte. Finora abbiamo ascoltato bella musica, adesso andiamo a parlare della nuova edizione del Festival del Cinema Italiano. Un appuntamento che celebra proprio il grande cinema, ma anche la cultura, la valorizzazione del territorio, la gastronomia, anche la musica, portando in Umbria oltre 150 ospiti d'eccezione tra grandi nomi, ma anche nuove promesse, perché poi bisogna dare un po' di spazio a tutti. Allora, vogliamo scoprire più dettagli possibile dietro le quinte novità di quest'anno con la direttrice di produzione del festival, Giusy Venuti. Benvenuta.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie mille per l'opportunità di parlare di questo evento straordinario. Credo che la canzone che è andata in onda proprio poco fa sia adatta a me in questo momento, la vita complicata.
1: Dai, raccontaci di questa macchina organizzativa pazzesca, manca una manciata di giorni.
0: Tanti nomi poi e tante cose.
2: Sì, tante cose. Allora, chi ha visto già, chi ha avuto modo di vedere già il programma, hanno espresso, insomma, hanno detto siete stati coraggiosissimi, perché comunque è veramente un calendario fitto di attività contemporaneamente che si svolgono anche in località diverse, ovvero siamo sull'Isola Maggiore, quindi presentazioni editoriali, diamo la possibilità, la disponibilità anche per tutti gli autori che volessero presentare la propria opera. E poi abbiamo allestito sempre sull'isola un villaggio a tema western veramente molto molto bello, con la possibilità di tutti i visitatori dell'isola di poter fare delle foto e poter vedere queste scenette.
1: E instagrammabile, poi, sì, come si direbbe oggi,
2: instagrammabile,
1: no?
2: esattamente proprio così.
1: Senti, Giusy, questo festival ha una vocazione precisa al di là di queste collocazioni, vuole unire la settima arte proprio alla promozione del territorio, del turismo, della cultura locale. Questa un po' è l'anima.
2: L'anima di questa edizione del festival, hai detto bene, è proprio questa. Infatti il tema principale che caratterizza questa edizione è oltre lo specchio dell'acqua, l'acqua intesa come metafora naturalmente, certo, del lago, che però va proprio oltre ad ogni altro significato. Ha anche un significato, se vogliamo, non soltanto l'impatto sull'ambiente, quindi quello che sta attraversando in questo momento, certo, il lago Trasimeno, ma anche un rapporto umano, la ricerca di senso, e anche un rapporto spirituale, perché non dimentichiamoci che l'Isola Maggiore fu dimora di San Francesco, e quest'anno a maggior ragione siamo all'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi tutto ricollegato anche, e su questo ci sarà un panel proprio a Castiglione del Lago, al Palazzo Cornia.
0: Tra l'altro stavo leggendo, no, giustamente, perché vengono coinvolte più

0: Cosa significa?
1: Beh, significa tanta, tanta roba, perché comunque è un luogo veramente che si presta a dei set cinematografici pazzeschi. È chiaro che noi abbiamo preso più location proprio per dar spazio a più attività del festival. Ad esempio, sull'isola non c'è, ahimè, è chiaro, un cinema, per cui saremo a Castiglione al nuovo Cinema Caporali, e poi anche a Tuoro faremo sulla terrazza del Rondò altre presentazioni editoriali, masterclass, workshop. Quindi è un set aperto a 360 gradi, e in quei 4 giorni veramente si vivrà il cinema, si respirerà il cinema sia del vecchio cinema che del nuovo, perché come avevi giustamente puntualizzato tu, abbiamo una grande figura come quella di Pingitore, di Giannini, Tognazzi, che quindi rappresentano
0: questi non l'ho nominati, perciò diciamolo.
1: Diciamolo, sì, esatto, quindi rappresentano quello che è stato fino ad oggi il cinema, e poi l'innovazione, infatti il presidente del Festival Cinema Italiano, che è Franco Arcoraci, quest'anno ha voluto designare come ruolo, diciamo, Mirko Alivernini, che invece rappresenta l'innovazione al festival.
2: Quindi una sorta di ponte, possiamo dirlo, tra cinema tradizionale e nuove tecnologie.
1: Il termine più esatto, il termine più adatto è proprio dire un ponte, che però unisce comunque quello che è il cinema, che ha rappresentato il cinema fino ad oggi, e il nuovo cinema. A livello tecnologico, perché ahimè la tecnologia cambia ogni 24 ore, quindi dobbiamo adattarci, quindi certo, si deve adattare anche il cinema, sì.
2: E deve esserci un dialogo tra il grande schermo e la narrazione digitale, che non può essere diciamo messa sotto al tappeto, deve diventare in qualche modo protagonista.
1: E sarà così, deve essere così necessariamente. E un'altra diciamo cosa importante che quest'anno vogliamo sottolineare al festival è anche il fatto di far stare insieme, di poter vivere dei momenti insieme, sia i ragazzi che hanno portato le loro opere cinematografiche in concorso, quindi anche con dietro alle spalle non una produzione importante ma una produzione indipendente, insieme invece ai grandi artisti di cui avevo nominato poco fa, ma ce ne sono tanti, sì, altri. Quindi la possibilità di vivere insieme il festival, di pranzare insieme, di cenare insieme, di scambiare, ecco, di fare dei dialoghi, e chissà che non nascano anche delle collaborazioni. L'intento del festival è quello.
2: Io ho un'altra curiosità: voi avete registrato un boom di iscrizioni tra corti, lunghi, documentari storici, naturalistici. Che stato di salute emerge del cinema italiano attraverso le opere che sono arrivate in selezione?
1: Ma guarda, le opere che sono arrivate in selezione sono un po' varie uno rispetto all'altro, però abbiamo potuto notare anche attraverso la giuria, che è stata messa già al corrente di queste opere cinematografiche e ci sta lavorando già su, che l'ambiente, soprattutto tra i ragazzi, tra i più giovani, è una delle chiamiamole preoccupazioni forse, o comunque un pensiero molto importante. Quindi è emerso questo dettaglio dalle opere cinematografiche, sì, l'ambiente e soprattutto l'amore.
2: L'amore è un grande classico,
1: sì,
2: non tramonta mai, nemmeno sui, sì, tramonti del Trasimeno.
1: Sì, sì, sì, anche l'amore inteso comunque non soltanto, insomma, tra un uomo e una donna, ma comunque l'amore nei confronti, comunque in generale, l'amore a 360
2: certo,
1: gradi. Questo
2: con l'ama,
1: sì,
2: io credo,
0: il cinema per tutto.
1: Sì. E poi Giusy, tanta storia,
0: allora,
1: insomma, sì.
0: Siamo giunti al termine di questo spazio, di questa bella chiacchierata, ricordando appunto andiamo tutti sul lago Trasimeno, ma
1: tutti siete invitate anche voi, eh?
2: Ah beh, magari.
0: Allora, proprio questa è la domanda. Certo. Se dovesse convincere un ascoltatore, che sono tanti in questo, sì, momento, milioni, a trascorrere un weekend lì sul lago Trasimeno, quale immagine del festival sceglierebbe per invitarlo?
1: Ma l'immagine del festival è vivere davvero un'esperienza unica, respirando davvero il cinema, ma la cultura a 360 gradi, perché ci sarà tanta buona musica, ci sono anche tanti artisti, Ronnie Jones, Cecilia Gayle, Davide De Marinis, quindi respirare a 360 gradi.

0: 360 gradi la cultura, soprattutto chiaramente con quella del cinema, e vivere davvero dal vivo quello che succede davvero tra gli artisti, non vedendo soltanto da un cinema attraverso uno schermo, ma essere anche loro stessi protagonisti. Quindi sarà un'esperienza e un
1: andiamo, si parte, metti in moto la macchina che partiamo.
2: Andiamo Miriam,
1: si va, noi siamo pronte. E allora ringraziamo ancora una volta la nostra ospite Giusy, grazie per questa bellissima iniziativa. Ricordiamo le date dal 28 al 31 di luglio, e adesso andiamo ad ascoltare anche con te, con lei, insieme questa canzone che ci riporta indietro nel tempo. Era il lontano 1987, ragazzi, questo disco io l'ho consumato, non so te Viviana.
2: Ma che meraviglia.
1: Stiamo parlando dei Blue Monkeys, questo gruppo musicale inglese. Era la musica che andava in quel periodo. Ascoltiamola.
2: Si balla.

0: che bella questa canzone, che ci ha riportato.
1: Qui abbiamo
0: indietro.
1: Ballato tutti.
0: Abbiamo ballato. Erano era alla fine degli anni Ottanta. Senti che imposto anche la voce, no? Quando i DJ parlavano un po' con la voce quella piena. Va bene, adesso a parte gli scherzi, sono le 17:22. Dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che il nostro numero, intanto, oh, sì, avete ragione, non ho detto il titolo della canzone perché dall'altra parte del vetro ci abbiamo degli autori, registi che sennò poi mi uccidono. Now That's What I Call Music, dall'album appunto This Is The Way It Has To Be. Questo è il titolo della canzone dei Blue Monkeys. Allora, ricordiamo il numero 335-699-2949. Vi ricordo che raccoglie i vostri sms e whatsapp. Ed ora, dopo il lago Trasimeno,
1: e restiamo sempre sul lago Trasimeno. Intanto, Miriam, voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, anzi un'ascoltatrice. Patrizia ci dice: bellissimo posto, io ho passato una vacanza rilassante e con tanta cordialità. Bellissimo, ci sottolinea. Dicevamo che restiamo proprio sulle rive del lago Trasimeno, parlando anche questa volta di pesca, di tradizioni, di sostenibilità, e lo facciamo con Petra Lipparoni, che è legale rappresentante della cooperativa dei pescatori del Trasimeno, una realtà che raccoglie l'eredità di una storica cooperativa che è nata, pensate, nel 1928 e che continua a essere un punto di riferimento per l'economia e la cultura del territorio. Benvenuta Lipparoni.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera,
2: buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
1: E intanto partiamo dalle vostre radici. La cooperativa attuale raccoglie il testimone di una realtà storica che è nata quasi un secolo fa. Che cosa rappresenta oggi per il territorio questa eredità?
2: Guardi, allora, innanzitutto grazie che ha fatto precisamente questa domanda, anche perché noi, diciamo, appunto raccoglie un po' tutto quello che è il percorso storico, diciamo, della cooperativa, e soprattutto per quanto riguarda proprio la base del lavoro qui al Trasimeno, perché comunque abbiamo tenuto fortemente il fatto che il nostro nome contenesse quello che appunto è il richiamo al 1928. Infatti la nostra cooperativa attualmente è Trasimeno Pesca,
1: sì,
2: seguita appunto dal 1928, proprio perché volevamo rendere un po' omaggio a quello che è questa grande cultura, soprattutto sulle rive, insomma, del nostro lago, in prossimità di tutti quelli che sono i comuni sul Trasimeno. E abbiamo dato anche questa, diciamo, questa nominazione, ecco, uno per non togliere l'importanza alla data e due proprio per sottolineare che fossimo appunto una cooperativa proprio del lago Trasimeno,
1: la vostra...
2: e lo dovesse intendere bene anche il nome.
1: Certo, la vostra attività è riconosciuta come presidio slow food. Che cosa significa concretamente questo riconoscimento per chi pesca e per chi consuma i vostri prodotti?
2: Beh, allora sicuramente è un... per noi è un motivo di orgoglio in primis, questo, anche se è scontato, va comunque detto, è giusto che si dica, ma soprattutto comunque è il fatto che sia così, diciamo, è anche un orgoglio per il pescatore stesso, che comunque di fatto fa quello che è il lavoro fondamentale per portare avanti la nostra attività, perché se non ci fossero loro naturalmente,
1: certo,
2: tutto sarebbe vano, e soprattutto lo rende anche orgoglioso, no? Perché comunque sa di far parte di quella che è, se così si può chiamare, una filiera che poi ovviamente, ecco, è annoverata non solo nel nostro territorio limitrofo, diciamo, al lago, ma anche oltre, insomma, in tutta quella che è poi la nostra bellissima Italia.
0: È diventata anche
2: perché
0: un'attività, sì, dedicata non solo attività turistiche, ma e ristorazione, giusto? Dedicata anche,
2: sì,
0: alla ristorazione,
2: sì,
0: per,
2: esatto,
0: aiutare, anche perché non ci rendiamo conto che oggi come oggi non è facile, perché mi viene spontaneo dire: come questo lago, come sta?
2: Ma guardi, questa è una domanda,
0: visto il cambiamento climatico,
2: anche perché lo avrei comunque introdotto l'argomento, proprio perché io credo che mettere a conoscenza chi non conosce sia la prima base per ripartire noi come nuova realtà, e anche per dare quella che è la giusta attenzione al territorio e quindi tutto quello che lo comprende, agriturismi, locande come quella che è nel nostro caso accanto a noi, ristoranti, tutto quello che vive di turismo, e quindi il Trasimeno quasi in toto. Questo Per fortuna la risposta è positiva, perché nonostante siamo in quella che è innegabile sia una grandissima crisi idrica, seppur non la più grande, perché fortunatamente, se così si può dire, però ci sono stati altri casi tanti anni fa in cui il Trasimeno non era in condizioni ottime, che il livello era molto sotto lo zero idrometrico, ma nonostante ciò io dico siamo fortunati, perché comunque è in grande quantità popolato da pesce.
1: Bene, e la tarpa, la carpa del Trasimeno,
2: la carpa regina
1: è un po' il simbolo.
2: Che popola in maniera proprio, proprio impressionante.
0: Tutti sul Trasimeno a mangiare la carpa.
2: Sì, la carpa.
0: Oh, che lei sa anche cucinare, scommetto.
2: Anche le altre spese.
1: Sentiamo un bimbo in sottofondo che ci saluta, noi intanto salutiamo.
2: Sì, lui si tiene, chiedo scusa, ma lui ci tiene molto a dire la sua.
1: Mi sembra assolutamente gradita. Grazie Petra Lipparoni.
0: Grazie.
2: Vi ringrazio.
0: Allora,
2: buonasera.
0: Grazie. E devo dire che sta offrendo molto il lago Trasimeno
1: assolutamente.
0: Questo periodo, bisogna andare.
1: Andiamo a sentire quali sono le previsioni del tempo.
0: Esatto, e allora ci risentiamo
1: così
0: tra poco.
1: Ci regoliamo.
0: Altri argomenti e sempre musica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli.
8: Ciao a tutti.
9: Portatemi chiunque provi ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
6: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
13: In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia e le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'Italia in diretta.

0: Per aprire non l'ultima parte, perché noi saremo insieme fino alle 19. Allora, 17:35, per chi non avesse ancora compreso, questa è Rai Radio 1.
1: The Voice,
0: quella The Voice, ma non scherziamo.
1: Mamma,
0: allora, Viviana,
1: mia,
0: che è accanto a me oggi, il primo giorno insieme, mamma, due settimane, mia, preparati, perché stiamo veramente, ma soprattutto voi preparate, perché stiamo preparando dei pacchettini.
1: Fuochi d'artificio.
0: Pomeriggi intense.
1: Cara Miriam, e allora questo è il momento in cui dobbiamo fare il bilancio sui mercati finanziari. Vediamo subito come hanno chiuso le principali borse europee, i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo con la redazione economica di Milano. C'è con noi Federico Simonelli. Caro Federico, che ci racconti?
2: Sì, buonasera. Le borse chiudono deboli quest'oggi, a cavallo della parità. Milano meno 0,04%, sostanzialmente invariata. Sulla stessa linea anche Francoforte e Parigi. La peggiore è Londra, che cede lo 0,7% proprio nel giorno della nomina di Andy Burnham a primo ministro. Attenzione in generale sempre ai prezzi delle materie prime, mentre continuano le ostilità in Medio Oriente. Questa mattina il prezzo del greggio era tornato a superare i 90 dollari al barile, adesso ha ripiegato intorno agli 87. A Piazza Affari, bene il lusso con Moncler, perdono invece oltre un punto Poste Italiane e Telecom. Nel primo giorno dell'Opas da oltre 10 miliardi di euro lanciata da Poste Italiane sul gruppo telefonico, l'euro infine è in leggero calo a 1,141 sul dollaro, lo spread è stabile a 82 punti.
1: E ringraziamo Federico Simonelli della redazione economica di Milano. Lasciamo i numeri di Piazza Affari e non solo, per occuparci di numeri decisamente più dolci, fra virgolette, quelli dell'economia, cara Miriam,
0: che ne
1: del
0: abbiamo
1: gelato.
0: In questo momento non ci dispiacerebbe affatto.
1: Se qualcuno si offre volontario e ce ne lancia un paio qui in studio, non gli diciamo di no. No, scherzi a parte, tra trend di consumo, turismo ed eccellenza artigianale, vogliamo domandarci, in questo che è lo spazio economico del nostro pomeriggio, quanto va a pesare la filiera del freddo nell'estate italiana, come a dire la matematica e i numeri che ci sono dietro al cono gelato. E per farlo ne parleremo con Carmela Cioffi, giornalista HuffPost e autrice di una recente inchiesta proprio sul costo del gelato. Benvenuta Carmela.
3: Eccomi, grazie.
0: Oh, buon pomeriggio.
1: È un piacere averti qui. Tu lo sai, Carmela, diciamo un ex Radio 1, ma io non perdo le speranze di riaverla a bordo.
3: E continuo intanto a seguirvi.
1: Bene, quello ci fa sempre piacere, lo sai. E insieme a Carmela c'è Davide Tasinato, che è il responsabile di ricerca e sviluppo di Artigeniale, che è un gruppo, un SRL, che si occupa della promozione, diciamo, di gelaterie artigianali, ma non solo. Tasinato poi ci racconterà meglio di che cosa si occupano. E quindi, se in questo momento siete in macchina con l'aria condizionata al massimo, state cercando un po' di refrigerio all'ombra di una spiaggia, noi e Miriam vi capiamo benissimo. Temperature da bollino rosso, desiderio di freschezza, di vacanze alle stelle, ma quest'anno a pesare sull'estate degli italiani ci sono anche, oltre al caldo, i conti sulle piccole cose. Allora, il re indiscusso dell'estate è il gelato, che però abbiamo la sensazione che sia diventato un lusso per pochi. Carmela Cioffi, è così?
3: Allora, guarda, noi siamo partiti da un caso di cronaca che ha scatenato un po' i social, i 44 euro, due coni pagati dalla turista americana alla gelateria del centro. Ho uno strano ritorno, però io intanto parlo.
0: Continui, anche perché si sente perfettamente la sua voce.
1: Chiediamo al nostro tecnico se può eliminare questo ritorno di audio.
3: Va bene,
1: da Carmela.
3: Già va meglio. Ecco, già va meglio. Siamo partiti da questo caso.
0: 44
3: però,
0: euro, mamma mia.
3: 44 euro, due coppette al centro. Però siamo andati un po' al di là, perché ci siamo fatti una domanda un po' più utile in redazione. Quanto di questo costo è reale e quanto magari dipende dal marketing, dalla location, dalla semplice rendita di posizione? E abbiamo visto tutte le filiere partendo appunto dalle materie prime. Quanto incidono le materie prime?
1: Mm-hmm.
3: E sicuramente le materie prime incidono. Questo poi Davide Tassinato ci spiegherà bene.
0: Perciò dall'energia, dalle materie prime.
3: L'energia, cioè le materie prime, l'energia, la gelateria è un'attività energivora e quanto è aumentata l'energia lo sappiamo tutti, no? Certo. Lo vediamo nelle nostre bollette. L'altro discorso su cui vorrei soffermarmi, il gelato sembra un prodotto semplice, anche banale, diciamolo, però dietro ci sono costi e competenze, insomma livelli di qualità diversi. Che cosa intendiamo per artigianale? Mm-hmm. Dobbiamo capire bene, perché sotto l'etichetta artigianale, le tante gelaterie artigianali, ci sono mondi diversi. Questo magari con Davide sarà molto più bravo di me a spiegarlo, ma in questo momento con la parola artigianale noi non distinguiamo il processo, cioè il gelataio che fa la ricetta, distinguiamo soltanto il fatto di avere un laboratorio e una quantità.
1: Ok. E invece ci sono tante differenze. Davide Tassinato, evocatissimo, come lo capiamo quando il gelato è davvero artigianale? Intanto benvenuto.
3: Scusami Viviana, perché lui veramente mi ha fatto i conti, sono stati così bravi da mettere nero su bianco quanto costa la materia prima, la manodopera e la formazione.
1: Certo. E allora sentiamo un po' quanto costa e quando è che il gelato è davvero definibile artigianale.
4: Allora, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto Carmela sul discorso artigianale. Dal 7 aprile c'è una nuova norma che cerca di un po' iniziare a far prendere un'altra strada a questo termine artigianale, quindi però anche questa non parte processo produttivo, scelta degli ingredienti, ma si sofferma sull'iscrizione all'albo delle attività artigiane, quindi diciamo che ha iniziato un percorso, ma i passi da fare in avanti sono ancora molti. Quindi siamo ancora un po' in una fase embrionale sulla definizione di artigianale, che non aiuta il nostro settore, perché in questa parola, in questo termine, spesso viene forse anche abusato, si include ancora oggi un po' di tutto quanto. Chi fa il gelato da materia prima super ricercata, con un costo ovviamente anche maggiore, ma anche chi produce gelato partendo con altri ingredienti.
0: Io mi sto impressionando solo su una cosa, perché finora non hanno detto nulla sui 44 euro.
1: No, ma 44 euro è giustificabile, non credo. È un punto di partenza, stanno commentando anche i nostri ascoltatori, però io vorrei procedere per gradi, perché abbiamo visto che, diciamo, nella coppetta finale non ci finisce solo il costo del gelato e delle materie prime, ma c'è il costo di produzione, il costo di personale, il costo elettrico. Allora Davide, riusciamo a fare, diciamo, un po' uno schema di quello che è il costo, certo, di quello che andiamo a pagare, perché io qui ho i nostri ascoltatori al 335-699-2949 che sono abbastanza arrabbiati. Fabrizio da Trento scrive: buonasera, i gelati non ne compro più, sono aumentati i prezzi in modo esagerato, altro che costi, vogliono fare soldi e nient'altro.
4: Diciamo che per il gelatiere, io guardo dall'altra parte, è un mercato sempre più difficile, sempre più complesso. E per ritornare allo schema un po', diciamo che sul costo del gelato è la manodopera, incide per circa il 25-30%. Poi abbiamo dei costi importanti date dalle materie prime, dall'energia. Sì. Come diceva Carmela prima, la gelateria, avendo la necessità di produrre freddo e di mantenere il gelato a temperatura negativa, consuma molta energia. Considerate che una gelateria ha bisogno di circa 30 kW per poter funzionare, per poter vivere. Però è il tema un po' più caldo, perché non siamo più su un periodo dove il costo della materia prima è lineare anno su anno. Oggi abbiamo una volatilità molto alta. Vi porto un esempio semplicissimo del 2026, quindi siamo recente.
1: Sì.
4: Il costo della nocciola è aumentato del 60%,
1: mm-hmm,
4: dovuto a una gelata.
1: Mannaggia, ogni tanto Davide Tasinato
0: va via, sì.
1: Sì, la comunicazione. Se magari riesce a mettersi in un posto dove abbiamo una ricezione migliore, le saremmo molto grati. Intanto questo ragionamento su nocciola e pistacchio lo possiamo portare avanti anche con Carmela Cioffi, che avendo fatto un'inchiesta credo che ci sappia dare la sua interpretazione rispetto a questi prodotti di qualità che aumentano diciamo, nell'acquisto del gelataio.
3: Banalmente costa. Il cacao, per esempio, nel 2023-2024 è quadruplicato il prezzo. Siamo passati da $3,000 a tonnellata a 12,000.
1: Sì.
3: Quindi è normale che poi il costo del gelato non può restare quello se prendiamo un cono gelato al cacao. Ecco, la nocciola, l'esempio di Tasinato, era perché c'è stata una gelata
0: in Turchia.
3: Che è il produttore mondiale, il primo produttore mondiale di nocciola. Anche noi ce l'abbiamo, Anche noi abbiamo
0: ce l'abbiamo, infatti.
3: Però, ce l'abbiamo, ma non bastano per coprire il fabbisogno nazionale.
0: Che forse costano un po' di più in Italia, sembra fatta apposta.
3: Anche un po' di più, poi comunque anche le nostre nocciole hanno subito degli stress climatici non da poco. Comunque il discorso delle materie prime è importante, quello certo. È importante quello delle materie prime, dell'energia, l'artigianale, quello che diceva Tasinato, che cosa si intende, come lavorano questi gelatai. Diciamo, dalla parte del cittadino io mi aspetterei una maggiore trasparenza, una comunicazione un po' più ampia. Quando vado in gelateria sto prendendo un gelato che è fatto con un semilavorato o un gelato appunto in cui il gelatiere è andato a prendersi un certo tipo di pistacchio,
0: certo, che ha
3: quello,
0: fatto
3: quello
0: uno...
3: secondo me è necessario.
1: Si gioca la partita.
0: Allora, alle 17:47
3: in questo modo è come se anche il nostro discorso sul prezzo diventa opaco, perché confrontiamo prodotti diversi, livelli di preparazione, di competenza di chi prepara il gelato diversi.
1: Allora la nostra Miriam si sta preparando le cartucce per la musica, ma
0: esatto,
1: non
0: tra
1: prima
0: poco
1: di leggere...
0: però mi dovrete dire, ma insomma un cono gelato fatto

0: recentemente, insomma, ma quanto deve costare sul mercato a questo
1: adesso,
0: punto?
1: Un po' ce lo diranno. Fammi
0: 17,47.
1: Fammi leggere prima il messaggio di Carla, che è molto molto carino. Dice: ho appena finito una coppa di gelato fatto in casa con le more del mio giardino. Abbiamo comprato la gelatiera anni fa e così abbiamo risolto il dover comprare gelato commerciale. Ho anche pesche e ciliegie in giardino.
0: Buone.
1: È fortunata.
0: Vedi.
1: Musica, restate con noi.
0: Produzione a chilometro zero.
2: Allora,
1: è vero, Carmela.
2: È un'altra risorsa.
0: Allora, Carmela, rimanete con noi, anche perché andiamo ad ascoltare un po' di musica, e questa volta è la musica è offerta da un grande, il nostro Achille Lauro. La canzone la conoscete, è La città degli angeli. Eh sì, dedicata a Los Angeles.

0: La città degli angeli, questo è il titolo della canzone proposta da Achille Lauro, una canzone che ha voluto scrivere proprio durante un periodo passato a Los Angeles, si è fatto ispirare, ha detto
1: e noi invece
0: la voglio cantare anch'io. Chissà quanto costa ad oggi il gelato a Los Angeles,
1: no, perché mi è venuto il dubbio. Invece la città dei gelati, potremmo intitolarla.
0: 17:51, Viviana Verbaro, Miriam Fechi, ma soprattutto stiamo parlando a Rai Radio 1 dei gelati. Ma quanto costano?
1: Allora, Davide Tasinato, qui ci sono i nostri ascoltatori scatenati rispetto a questo prezzo dei gelati. Allora, io voglio recuperare una provocazione che lei ha fatto con me al telefono, diciamo in sede di pre-intervista, perché lei mi diceva che per una buona soluzione ci potrebbe essere un prezzo differenziato a secondo del gusto di gelato che scelgo. La nocciola non può costare quanto il limone, ma poi non impazziamo?
2: Allora, l'approccio funzionale sarebbe quello per codificarlo per tipologia di gusti, quindi avere un approccio in gelateria.

0: sia che permetta di avere uno, due, barra tre gusti e tre prezzi diversi per tutti i gusti di gelato, quindi sarebbe molto più semplice rispetto a quelli. Immagina, noi questa cosa come artigianale la proponiamo dal 2026, dal 2007 per le gelaterie che seguiamo, e quindi è una cosa, è un approccio al mondo del gelato che il consumatore, dove l'abbiamo proposto, l'ha sdoganato, perché è una trasparenza che la gelateria ha col consumatore, quindi gli permette di acquistare in base al valore, perché se io acquisto un pistacchio come un fior di latte allo stesso prezzo, capite che c'è qualcosa
1: che non va,
0: però non quadra.
1: Ora però, dato che qui stanno arrivando una valanga di messaggi da parte degli ascoltatori, voi ci dovete dire, ma quanto mettiamo che il gelato, i gusti più insomma costosi, insomma al massimo un gelato, un cono gelato con questi gusti speciali fatti in un certo modo,
2: con materie prime, con materie di qualità, prime, il di prezzo qualità. Netto,
1: insomma, quanto può costare?
0: Ma non c'è un prezzo definito e definitivo che vada bene un po' per tutti. Cosa voglio dire? Se io prendo Roma, faccio un esempio, il quartiere Testaccio, affitto del locale 50 metri quadri, 3.000 euro. Se io vado in provincia di Belluno e prendo sempre 50 metri quadri, affitto è completamente diverso, e stiamo parlando solamente di affitto più tutto il resto che ci sta dietro.
1: D'accordo, quindi... calcoliamo anche che poi i gelati sono quelli che vanno soprattutto di moda, insomma, che abbiamo voglia di mangiarli proprio durante il periodo primavera-estate, un
2: e
1: po' meno l'inverno.
2: E anche questo stanno sottolineando,
1: insomma,
2: i nostri ascoltatori.
1: Però finora, non lo so, 5 euro, 6 euro, 10 euro, insomma, volevamo capire almeno un prezzo per renderci conto e fare una valutazione anche per queste materie prime che uno sceglie il massimo come gusto, però ancora non siamo riusciti a capire.
2: Allora, io ho Angela da Imperia, se può diciamo contribuire alla discussione, che ci scrive: buonasera, facciamo il gelato, noi facciamo con frutta fresca di stagione e le creme con materie di alta qualità, un cono due gusti da noi costa 2,50 euro, il gelato in vaschetta 22 euro al chilo, comunque ci serve anche un po' di buon senso. Ecco, l'ingrediente buon senso, Carmela Cioffi, in tutto ciò che fine fa?
3: Allora, buon senso ci deve essere, ma come ti dicevo, ci deve essere secondo me un po' più di trasparenza e comunicazione. Cioè, quando io cittadino vado in gelateria, devo avere qualche informazione in più, e forse dobbiamo smetterla di pensare al gelato come a qualcosa di un po' scontata, no? Come una specie di commodity. Quando ci sediamo invece al ristorante, il piatto, noi il costo del piatto che
1: certo
3: scegliamo lo valutiamo anche in base al ristorante in cui siamo entrati, no? Ecco, dobbiamo fare qualcosa del genere anche con il gelato. Io direi soltanto di fare il salto su come concepire questo prodotto, che non è poi così banale.
1: Insomma, dobbiamo cercare di abituare il pubblico a selezionare. Questa è una cosa importante. Noi
3: esatto,
1: purtroppo siamo anche...
3: Scusami, ti interrompo per dire, perché così siamo anche, come dire, possiamo essere anche meno vittime di delle cosiddette trappole per turisti
1: che ci danno dei gelati con un prodotto insomma che non è il massimo. Allora, 17,50
3: diventano anche dessert,
1: certo.
3: Ecco, il 44 euro arriva anche, cresce, se andiamo proprio nel caso specifico, quel prezzo lì è stato poi è arrivato perché c'è stata una serie di prodotti in più.
2: Certo, certo, assolutamente, ma lì siamo stati all'interno di diciamo una speculazione vera e propria, tant'è anche i nostri ascoltatori sono qui che cercano di stabilire qual era il punto esatto in centro oppure no, per capire se anche quella può essere una differenza, può essere un differenziale. Volevo chiedere ancora a Tasinato, ma si tratta di un mestiere per giovani o è troppo sacrificato?
0: È un mestiere perché mi ricollego alla manodopera, la gelateria ha bisogno di tante ore di lavoro, perché insomma soprattutto nel periodo estivo un'apertura molto lunga. È però un lavoro ancora per giovani, se fatto nella maniera corretta per i giovani d'oggi. Quindi c'è futuro per la gelateria, diversa molto probabilmente rispetto a quella che conosciamo.
2: E allora i nostri ascoltatori sono scatenati, riferisco alla diretta attuale sul prezzo dei gelati e perché le pizze, e sarà un altro capitolo, cara Miriam, grazie ai nostri ospiti.
1: Allora, grazie ai nostri ospiti, perciò Carmela Cioffi e Davide Tassinato, e adesso vi lasciamo con l'informazione, ci collegheremo anche con il GR regionale, se non sbaglio, no, solo l'informazione, poi torniamo velocemente. Altri argomenti e altri ospiti per tutti voi, l'Italia in diretta.
2: Pochissimo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la guerra tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia prova a fermare l'escalation, ma sul terreno la tensione resta altissima e sembra aprirsi un ulteriore fronte.
3: La diplomazia prova a evitare il baratro dopo 9 notti consecutive di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia Reuters, i mediatori avrebbero presentato a Teheran una proposta di cessate il fuoco di 10 giorni con l'obiettivo di rilanciare il negoziato e l'accordo ad interim raggiunto a giugno. Sul fronte militare, però, la tensione resta altissima. Il presidente Trump rivendica di aver quasi annientato le capacità militari iraniane e difende l'offensiva americana come risposta all'uccisione di 2 soldati statunitensi. Nelle ultime ore è stata annunciata anche la morte di un terzo militare americano rimasto ucciso nel nord dell'Iraq durante la detonazione di un ordigno appartenente a un drone iraniano. Trump sostiene che gli Stati Uniti mantengono il controllo dello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran affermano di aver fermato 2 petroliere e avvertono che la navigazione resterà a rischio finché continueranno le operazioni americane. Sullo sfondo si apre anche il fronte del Mar Rosso, con i ribelli Houthi yemeniti alleati dell'Iran che annunciano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, alimentando il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Poco fa Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione in Africa nell'ambito del piano Mattei e il contrasto agli arrivi irregolari.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
2: Russia, un addetto militare italiano e un suo collaboratore saranno espulsi dal paese, lo ha comunicato Mosca al nostro Ministero degli Esteri, dopo che 10 giorni fa il nostro governo aveva a sua volta espulso 2 addetti militari russi di base a Roma con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, così il vice premier e responsabile della Farnesina, Tajani. Tra poco meno di un'ora alle 19 a Bologna la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte del 43enne durante un'operazione di polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e i 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fa sapere la procura, dal legale della famiglia della vittima l'appello affinché ad occuparsi delle indagini non sia la polizia, a cui appartengono appunto alcune delle persone coinvolte. Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha sequestrato circa 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e per averne ferito un terzo. Sulla vicenda è intervenuto anche il patron di Tesla, il servizio di Davide Giuliani.
5: L'ultima difesa di Mario Roggero arriva dagli Stati Uniti ed è firmata Elon Musk. Rispondendo sui social a questo video di un utente spagnolo, il patron di Tesla scrive: è pazzesco, il giudice e il procuratore in questo caso sono quelli che meritano questa condanna. Al carcere di Bollate intanto sono arrivate questa mattina la moglie e le 2 figlie del gioielliere. La loro è la prima visita da venerdì, giorno in cui Roggero si è costituito. A Grenzane Cavour si attende invece la riapertura del negozio, annunciata per i prossimi giorni, forse già domani o mercoledì. Sempre la moglie ha ringraziato nuovamente Salvini e Vannacci per la vicinanza, rimarcando però che la battaglia della famiglia non è né di destra né di sinistra, ma una lotta di civiltà. Per quanto riguarda i risarcimenti alle vittime, prosegue il giallo. Le parti civili avevano lamentato l'assenza di qualsiasi versamento, mentre dal carcere Roggero stesso, commentando le notizie dei giornali, avrebbe detto di aver già pagato 300.000 euro e di averne offerti altri 500.000, che però sarebbero stati rifiutati. La vera attesa di queste ore è per il tribunale di sorveglianza, a cui i legali del gioielliere avevano richiesto già venerdì una sospensione della pena, ma la cui risposta non è ancora arrivata.
2: Meteo Italia ancora divisa tra afe temporali, 17 le città da bollino rosso per l'ondata di calore, domani saliranno a 18. Allerta gialla invece per maltempo in 4 regioni del centro-nord, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Per un miglioramento generale della situazione si dovrà attendere giovedì. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Amburgo e dell'Inghilterra. Era da tempo malato. Con i Reds, Keegan conquistò 3 campionati, una FA Cup, 2 Coppe UEFA e la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive vinse il Pallone d'Oro. Negli anni 90 iniziò la carriera in panchina, guidando poi brevemente anche la sua nazionale. E ancora calcio. A Madrid cresce l'attesa per la grande festa della Spagna, neocampione del mondo. Poco più di 2 ore fa l'atterraggio della squadra Barajas, con capitan Rodri che ha tenuto in mano, come di consueto, come tradizione, la coppa all'uscita dall'aereo. Per i giocatori il ricevimento dal re Felipe, la visita dal primo ministro Sanchez, quindi da Palazzo della Moncloa partirà la sfilata fino a Plaza Cibeles. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
1: L'Italia in diretta.

0: minuti. È perché sei tu che c'hai, capito, tutti i comandi.
1: Comando, allora, c'ho i comandi.
0: Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, per l'appuntamento che vi accompagna non solo la mattina, ma noi siamo di pomeriggio dalle 16 alle 19. Un grande contenitore, tanti gli argomenti, tanta musica, insomma, e tanti ospiti. E allora,
1: siamo arrivati
0: in diretta,
1: sì.
0: Siamo giunti dopo. Aspetta, che devo presentare, perché sennò quelli dall'altra parte. Oh, non hai presentato.
1: Sgridano,
0: The Colors, ci mancherebbe altro con Rolling Stones. Allora, torniamo invece questa volta
1: ai nostri contenuti, perché siamo arrivati a un momento dedicato alla cultura molto importante con Emma Dante, artista poliedrica di grande talento, drammaturga, regista teatrale e cinematografica, conosciuta, cara Miriam, in tutto il mondo. Lo scorso 6 luglio ha presentato il suo nuovo spettacolo I Fantasmi di Basilia all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, nel programma del Festival Sempre Più Fuori, dopo il debutto dello spettacolo dedicato all'immaginario di Giambattista Basile alla Biennale Teatro a Venezia, dove l'artista è stata, ascoltate bene, insignita del Leone d'Oro alla carriera.
0: Grande.
1: Un momento, diciamo, veramente di grande emozione per la regista e drammaturga palermitana, che dopo tanti anni ha lasciato la sua Sicilia e si è trasferita a Roma. Allora, Emma Dante è con noi in collegamento telefonico, anzitutto benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Che emozione questo spazio.
2: Buon pomeriggio.
1: Veramente bello. Allora, cominciamo da questo momento in cui immagino le gambe saranno diventate abbastanza molli. Cosa rappresenta per lei questo premio e che rapporto ha con i premi in genere?
2: Allora, questo premio è stato particolarmente emozionante perché poi, insomma, l'ho condiviso con tutte le persone ovviamente che mi hanno accompagnato in questi anni. Essendo un premio alla carriera, l'ho condiviso anche col pubblico, perché il pubblico è stato un personaggio importantissimo di tutta questa storia, cioè gli spettatori e le spettatrici hanno vinto questo premio con me. Quindi è stato veramente emozionante.
1: Bella,
2: I premi in generale, secondo me, devono servire a restare svegli, nel senso che sono un po' dei pizzicotti che si danno all'artista per dirgli
0: energia positiva.
2: Esatto, sì, vai avanti, continua a riflettere, continua a studiare, a cercare, perché c'è qualcuno che ti guarda. Quindi i premi hanno gli occhi, uno sguardo, e se è così vuol dire che è un incentivo ad andare avanti, a non rimanere, appunto, a non addormentarsi.
1: Dubbio, senza dubbio. Con grandissima generosità Emma Dante diceva anche un premio al pubblico, però c'è la motivazione del premio che è molto sostanziosa, perché dice che partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo, Emma Dante ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, come pure di Cipriè Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio non solo una ricerca linguistica unica, ma anche dando forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra. C'è una sostanza veramente importante e unica. Allora, quanto è forte la responsabilità di essere

0: c'è io mi auguro l'inizio di un altro, di un lungo elenco di donne.
1: Ma speriamo che sia così. E intanto il rapporto con questa terra che sarà amata, ma che pur essendo ispirazione, delle volte sta un po' stretta, forse.
0: Sì, amata e odiata, è normale, perché è una terra piena di conflitti, di contraddizioni, ma anche di meraviglia. Cioè, la mia città ha scritto il mio teatro in questi anni, quindi io devo molto a Palermo, devo molto alla Sicilia, alle tradizioni, a quello che col mio sguardo ho trasformato, no? In maniera anche a volte astratta, in un grande palcoscenico, così, insomma, delle meraviglie e degli orrori, perché poi alla fine il mio teatro ha parlato anche di cose scomode.
2: Io sono Miriam, lavoro molto so che con il corpo degli attori, spesso più delle parole. E tra l'altro nei suoi spettacoli il dialetto siciliano diventa una lingua universale. Ci vuoi raccontare?
0: Il corpo è, come dire, la partenza da cui poi si comincia, insomma, a lavorare. Gli attori e le attrici fanno un training molto duro e lavoriamo molto sulla gestualità. Però la parola deve essere sempre insieme al gesto, cioè non c'è solo il gesto e la
2: Certo.
0: parola viene mortificata. Sono tutte e due le cose che nascono insieme attraverso una palestra, come diceva Artaud, dei sentimenti.
2: Guardando, parlando di giovani invece, visto che appunto non è facile, no, avvicinarsi, oggi dicono che il teatro, il cinema sta vivendo un momento di crisi, bisogna vedere da quale punto di vista, perché io continuo ad andare a teatro, sicuramente.
1: Meno
0: Sono
1: male.
0: pieni, sono anche molto pieni i teatri, c'è sempre tanto pubblico.
2: E allora, per quanto riguarda i giovani invece, che sono sempre più attratti dai contenuti digitali, come si riporta un ragazzo a teatro?
0: No, guarda, i giovani secondo me sono ottimi spettatori, nel senso che quando noi facciamo gli spettacoli anche per gli studenti, per le studentesse, abbiamo insomma delle platee molto piene anche nell'opera lirica. Io sento un'attenzione molto grande,
1: Li
0: quindi
1: sottovalutiamo, questi ragazzi.
0: li sottovalutiamo molto. Io penso che i giovani debbano essere, come dire, supportati di più, ecco, da questo punto di vista, senza mortificarli rispetto alla loro capacità di accogliere la bellezza che un gesto artistico può fornirgli.
2: Senti, le piace Lucio Dalla?
0: Molto,
2: Molto.
0: certo.
2: Allora ci fermiamo soltanto un attimo, rimanga qui bloccata, anche perché la chiacchierata continuerà con la nostra pluripremiata, e poi questo Leone d'Oro, ragazzi, non si scherza, anche perché ci fa veramente, siamo onorati di averla qui. E allora abbiamo scelto proprio questa canzone di Lucio Dalla che ci riporta al 1999, la facciamo partire. Eccola, che abbiamo il tempo anche di presentarla. Beh, è una canzone che noi conosciamo molto bene. Viviana, se la
1: Sì.
2: ricordi? Ciao, questo è il titolo della canzone. Era il 24esimo album fatto in studio dal grande cantautore Lucio Dalla. E allora, per voi, ciao!

0: meravigliosa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, esattamente come vi dicevo prima, 1999. Forse non tutti sanno che oltre alle parole scritte da Lucio Dalla c'è la presenza di Tullio Ferro per quanto riguarda la musica. Sì, i nostri ascoltatori sono molto attenti e quando arrivano le informazioni, ciao, tu! Capiscono e sono tra l'altro anche molto più preparati di noi. Ma torniamo alla nostra ospite molto speciale, stiamo parlando di Emma Dante, un'attrice insomma riconosciuta dall'Italia.
1: Eh sì, anche con questo riconoscimento del Leone d'Oro alla carriera. Io vorrei tornare, Emma Dante, su un altro protagonista del suo teatro, la famiglia, che nelle sue opere è spesso un nucleo disfunzionale, un luogo di amore feroce, ma anche di scontro, di claustrofobia. Perché questo tema continua ad essere così centrale nella sua poetica in un momento in cui forse c'è un senso di disgregazione rispetto al nucleo?
2: Mm-hmm. Sempre la famiglia è stato per me il luogo dove indagare l'inizio di tutto, della formazione del carattere di una persona. Cioè in famiglia appunto si decide quali sono le sorti del futuro, perché è il luogo dove si forma un individuo. Quindi mi è sempre interessato insomma la famiglia come piccolo nucleo sociale che poi rispecchia la grande società. Quindi come se io avessi guardato in questi anni da un buco della serratura dentro una casa, e attraverso lo studio e l'indagine di queste relazioni familiari e parentali ho scoperto anche un po' com'era la nostra società. Quindi ecco, mi sembra che sia il luogo giusto dove cominciare l'indagine.
1: Si indaga, si scava e non si smette di cercare di capire e di conoscere senza lasciarsi andare rispetto a illusioni e anche a sovrastrutture che delle volte vanno rispetto a questo argomento a stratificarsi. Vorrei chiederle anche, visto che a settembre inaugura uno spazio culturale al Pigneto, che luogo sarà, che linguaggi ci saranno, quali espressività, cosa possiamo aspettarci dalla Emma Dante romana?
2: Sì, a Roma questo spazio sarà sicuramente uno spazio non aperto al pubblico, perché non sarà un teatro, ma sarà sicuramente un'officina, un cantiere dove fare, continuare a fare la mia ricerca con la mia compagnia e dove esplorare, insomma fare il laboratorio dove le provette ti esplodono in faccia, sostanzialmente. Questo mi sembra di poter dire, che è un luogo importante per un artista che continua a cercare. Quindi ci sarà sicuramente un desiderio di accogliere partecipanti, insomma gente che viene da fuori, che per stage, laboratori, incontri, dibattiti. E questo sarà la
1: e vi verremo a trovare.
0: E noi
1: grazie.
0: Ci saremo,
1: grazie.
0: Anche perché stando a Roma, Emma, saremo
2: certo.
0: Lì in prima fila per te. Allora la ringraziamo ancora una volta, Emma, devo dire che ci hai raccontato giusto una piccola parte di te e non basta, ma avremo altre occasioni. E allora,
2: grazie.
0: Emma Dante, ricordiamo, regista, drammaturga, scrittrice e sceneggiatrice. Grazie ancora di cuore e approfittiamo per ascoltare ancora musica, e questa volta lo facciamo con un gruppo che anche qui ci riporta indietro nel
1: Luna
0: tempo.
1: Porte.
0: Rimaniamo sempre anno 1999. Sembra fatta apposta, Si vede che i nostri coloro che preparano la scaletta hanno detto oggi 1999. Vabbè, questa canzone ancora si balla, ancora si canta, soprattutto la generazione Z, lo possiamo ben dire, 50 special.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e Fiorenzuola in direzione Bologna, dove si registrano 6 km di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un camper. In direzione opposta, quindi verso Milano, code invece per 9 km. Per le altre notizie ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa di oltre 30 minuti. Andiamo in A6 Torino-Savona, tra l'allacciamento con la A10 e Altare verso Torino. Un chilometro di coda per un incidente. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, alla barriera di Milano Est, in direzione del capoluogo è presente un incidente che provoca rallentamenti. Ora in A14 Bologna-Ancona, tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera, in direzione dell'allacciamento con la A1 presenti code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo in A1 tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze, segnalati 2 chilometri di coda per lo sbandamento di un camion. E infine sempre in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore, verso Roma, 1 chilometro di coda per un incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Crolla il tetto di un casolare nel Viterbese, 4 feriti, un bimbo trasferito nelle ambulanze al bambino Gesù. Le cause del cedimento restano al momento sconosciute. Sono stabili le condizioni dei due bambini rimasti intossicati dall'esalazione di cloro di una piscina a Mentana. L'impianto è sotto sequestro, si ipotizza un guasto tecnico. Con la truffa del finto SMS lo convincono a volare da Udine a Roma, poi gli rubano soldi e gioielli, vittima un 80enne, l'anziano soccorso in aeroporto dai carabinieri. Buon pomeriggio da Cleto Romantini, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Dunque, sono 4 i feriti nel crollo di un casolare a Viterbo, coinvolto anche un bambino, da chiarire le cause.
2: Tragedia sfiorata questa mattina quando all'improvviso è crollato il solaio di un casolare in un'azienda agricola di Ponte di Cetti sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo. Sotto le macerie della struttura avvolta di mattoni sono finite 4 delle 7 persone presenti al momento in casa, tutti componenti della stessa famiglia. 2 adulti e un bambino feriti in modo lieve sono stati ricoverati all'ospedale Santa Rosa, mentre un secondo bambino di 9 anni, in condizioni più gravi, è stato elitrasportato d'urgenza a Roma per ricevere le cure del bambino Gesù. I primi ad arrivare subito dopo l'allarme lanciato intorno a mezzogiorno sono stati i vigili del fuoco, pronti a mettere in sicurezza l'edificio per evitare danni di assestamento. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine. Il casolare è stato sequestrato dagli agenti della polizia di Viterbo, che hanno effettuato i rilievi per individuare eventuali responsabilità sul cedimento. Accertamenti sono in corso anche sulla regolarità dei rapporti di lavoro dei componenti della famiglia impiegati nell'azienda agricola che risiedevano nel casolare. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Resterà qualche altro giorno in osservazione al Policlinico Gemelli il bimbo di 5 anni portato in ospedale in codice rosso dopo essere rimasto intossicato dall'esalazione di cloro nella piscina di un centro sportivo di Mentana alle porte di Roma. Le sue condizioni sono stabili e i parametri in miglioramento. Nelle prossime ore dovrebbe essere invece dimesso un altro bambino di 10 anni ricoverato anche lui al Gemelli. 8 in tutto i bagnanti che hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere. La procura di Tivoli lavora per ricostruire le cause della fuoriuscita di cloro. Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito alle istanze avanzate dai difensori dei 4 arrestati dalla DDA in quanto ritenuti gli esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia, centro in provincia della capitale. Abbiamo chiesto l'annullamento della misura cautelare e di far cadere l'aggravante del metodo mafioso, hanno affermato i legali. Nei prossimi giorni i giudici scioglieranno la riserva. Un uomo di 80 anni, pensionato e residente nella provincia di Udine, dove vive da solo e non ha parenti, è stato vittima di una truffa che lo ha portato ad attraversare l'Italia. Arrivando nella capitale, all'aeroporto di Ciampino, all'uomo sono stati sottratti soldi in contanti e gioielli. L'anziano tuttavia ha avuto la fortuna di essere soccorso dai carabinieri, che lo hanno messo al sicuro. Visita privata di Papa Leone XIV alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace in quelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Ha poi pranzato con la comunità e al termine è rientrato a Castel Gandolfo, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. E per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Nuova Mobilità per la mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Ardeatina e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche su Viale del Foro Italico in direzione della Salaria. Sulla tangenziale si rallenta poi tra Via Tiburtina e Viale Castrense in direzione di San Giovanni. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano, sul viadotto della Magliana dalle Tre Fontane in direzione di Viale Isacco Newton. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato ad Anzio la nuova Casa della Comunità e il nuovo ospedale di comunità, 2 strutture pensate per rafforzare il modello di medicina territoriale. All'interno medici, infermieri, specialisti, fisioterapisti, nell'ospedale di comunità 20 posti letto. La struttura si rivolge alla persona anziana, fragile, affetta da patologie, case croniche o in fase di stabilizzazione ed è tutto. Per questa edizione del giornale radio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentani e regia Massimo Chiadroni. Da Cleto Romantini, che ha condotto in studio, buon proseguimento di ascolto le frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, cinque. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: L'Italia in diretta.
8: Ha toccato il suolo lunare.
9: No, non ha toccato.
8: Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo.
10: Ha toccato il suolo lunare? No, non ha toccato, discutono Tito Stagno e Ruggero Orlando. È il 20 luglio 1969, indimenticabile, indimenticato lo sbarco sulla Luna con la missione Apollo 11. Una data che, dicevamo, non può essere cancellata. L'umanità si fermò a guardare il cielo, unita da un brivido di pura meraviglia. Non fu solo un traguardo tecnologico, ma la promessa collettiva che nessun confine sarebbe stato più insuperabile. E oggi, nello spazio che di solito dedichiamo a che cosa è capitato, è accaduto, è successo un'estate fa, in realtà abbiamo voluto mettere l'orologio molto molto più indietro, andando alla missione del 1969, un'impresa che possiamo analizzare perché ha aperto una nuova era dello spazio. E per parlare di tutto questo, insieme a noi abbiamo in collegamento Giovanni Caprara, che è una storica firma del giornalismo scientifico del Corriere della Sera. Benvenuto Giovanni.
11: Buonasera
12: Giovanni.
10: E c'è anche Maurizio Cheli, che è ex astronauta, pilota collaudatore e primo mission specialist italiano sullo Space Shuttle Columbia. Benvenuto.
11: Grazie mille, buonasera a voi.
10: Grazie, perché sappiamo che oggi per lei è stata una giornata piena anche di input e di uscite per ricordare quella mitica giornata. Allora, partirei con Giovanni Caprara, perché il giorno dell'allunaggio eri un giovane, eri un ragazzo, 21 anni. Che ricordi hai di quel momento?
11: Dei ricordi molto emozionanti, perché davanti al televisore c'era un'ansia che non si poteva sopprimere, si era spettatori e testimoni di un evento che avrebbe segnato la nostra storia, e soprattutto, sia pure attraverso quelle immagini molto incerte, c'era la speranza, o meglio la promessa, di un futuro straordinario che si stava per realizzare. Poi la realtà è stata un po' diversa, però sicuramente ha segnato una tappa fondamentale che adesso è stata ampiamente ripresa e ci consente di guardare un futuro diverso.
10: Anche se le cose sono veramente tanto tanto cambiate. E invece volevo ragionare anche con Maurizio Cheli, che è stato il primo italiano e il primo non americano a diventare astronauta professionale. collezionista. Prima di allora tutti i non americani che avevano volato nello spazio lo avevano fatto come payload specialist, quindi come specialista di carico utile, per così dire. La prima prova da professionista dopo anni di addestramento nel 1996 è stata a bordo dello Space Shuttle Columbia, dove ha partecipato a una missione satellitare. Il compito preciso è stato quello di Mission Specialist 2, ovvero di ingegnere di volo della navetta, seduto in cabina di pilotaggio al centro tra il comandante e il pilota. Li avresti aiutati nella gestione del veicolo, nelle fasi dinamiche del volo, del lancio e del rientro. La scintilla che l'ha portata a fare tutto questo è scattata proprio nella notte che stiamo ricordando oggi?
12: Allora, sicuramente, come ha ricordato Giovanni, quella è stata una sera che non mi potrò mai dimenticare. Io avevo 10 anni, abitavo in un piccolo paesino a Zocca, in provincia di Modena, sull'Appennino, e pensare e vedere che c'erano 2 astronauti che camminavano sulla Luna sembrava qualcosa di veramente fantascientifico.
10: Sì.
12: Eppure con un bambino di 10 anni, col naso all'insù, quando poi sono uscito dopo aver visto alla televisione la famosa telecronaca di Tito Stagno, ho guardato la Luna, sembrava veramente qualcosa di incredibile, e lì ho cominciato un po' a sognare che in effetti volare attorno alla Terra sarebbe stato possibile. Sì.
10: Chissà quanti hanno pensato, hanno sognato, però poi non ci sono arrivati a fare questo mestiere, quindi questa fascinazione è stata veramente priva di dubbi, non c'è stata altra strada, altra via.
12: No, per me no, di sicuro. Io ho sempre sognato di volare, ho seguito questa mia passione e ho seguito varie tappe. Sono entrato in Accademia Aeronautica, sono stato pilota militare, poi pilota collaudatore in aeronautica militare, e poi attraverso un concorso pubblico, quando l'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato questo concorso, dove per la prima volta si cercavano anche non scienziati. Mm-hmm. Io non ci ho pensato 2 volte, ho mandato subito la mia domanda, ho applicato e il caso anche ha voluto che fossi scelto, e dopo la selezione mi sono ritrovato ad addestrarmi come astronauta alla NASA.
10: E poi ci racconterà qual è l'emozione di essere arrivati. Però con Giovanni, con Caprara, vorrei continuare a fare questo viaggio a ritroso nel passato, perché per la diretta dell'allunaggio la RAI mise in campo uno sforzo titanico, 28 ore di trasmissione, oltre 150 ospiti. Dal punto di vista proprio della storia del giornalismo, cosa ha rappresentato quell'evento per l'informazione televisiva, ma non solo? C'è stato un prima e un dopo.
11: Ma sicuramente per la comunicazione in generale, per i giornali e i media, è stato un momento molto positivo, perché ha aperto la disponibilità all'interno appunto dei media di una considerazione, di un interesse che magari in passato prima non era così ampia. Quindi ha dato la possibilità di impegnarsi di più su una frontiera che riguardava la scienza e la tecnologia, estremamente importante. Quindi per il giornalismo è stato un passo avanti sicuramente notevole, anche perché si cercava di far capire che questo futuro che stava rapidamente arrivando era una conquista straordinaria, perché da una parte avevamo la tecnologia eccezionale. Sì. Basta pensare che il presidente Kennedy nel 61 diede il via alla corsa alla Luna, e nel 69 già si sbarca, quindi in un tempo brevissimo,
13: velocissimo, certo.
11: Esatto, sono riusciti a costruire il razzo, dove invece i russi, i sovietici dell'epoca fallirono, e anche preparare degli astronauti. Io ho incontrato un paio di volte, ho intervistato Neil Armstrong.
10: Sì.
11: E gli chiesi: ma eravate consapevoli dei rischi? E lui mi rispose: certamente erano stati calcolati. Uh-huh. E questo calcolo che cosa portava? Che il 50% della probabilità noi non potessimo tornare a casa. Quindi c'era da una parte una tecnologia eccezionale per, sì, l'epoca, e dall'altra un coraggio da parte degli uomini che affrontavano questa sfida era veramente altrettanto straordinario.
13: Certo, stavo ripensando a quella famosa frase che è rimasta poi nella storia, no, di Neil Armstrong, che diceva "That's one small step for a man, one giant leap for making", o meglio, poi tradotta in italiano, insomma, un piccolo passo per l'uomo, no? Che è diventato un po' storia per tutti noi.
10: Un grande passo per l'umanità, certo. Maurizio Kelly, come diciamo ex astronauta, io vorrei tornare sul tema dell'emozione. Che cosa significa riuscire a raggiungere un obiettivo come questo? E poi anche visto da un altro lato, sappiamo, ci stava raccontando prima Caprara di come questo evento fu una lettura e un'emozione collettiva anche da un punto di vista complessivamente coinvolgimento, negozi con vetrine rigorosamente a tema che ottennero il permesso per esempio di tenere accesa la TV anche durante l'orario di apertura, al carcere di Roma il ministero che concesse 600 apparecchi in prestito, ci furono degli eventi, perché quello dell'allunaggio fu veramente un'emozione collettiva. Questo oggi un po' si è perso rispetto al rapporto con lo spazio.
12: Ma io direi invece forse il contrario, nel senso che se uno guarda alla risonanza che ha avuto la missione Artemis 2 con il volo attorno alla Luna, è stato qualcosa che, diciamo, precedentemente con i voli sulla stazione spaziale, che sembrano di routine, ma un volo nello spazio non sarà mai un volo di routine, forse avevano determinato un calo di interesse. Io credo che adesso, diciamo, il programma di ritorno sulla Luna sta stimolando tantissimo interesse e ancora di più lo sarà quando uno guarda al prossimo programma lunare. Questo non è un programma per tornare sulla Luna e basta, è un programma per tornare sulla Luna e starci in maniera più o meno semipermanente e poi da lì tentare un balzo molto più lungo verso un altro pianeta del nostro sistema solare. Credo che faccia parte del
10: non accontentarsi del mai.
12: Del nostro essere uomini di sempre scoprire qualcosa di nuovo.
13: Allora chiedo gentilmente ai nostri ospiti di rimanere bloccati, anche perché prosegue la nostra chiacchierata, tempo di ascoltare un po' di musica, perciò chiedo a Giovanni Caprara e Maurizio Kelly, e vi portiamo a questo Sanremo 2025, dove abbiamo conosciuto un po' più da vicino questo cantautore molto giovane. Volevo essere un duro, questo è il titolo della canzone, e stiamo parlando di Lucio Corsi.
14: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: non sono nessuno e invece è diventato qualcuno il nostro Lucio Corsi dopo la partecipazione a Sanremo 2025. 18:50 in questo momento, Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. Siamo tornati indietro 57 anni fa, il 20 luglio del 1969. Una cosa importante da ricordare ai nostri ospiti, se sei d'accordo Viviana, ricordare la figura di Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2023, che purtroppo è scomparso il 16 luglio.
1: Sì, Maurizio Kelly, crediamo che questo ricordo spetti a te.
2: Sicuramente qualcosa è molto difficile, perché è qualcosa che è arrivato, almeno per me, molto all'improvviso. Il professor Valente era ancora molto giovane, aveva dato sicuramente tanto impulso al programma dell'Agenzia Spaziale Italiana e soprattutto per la parte che riguarda le collaborazioni relative al sistema, al programma Artemis, oltre a tutta la parte scientifica. Quindi è qualcosa che mi ha colpito profondamente. Sì. E come si dice tra persone che volano, che la terra gli sia lieve.
1: Tra persone che volano, bello. Giovanni Carbarara, vorrei giocare ancora con il confronto tra ieri e oggi, perché nel 1986 un solo canale TV, o quasi l'intera nazione e il mondo fermi nello stesso istante a guardare lo stesso schermo, in qualche modo un momento di sospensione sociale che fu anche unico. Oggi invece, diciamo, una frammentazione, seguiamo i lanci in streaming su smartphone oppure sui social, non c'è più un singolo momento di aggregazione di massa, ma una fruizione che è diventata più individuale e continua, volendo.
3: Sì, certamente, ma anche più aperta e più profonda, perché quando assistevamo a questi sbarchi sulla Luna, le notizie bisognava andarsele a cercare. Adesso ci arriva tutto sul cellulare o sul computer, quindi abbiamo la possibilità di condividerle in una maniera molto intensa, direi, scoprire gli aspetti tecnologici, la vita degli astronauti e essere più e condividere in definitiva meglio questa nuova stagione, una stagione che è profondamente diversa da quella di allora. Perché sulla Luna ci siamo andati per un confronto tra Mosca e Washington, eravamo in piena guerra fredda.
1: È vero, non dobbiamo dimenticare infatti nemmeno il contesto storico, politico e geopolitico del momento.
3: Esatto, per cui l'America doveva dimostrare al mondo di essere tornata ad essere una grande potenza. Sì. Dopo che aveva perso il suo ruolo con lo Sputnik sovietico e Yuri Gagarin, e c'è riuscita. Ovviamente. E adesso la situazione è radicalmente diversa. Certo. Abbiamo una corsa tra Washington e Pechino, con la Russia che fa d'aiuto a Pechino, però contemporaneamente si sta creando anche qualcosa di molto bello e positivo, perché se pensiamo al programma Artemis, sì, che è condiviso da 60 nazioni, questa può diventare un'operazione politica di grandissima importanza su fronti diversi, non solo sull'economia, che naturalmente è un aspetto scontato, ma anche per un passo avanti in una interazione fra le nazioni di cui c'è oggi un grandissimo bisogno. Cioè, lo spazio è una via per la pace molto importante.
0: Siamo pienamente d'accordo.
1: Oltre che un settore economico in pieno e in assoluto sviluppo. Allora, ringraziamo Giovanni Caprara, storica firma del giornalismo scientifico del Corriere della Sera, per essere stato oggi qui con noi. Grazie anche a Maurizio Kelly, ex astronauta, pilota collaudatore e primo mission specialist italiano sullo Space Shuttle Columbia. Miriam.
0: Grazie anche da parte mia, no? Stavo guardando un po' di storia ancora una volta, di questa luna appunto raggiunta nel 1969, ragazzi, che brividi, tutti i televisori accesi. Allora siamo giunti al termine del nostro appuntamento.
1: Sì, ci salutiamo.
0: Ritorneremo domani sempre puntuali dalle 16 con questo contenitore, tanti gli argomenti. Ringrazio Viviana Verbaro, poi faremo in tempo a salutare tutto il gruppo, sì, dopo la canzone, dai.

0: salutano Viviana Verbaro e Miriam Fecchi e vi danno appuntamento a domani insieme alla nostra fantastica squadra. In redazione Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
1: In regia si sono alternati Leonardo Gregnoli e Leonardo Patanè. Per la parte tecnica Marco Mescia, Emanuele Rinaudo e Jacopo Teodoro.
0: A domani.
1: Mi raccomando, puntuali a partire da

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Caso Fakir per la morte del 43enne a Bologna, coinvolti due agenti e quattro sanitari. Il PM applica il nuovo scudo penale. La famiglia non indaghi la polizia. Stati Uniti e Iran, si allarga il fronte di guerra. Gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Diplomazia al lavoro per fermare l'escalation. Italia e Portogallo rafforzano la cooperazione. La Premier Meloni riceve Luis Montenegro e rilancia l'intesa su difesa e immigrazione Piano Mattei. Nuovo inquilino a Downing Street, Andy Burnham succede a Starmer. Il neo primo ministro promette stabilità e rilancio della Gran Bretagna, confermando il sostegno all'Ucraina. Spionaggio e ritorsioni, Mosca espelle l'addetto militare italiano e un suo collaboratore. Tajani risposta all'allontanamento di due 007 russi che mettevano a rischio la sicurezza nazionale. Caldo senza fine, ancora 40 gradi al centro-sud. Oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18. Da mercoledì graduale miglioramento. La Spagna celebra i suoi campioni. Dopo i festeggiamenti istituzionali, la squadra sfila su un bus scoperto. Azzurri alla ricerca del nuovo CT, pressing su Guardiola. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con l'inchiesta di Bologna sulla morte ieri di un 43enne straniero durante un intervento di polizia. La procura fa scattare il cosiddetto scudo penale per agenti e operatori sanitari. In città, nuovo sit-in di protesta.
3: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra, immobilizzato, si lamenta, chiede aiuto, mentre gli agenti e una terza persona lo tengono fermo e lo ammanettano. Le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia. Tasselli di un'indagine, solo all'inizio, e con la quale la procura di Bologna intende fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati che indagano per omicidio colposo si concentra sui due agenti e sui quattro operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti, i quali segnalavano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
4: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte dei garage.
3: Nessuno dei sei è indagato. Per loro scatta il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. È la prima volta. La procura fa sapere intanto che si indaga su fatti temporalmente più ampi rispetto al video diffuso in rete. La sorella di Fakir accusa gli agenti e il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre Bologna si prepara anche questa sera ad un presidio per ricordare Abderrahim.
5: Ha avuto un momento di delirio, però non è comunque il modo giusto di trattare una persona, non era un cane.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente in Tunisia a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere piemontese, che deve scontare 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, è stato condannato anche a un risarcimento provvisionale ai parenti delle vittime di 480.000 euro. Nelle scorse ore nuova visita in carcere di moglie e due figlie. Due vicende, quella del 43enne deceduto a Bologna e quella di Mario Roggero, su cui si accende il confronto tra i partiti.
6: Di fronte a una minaccia armata nessuna reazione sia punibile, così la Lega propone di modificare la legittima difesa, idea accolta con freddezza da Forza Italia. Anche su Bologna Antonio Tagliani.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Matteo Salvini, che si dice però vicino agli agenti, e critica la manifestazione voluta dal sindaco Lepore, segno per Fratelli d'Italia di ostilità verso le divise. Galeazzo Bignami.
8: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia e insinua che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine, senza sapere qual è la verità.
6: Il PD chiede un'informativa urgente al ministro dell'interno. Fakir era inerme e chiedeva aiuto, fa notare AVS. Non si può morire quando si è sotto la tutela dello Stato. Angelo Bonelli.
9: Le immagini che abbiamo visto a Bologna sono angoscianti, è un fatto che deve essere assolutamente accertato, perché in Italia non le vogliamo più vedere.
6: Dalle opposizioni critiche anche sul caso Roggero, il governo vuole il Far West, propaganda, dice Giuseppe Conte, mentre si dimenticano gli italiani. Il 5 Stelle chiede poi alla maggioranza di prendere le distanze da Roberto Vannacci per la pubblicazione di un video in cui, nei panni di Cesare, condanna a morte i leader progressisti. Lucio Bondi, GR1.
2: Ancora sul caso Roggero. Nelle scorse ore l'intervento di Elon Musk sul suo social network X è una follia, scrive il fondatore di Tesla, che aggiunge: in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Rai Radio 1, le 19, ormai 5 minuti, la guerra tra Stati Uniti e Iran, la tensione sul campo resta altissima con il rischio che si apra un ulteriore fronte. Gli Houthi dello Yemen hanno infatti annunciato il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Il corrispondente.
0: Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti da ormai 9 giorni non esiste più, ma i contatti continuano e i mediatori avrebbero proposto una sospensione di 10 giorni degli attacchi per ridare una chance alla diplomazia. Gli Stati Uniti ci minacciano come faceva l'ISIS. Risponderemo sempre con fermezza, ma restiamo aperti al dialogo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Ma ancora in serata sono state udite esplosioni a Shiraz e all'ultima ondata di raid del Pentagono, Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro obiettivi militari degli Stati Uniti in Kuwait, in Bahrain e in Siria. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, non si fida, fa notare come gli americani continuino a trasportare nuove attrezzature militari in Medio Oriente e quindi commenta: pensano che siamo poco intelligenti come loro. Sulla stessa linea i Pasdaran, che rivendicano il pieno controllo di Hormuz e avvertono: finché subiremo attacchi, dallo stretto non passerà più neanche una goccia di petrolio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. Ho trasmesso questa direttiva al segretario alla guerra Hexet, al presidente dei capi di stato maggiore congiunti Kane e a tutti i leader dell'esercito. Queste le parole di Donald Trump sul suo social Truth dopo aver dato notizia di un terzo soldato americano rimasto ucciso in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno appartenente a un drone iraniano. A Gaza, Hamas ha nominato il suo nuovo leader, Khalil al-Layya, 65 anni, finora a capo dell'ufficio politico del movimento. Succede a Yahya Sinwar, ucciso 2 anni fa. Considerato vicino all'Iran, al-Layya è il principale esponente della corrente più intransigente emersa nel 2023 con il nuovo conflitto con Israele. E proseguono i raid sulla striscia. 3 le persone uccise e diversi i feriti in un attacco a un veicolo vicino a Khan Yunis. L'impegno per una de-escalation in Medio Oriente, uno dei temi affrontati a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni e dal primo ministro portoghese Montenegro. Sul tavolo anche sostegno all'Ucraina, cooperazione sull'Africa e contrasto agli arrivi irregolari.
1: La Presidente del Consiglio definisce una nuova pagina di relazioni molto proficue tra Italia e Portogallo, quella aperta oggi ricevendo il primo ministro Luis Montenegro sugli scambi commerciali a quasi 10 miliardi di euro per la pace in Ucraina e in Iran. È preoccupata per la mancata libertà di navigazione, questione dirimente, spiega la Premier, che vede sinergie per un salto di qualità nell'industria della difesa e annuncia una scelta fatta dalle autorità portoghesi.
10: La decisione di acquistare 3 fregate Frem Evo costruite da Fincantieri è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende.
1: Giorgia Meloni sottolinea l'enorme potenziale di cooperazione anche sul piano Mattei per l'Africa e sull'immigrazione, auspicando un rafforzamento della dimensione esterna.
10: Diciamo andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
1: Dalla Premier gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham, sottolineando il legame sempre più solido di profonda amicizia e collaborazione tra i due paesi. Carla Macrellino, GR1.
2: Poche ore fa dunque l'arrivo a Downing Street di Andy Burnham per il nuovo premier britannico. La prima chiamata internazionale è stata con Donald Trump, la corrispondente.
11: Questo momento segnerà una svolta per la Gran Bretagna, restituiremo al paese stabilità. Andy Burnham parla infine da primo ministro, incarico al quale puntava da tempo, arrivato forse con un paio di mesi d'anticipo rispetto ai piani. La prima promessa di Burnham è un manifesto politico, mettere fine al fenomeno dei senza tetto costruendo più alloggi popolari. I britannici, la City, le cancellerie del mondo lo attendono anche però su altro, a partire dalla difesa dell'Ucraina in sintonia con l'Europa, e poi sul fronte interno c'è la questione degli aiuti per le fasce deboli della popolazione e ancora una volta la questione che viene prima di tutto, e cioè la crescita. Molti oggi ex ministri erano fuori da Downing Street quando Keir Starmer questa mattina ha lasciato l'incarico tra gli applausi. Dopo appena 2 anni di governo, il mio lavoro finisce qui, ha detto, e poi è andato a dimettersi da Re Carlo, che è anche capo di Stato, ed è stato Re Carlo a conferire il nuovo incarico a Andy Burnham. Nella prossima ora si dovrebbe comporre la nuova squadra di governo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La Russia ha confermato poco fa l'espulsione di un addetto militare italiano e di un suo collaboratore. Una ritorsione, secondo il responsabile della Farnesina, Tajani, la corrispondente.
12: Dopo la convocazione di questa mattina al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa, l'annuncio del provvedimento intrapreso dalla Russia nei confronti del nostro paese è stato dato dal ministro degli Esteri Tajani sui social media. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, si legge in un post del ministro pubblicato su X. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, conclude Tajani. L'espulsione dei due addetti militari russi da parte della Farnesina risale allo scorso 9 luglio. Mosca aveva avvisato che avrebbe dato a Roma una risposta adeguata, facendo presagire un provvedimento simmetrico come è successo altre volte, nonostante la differenza sostanziale tra i due casi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Torniamo alla cronaca. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province sotto il coordinamento del servizio centrale operativo. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 chili di stupefacenti, 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi semplici. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Agli uomini delle forze dell'ordine coinvolti il ringraziamento del ministro dell'Interno Piantedosi. Prevista domani l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito, che è stato ritrovato carbonizzato all'alba di ieri a Eboli in Campania. Le indagini continuano a tutto campo.
13: I carabinieri stanno passando al setaccio sia la vita privata che quella professionale di Luigi Esposito. Stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita e nessuna pista al momento sembra esclusa. C'è attesa per l'autopsia disposta dalla Procura di Salerno. Punterà a stabilire le cause della sua morte, se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Fonti della Procura ci hanno confermato la presenza di un bossolo tra le sterpaglie nei pressi del luogo del ritrovamento, ma molte circostanze sono ancora da chiarire. Quello che è certo è che Esposito non lavorava per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, come sembra fosse solito raccontare agli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, ricorda la sorella. C'è sgomento fra i colleghi di Luca Esposito, così lo chiamavano tutti nel mondo delle TV locali. Annibale Discepoli è uno di loro.
14: Credo che tutto poi sia connesso al suo lavoro primario di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, corsi d'acqua, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
13: Valeria Volatile, GR1.
2: Tragico incidente stradale a Lucca, muore travolto da una macchina mentre si trova sulla sua bicicletta Daniele Faggi, datore di lavoro di Luana D'Orazio, la giovane operaia nel 2021 schiacciata da un orditoio nell'azienda in cui lavorava. Per quella vicenda l'uomo, assieme alla moglie, aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi. Visita privata del Papa questa mattina alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino in provincia di Frosinone. Leone XIV

0: ferroviario tedesco a lunga percorrenza. La società italiana ha firmato oggi un contratto da 3,6 miliardi con Siemens Mobility per l'acquisto di 26 treni ad alta velocità, con l'opzione per ulteriori 14 e 30 anni di manutenzione. L'investimento coinvolge anche stazioni e infrastrutture informatiche e comprende anche l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti. I treni cominceranno a circolare nella seconda metà del 2028, avranno una velocità massima di 320 km all'ora e non saranno rossi come in Italia, ma blu. I primi viaggi avverranno lungo due corridoi principali, Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1.300 km. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Diminuiscono le frodi sui bonifici istantanei grazie anche al funzionamento delle misure di prevenzione, come la verifica dell'IBAN del beneficiario e una maggiore attenzione della clientela. L'ultimo rapporto di Banca d'Italia per il secondo semestre 2025 certifica ancora un maggior tasso di frode rispetto ai bonifici tradizionali, ma in sostanziale riduzione, meno 53% sull'anno. Meteo: continuano caldo e afa al centro-sud con picchi di 40 gradi. Oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18. Al nord invece temporali e grandinate. Un generale miglioramento è previsto da metà settimana. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
1: È la giornata internazionale degli scacchi, un gioco antico che, secondo gli esperti, allena il cervello a tutte le età. In Italia crescono gli appassionati.
3: Sono nati in India nel VII secolo, si celebrano ogni 20 luglio con il sostegno dell'UNESCO. A oggi sono giocati in 178 paesi. Parliamo degli scacchi, ovviamente, una vera e propria ginnastica per la mente. A cominciare dai bambini, chi impara in età scolare sviluppa capacità sopra la media in matematica, analisi spaziale e ragionamento. Ma i benefici valgono durante tutta la vita. Gli scacchi allenano la concentrazione, alimentano la memoria. Per i più anziani sono un ottimo modo per tenere viva la plasticità del cervello. Quali i numeri in Italia? Luigi Maggi è presidente della Federazione Scacchistica Italiana.
4: È uno sport in crescita. In Italia almeno 15 milioni di persone stanno a giocare a scacchi e 3 milioni 600 mila persone giocano più volte a settimana. 26 mila tesserati, il 54% dei nostri giocatori sono sotto i 18 anni.
3: Ha capito qual è la magia di questo sport?
4: È sempre una ricerca continua per noi di fare qualcosa di più bello. Giocare una bella partita, giocare una buona partita e fare qualcosa di bello.
3: Federico Mello, GR1.
1: L'intelligenza artificiale è sempre più presente nei giocattoli, ma con i cuccioli smart a rischio la privacy e lo sviluppo.
5: 30 anni fa era il Tamagotchi, primo peluche digitale della storia, un simulatore di vita a forma di ovetto con un display attraverso il quale il bambino doveva accudire, nutrire, educare il giocattolo per non farlo deperire. Con l'intelligenza artificiale quel gadget si è evoluto in cuccioli elettronici che simulano i comportamenti di quelli in carne e ossa, fanno le fusa, scodinzolano, in più parlano. Un settore valutato 25 miliardi di dollari che però pone un problema di privacy. I software di questi cuccioli robot, per allenarsi all'interazione con il bambino e personalizzarla, lo ascoltano, lo osservano, registrano ogni suo dato. Non solo, per uno studio dell'Università di Cambridge possono compromettere lo sviluppo emotivo distorcendo la relazione empatica naturale, addirittura rischiano di mettere i piccoli in pericolo. Negli Stati Uniti le vendite dell'orsetto Kuma, basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT, sono state sospese quando i test hanno rivelato che il giocattolo deviava le conversazioni verso argomenti sessualmente espliciti e forniva indicazioni su come accendere un fiammifero o dove trovare un coltello. Francesca Fornario, GR1.
1: Siamo allo sport. In Spagna è festa grande per i neocampioni del mondo. L'inviata Rai.
6: Appuntamento previsto a Plaza Cibeles, ore 21. Qui, nella piazza del municipio di Madrid, di festeggiamenti infiniti per la finale dei sogni, quella che ha riportato in Spagna la Coppa del Mondo dopo 16 anni, vedrà il suo culmine. Con i calciatori, eroi della Roca, le Furie Rosse sul palco davanti a centinaia di migliaia di tifosi. La prefettura ne aspetta 1 milione. Arrivati da tutto il paese, molti accampati senza aver dormito dopo già la precedente notte scandita da cori, vuvuzelas, lacrime e abbracci, fino a ben oltre l'alba. E tra le braccia degli uni per la gioia ieri in

0: inseparabile degli altri, la coppa da alzare e mostrare. Prima nel pomeriggio la squadra ha ricevuto ufficialmente al Palazzo Reale a quello del governo. A seguire il percorso a bordo di un autobus scoperto per le vie del centro di una capitale invasa da un fiume umano e di bandiere, per ricevere e dare ai tifosi un abbraccio lungo 16 anni di attesa. Laura Tangherlini, Madrid, GR1.
1: Eroe della finale, uno dei giocatori meno attesi, Ferran Torres, con uno dei nostri inviati, il ritratto dell'attaccante che con il suo gol nei supplementari ha regalato la Coppa del Mondo alla Spagna.
2: Cross, conclusione, rete! Ha segnato Ferran Torres!
3: Aspettavano tutti il vecchio e il bambino, invece è spuntato fuori quello di mezza età, agonistica naturalmente, né il 39enne Messi e neppure il 19enne Yamal. La gloria agli almanacchi se li è presi Ferran Torres, 26enne di Foios, paese di nemmeno 7.000 anime nella comunità autonoma valenziana. Lui, l'insospettabile, partito dalla panchina e messo in campo dal CT della Fuente poco dopo il quarto d'ora della ripresa, al posto di un altro degli attesi, se non proprio il più, il vice, Oyarzabal. Carriera semplice da riassumere quella di Ferran Torres, dalle giovanili alla prima squadra del Valencia nel 2017, poi dal 2020 per un biennio oltre Manica al Manchester, al City, alla corte di un altro che ha scritto discrete pagine del calcio spagnolo, Pep Guardiola. Poi il ritorno in patria al Barcellona, dove tutte le attenzioni ce le ha Yamal. Anzi, ce le aveva, perché a New York la storia l'ha scritta lui, Ferran Torres. Collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
1: E da uno spagnolo vorrebbe ripartire la nostra nazionale. È cominciata la settimana decisiva per la scelta del nuovo CT, missione a Barcellona per Maldini e Leonardo, nel tentativo complicato di convincere Pep Guardiola.
4: Ancora qualche giorno di pazienza e poi finalmente sapremo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale, parola di Giovanni Malagò. Ma nella lista dei candidati non ci sono solo i nomi di cui si parla da un po', ha precisato il presidente della Federcalcio. Nelle ultime ore infatti sono salite le quotazioni di Pep Guardiola, che nel fine settimana ha ricevuto a Barcellona Paolo Maldini e Leonardo. Una missione però non facile, quella del direttore tecnico e del suo consulente, convincere con un progetto a lungo termine l'ex tecnico del Manchester City, che solo venerdì aveva manifestato l'intenzione di dedicare più tempo alla famiglia, una vita con più relax e meno stress e soprattutto senza calcio. Non sarebbe dunque una questione di soldi. I favoriti restano quindi Andrea Pirlo, appoggiato da Maldini, ma per molti non ha un profilo all'altezza, e Roberto Mancini, non gradito ad altri per aver abbandonato 3 anni fa la nazionale attratto dalla ricca offerta araba. Più difficile è la pista che porta ad Antonio Conte, altro ex CT che fece bene agli europei del 2016. Alessio Maldini, R1.
1: E per il mondo del calcio, oggi anche una giornata di lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Amburgo, del Newcastle e dell'Inghilterra. Era da tempo malato. Con i Reds di Liverpool Keegan conquistò 3 campionati, una FA Cup, 2 Coppe UEFA e la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive vinse il Pallone d'Oro. Negli anni 90 iniziò la carriera da allenatore, guidando poi brevemente anche la sua nazionale. Musica fa tappa a Roma stasera Marcus Miller, leggenda vivente del basso, collaboratore tra gli altri di Miles Davis, al quale ha dedicato un progetto che presenterà alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica.
5: Nessuno è più titolato di Marcus Miller a rendere omaggio a Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Quasi mezzo secolo di carriera, 2 Grammy in salotto, nominato artista per la pace dall'UNESCO nel 2013, il bassista americano ha avuto un legame creativo e umano profondo con il genio di Holton, firmando album fondamentali come Tutu. Dal 1981, anno del ritorno sulle scene di Davis, dopo un lungo silenzio, gli è stato accanto in una nuova avventura musicale verso l'ignoto, perché colui che più di una volta aveva cambiato il corso della musica afroamericana non poteva smettere di esplorare, guardare avanti, sorprendere prima di tutto se stesso. Non sarà dunque solo una rievocazione la serata intitolata We Want Miles, assistito dalla sua all-star band di collaboratori storici come il chitarrista Mike Stern, il sassofonista Bill Evans e il percussionista Mino Sinelu. Marcus Miller darà vita a una travolgente sintesi di funk, jazz, soul, proiettando la storia nel futuro, reinventando brani immortali con il suo celebre Slap, in cui è maestro. Un viaggio da vertigine, allacciate le cinture. Claudia Faiens, GR1.
1: Pur momentaneamente sospeso per Noemi dopo la caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marine in Abruzzo.
6: Questo è un giorno da vivere.
1: L'artista aveva da poco terminato di cantare Briciole, che ascoltiamo, quando è precipitata, ricoverata in ospedale per accertamenti, ha voluto rassicurare i fan attraverso i social. Mi sono preso un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ha scritto. I medici le hanno prescritto 4 settimane di riposo. L'artista tornerà a esibirsi dal vivo il 16 agosto.
6: Non c'è più niente, niente, niente che mi...
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.26, apriamo in A1 tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda a seguito di un incidente avvenuto in carreggiata opposta. Per chi viaggia verso il capoluogo lombardo si consiglia di uscire a Parma, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, 1 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla A12 Genova Rosignano tra Carrodano e Brugnato in direzione Rosignano, presenti code per un veicolo in fiamme. Ci spostiamo in Lombardia sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, segnalato un incidente che coinvolge 3 auto. Incidente anche in Toscana sulla A11 tra l'allacciamento con la A1 e Prato Est in direzione Pisa, che provoca 3 km di coda. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo fermo, e chiudiamo sempre in A1 tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, 4 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
15: Da grande voglio guidare l'autobus.
16: Ma non volevi fare l'astronauta?
17: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
19: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Questa sera, 20:35, Rai 1.
20: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
21: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
22: Il premier mette a punto in queste ore.
23: The president did what he always would.
24: The Afghan government says they're not surprised.
25: Zapping.
0: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 20 luglio 2026. Come sempre in apertura vi racconto brevemente i temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Gianluca Di Feo, giornalista del quotidiano La Repubblica, lavora come inviato ed esperto di conflitti armati, tecnologie militari e terrorismo, e cade a proposito perché vogliamo dare uno sguardo attento e ravvicinato a quello che sta succedendo nella guerra, e dico guerra ormai ritornata, quasi aperta, conclamata, tra gli Stati Uniti e l'Iran, che si scambiano giorno dopo giorno attacchi e controattacchi, ormai non più soltanto a infrastrutture militari ma anche a infrastrutture civili, ponti nel caso dell'Iran, un importante impianto di desalinizzazione in Kuwait colpito invece dai missili iraniani, mettendo a rischio l'approvvigionamento d'acqua del 90% del paese. Insomma, c'è uno scambio continuo, un'escalation che sembra non potersi fermare, con il paradosso però che a nessuno dei due paesi conviene, né all'America di Trump, che si avvicina alla resa dei conti elettorale e che deve misurarsi con arsenali in via di svuotamento, i costi incredibili di tenere una guerra aperta a questo livello in Medio Oriente, sia per l'Iran, che vede distruggersi giorno dopo giorno strutture che serviranno alla ripartenza un giorno quando ci sarà la pace del paese, e che invece rischiano di lasciare l'Iran completamente a terra e completamente abbandonato, ridotto nella sabbia. E insomma, di questo parleremo con Gianluca Di Feo, anche cercando di mettere sotto la lente l'incredibile ancora capacità anche di attacco che l'Iran ha. L'Iran ha colpito con dei missili una base americana in Giordania, uccidendo due soldati, distruggendo un'enorme quantità di mezzi militari, anche aerei, elicotteri. Insomma, gli iraniani, nonostante si sia detto per mesi che il loro arsenale era stato annichilito, che erano stati sconfitti militarmente, che non avevano più esercito, aviazione, marina, nulla di nulla, continuano a colpire molto accuratamente e provocando gravi danni, anche morti in questo caso, ai soldati americani, tant'è che si sospetta di un sostegno della Russia o della Cina. Ne parleremo di tutto questo con Gianluca De Feo. Poi apriremo un capitolo che riguarda, diciamo, la vicenda del gioielliere Mario Roggero. Lo prenderemo da tanti punti di vista, non staremo qui tanto a ricostruire le vicende giudiziarie, ma cercare di capire un po' che come la politica reagito a questa vicenda. C'è di mezzo la campagna elettorale già cominciata, c'è di mezzo Vannacci che insomma tambureggia con le sue posizioni e costringe un po' il centrodestra a starlo ad ascoltare, in qualche modo a superarlo. Ci sono gli appelli, i VIP che firmano per la grazia, c'è cioè il Presidente della Repubblica messo in mezzo. Insomma, parleremo di questo con vari ospiti, a cominciare da Giorgio Mulè, che è il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. Poi sarà con noi Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, perché insomma è interessante questa fase in cui, diciamo, si comincia a preoccuparsi di come si sta in carcere, di quanto sia dura soprattutto per un 72enne andare in carcere, ma ce ne sono moltissime, ce ne sono 1400 di ultra settantenni in carcere, di cui nessuno parla, di cui nessuno si ricorda, che invece potrebbero anche avere vantaggi, poter richiedere i domiciliari. La situazione delle carceri per chi è vecchio, non sta bene, è sicuramente ancora più drammatica di quella di chi c'entra magari da giovane e in forza. Di questo parleremo con Gonnella, proprio per capire che cosa si può fare per i vecchi, per gli anziani che sono carcerati da tanti anni e che ancora non raggiungono, diciamo, l'obiettivo della libertà. Poi parleremo con l'avvocato Stefano Marcolini, che è il difensore di Mario Roggero, insegna diritto processuale alla Università dell'Insubria. Da lui vorrei capire se giudica utile per il suo assistito, insomma, tutto questo clamore politico, appunto, gli appelli, gli attori che firmano, le visite in carcere, le nuove leggi, diciamo le instant law, le chiamerei, le leggi istantanee fatte per aiutarlo, le magliette, insomma, è una cosa che aiuta qualcuno che deve chiedere un atto di clemenza? Non lo so, lo chiederemo a Stefano Marcolini. Poi cambieremo completamente argomento, sarà con noi Giuseppe Zollino, che insegna tecnica ed economia dell'energia a Padova, ed è anche ha scritto un libro su questo, è stato presidente di Sogin. Con lui vorrei parlare di come l'Europa sta cercando di cambiare il sistema degli ETS, cioè diciamo quel meccanismo finanziario che penalizza le aziende che emettono anidride carbonica, comunque sostanze clima alteranti. C'è una grandissima pressione delle imprese, dell'industria, anche di molti governi europei per fermare, abolire, regolare, ridurre questi ETS, che ovviamente aggravano il costo dell'energia. Dall'altro lato però c'è chi dice che questo meccanismo ha funzionato e che è, come dire, la misura simbolo, la misura centrale di tutto lo sforzo che la Unione Europea fa per andare incontro ai problemi del cambiamento climatico riducendo le emissioni di anidride carbonica. Sentiremo il parere di Zollino. Chiuderemo poi con Luca Pisapia, che ha scritto un libro che va letto, andrebbe, anzi chi l'ha letto lo dovrebbe anche rileggere, Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. E non c'è probabilmente chi non abbia visto il modo in cui Trump ha cercato di rubare la scena alla nazionale spagnola nel momento della premiazione, quando addirittura, diciamo, il servizievole presidente della FIFA Infantino si è impuntato cercando di trascinarlo via, ma lui ha fatto finta di niente, rimanendo, diciamo, nell'inquadratura per sempre. 19:35 minuti, questa è la nostra scaletta di oggi, e vi faccio sentire il titolo del TG3 e poi cominciamo.
2: La morte di Abderrahim Fakir, ammanettato a Bologna, inchiesta su due agenti e quattro operatori sanitari, scatta il nuovo scudo penale, illegale della famiglia, non indaghi la polizia. Fratelli d'Italia e Lega, intervento delle forze dell'ordine adeguato. Forza Italia chiede prudenza, le opposizioni accertare la verità, Piantedosi venga in Parlamento. Caso Roggero, sequestrati 50.000 euro su un conto estero. La difesa di Musk, polemica su un video creato con l'intelligenza artificiale. Vannacci Gladiatore condanna a morte Schlein e Conte. Andrew Burnham, il nuovo premier del Regno Unito. Il leader laburista assicura di avere un piano per dare stabilità. Starmer promette sostegno e dice: lascio un paese migliore. Operazione contro la criminalità giovanile, 500 arresti, molti minori. Al TG3 il ministro Valditara: no ai social sotto i 15 anni. Partito leader parlamentare del disegno di legge. La Spagna, campione del mondo, è atterrata a Madrid, incontri istituzionali, poi la parata. 104 partite iniziate con la festa di Città del Messico e tanti gol, quasi 3 a gara. Mbappé davanti a tutti, meglio di Messi.
0: 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Apriamo la nostra puntata di oggi, lunedì 20 luglio, con Gianluca Di Feo, giornalista del quotidiano La Repubblica ed esperto di conflitti armati, tecnologie militari, terrorismo e molto altro. Buonasera Gianluca, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, aiutaci a capire come potremmo definire la fase in cui ci troviamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Forse non è ancora la guerra aperta delle prime 5-6 settimane, ma non è neppure la tregua, non è neppure il cessate il fuoco, non sono neppure quegli attacchi episodici che pure hanno punteggiato le fasi in cui non si guerreggiava veramente. Siamo in una fase in cui però vediamo un'escalation. Che cosa sta succedendo?
3: Ma c'è una progressiva escalation, una graduale escalation che temo potrà portare in giorni brevi a una situazione uguale, se non peggiore, a quella della campagna aerea dello scorso marzo. Che cosa è successo? Gli accordi sulla tregua hanno lasciato una grande ambiguità su chi dovesse controllare Hormuz. Gli iraniani sono convinti dall'interpretazione di uno degli articoli del cessate il fuoco che c'era un nuovo controllo e lo hanno esercitato. Gli americani hanno detto che questo non esisteva e hanno cercato di garantire un passaggio alle navi a sud. E questo gradualmente, questo grande equivoco sulla conclusioni negoziali, assieme alla spinta dell'ala dura dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, che non hanno mai voluto accettare una tregua e hanno compreso che Hormuz è uno strumento di ricatto mondiale di forza forse superiore all'arma atomica, hanno iniziato degli attacchi contro i mercantili. Da questo giorno dopo giorno, oramai stiamo all'ottavo giorno di scambi di raid e di missili, la situazione è progressivamente diventata sempre più violenta e sempre più estesa. Per ora gli attacchi americani sono concentrati nella regione costiera, quindi sono mirati a un obiettivo militare che è quello di riaprire Hormuz.
0: Però anche ponti, porti, sì, anche strutture insomma non strettamente militari.
3: No, tutto quello che è le infrastrutture in quella zona che secondo l'interpretazione americana può servire alle attività militari, perché lì ci sono i barchini, perché i ponti servono a trasferire missili e droni dai rifugi della zona orientale alla costa, ma allo stesso tempo questo va a colpire gravemente la popolazione. E in più ci sono stati degli altri attacchi che gli americani non hanno rivendicato o comunicato su infrastrutture energetiche o su ponti molto più a nord, che c'è il forte sospetto siano compiuti dalle aviazioni dei paesi del Golfo, in particolar modo dell'aviazione kuwaitiana ed emiratina, che sono quelli che hanno innescato la ritorsione dell'Iran contro i desalinizzatori e contro le centrali elettriche.
0: Quindi quelle sono pienamente strutture civili del Kuwait, dei paesi del Golfo, in questo senso l'Iran sta mirando a quello, perché poi insomma far saltare un desalinizzatore per un paese come il Kuwait in questa fase insomma è una bella responsabilità, mi verrebbe da dire.
3: Il 90% della rete idrica kuwaitiana riceve acqua dai desalinizzatori e acqua marina che viene depurata, perché come si può facilmente immaginare i paesi non hanno sorgenti, sono poveri di fonti idriche alternative al filtraggio dell'acqua di mare. E quindi sia quello sia l'attacco alle centrali elettriche sono dei segnali di escalation del fatto che l'Iran è pronto a una guerra totale. Non sta colpendo o non sta cercando di colpire solo le basi statunitensi in tutti i paesi del Golfo, anche nei paesi come l'Oman e come il Qatar, che sono più vicini alle posizioni iraniane. Attualmente loro li hanno colpiti tutti, hanno colpito con grande durezza la Giordania, hanno colpito l'Arabia Saudita l'altra notte con dei missili balistici. Che cosa fanno? Hanno il massimo focus sui paesi che danno maggior ospitalità alle forze armate americane, quindi Kuwait, Giordania, Bahrain, e lì i danni sono molto forti.
0: Quello che mi sorprende, scusami se ti interrompo, è la capacità degli arsenali iraniani, la loro capacità di individuare i bersagli, la capacità di colpirli e distruggerli. Cioè, mi sembra che è tutto frutto di una lunga sottovalutazione. Non so se è dovuta alla retorica, dire li abbiamo annichiliti, li abbiamo distrutti, non hanno più questo, non hanno più quello, non hanno più missili, non hanno più marina e non hanno più aeronautica. Se tutto questo era puramente retorica o se pure c'è stata una vera sottovalutazione, perché appunto tu citavi l'attacco in Giordania, hanno fatto grandi danni e hanno ucciso anche due militari americani.
3: Sì, gli americani militari saranno tre, perché adesso hanno ritrovato i resti del disperso che poverino è stato praticamente centrato da un missile balistico e quindi disintegrato da questi bolidi che arrivano a 6-7 mila chilometri orari con mezza tonnellata di esplosivo. La sottovalutazione è stata molto forte e si è accompagnata a una pianificazione della campagna militare che era assolutamente frettolosa, cioè Trump si è lasciato convincere Netanyahu del fatto che uccidendo i leader della Repubblica Islamica l'Iran si sarebbe piegato nel giro di una settimana. Invece non è così, e da quel momento gli americani hanno avviato una lunga guerra di logoramento fatta con gli aerei che finora non ha sortito risultato. C'è un parallelismo se pensiamo a Putin, che era convinto di arrivare a Kiev in 3 settimane rovesciando il governo e concludendo la guerra in Ucraina nel giro di 3 settimane, poi dopo si è trovato in una guerra di logoramento che va avanti da oltre 4 anni e mezzo. È una situazione abbastanza simile. La sottovalutazione iniziale e poi la necessità di non apparire deboli ha fatto sì che una operazione tra virgolette lampo si sia trasformata in una guerra infinita. Il rischio è che avvenga qualcosa di simile nel Golfo, perché in questo momento gli americani stanno rinforzando i loro reparti, ci sono altri 50 caccia che sono stati trasferiti, c'è la possibilità che ricomincino gli attacchi con bombardieri decollati dagli Stati Uniti contro le installazioni del programma nucleare, e addirittura la Casa Bianca sta riprendendo in considerazione l'ipotesi di sbarcare su alcune delle isolette che sono su Hormuz. Quindi siamo di fronte a Karg, credo di no, perché Karg è lontana, è più probabile che attacchino delle isole come Abu Musa, e che si trovano più, sono più piccole, più vicine a Hormuz e quindi hanno un maggior valore nella disfida per il controllo dello stretto, e sono anche bersagli più facilmente raggiungibili che non Karg, che è molto vicina alle coste iraniane ed è molto grande.
0: Quindi è un bersaglio Karg, facile, personalmente, per chi lo dovesse occuparla.
3: Ma sempre facile.
0: È un bersaglio facile, se ci volessero sbarcare delle truppe di invasione americane poi dovrebbero proteggersi dai colpi che arrivano dalle coste iraniane lì vicino, quindi è
3: una situazione... Questo è il problema, perché più sei vicino più la quantità e la precisione degli ordigni è alta, cioè gli iraniani in questo momento non stanno colpendo Israele, sia perché non ci sono grandi azioni che vengono condotte da Israele, sia perché per raggiungere Israele devono usare le armi a lungo raggio, i missili balistici a lungo raggio, e ne hanno di meno e hanno minore efficacia perché Israele ha una tripla cupola protettiva che non ha pari, mentre invece gli attacchi contro la Giordania, gli attacchi contro il Kuwait producono dei danni molto rilevanti, e perché vengono condotti con un numero di armi maggiori. Se sbarcassero su una di quelle isole, il motivo per cui non l'hanno fatto finora, rischierebbero di venire sommersi da una quantità di ordigni notevole. E che l'Iran fosse pieno di queste armi lo sapevano tutti, è una delle grandi sottovalutazioni.
0: Ma non si diceva già dalla guerra dei 12 giorni a giugno che questi arsenali iraniani erano stati in gran parte svuotati, distrutti?
3: Quella è la retorica trumpiana. Gli arsenali non sono stati distrutti, in alcuni casi hanno distrutto gli accessi perché sono collocati in bunker scavati nella roccia che hanno forme di semicerchio, ed non è possibile distruggerli dal cielo, li deve occupare soltanto da terra, quindi loro hanno distrutto gli accessi in alcuni casi, ma poi gli accessi durante la lunga tregua sono stati ripristinati e le armi trasferite. La sorpresa è che stanno impiegando gli iraniani delle armi più sofisticate rispetto a quelle usate nello stesso mese di marzo, che quindi sono state tenute nascoste proprio in vista di una ripresa dell'offensiva. Cioè l'Iran sono 20 anni minimo che si prepara al confronto con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno allestito questa campagna in 15 giorni contando sull'intelligenza artificiale per la pianificazione e la scelta dei bersagli, e questo invece si è dimostrato un errore colossale.
0: E tra l'altro è abbastanza sorprendente, almeno io sono sorpreso dalla vulnerabilità delle basi, anche di basi americane molto importanti come quelle in Giordania, non hanno protezioni adeguate, cioè ci portano lì aerei che costano centinaia di milioni, che basta un missile per distruggerli mentre sono negli hangar.
3: Perché non sono negli hangar, sono allineati all'aperto. Queste basi non sono basi statunitensi stabili. La base più importante nella zona è quella che sta in Qatar, all'Udeir, che è una base che ha gli hangar corazzati, i rifugi, mentre invece queste sono delle basi provvisorie dove il personale vive e lavora all'interno di container aerei, come tu dicevi, da 100-150 milioni di euro, sono allineati sulle piste sotto la sabbia e sono bersagli fin troppo facili. Quando c'è stato un attacco contro la base saudita Al Suntan, con un solo missile gli iraniani sono riusciti a distruggere un aereo radar AWACS che da solo costerà intorno ai 250 milioni di dollari e a danneggiare tra 5 e 10 aerocisterne, che anche quelli sono aerei che costano intorno ai 100 milioni di dollari. Questo perché sono allineati all'aperto. poiché non era prevista una campagna lunga, ma soltanto un blitz di una settimana in cui gli iraniani sarebbero stati rapidamente sconfitti, ci sarebbe stata una rivoluzione popolare, sarebbe tutto finito. E questo è un calcolo che si è rivelato drammaticamente sbagliato, perché poi le conseguenze le paghiamo tutti noi, le paga anche il popolo iraniano, che è passato dall'illusione di una liberazione democratica ad avere oggi un'ala dura dei guardiani della rivoluzione ancora più radicale, ancora più determinata sul fondamentalismo religioso, con un giovane leader che non è mai apparso in pubblico, Mokhtar Khamenei, ma che ha posizioni sicuramente più drastiche di quelle del padre.
0: Tra l'altro tutto questo vedo che ha fatto pensare, questa efficacia degli attacchi iraniani ha fatto pensare anche ad un aiuto russo o cinese, tu che ne pensi?
3: Io penso che gli iraniani siano militarmente molto capaci, sono una nazione che ha una qualità tecnica, una qualità della pianificazione che è sempre stata sorprendente. Quello che è diventato il drone di riferimento nel mondo è un progetto iraniano, lo Shahed, che è stato adottato e copiato dai russi, ma addirittura è stato clonato dagli Stati Uniti, che adesso lo stanno usando contro l'Iran. E la loro capacità missilistica, non soltanto nel costruire le armi ma nello scegliere i bersagli, è notevole. Però l'Iran ha i suoi satelliti di spia e acquista le immagini commerciali che sono disponibili. Ogni giorno la propaganda iraniana diffonde foto satellitari delle basi americane colpite. Questo dimostra che ha a disposizione immagini dettagliate degli obiettivi senza bisogno dei consigli russi e cinesi, che forse ci sono stati nella prima fase del conflitto, non so oggi come valutarli.
0: Ma il fatto che mi sembra abbastanza in dubbio che questa escalation non convenga a nessuno dei due contendenti, né agli Stati Uniti né all'Iran, non dovrebbe farci pensare, insomma, che i negoziati in qualche modo dovrebbero prendere il sopravvento, andare avanti? A nessuno dei due conviene continuare a essere bombardati e a bombardare, no? Mi pare di poter dire.
3: Allora, il problema è entrare nella mentalità del gruppo di leader che controlla oggi l'Iran. Questo gruppo di leader, che ha preso il posto di quelli uccisi nella prima settimana del conflitto, in particolar modo il nuovo comandante dei Guardiani della Rivoluzione, ritengo che quello che è successo fino a marzo rappresenti una sconfitta americana e che abbia trasmesso a tutta la regione, a tutte le monarchie del Golfo, un senso di sfiducia verso gli americani. E quindi sono convinti che, andando all'attacco ora, dimostreranno definitivamente alle monarchie del Golfo che l'Iran è una potenza regionale con cui dovranno venire a patti. Nella loro impostazione strategica se ne fregano assolutamente delle condizioni della popolazione, che sono drammatiche, perché da febbraio le risorse iraniane sono praticamente a zero, la capacità di importazione di generi di prima necessità è stata ridotta al minimo, quindi la popolazione iraniana soffre quanto mai. Ma questo gruppo dirigente mira soltanto a un disegno di potere suo all'interno del paese, perché i negoziati sono stati fatti invece dall'ala moderata, quella più politica, quella che era composta dagli Ayatollah, che non erano integrati nel sistema dei Guardiani della Rivoluzione, perché l'Iran ha sempre avuto dei contrappesi di potere tra i gruppi politici, tra l'esercito, le strutture tradizionali e invece il sistema dei Guardiani della Rivoluzione, che significa non soltanto l'ala militare ma significa industrie, società economiche, certo, centri di produzione. Quindi è un centro di potere che adesso domina il paese, che è convinto che, portando avanti la guerra, gli americani a un certo punto, per la pressione elettorale del midterm, perché Trump si sceglierà un altro obiettivo, molleranno la presa e l'Iran, seppur duramente colpito dai bombardamenti, emergerà come la potenza regionale della regione alternativa a Israele. Questo è il loro sogno strategico, che può essere un delirio anche.
0: Non c'è dubbio, grazie come sempre Gianluca Di Feo, grazie per essere stato
3: grazie
0: con noi.
3: Voi.
0: Buonasera, buon lavoro. Era Gianluca Di Feo, giornalista inviato di La Repubblica. Sono 19:51 minuti, torniamo in Italia, lo facciamo in questo caso con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, Forza Italia. Buonasera, bentornato a Zapping.
4: Ben trovati, buonasera a lei, ascoltatori.
0: Allora, ovviamente in Italia in questi giorni non si parla d'altro che del caso Roggero, delle carceri, della giustizia, del garantismo, insomma, di nuove leggi, chi più ne ha più ne metta. Io volevo partire da una sua valutazione, nella quale lei, insomma, in una dichiarazione ha detto che sul caso Roggero non c'è stata alcuna sgrammaticatura istituzionale nell'invocare l'intervento del Colle. Mi chiedo però se questa sua affermazione non è un po' in contrasto col fatto che il Presidente della Repubblica, un minuto dopo che Nordio aveva fatto sapere a mezzo stampa che aveva aperto una istruttoria per la grazia prima ancora che fosse richiesta, perché la moglie non l'aveva ancora chiesta, ha convocato Nordio al Quirinale, se forse invece Mattarella una qualche sgrammaticatura l'avesse vista.
4: Ma guardi, io ritengo che siccome le grazie vanno richieste, c'era stata evidentemente un preallarme al Ministro della Giustizia, seppur magari formalmente ancora non è stata depositata la domanda di grazia, per cui, come dire, nel rispetto delle prerogative del Quirinale, che poi è, come dire, l'istituzione che deve decidere, il fatto di aver avviato un istruttore assolutamente preliminare non invade né mette in assolutamente il Presidente della Repubblica in una situazione di, diciamo così, imbarazzo rispetto al rispetto delle procedure. Mi riferivo a questo.
0: Però non l'ha sorpresa allora che se tutto era così liscio poi ci fosse stato questo improvviso richiamo al Quirinale?
4: Il problema è che il richiamo al Quirinale sia stato corretto soprattutto nel fare in modo che non ci sia l'impressione all'esterno dell'opinione pubblica di un intervento ad ors, cioè se mai la grazia dovrà essere concessa dal Quirinale ha bisogno di tempi che non sono immediati, non sono i tempi della comunicazione, perché soltanto l'attesa della sentenza, l'istruttoria, i pareri dei magistrati eccetera dovranno per forza avere dei tempi che non sono i tempi dei telegiornali o dei radiogiornali, sono tempi lunghi, e ben ha fatto in questo caso il Quirinale a ricordare qual è la procedura, che non sarà né subito né immediato.
0: Ecco, mi chiedo se in questo contesto così, diciamo, delicato, così anche un po' intimo, si tratta di un atto di clemenza personale dovuto a ragioni umanitarie con davanti casi di pentimento, se davanti a tutto questo gli appelli dei VIP, dei politici per la richiesta della grazia, le visite in carcere, le magliette, le manifestazioni, sono una cosa che aiuta la procedura, che aiuta Roggero prima o poi, tra 1, 2, 3, 4 anni chissà, ad avere la grazia, se invece non è semplicemente uno strumento politico che rischia di essere un ostacolo perché la butta tutta in politica.
4: Guardi, sicuramente il caso Roggero non dalla sentenza definitiva, ma sin da quando avvenne il fatto è diventato un caso politico, tant'è che anche le recenti leggi sulla legittima difesa muovevano anche da quello che era successo al pennaio Stock e prima ancora in altri casi, quindi è diventato già nel momento in cui accade. Dopodiché, certamente, da un punto di vista, diciamo, di aiutare il procedimento, tutto il clamore, i riflettori accesi, se da un lato mantengono alta l'attenzione, dall'altro mi rendo conto che posso influire, non solo se negativamente, ma...
0: Perché anche lei ha firmato l'appello per la grazia, quindi quello le è sembrato una cosa opportuna.
4: Io non ho firmato la richiesta di grazia.
0: Avevo letto che l'avesse...
4: No, mi è stata sottoposta e non l'ho firmata. Ritengo che quello sia un atto, come dire, che deve muovere da soggetti, in questo caso i familiari o i soggetti vicini alla famiglia, e che, le posso dire, più la politica ne sta lontana è meglio.
0: No, perché ho letto, ecco, la frase che mi ha confuso è questa. Lei ha detto: non trovo nulla di male dal punto di vista politico nella raccolta di firme per la richiesta di grazia. Lei non ha firmato, ma le è sembrata una cosa sbagliata la raccolta in sé.
4: No, nel senso, è legittima la raccolta, perché se aiuto o meno, quello è un altro paio di maniche. Secondo me non aiuta, però ripeto, sono valutazioni poi personali che ognuno fa, e infatti non abbiamo firmato.
0: Ecco, tra l'altro, diciamo, tutta questa vicenda che lei giustamente ha ricordato essere politica praticamente dal primo giorno, approda ad una nuova fase in cui non soltanto si è già cambiata la legge sulla legittima difesa nel 2019, il governo giallo-verde, Salvini, diciamo, abbastanza trionfante, allora disse che tutto era cambiato e che la legittima la difesa era sempre legittima. Adesso, diciamo, un esponente di primo piano di quel partito, Claudio Borghi, ha scritto una legge in cui si dice che la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Quindi non punibilità anche se il rischio non c'è più, se i mezzi usati non sono proporzionali e se non c'è effettivamente una spinta difensiva. È un passaggio che lei come valuta?
4: Guardi, è un passaggio su cui va fatta una riflessione vera e profonda, perché io capisco perfettamente qual è non solo il rischio ma la sensazione che si può dare all'esterno di un far west liberi tutti, per cui ognuno reagisce nella maniera in cui crede, con la corsa ad avere magari il porto d'armi, la detenzione di armi in casa. Quindi mi rendo conto che può essere pericolosa da una parte, dall'altro mi consente dire che se un malvivente si presenta a casa non è mai armato di buona intenzione, se mette in pericolo la famiglia, la vita, ma anche potenzialmente l'incolumità delle persone che sono in casa, mi creda, qualsiasi reazione in quello io non solo la legittimo ma la capisco, arrivo persino a giustificare.
0: Però qui si va oltre, si dice quando il rischio non c'è più, quando non c'è più personalità e quando non siamo più nel perimetro della difesa, però comunque non è punibile, cioè quindi inseguire qualcuno fuori casa, quella cosa lì si può fare. Poi sai l'immediatezza come si calcola? 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, cioè quanto è immediata l'immediatezza? Non si capisce.
4: Bravissimo, sono gli stessi identici interrogativi che mi pongo io, cioè nel momento in cui supera il recinto io poi che ne so se quello ritorna perché va a prendere una pistola, non contento, e torna a casa. E allora come faccio a sapere quale sarà ciò che accade nei 3 minuti successivi? Allora, se vogliamo ragionare su questo, io sono pronto a ragionare. Posto che però ci devono essere dei paletti, perché quando viceversa succede che ognuno fa come gli pare, e questo è il nemico della civiltà prima ancora che del diritto.
0: Vede, io posso esprimere una mia opinione, lei tra l'altro si è detto d'accordo, però diciamo, voi siete alleati in un governo, mi chiedo se non sia necessario questa riflessione di cui lei parlava, effettivamente aprirla, mettervi voi alleati attorno a un tavolo e dire cosa possiamo fare di razionale, comprensibile e cosa no. Questo forse aiuterebbe anche molto tutti a capire i limiti entro i quali ci si può muovere. Altrimenti
4: ancora una volta ha ragione, ancora una volta le dico che il mio partito Forza Italia ha sollecitato tra i membri della Commissione Giustizia sia alla Camera che al Senato un incontro per parlarne, delimitare i paletti ed evitare che ci siano fughe in avanti che poi alla prova della sostegno della sostenibilità del diritto possono cadere. Esattamente quello che abbiamo detto, proprio per evitare le cosiddette fughe in avanti.
0: Anche perché
4: è legittimo che la Lega la consuma.
0: L'unica cosa che volevo aggiungere è che è un po' paradossale che mentre in qualche modo si sostenga e si celebri anche il diritto a farsi giustizia da soli, come se le forze dell'ordine fossero sempre comunque lente, incapaci, inutili di fare quello che devono fare, allo stesso tempo però poi si muniscono le forze dell'ordine di strumenti quali lo scudo penale. Sto parlando ovviamente del caso milanese in cui è morto durante una fase di contenimento Abdelalim Fakì. Quindi c'è una specie di doppio binario. Da un lato si dice allora, difendetevi da soli e dall'altro si fanno leggi nuove per permettere alla polizia di essere più efficace anche al di là dei limiti che conoscevamo.
4: Io penso quasi che lo scudo penale non sia qualcosa che sollevi la polizia o i carabinieri dalle loro responsabilità. Penso e rivendico l'atto come un atto dovuto, perché troppe volte in passato l'equazione che a un'azione della polizia e delle forze dell'ordine corrispondesse un'immediata iscrizione agli indagati ha provocato in maniera anche eccessiva delle conseguenze che quei poliziotti e quei carabinieri non meritavano. Detto che su Fakir mi consenta, ciò che guardiamo è come Roggero, ciò che l'occhio vede non è esattamente poi corrisponde a quello che è accaduto, tanto che la stessa procura dice ci sono altri 5 minuti, dobbiamo vedere, dobbiamo valutare, dobbiamo ascoltare. Quindi i processi nell'immediatezza con le immagini che per quanto possono essere chiare non dicono evidentemente tutta verità, sono sbagliati dall'uno e dall'altro lato. Lo scudo penale consente a questi agenti di potersi difendere senza lo stigma e la macchia di essere incriminati ad esempio di omicidio preterintenzionale o di un eccesso colposo di legittima difesa. Dopodiché io penso che bisogna soltanto avere rispetto per il lavoro di chi indaga e soprattutto fiducia, perché non c'è nessuno in questo paese che vuole coprire o ha coperto responsabilità e nessuno le coprirà secondo me in questo caso, perché è interesse di tutti arrivare a una verità che sia la più limpida.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincin trendam, la damo fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda là la ricetta, per mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4.
2: È una norma penitenziaria, penale sostanziale penitenziaria, che consentirebbe di chiedere che in pendenza di domanda di grazia la persona possa chiedere un differimento della propria pena. Della serie, sono sotto domanda di grazia, intanto tienimi fuori a bocce ferme prima di farmi entrare. Questo l'abbiamo chiesto all'ufficio di sorveglianza competente, ci sembrava competente, di Torino, che invece, diciamo, a oggi, proprio notizia di oggi, ha detto no, io non sono competente, è competente Milano, e ha trasmesso gli atti per competenza a Milano. Vedremo cosa ne sarà.
3: Ma ci sono altre formule? Adesso io, insomma, non sono ovviamente competente, ma immagino, non so, affidamento in prova, altre cose, altre misure di questo genere che possono essere esperite?
2: Nell'immediato, ahimè, la risposta è no, perché sono tutte forme, gli affidamenti in prova, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi premio, che abbisognano, diciamo noi tecnicamente, di un'osservazione scientifica della personalità e di un bel po' di tempo prima di
3: essere. Anche la grazia richiede questo, se non sbaglio, no?
2: Beh, però la grazia, parliamo di mesi. Almeno auspico, non voglio tirare per la giacchetta nessuno.
3: No, dico, anche la grazia richiede un'osservazione scientifica, come lei l'ha definita nel gergo, o mi sbaglio?
2: No, la grazia è, obiettivamente, la grazia è un provvedimento che proviene appunto graziosamente da quello che prima della Costituzione repubblicana era il sovrano. È un provvedimento di clemenza individuale che il sovrano, e oggi capo dello Stato, dà per
3: ragione. Cioè non serve a riparare un'ingiustizia, diciamoci questo intanto, no?
2: Ecco, no, e anche i problemi dei rapporti tra grazia e pentimento individuale andrebbero sondati un pochino, cioè non è che è veramente sempre condicio sine qua non, però insomma sì, quella della grazia, ecco, io sulla grazia liquido veramente, è un'ipotesi, sì certo è un'ipotesi, ma è talmente alta discrezionalità che io farci affidamento, possiamo fare la domanda e lo abbiamo fatto, ma poi ovviamente la decisione compete a ben altri soggetti. Sì. E
3: a questo proposito mi consenta un'ultima domanda. Lei crede che la mobilitazione politica, le visite in carcere, gli appelli firmati dai politici, dei VIP, le magliette, io sto con Roggero, aiutino quella strada impervia che lei ha appena descritto, o invece ne costituiscono un ostacolo?
2: Questa è una domanda che mi è già stata fatta anche da colleghi o da amici. La mia è una risposta abbastanza precisa ed è: non lo so se aiutino quel percorso di grazia o qualunque altro percorso giuridico. So per certo che in questo momento sapere che là fuori c'è tanta gente che, diciamo, fa il tifo per lui, sta aiutando umanamente il mio cliente tantissimo. Tantissimo, e questo per me è sufficiente.
3: Cioè, no, un'ultima piccolissima che me l'ho messo da parte, no, non ho tantissimo tempo, ma invece l'idea di una candidatura mi sembra nei fatti impossibile, nonostante venga evocata di qua e di là.
2: Sì. Anche a me, anche qui mi dovrebbero spiegare come, perché io rimango alla tradizionale posizione per cui purtroppo il condannato in questo caso a una pena lunga, rimane in stato di interdizione legale.
3: E l'interdizione ai pubblici uffici, quindi codice, sia elettorato attivo che passivo.
2: Penale, comporta la perdita dei diritti civili e politici, tra cui l'elettorato attivo e passivo. Pertanto, finché rimane in esecuzione di pena così, non è candidabile, non è neanche un problema di legge Severino o di altro, è proprio codice penale, la pena accessoria dell'interdizione legale. Poi, non lo so, tutto è superabile, ma occorrerebbe un intervento.
3: Grazie, avvocato, è stato molto gentile, le auguro buona serata, grazie. E buon lavoro.
2: Grazie, grazie. Complimenti, grazie, arrivederci.
3: Stefano Marcolini, il difensore, l'avvocato difensore di Mario. Roggero, chiudiamo questa parte e ci dedichiamo a tutt'altro, perché in Europa, a livello di Commissione Europea, si è molto discusso da mesi, da anni, di rimettere mano al meccanismo dei cosiddetti ETS, che sono, diciamo, un meccanismo finanziario che fa gravare sulle aziende che producono molte emissioni clima alteranti, molto CO2, delle tasse ulteriori sul costo della bolletta, in modo da scoraggiarle, anzi o comunque da invece incentivarle a ridurre il loro quantitativo di emissione e fargli fare una transizione verde, una transizione ecologica verso fonti energetiche meno inquinanti, alternative. Questa è la questione sulla quale si scontrano due posizioni, due trincee. Da una parte c'è chi dice questa cosa distrugge la nostra base industriale, la base industriale europea è cresciuta grazie anche all'industria pesante, l'acciaio, l'automotive, insomma, se voi ci mettete, già siamo sfavoriti in termini di costo dell'energia rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, se voi ci mettete anche una tassa verde rischiamo di chiudere tutti. Dall'altra parte dicono guardate invece l'ETS è una regola di mercato che sta funzionando, che incoraggia le aziende a fare qualcosa che è necessario per noi, per l'Europa, per i paesi. Accettiamo la sfida e cerchiamo invece tecnologie e meccanismi tali che ci consentono di salvare sia l'industria sia l'ambiente. Allora, la cosa è complicata. Ho chiesto al professor Giuseppe Zollino di darci una mano per capire come stanno le cose, perché poi alla fine l'Europa l'ha presentata una sua nuova formula che modera un po' il peso di questi ETS, ma c'è chi dice che è troppo e c'è chi dice che è troppo poco, quindi diciamo il dibattito sarà molto difficile. Professor Zollino, buonasera, benvenuto da Zapping.
4: Buonasera.
3: Allora, lei mi dice come la pensa su tutta questa partita? L'Europa ha fatto bene a moderare l'impatto degli ETS sull'attività industriale europea?
4: Allora, intanto non so quanto poi in effetti li abbia moderati, però io penso che alla fine in questi casi, per fortuna, è un settore dove dice, il dibattito è aspro, è molto più aspro in ambiti diciamo più che attengono di più alle scienze sociali, qui si possono fare i conti. Prima della crisi pandemica l'energia elettrica in Italia con tutto l'ETS costava in borsa circa 60 euro a megawattora. Stamattina il gas era quotato da solo il gas 60 euro a megawattora.
3: Senza ETS?
4: No, aspetta, il gas, poi per produrre con il gas energia elettrica senza ETS deve moltiplicare per due perché c'è il rendimento della centrale. Quindi l'energia elettrica, se non ci fosse l'ETS, costerebbe 120 euro a megawattora. Con l'ETS che oggi pesa 80 euro a tonnellata, siccome se ne emette circa mezza tonnellata, noi dobbiamo aggiungere 40 euro. Quindi con l'ETS l'energia elettrica stamattina costava 120 più 40, 160. E costava invece 60 con tutto l'ETS prima della crisi pandemica, nel 2019.
3: Sì.
4: Ora, se l'obiettivo è scoraggiare l'uso dell'energia elettrica prodotta a gas per effetto del suo prezzo elevato, le sembra che oggi è necessario aggiungerci i 40 euro dell'ETS? E se nonostante i 40 euro dell'ETS, senza i quali quell'energia costerebbe 120 ed oggi la stiamo pagando 160 e stasera anche 180, 200, va bene, la usiamo lo stesso, vuol dire che far produrla in altro modo non è facile, soprattutto non è facile produrla stasera, una serata senza vento dopo il tramonto del sole, con quelle tecnologie che la Commissione europea in 20 anni ha incentivato, solo quelle, obbligando i Paesi membri ad investire in incentivi a livello europeo oltre 1.000 miliardi. La Commissione deve prendere atto che ha fallito e l'hanno detto anche, l'ha detto Merz, l'ha detto la von der Leyen in un convegno a Parigi, abbiamo scelto la strada sbagliata.
3: Però io vedo che metà del collegio dei commissari, quasi metà almeno di Ursula von der Leyen, alcuni dei commissari anche importanti, sono molto scettici nell'idea di abbandonare il sistema degli ETS.
4: Dicono... Ma io non dico di abbandonare il sistema ETS, dico che per produrre l'energia a 200 euro a megawattora e quindi scoraggiare completamente dall'uso di quella energia, non c'è bisogno di inventarsi architetture strane. 200 euro a megawattora è un prezzo proibitivo, perché in Tunisia per produrre alluminio l'energia elettrica te la danno a 20 euro a megawattora. mentre noi abbiamo un modo di produrre l'energia a basso costo. In Francia, se lei vuole aprire un grande data center, fa un contratto bilaterale con EDF a 42 euro a megawattora.
3: Prodotto dal nucleare.
4: Io come la producono in Francia l'energia, no? Certo. Quindi se abbiamo sbagliato tecnologia, io ho una grande fortuna, lavoro in un ambito in cui i numeri mi aiutano a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Poi sopra ci possiamo mettere anche altre frasi del tipo nonostante i numeri a me non piace, però quello è un altro ambito, i numeri sono chiarissimi.
3: Però sentivo molti dire che grazie, diciamo, poi ai proventi di queste tasse, di questi ETS, si sono fatti investimenti nella decarbonizzazione che sono stati, diciamo, in qualche modo utili, importanti, non so se, cioè, le vorrei chiedere, è stato un disastro totale o il meccanismo ha avuto anche dei vantaggi?
4: Allora, finché il meccanismo era, diciamo, sotto controllo, no? E adesso, diciamo, rompiamo il velo di Maya. Qui si tratta di una cosa molto semplice. L'ETS è stata completamente assorbita dalla finanza. Ora si comprano i future sull'ETS. In questo momento la Commissione è in imbarazzo a mettere mano veramente sull'ETS, perché le società di intermediazione e anche le utility hanno in pancia miliardi di euro di ETS comprata con l'ipotesi che al 2030 costi 120 euro a tonnellata. Se adesso la togliamo, queste vanno in bancarotta. E sta roba qua, la finanza applicata a tutto, è un pochino il male dell'energia. Io penso, mi faccia dire le cose proprio chiaramente, sì, tanto quei 2 milioni di persone che ci stanno sentendo saranno contente, qui l'energia va gestita in un modo che sia simile alla gestione della sanità, perché l'energia è un bene insostituibile. Nessuno pensa di gestire a mercato gli ospedali. Va inserita concorrenza, ma ci deve essere una pianificazione assoluta nel campo dell'energia. Cambiare tecnologia, io ho detto facciamo altre tecnologie, non si può fare da un giorno all'altro, ci vogliono 10 anni almeno. E allora se si sbaglia i danni sono quasi irreversibili. Quindi come minimo, se tutto fosse stato fatto bene, l'ETS avrebbe aiutato a transitare verso le tecnologie che non emettono anidride carbonica, che producono energia continua, competitiva, a bassissime emissioni.
3: C'è solo il nucleare esatto, che risponde a queste identikit.
4: Assolutamente sì, no, c'è anche l'idroelettrico, sì, ma purtroppo l'idroelettrico l'abbiamo usato tutto in Europa. Anche il geotermico andrebbe bene, ma fare energia geotermoelettrica non è facilissimo farne altra, perché i siti migliori li abbiamo tutti usati. Quando diciamo rinnovabili dobbiamo distinguere idroelettrico e geotermico. Avercene, facciamo solo idroelettrico, come facevamo in Italia fino agli anni 50, quando quell'energia idroelettrica ci bastava a soddisfare tutta la domanda. Ma pensare di alimentare un paese industriale con energia intermittente, che un mese che non si produce un filo di energia eolica in Italia ed è tutta soltanto solare quella intermittente, e dopo il tramonto non c'è più, tanto più che la Commissione, insieme con quel provvedimento che lei ha citato, ha introdotto un nuovo obiettivo: entro il 2040 il 46% degli usi finali di energia dovrebbero essere elettrici. Bellissimo, va bene. Ma neanche in Francia sono così alte le percentuali. Passare dal 23 di adesso al 46 vuol dire in Italia passare da 310 terawattora a 500 terawattora, ma soprattutto vuol dire riscaldarci d'inverno la sera, no? Con pompe di calore invece che con il gas, alimentate da quale energia? Energia solare? Una sera d'inverno?
3: Mi faccio fare un'ultima domanda che poi la devo salutare. Ci sono molti che sostengono che le energie intermittenti, come lei le chiama, insomma, le energie rinnovabili, e in realtà sì, sono intermittenti, dipendono dal vento e dal sole, però la tecnologia degli accumuli, la tecnologia delle batterie va così avanti, così al galoppo, riducendo i costi continuamente di fattori incredibili, che alla fine sarà così economico immagazzinare l'energia in surplus che questa intermittenza verrà completamente assorbita e anche a costi competitivi. È così?
4: No, è falso, e chi lo dice o non sa, e va bene, ci può stare, oppure se lo sa e continua a dirlo, lo fa in malafede. E le spiego semplicemente, rapidamente, perché Io posso accumulare l'energia che ho prodotto oggi a mezzogiorno e usarla stasera, e lo posso fare ogni giorno dell'anno se mi limito a una piccola quantità. E quella batteria che costa tot euro all'anno come ammortamento, la utilizzo 360 volte all'anno, ogni giorno, no? Una volta al giorno. Se invece io voglio riportare all'inverno l'energia prodotta d'estate dagli impianti solari, che a Milano a luglio un impianto solare produce 4 volte di più che d'inverno, se io voglio prendere quell'energia prodotta a luglio e trasferirla a dicembre, dovrò usare ugualmente un sistema di accumulo che però lavora una sola volta all'anno. L'accumulo giornaliero 360 volte l'anno, l'accumulo stagionale una volta all'anno. Non ci sarà mai una tecnologia di qualunque tipo che costa 360 volte meno di una batteria e che quindi sia idonea a trasferire l'energia solare da luglio a dicembre a Milano. Ho pubblicato un post, lei forse l'ha letto, sì, in cui ho fatto i conti dettagliati di che significa produrre a Milano energia continua per un data center usando impianti fotovoltaici e batterie. Finché faccio un 20%, 30% fotovoltaica, ho dei benefici. Se aumento e pretendessi, l'altra, il resto lo faccio a gas, se volessi fare 90% da fotovoltaico con tutte le batterie, l'energia fornita a quel data center costerebbe di più di quanto costerebbe quella prodotta a gas qualora il gas costasse 70 euro a megawattora, non 30 come speriamo torni presto a costare. Quindi i conti di nuovo sono molto chiari, basta volerli fare, perché saperli non sono così cretino da credere che tutti quegli altri che raccontano il falso non li saprebbero fare, solo che non li vogliono fare.
3: Ci dobbiamo fermare qui, grazie, grazie Giuseppe Zollino, non l'ho ricordato in apertura, ma Giuseppe Zollino è anche responsabile del programma Energia di Azione. Grazie, grazie ancora, grazie, buonasera, buon lavoro.
4: Arrivederci.
3: Allora, chiudiamo la puntata, zapping, parliamo poco di calcio, però oggi è il giorno dopo della finale dei mondiali e insomma anche noi dobbiamo trovare una chiave, un modo per inserire nel nostro stile di discussione, negli argomenti che normalmente trattiamo, un parlare di calcio non soltanto guardando al campo, a quello che succede, ma anche un po' al contesto generale, politico, geopolitico, economico, di potere. E infatti io ho qui davanti un libro scritto da Luca Pisapia, che è un giornalista, scrive per il manifesto e valori.it, ha scritto questo libro che si intitola Il calcio è potere, che mi sembra sia proprio, come dire, la materializzazione di quello che abbiamo visto in questi mondiali, in cui noi abbiamo avuto l'immagine abbastanza così surreale di un Trump, cioè il potere che tenta di prendere la scena e frapporsi tra le telecamere e i vincitori dei campionati mondiali di calcio, e il calcio, cioè il presidente della FIFA Infantino, che tenta inutilmente di trascinarlo via. Quindi il potere si ruba la scena. Luca Pisapia, buonasera, benvenuto a Zapping.
5: Ciao, buonasera, grazie mille per l'invito.
3: Grazie per essere qui con noi questa sera. E, insomma, ecco, che impressione ti ha fatto quella finale, quelle immagini? Che cosa ti ha fatto pensare, anche ripensando al libro che hai scritto?
5: Allora, diciamo subito che un'immagine del genere, che rompe completamente i rapporti della diplomazia sportiva, è successa solo altre due volte nella storia. La prima nel 1934, quando è Mussolini a consegnare la coppa alla squadra vincitrice, e la seconda nel 1978, quando è il dittatore argentino Videla a consegnare la coppa alla squadra vincitrice.
3: Non dei bei precedenti.
5: Esattamente, diciamo che secondo me Trump comunque non sarebbe così scontento di essere associato a questi due personaggi, forse al resto del mondo di più, ma l'abbiamo visto anche per altri motivi. Come è stata possibile questa rottura?
3: Tra l'altro, scusami, non è un caso, tu hai detto il primo è stato Mussolini, l'ultimo è Trump, e il sottotitolo del tuo libro Una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, quindi era quasi preveggente.
5: Sì, no, ma non sono io che sono preveggente, è appunto era tutto abbastanza prevedibile invece, perché questa cosa è stata possibile, questa rottura del protocollo diplomatico, perché l'amicizia, le relazioni di affari tra Trump e Infantino negli ultimi anni si erano fatte strette, troppo strette. A un certo punto Infantino ha cominciato a viaggiare sugli aerei presidenziali per andare nei paesi del Golfo, tanto che il Guardian con un certo sarcasmo ha definito il presidente della FIFA come parte dell'entourage diplomatico del presidente degli Stati Uniti.
3: Era anche l'inaugurazione del Board of Peace di Trump, era tra, no, tra i grandi dignitari che avevano sottoscritto quel Board of Peace. C'era anche Tajani, ricordo.
5: Sì, esattamente, è partecipato senza motivo alcuno insieme a capi di Stato e ministri al Board of Peace per la cosiddetta ricostruzione di Gaza dopo il massacro. Gli ha consegnato, come ricordiamo tutti, questo ridicolo premio per la pace della FIFA appena prima che Trump scatenasse un'altra delle sue innumerevoli guerre. Insomma, il rapporto si era fatto così stretto e così anche, possiamo dirlo, di sudditanza di Infantino, presidente della FIFA, nei confronti di Trump, presidente degli Stati Uniti, che ci si poteva aspettare.
3: Ma tant'è che io ho trovato anche sorprendente il suo tentativo di rimuoverlo dalla scena, proprio nel senso di quello che tu dici, è stato sempre così servizievole e sempre così pronto a soddisfarlo, che anche soltanto il fatto che abbia tentato, gli abbia spiegato che lì in quel momento non era richiesto, l'ho trovato un atto di coraggio.
5: Sì, diciamo che secondo me è un po' un gioco delle parti, nel senso che anche lo scorso anno, alla fine del mondiale del per club, quando Trump è andato a premiare il Chelsea vincitore e poi è rimasto addirittura a fare la foto insieme alla squadra del Chelsea che aveva vinto, anche lì Infantino ha fatto un po' la scena di volerselo portare via, ma poi l'ha lasciato stare lì in mezzo. Anche qua l'ha tirato un pochettino per la giacca, per ripetere.
3: Ha fatto quella corsetta per raggiungerlo, che mi è sembrata insomma impegnativa anche per lui, per la sua dignità, anche se quella che gli resta, insomma.
5: Esatto, quella poca che gli resta, esatto. Sì, diciamo che comunque poi la Spagna ha risollevato una seconda volta la Coppa per avere una foto senza né Trump né Infantino dentro, al di là del fatto che i due fossero nell'angolo e si stessero a vicenda avvicinando o allontanando. Anche questa cosa mai successa. Ma la cosa più interessante, secondo me, è che in questa grande, quella che doveva essere la celebrazione del trionfo di Trump e di Infantino, la consegna della Coppa, la partecipazione o meno alla fotografia, che forse con l'Argentina sarebbe anche stata possibile, è che quando Trump e Infantino sono scesi sul prato dello stadio, le 82.000 persone del MetLife Stadium del New Jersey hanno iniziato a fischiare sonoramente. E queste persone che erano allo stadio non erano i cosiddetti antifa, il nuovo pericolo pubblico, non erano comunisti, militanti politici, esatto, comunisti.
3: Era gente che aveva strapagato dei biglietti per quello stadio, immagino. Che non tutti se lo potessero permettere.
5: Esattamente, quindi era, diciamo, una composizione sociale che altrimenti avrebbe sostenuto Trump e che probabilmente fino ad adesso aveva sostenuto Trump. E questo, secondo me, è molto indicativo anche in relazione di quelle che saranno le elezioni di midterm che arriveranno a novembre. Un fischi del genere in casa, da appunto una composizione sociale che fino a ieri ti ha sostenuto, forse tutto quello che è stato costruito in questi anni per cercare di appropriarsi anche del calcio e dello spettacolo del calcio, come avevano fatto prima di lui diverse dittature e come a queste dittature tutto sommato era andata bene, perché è sempre stato funzionale il calcio a queste dittature, forse con Trump si è rotto qualcosa e forse questa appropriazione ha iniziato a dare fastidio, a essere troppo, a essere la goccia che fa traboccare il
3: vaso.
5: Forse
3: anche perché c'erano di mezzo anche Canada e Messico, non era una cosa tutta statunitense, diciamo. Diciamo, no?
5: diciamo che sono di mezzo Canada e Messico per motivi elettorali e territoriali, per l'allargamento alla federazione nordamericana dell'assegnazione della Coppa. Dopodiché, al di là della partita iniziale, della bellissima cerimonia di apertura e delle partite che ha giocato in casa il Messico fino a un certo punto e il Canada uscito quasi subito, su 104 partite erano più di 70 quelle che si giocavano negli Stati Uniti, quindi la stragrande maggioranza, sì, quindi possiamo tranquillamente definirlo come un mondiale degli Stati Uniti. E infatti ha avuto, nel bene e nel male, si è replicato quello che fu il mondiale del 1994, che per la prima volta si giocò negli Stati Uniti, quando tutti si aspettavano stadi vuoti, si aspettavano televisioni che non avrebbero trasmesso la partita, e invece è tuttora il torneo con la media spettatori più alta, il torneo la cui finale ha avuto più distribuzione in tutto il mondo. Probabilmente questo qua è destinato a superarla, perché dal punto di vista spettacolare, diciamo, è stato sicuramente un successo. Da un punto di vista politico, per Trump e Infantino no, da un punto di vista calcistico togliamo la finale di ieri per favore, poi per il resto è stato abbastanza divertente.
3: Grazie Luca Pisapia, ti devo salutare, ringrazio il suo libro Il calcio è potere. Finisce qui questa puntata di Zapping, grazie ancora Luca, ringrazio tutti, Nanna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo e Giovanna Scatena in redazione, grazie a Alex Messina, il nostro regista. Da parte tecnica ringraziamo Jacopo Teodoro, io vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e vi lascio ora con Ascolta si fa sera.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
9: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
10: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Qual è la tua missione?
12: La laurea in giurisprudenza.
13: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
14: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
15: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
14: Accedi
13: al tuo prossimo livello
14: con il Fondo Studio.
16: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Ascolta, si fa sera.
18: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
19: Stasera vorrei parlarvi dell'esperienza di San Francesco in carcere. Sì, perché molti forse non lo sanno. Francesco è stato in carcere per un anno, dentro quattro mura fredde, in vere e proprie topaie. Non so quale espressione potrebbe rendere meglio l'esperienza di Francesco dopo la battaglia di Collestrada. Siamo nel 1202, il giovane ha appena 18 anni, è lì, in quella cella buia, che inizia a scorgere la luce di Dio. Questo per dirci che qualsiasi fallimento nella nostra vita, qualsiasi esperienza negativa, non è mai la fine. Potrebbe essere l'inizio di una nuova storia, l'inizio di un nuovo cammino. È interessante comprendere come Francesco, ritornato a casa dopo che il padre gli aveva pagato il riscatto per farlo uscire dal carcere, Francesco inizia a trovare dei posti e stare da solo. Inizia a pregare, inizia a chiedere a Dio di compiere la sua volontà. E allora facciamo nostra quella preghiera che Francesco ha recitato e ha pregato davanti alla croce di San Damiano, perché possa illuminare anche noi. Alto e glorioso è Dio, illumina il cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta. Dammi, Signore, senno e conoscimento, perché io possa compiere la tua santa e verace volontà. Eccolo, il Francesco che si sintonizza con Dio e cerca di iniziare a compiere la sua volontà, e diventa modello, diventa luce, diventa compagno, diventa per ciascuno di noi cammino, salutandoci con quel buongiorno o buonasera, brava gente.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Momenti di tensione a Bologna durante la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 43enne morto dopo un intervento di polizia al pilastro. Davanti a prefettura e questura scontri tra manifestanti e agenti in assetto antisommossa, spinte, manganellate, bottiglie, bombe carta lanciate contro le forze dell'ordine e cori contro lo scudo penale. Intanto la procura procede per omicidio colposo e è iscritto in un registro separato due poliziotti e quattro operatori del 118. Precisando che il video diffuso in rete mostra solo una parte dei fatti. I parenti chiedono indagini indipendenti. Al TG1 il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio ai familiari e invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi, le sue parole.
3: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo.
2: Le notizie dall'estero. Il governo britannico cambia volto. Il nuovo premier Andy Burnham presenta la squadra dei ministri con alcune nomine a sorpresa. John Healey, dimessosi dalla difesa in polemica con Starmer sulle spese militari, diventa ministro dell'economia e delle finanze. Agli esteri va l'ex leader laburista Ed Miliband e Shabana Mahmood resta al ministero dell'interno. Burnham ha promesso riforme e rilancio del paese, confermato anche il sostegno all'Ucraina. Negli Stati Uniti Donald Trump difende Benjamin Netanyahu e replica al sindaco di New York Mamdani, che ha minacciato di far arrestare il premier israeliano se parteciperà all'Assemblea Generale dell'ONU. Negli Stati Uniti non sarà mai arrestato, afferma il presidente americano, che critica duramente chi non ha fermato prima la minaccia iraniana. Di nuovo cronaca con il giallo di Eboli. Proseguono le indagini sulla morte del giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme. Ogni ipotesi resta aperta.
4: C'è attesa per l'autopsia di Luca Esposito, l'uomo ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli nella notte tra sabato e domenica. L'esame disposto dalla procura di Salerno verrà svolto domani pomeriggio dal medico legale Gabriele Casaburi. Da questo si attendono informazioni più precise sulla dinamica dell'omicidio del cronista sportivo. Dalle prime osservazioni sul corpo è stata evidente una ferita alla testa, che non sarebbe compatibile però con un colpo d'arma da fuoco, ma la certezza si avrà solamente dopo i rilievi di domani. Oggi intanto è stata analizzata l'auto di Esposito, parcheggiata poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. I carabinieri della compagnia di Eboli stanno cercando di capire come sia arrivata lì, raccogliendo le registrazioni delle telecamere sulla strada interpoderale che Esposito ha percorso. Si cercherà di capire se fosse con qualcuno in quella che, dicono gli abitanti del luogo, è una zona in cui di notte si possono trovare coppie appartate. La procura per ora non sta escludendo nessuna pista investigativa e sta cercando di fare luce sulla vita del cronista sportivo, sia quella professionale sia quella privata. Napoli, Federico Marconi, GR1.
2: Ancora cronaca. Nel 2024 Daniele Rezza, appena 19enne, uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubare un paio di cuffiette da 14 euro e oggi per l'imputato è arrivata la sentenza d'appello.
5: Condanna confermata 27 anni a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso 2 anni fa a Rozzano in piena notte mentre tornava a casa. Per la procura generale, da parte dell'imputato non c'è stato nessun pentimento né rimorso né volontà di riparazione morale del danno. Per questo l'accusa si era opposta anche alla richiesta di giustizia riparativa. L'aggressione era stata ricostruita grazie a telecamere, celle telefoniche e all'audio che la vittima stava inviando alla fidanzata in quel momento. Rezza aveva poi confessato. Prima delle conclusioni finali, in aula è stata discussa la perizia psichiatrica disposta dalla corte, che ha giudicato l'imputato capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva chiesto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti e invitato a tenere conto della fragilità e della giovane età dell'imputato.
6: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Italia ancora divisa tra il grande caldo e i temporali. Domani aumenteranno a 18 dalle 17 di oggi le città con bollino rosso per le elevate temperature. Allerta gialla invece per maltempo in 4 regioni: Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Quasi 600.000 euro vinti al Superenalotto a rischio di svanire. Il 14 maggio in una tabaccheria di Bari un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 con una schedina da 2 euro, ma dopo più di 2 mesi non ha ancora riscosso il premio di oltre 596.000 euro. Dalla Sisal all'appello per rintracciarlo, mancano solo 23 giorni al 12 agosto, termine ultimo per l'incasso e non sono previste delle proroghe. E noi ci fermiamo qui, la linea va allo speciale Radio 1 Musicultura, il prossimo GR1 alle 22. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio 1 Musica.
1: Benvenuti a questa serata speciale che si consuma all'Arena Sferisterio di Macerata. Benvenuti da Duccio Pasqua, da Marcella Sullo
7: e da Gian Vignola.
1: Siamo qui per raccontarvi, come facciamo ogni anno, l'epilogo radioso di Musicultura 2026, 37esima edizione, gli 8 vincitori. Marcella, Duccio, ne abbiamo parlato e riparlato in questi giorni. Sono 8 vincitori e 8 canzoni molto diverse tra di loro che questa sera ascolteremo su un palco prestigiosissimo, e poi succederanno cose.
8: Li abbiamo presentati in questi mesi agli ascoltatori di Radio 1 con la nota del giorno, con il Mangiadischi, con uno speciale anche da Saxa Rubra, oltre ad aver raccontato le prefinali di Recanati. Quindi i nostri ascoltatori sono pronti a scoprire come andrà questo epilogo, come dici tu, di Musicultura, e a scoprire chi sarà il vincitore finale.
7: 8 vincitori, scopriremo poi il vincitore assoluto, tanti ospiti che scopriremo nel corso di queste due serate, e soprattutto stiamo entrando nelle due finali, ovviamente, e soprattutto stiamo entrando su una canzone senza tempo, che sì, è Senza fine, per ricordare due grandi artisti che ci hanno lasciato.
1: Sì, perché l'anno 2025-2026 è stato funestato dalla scomparsa di due artisti che tra di loro avevano anche avuto una relazione sentimentale ma artistica molto più longeva, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Noi all'Arena Sferisterio ormai siamo di casa, come Rai Radio 1, come sottoscritti, ovvero Gian Vignola, Marcella Sullo, Duccio Pasqua. Gli ospiti che attraversano questa nostra serata sono vasti, così come lo sono queste canzoni. Io vorrei ricordare che questi pezzi sono molto diversi gli uni dagli altri e che alcuni di coloro che ascolteremo nel corso di questa serata sono degli artisti molto sulle corde di Musicultura. Non li vorrei anticipare nei nomi, vorrei solo dire che c'è una continuità tra chi suonerà come, diciamo, concorrente, chi anche suonerà come semplice ospite.
8: La bravura dello staff della direzione artistica di Musicultura negli anni è stata quella di restare sempre aggiornata su dove andasse la musica cantautorale, che ovviamente nelle prime edizioni di più di 35 anni fa era quella classica, fatta magari semplicemente con una chitarra e una voce, e ovviamente negli anni è cambiata e adesso può essere fatta di elettronica o di punk o di funk o di commistione di generi. E Ezio Nannipieri e tutto lo staff sono stati bravi a seguire questo mondo.
1: È un mondo che viene adesso messo in scena proprio da Colombre, Maria Antonietta e Brunori.

0: Il Mondo, un pezzo di Jimmy Fontana, non a caso scelto per aprire questa serata, perché Jimmy Fontana, come sapete, è un eroe locale. Il Mondo è la sua canzone più celebre. Jimmy Fontana era rock and roll, l'hanno cantata, l'hanno intonata per noi tre vecchi amici, tre vecchie conoscenze, perché Brunori Sassa ha prodotto il primo album di Maria Antonietta. Maria Antonietta e Colombre sono una coppia di fatto anche artistica dopo questo Sanremo.
1: No, io sono rapita da quello che succede, perché in questo momento ci sono Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio che stanno appunto
2: accogliendo
1: Maria Antonietta
2: di Colombre.
1: Allora,
2: sì, grazie.
1: La camicia di Colombre, il pois, io adoro i pois, sì. Su sfondo scuro con dei pois fluo verdissimi, molto elegante invece Brunori, il marrone caffè, che è stato il colore di quest'anno, il marrone.
0: A me più che altro, Marcella, sembrano queste palline verdi dei Chengam, ma mi sbaglierò, dei piccoli Pac-Man. Comunque ricordiamoci che chi sta conducendo questa serata si incarna nelle persone di Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico.
1: Carolina Di Domenico,
0: elegantissima. Fanno compagnia,
1: bellissima.
0: Adesso sale sul palcoscenico Duma e ascoltiamo la sua canzone.

0: femmine de guerra, vestita tutta di bianco, Duma, eh?
1: Sì, perché ricordiamoci, Duccio, che la nostra Marcella Sullo fa un po' l'arbitra elegantiarum. Non so se hai già accennato come sono vestiti Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Biggio quasi
0: Biggio
1: classico.
0: Biggio in blu, sì, un blu elettrico.
1: Sì, un bluette.
0: Sì, un bluette con t-shirt, invece Carolina Di Domenico è elegantissima in rosa antico.
2: Devo dire che anche i compagni di band di Duma erano molto interessanti dal punto di vista del look, però vabbè, adesso non è che possiamo soffermarci.
0: Raccontare tutti. Raccontare tutti.
2: Quindi insomma questo è l'epilogo di Musicultura, come dicevamo è una storia che ormai da qualche anno raccontiamo prendendola fin dall'appuntamento di Recanati, che è quello in cui sono ancora in 16 i ragazzi che partecipano al concorso, e dopo Recanati vengono da noi e vengono insomma scelti e selezionati gli 8 vincitori che sono poi quelli che arrivano qui all'epilogo di Macerata e che ascoltiamo in questa serata in cui arriveremo a scoprire insieme chi sarà il vincitore assoluto.
1: Sì, perché ricordiamoci che poi ci sono altri premi di cui racconteremo, ma il premio Banca Macerata di 20.000 euro è assegnato direttamente dal pubblico che questa sera è con noi qui all'Arena Sferisterio in Macerata. Devo dire che almeno per quello che riguarda Duma, abbiamo parlato qualche tempo fa al Mangiadischi, il pomeriggio, nessuno degli artisti ha dimostrato, almeno ha raccontato, una paura nei confronti di questo palco per tanti motivi, e Duma in effetti è stata molto spigliata nella sua esibizione e credo saranno anche gli altri, no? Perché quando sali sul palco alla fine la platea un po' si rimpicciolisce, c'è questa cosa, è più l'idea di salire sul palco che ti terrorizza rispetto al momento in cui sul palco ci sei davvero.
2: Sì, qualcuno ha dichiarato un po' di timore, ovviamente, come è giusto che sia, ma precedente al momento della conoscenza del palco dello Sferisterio, in realtà quando ci sono saliti ci si sono trovati a loro agio, forse complice anche il fatto, come ci raccontarono proprio nella puntata del Mangiadischi, che si è creata tra di loro
0: una grande complicità, una bella solidarietà, sì.
2: E che quindi questo li ha fatto sentire tutti più sicuri.
0: E poi chissà se John non sono mai salita su un palco di questo tipo, però chissà se con quei fari riesci a vedere in platea quanto pubblico ti sta guardando. Forse anche la luce aiuta a isolarsi e a godersi la performance senza
2: Marcella,
0: il timore di essere giudicati.
2: Marcella, vorrei ricordarti che ci siamo saliti l'anno scorso a premiare uno degli artisti e in effetti la luce era molto forte nei nostri occhi e il pubblico non è che lo vedevamo tanto bene.
0: Sai che non la ricordavo questa cosa, Duccio Pasqua?
2: Sono qua apposta.
0: Sei tu che sei la mia memoria storica.
2: In realtà sei tu la mia, però ogni tanto vedi si ribalta la situazione.
0: Io ricordo solo le nostre presenze sul palco del Teatro Persiano, lo Sferisterio. Comincio a preoccuparmi.
1: Non ti preoccupare, va tutto bene, siamo tuoi amici, non siamo vestiti di bianco. E in tutto questo però vorrei aggiungere che c'è una importante c'è un fattore che un po' di tutti i palcoscenici, più sono ampi e più le luci e i riflettori, lo stordimento anche di salire sul palco ti fanno dimenticare quello che c'è sotto, quindi poi dicevamo proprio anche qua in un incontro con Brunori e Maria Antonietta e Colombre che per esempio andare sul palcoscenico di Sanremo è come trovarsi di fronte a un palcoscenico virtuale, molto
2: certo,
1: piccolo.
2: Certo.
1: A proposito di palcoscenico, nel
2: vorrei
1: frattempo
2: capire cosa succede.
1: Sì, Fabrizio Biggio è sceso tra il
0: e sta
1: tra il
0: leggendo
1: pubblico.
0: Qualcosa.
1: Sentiamo.
2: Un librone blu.
3: Chi lo sa? Signori, guardate questo che cos'è? Il regolamento di Musicultura. Applauso. Guardate quante pagine, pensate che è più complicato del regolamento di Ballando con le Stelle, che già non si capisce niente.
4: È tutto dire.
0: Allora, vabbè, ci sono è una sorta di regolamento per poter assistere allo spettacolo.

0: spettacolo.
1: Non ho capito, sta allontanando un signore che è vestito dello stesso blu del libro che tiene tra le mani.
0: E soprattutto lo, il suo stesso blu, il blu bigio.
2: Si sommeranno i voti del pubblico.
1: Ecco, sta.
2: Al vincitore andranno articolo 3.
3: Cos'è un regolamento?
0: Un regolamento, non ne siamo a conoscenza.
4: Poi ce ne sono una quantità, ragazzi, veramente.
5: Scusate, devo scendere perché qui c'è un problema. Articolo 7,22. È vietato l'ingresso dello sferisterio alle persone vestite con la giacca blu. Si giri.
3: Ho il sospetto che non sia un regolamento vero dello sferisterio, ma comunque sì. Biggio ci diverte sempre con questi interventi.
1: L'ha detto anche in conferenza stampa, la cosa che aspetta di più è scagliarsi, nel senso più pacifico del termine, verso la platea. Allora, voi dovete sapere, lo sanno bene Marcello e Duccio, lo so anche io, che quando si esibiscono 8 vincitori e tanti ospiti, ci sono i temibili cambi palco. E perché i cambi palco
0: tempo
1: siano possibili, bisogna che qualcuno faccia una cosa che al Tenco, per esempio, chiamano tappabuchi, ovvero un personaggio che si metta a fare un po' lo sciocchino.
3: Al Tenco hanno reso arte il ruolo del tappabuchi.
1: Io mi ricordo un Fricantoni, purtroppo alla fine della sua esistenza, che fa un tappabuchi meraviglioso.
3: C'ero anch'io quell'anno.
1: Di tanti anni fa, però adesso direi che possiamo lasciare il campo alla seconda vincitrice, niente meno che Giulia Trovò, con un brano che abbiamo sentito tante volte, ma adesso sentiamo in questo momento importante, Se non dovessi più tornare. Eccola qua, Biggio l'ha appena annunciata, anzi la sta annunciando, sentiamo Biggio.
6: Grazie.
3: Con Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò.
7: Buonasera, Sferisterio, siete bellissimi.

0: se non dovessi più tornare, Giulia Trovò in questa versione inedita con la band l'accompagnamento che è offerta gentilmente appunto da Musicultura. Nel frattempo ci ha raggiunto Duma, allora un bel sospiro di sollievo. È stato tutto bello e facile o bello emozionante, Duma?
1: Allora, facile no, assolutamente, però molto emozionante e molto bello, sì.
0: Mentre scaricano,
2: scaricano il vetro.
1: È stato così, un po' come quando butti il vetro.
3: Ma d'altronde siamo in piazza.
2: Liberatorio.
3: L'ambiente sonoro della piazza ci piace anche per questo. Noi ogni anno facciamo una domanda molto complicata, sì. Cioè, tra gli 8 vincitori, chi è il tuo preferito? Oh, qual è la canzone che ti piace di più?
1: Allora, dicevamo l'altra volta, io ogni mezza giornata canto una canzone diversa da loro. Pomeriggio era il turno di Giovanni Toscano, stamattina di Claudio Covato, ieri di Rosita, l'altro ieri di Giulia, quindi è veramente troppo difficile.
3: Lo so, ma è crudele.
1: Se dovessi scegliere, allora, dico una cosa. Mi piace moltissimo l'arrangiamento di Claudio Covato, che è quello pubblico, diciamo, che è stato pubblicato nella playlist di Musicultura.
3: Sì.
1: Mi è dispiaciuto non vederlo live, quindi dirò lui per questo motivo, ecco.
3: Va bene.
1: Ascoltatelo.
3: Va bene.
2: Ascoltate, anche un invito a prendere la playlist di Musicultura di questa edizione.
0: Mi viene in mente quando chiedono a me qual è il mio pezzo preferito dei Beatles e io rispondo dipende dal giorno.
3: Ogni volta è diverso.
0: Dipende da come mi sono svegliato. Per cui ecco, la risposta di Duma in realtà è in sintonia con questo fatto che alla fine ci si innamora delle canzoni e quindi a seconda dell'umore che tu hai ne preferisci una piuttosto che un'altra. Quindi direi che è una risposta non di, diciamo, politica, una risposta di emozione. Quindi Duma, sul dorso della balena per quello che succederà. E grazie.
2: Esatto. Grazie a voi,
3: grazie a Duma. Grazie per essere stata con noi.
0: Intanto grazie ancora a Duma, mentre Duma ci lascia per un futuro radioso, non il nostro ma il suo.
2: No, il nostro no, il nostro no.
0: E se ne va, ecco, non hai commentato, Marcella, ma sei...
2: L'abito di Duma è bellissimo, Duma. Perché mentre Duma scende dal nostro pullman vetrina, spieghiamo, giustamente lei non lo sa, che di solito io sono l'addetta al commento delle mise, perché sennò ci guardava con un'aria interrogativa. Molto bello, un abito lungo, bianco, tra l'altro sono i miei colori preferiti perché sono il bianco e l'azzurro, quindi due colori che si sposano perfettamente.
1: Anche i miei, assolutamente.
2: Anche i suoi, anche quelli di Duma.
0: Allora, su questo... noi quello che stiamo facendo in questa serata finale è riascoltare le canzoni come non le abbiamo ascoltate prima, nel caso di Giulia Trovò in maniera particolare, perché come abbiamo detto per la prima volta mette le sue canzoni in condivisione con altri musicisti, e è bellissimo anche essere immersi in questo pullman vetrina, Marcella, dove succedono cose, si muovono persone,
2: infatti,
0: si scaricano bottiglie.
2: Durante l'intervista a Duma c'è stato il momento vetro, diciamo che è un po' il bello, no? Di raccontare un evento dal vivo in un contesto che è fuori quello dell'arena dello Sferisterio, perché
3: l'occasione.
2: Siamo in una piazza,
3: certo.
2: E abbiamo il pubblico che non ha potuto entrare allo Sferisterio, che si è accomodata qui fuori e sta seguendo sugli schermi quello che succede,
3: ormai,
2: ascoltando il nostro racconto.
3: Ormai da qualche anno è un'abitudine quella di avere un pubblico fuori dal bus di Radio 1 sulla piazza Mazzini di Macerata, e già che ci siamo possiamo ricordare l'importanza della raccolta differenziata, perché voglio dire, è passato il furgone che scarica le campane del vetro, quindi fate la raccolta differenziata, così pubblicità progresso.
0: Sì, l'ecologia non ce la dobbiamo mai dimenticare, e dobbiamo anche ricordarci che poi l'ecologia ha anche un suo impatto nella musica, che non so, mi vengono sempre in mente i concerti di Radiohead, che sono stati i primi a un certo voltaggio, a un certo volume sonoro, con molto materiale riciclato. E anche la musica può essere uno spreco di energie.
2: Anche Elisa si è distinta spesso,
0: certo,
2: per i suoi concerti,
0: certo,
2: green. Andrea Satta, ad esempio, dei Tête de Bois, ha promosso spesso i concerti a pedali, no? Quindi dove era il pubblico pedalando a garantire l'energia al palco, che è anche una forma di, no?
0: Molto ecologica, molto organica.
2: Sì.
0: E beh, intanto c'è la solita discesa. Abbiamo capito che una delle idee che ha Bigio in questo cambio palco è
3: di disturbare il pubblico.
2: Il pubblico.
0: Quindi noi direi che lasciamo che lo disturbi e arriviamo
3: Certo, alla terza vincitrice, che sta per salire sul palco, che è Rosita Brucoli.
2: Con Agente.
3: E quindi ora siamo pronti ad ascoltarla. Anche lei.
4: Agente, non mi metta le manette, non ho ricevuto amore, non c'è spazio qui per me, non c'è Dio neanche religione.

0: Grazie.
1: Rosita Brucoli!
2: Grazie. Agente Rosita Brucoli, molto non, nemmeno aggressiva, no? Rosita racconta la sua vita con una giusta distanza rispetto a quello che le è capitato e ne fa una canzone o addirittura un album che si chiama Siamo stati guai, dove la giusta distanza e la capacità di trasfigurare le cose che ci capitano è una parte rilevantissima anche del, direi, del procedimento artistico.
0: Sì, ne abbiamo parlato spesso con lei delle varie fasi, no? Partendo dal lutto e poi la reazione, il superamento di quello che ci accade nella vita, grazie anche alla manifestazione artistica, alla forma canzone. Una mise aggressiva,
3: quella di
0: Rosita Brucoli, vestita di nero con degli stivali infradito che hanno colpito moltissimo Duccio Pasqua, degli stivali aperti sul davanti.
3: Non li avevi mai visti.
2: Perché ti hanno colpito? Perché domanda idiota, ti hanno colpito perché si aspetta che gli stivali siano
3: Mi aspetto uno stivale classico e non l'avevo visto così. Vabbè.
2: Ricordiamoci che il procedimento attraverso cui si arriva a questi 8 vincitori è vastissimo, perché i soggetti artistici sono tantissimi, sono diventati 60 hanno partecipato alle finali proprio qui a Macerata, Teatro Lauro Rossi. Da questi 60 si è arrivati a 16 finalisti che abbiamo tenuto a battesimo proprio
0: al Teatro Persiani Recanati.
2: Per ricordare anche che c'è una linea che unisce Macerata e Recanati, vogliamo ricordare che Musicultura nasce proprio lì a Recanati, su ispirazione di Piero Cesanelli, che non dimenticheremo mai e che colui che ha dato origine a Musicultura è colui che ha preceduto il direttore artistico vigente, che è Ezio Nannipieri.
3: Io, già che ci siamo, vorrei ricordare anche con chi siamo qui a Macerata, perché ovviamente abbiamo uno staff tecnico di grande qualità, di alto livello, che ci permette di andare in onda dal bus vetrina qui sulla piazza Mazzini di Macerata, e quindi ringraziamo e salutiamo Daniele Di Noia, e Davide Cirimele, Emanuele Montella. E poi un regista che ci ha raggiunto, che è Leonardo Patanè.
2: E ci ha raggiunto con grande entusiasmo.
3: Sì,
2: eccolo.
3: Sì.
2: Entusiasta come sa solo essere lui.
3: Poi abbiamo Luca Torrisi, ovviamente.
2: L'altro entusiasta.
3: Coordina un po', fa un assistente di redazione, e poi tutto l'organizzazione a cura di Simona Luciani. Esatto.
2: Sì. E dobbiamo ricordare anche Simona Grossi, la nostra vice direttrice, che ha permesso, coordinando tutto questo, dando anche spazio giusto a una manifestazione che seguiamo, possiamo dire, da sempre, perché Rai Radio 1 è la radio ufficiale di Musicultura, ma in questa ufficialità diamo il benvenuto a Giulia Trovò, che è appunto
0: sale
2: è
0: sul
2: arrivata.
0: Pullman, vetrina. Giulia.
2: Ciao Giulia, come stai?
0: Eccola.
2: Allora, più emozione, intanto come ti sei trovata con questa band?
4: Molto bene, molto molto bene, ma perché sono, oltre ad essere dei professionisti straordinari, delle persone di gran cuore, quindi
3: Infatti ti abbiamo visto serena e felice a cantare la tua canzone sul palco, è stato bello anche come li hai presentati, come hai spiegato che è un'anomalia nella tua storia live.
4: Diciamo che bisogna sempre iniziare da qualche parte, no?
0: Hai iniziato benissimo
4: allo Sferisterio, meglio di così. Mi sono trovata benissimo, sono molto felice di come è andata. Poi c'era il pubblico che era fantastico, immenso.
2: Vabbè, questa positività è bellissima, allora aggiungiamo positività. Qual è la canzone che
0: questa
2: ti
0: è la domanda
2: di più? Questa è la domanda, ma nemmeno tra bocchette, la domanda tormentone che facciamo anche ai tuoi amici di cordata. C'è una canzone che ti ha colpito di più di questi
4: degli
2: tuoi colleghi? Sì.
4: Allora, ma io sono di parte perché nasco chitarrista, quindi Claudio è nel
0: Claudio
4: mio cuore.
0: Covato.
4: Sì, ma poi lui ha una sensibilità molto molto forte e quindi stipo per lui, non nascondo.
2: Vabbè,
4: però siamo tutti
2: No, ma ti abbiamo chiesto un'opinione assolutamente.
0: Sì. Perché Duma ci ha detto, a seconda dell'ora della giornata ne canta una diversa.
4: È vero, ammetto che anch'io, però.
3: Ma d'altronde quella è una caratteristica
4: poi è gusto,
3: di tutti, no?
4: Cioè, nel senso, certo. È musica, così è.
3: Ma infatti, poi non si vince niente, quindi.
4: No, esatto.
3: Cioè,
4: siamo qui per divertirci.
3: Sì.
2: Sì, e direi che quello che bisognava vincere, direi anche nella fiducia nelle proprie possibilità, lo si è già un po' vinto, no? Perché arrivare su questo palcoscenico, mettere su una canzone, credo che sia una bella vittoria, al di là di quello che succede dopo.
4: Sicuramente.
2: Allora, Giulia Trovol, ti lasciamo a decantare rispetto a quello che è successo. Sì. E grazie.
4: Grazie a voi, ragazzi.
2: Grazie davvero.
4: Ciao.
3: Grazie.
2: Giulia ha sottolineato, ciao Giulia, è una cosa che in effetti, al di là, rimanendo neutri e laici come dobbiamo essere rispetto a tutti questi vincitori, ci piacciono tutti, però Claudio Covato ha in effetti questa caratteristica strumentale notevole che noi abbiamo anche utilizzato qualche tempo fa per fargli fare l'accompagnamento a tutte le canzoni con la sua chitarra.
0: Eh sì, eravamo proprio per il Mangiadischi in una puntata speciale e lui è riuscito a fare tutte le canzoni di tutti gli altri vincitori. Tra l'altro in quell'occasione si è esibito soltanto alla chitarra, però le sapeva canticchiare tutte, conosceva anche il testo, quindi
3: sì, si è esibito alla chitarra, perché poi ovviamente sul bus si sono alternati tutti i vincitori che ci hanno regalato una versione acustica di queste canzoni inedita, di fatto, che non avevamo mai ascoltato. Però Claudio Covato, anche nelle serate di Recanati e in quella di Saxarubra, era stato un po' il collante di
0: questi otto vincitori. Ed è un ruolo che gli piace, gli è sempre piaciuto.
2: E per pura casualità, indovinate chi sale adesso sul palco? Proprio lui,
3: non
2: Claudio.
3: Dire.
2: Eh sì. Claudio Covato con una canzone di identità, perché nella sua lingua d'origine, Kiddu Camaresta.

0: Guido Camaresta e Claudio Covato in siciliano, in una lingua di appartenenza, una camicia bianca, un ascot che riprende, che è anche ripreso poi nella grafica. Quasi
1: che fai,
0: da mandare,
1: cerchi di sostituirti a Marcella Sullo?
2: Soprattutto per una volta vedo Claudio Covato con i pantaloni lunghi, perché siamo abituati a vederle versione estiva, sportiva, con i bermuda.
0: Come mettersi un foulard, un ascot è interessante, perché significa anche... Non lo so, cosa significa secondo te, Marcella?
2: Io sono una grande fan degli ascot, però vanno annodati in una certa maniera.
0: Okay.
2: Quindi, che non è quella che ha usato e ha fatto Claudio, però lui ha fatto un nodo da cravatta, in realtà va fatto un pochino più corposo.
1: C'è subito polemica, c'è polemica.
0: No,
1: c'è
0: polemica.
2: Ma non coinvolgiamo in questa polemica, anzi passiamo oltre, facciamo i complimenti perché appena scesa dal palco dello Sferisterio Rosita Bruco.
3: Ciao.
2: Rosita, allora, a caldo, com'è stata questa esibizione?
3: Sono ancora sconvolta, credevo di non sconvolgermi così tanto, ma lo sono ancora, quindi
1: sconvolta
3: bello.
1: Perché? In senso positivo?
3: Sì, perché io affronto sempre tutto di petto, poi in realtà vado sul palco e ho paura vero.
2: Sì. Non si vedeva però, non si vedeva. Davvero? E non si sentiva la paura.
0: Ma non ce l'hai nel momento in cui però ti esibisci, è il preludio.
3: Non lo so, sai, forse ce l'ho mentre, dopo, però lo so nascondere così bene, oppure sono così abituata ad averne che quasi, capito?
2: Uno non ci
1: pensa. Quasi ti preoccupi se manca.
3: Esatto,
1: alla fine,
3: sì.
1: Certo.
2: Un po' ci deve essere sempre, no? Mi dicono quelli che fanno il vostro mestiere.
3: Nella
2: che
3: vita quando prima di entrare.
2: Nella vita no, però quando si sale su un palco, se passa quella cosa, quel brividino di paura, significa che poi uno dà le cose per scontate.
0: Vivere nella paura, questa è la missione dell'artista, io spero di no. C'è una cosa che si chiama stage fright, no? È proprio una patologia, è un bellissimo pezzo della band, che però in realtà è volerlo poi rifare, no? Come quando tu sali su un ottovolante, una montagna russa, è il momento in cui ti manca il respiro e poi è bellissimo e lo vuoi fare ancora.
3: È per questo che siamo tutti degli squilibrati, cioè chi decide di fare questo lavoro vive in alti e bassi chimici continui.
1: Ma anche noi abbiamo dei problemi.
2: Sì, chi non ne ha? Chi
1: comunque
2: non ne
1: Rosita,
2: ha?
1: Dobbiamo farti la domanda difficile, che è la domanda che vale per tutti i tuoi colleghi, ed è: chi è il tuo preferito tra gli 8 vincitori di Musicultura?
3: Si è appena esibito Claudio.
2: Io sto tenendo il conto,
1: Perché?
0: Sì, non
1: perché?
0: Diciamo
1: perché?
0: Niente,
2: non diciamo nulla.
3: Che l'hanno già citato in tanti.
1: Non te lo possiamo dire. Top Secret, cosa ti colpisce della sua canzone?
3: Claudio mi ha colpito anche fuori dal palco, nel senso che è esattamente così, quando mangia di fronte a te è esattamente proprio come va sul palco, è limpido e poi ha un talento straordinario, cioè mi piace la sua spontaneità, mi piace la sua semplicità e il suo grande cuore che si sente dentro e fuori dal palco.
0: Beh, molto bello quello che dici, al di là del fatto che tu preferisca Claudio, ma è più rilevante percepire la generosità di un artista e anche il fatto che quest'artista si metta a disposizione degli altri, no? Quindi è molto bello. Devo dire che ogni volta che ascolto Claudio Covato, ma gliel'ho anche detto di persona, mi viene in mente Tim Buckley, proprio per il modo, e però Tim Buckley in questo modo che è quello della musica tradizionale in lingua siciliana, è incredibile, perché c'è una vastità proprio di ispirazione. Che a me colpisce tanto, perché è un'ispirazione, non è semplicemente Claudio Covato è bravo a suonare una cosa, piuttosto è l'ispirazione.
3: Sono d'accordo.
0: Che poi viene appunto filtrata, come sai bene, Rosita Brucoli. Allora, intanto sul dorso della balena e grazie.
3: Adesso a voi.
0: Puoi un po' decantare, sei in decompressione.
3: Sì, vado subito a bere una birra, scusate.
2: Ci sta.
0: Intanto scendi dal bus e così puoi fare, perché sul bus è meglio essere sobri, ma poi scendendo dal bus.
2: Ah, noi niente birretta sto bus.
0: Certo che no.
3: La porto se volete.
0: No, grazie Rosita.
3: Ciao ragazzi, grazie.
1: Grazie
2: Rosita Brucoli.
1: E adesso sta per arrivare sul palco Isabella Privitera, e quindi noi torniamo, no, sul palco. Che dite, ragazzi?
0: Sillabica Isabella Privitera qui con noi a Macerata.
4: Sulla sponda del fiume, seduta più in là, vedo un uomo che spara con una pistola. Ullele ullella. Spara 3 colpi nel cielo, ma poi chiede scusa a chi la chiederà.

0: Isabella Privitera e Ia, siamo tornati ad ascoltare i vincitori di Musicultura.
1: In qualche modo partiamo proprio dalla mise di Isabella Privitera, che ha messo assieme una canzone sincopata, quasi onomatopeica, non era sola sul palco, era vestita in maniera molto particolare, così
2: lei
1: e gli altri che l'accompagnavano, due coriste e il trombettista.
2: Lei è vestita di nero, ma porta una kefia in vita, ha giocato anche con le trasparenze. Devo dire la verità, a me questo connubio piace moltissimo, no? Dell'abito elegante con l'elemento anche di appartenenza politica.
1: Sì, non solo lei, anche il trombettista, sì. L'ha seguita in questo look. Abbiamo detto che queste canzoni sono tutte particolari, e questa particolarità sta nel fatto che attraversano l'universo non solo musicale ma anche linguistico, perché Ia è una parola, poi ce la racconterà magari la stessa Isabella Privitera, che significa due cose differenti, fortuna, fato,
2: miracolo,
1: e quindi nel miracolo c'è anche la musica che Isabella sta condividendo con noi.
3: Isabella intanto è già arrivata qui al bus, direi di farla accomodare subito.
1: Che meraviglia, Isabella Privitera, intanto ancora una volta non so quanto è stata la tua emozione, qual è stata, tanta oppure hai avuto il sopravvento, l'onomatopea?
4: No, è stata tanta, veramente tanta. Ci sono stati un po' di problemi tecnici, quindi la prima metà del brano non ho sentito niente, per cui...
2: Però sei andata avanti, tranquilla.
3: Noi non ce ne siamo accorti.
2: Ma
4: meno male.
1: Come ascoltatori è andato tutto liscissimo, diciamo la verità. Allora. E non hai nemmeno trasmesso l'ansia di chi non si sente.
4: Ah, beh, me la porto a casa allora.
1: Senti, possiamo chiederti, ma laicamente, se c'è una canzone fra quelle che hai sentito che ti è piaciuta in maniera particolare?
4: Di quelle di questa sera?
1: Sì.
4: Sono gran fan di Claudio Covato.
2: Io continuo a tenere il conto.
1: Sì. Beh,
3: però non svegliamo ancora.
2: No, non svegliamo.
1: Perché Covato ha un'allure, mettiamola così, ha un fascino, è quello dell'artista.
4: Certo.
1: Che riesce anche, lo ricordiamo, Covato qualche tempo fa anche accompagnato tutti i vincitori proprio su questo pullman, canzone dopo canzone, quindi c'è anche la generosità, no?
4: Sì, poi siamo diventati tutti amici, quindi insomma.
1: Va bene, allora noi per ora ti ringraziamo, Isabella, perché il meglio, come diceva quel tale, deve ancora venire, era Frank Sinatra, adesso andiamo a sentire Piume, Mezzanera.

0: Questa è Mezza Nera, scusate l'ardire, che canta Piume, ancora una volta un buon incontro tra la musica d'autore e qualcosa che è slanciato verso il resto dell'universo.
1: Nel frattempo Mezzanera è sul palco, intervistata da Carolina Di Domenico, e ovviamente, come sempre succede in questo momento, noi stiamo continuando ad aspettare poi l'arrivo sul nostro bus degli artisti per farci quattro chiacchiere, per fargli le nostre domande.
0: Domande che tra l'altro stanno, come magari avete sentito, per sancire un vincitore interno ai vincitori. Per ora 3 su 4.
2: Ma lo vogliamo svelare?
0: Intanto se ci hanno ascoltato, non ai ragazzi, però chi sta ascoltando, se sa fare i conti,
2: ha intuito.
0: Non è che ha intuito, l'abbiamo proprio detto: tre vincitori hanno scelto per ora Claudio Covato per tutta una serie di motivi, che sono anche quelli di riconoscimento artistico. Cioè, riconoscersi tra artisti è sempre una cosa bella, perché ci sono le invidie e ci sono invece che ti portano a vedere come un avversario un altro artista, e ci sono invece quelle percezioni in cui si entra in empatia con un altro. Credo che questi ragazzi siano su questo versante.
1: E tutto quello che ci stanno raccontando è bello e testimonia diciamo lo spirito che avevamo già avuto modo di raccontare in tutte le tappe precedenti del nostro racconto di musicultura, e cioè il fatto che tra di loro sia nata un'armonia spontanea e una non competizione di fatto, cioè amano essersi incontrati, conosciuti, e come è successo in anni precedenti magari nascerà qualche collaborazione.
2: E soprattutto quello che ci è arrivato fino a questo momento è anche che questo palco li ha accolti e non è poi così pauroso come avrebbero potuto pensare prima di salirvi, no? Comunque
0: sì, non mi sembravano nemmeno intanto impauriti prima. Il palco è un'occasione, soprattutto lo dicevamo anche qualche tempo fa, un incontro proprio su questa piazza con Colombre, Maria Antonietta e Brunori. Andare a Sanremo è più la paura o più la gioia di andarci? Beh, direi che è più la gioia di andarci.
2: È più la gioia di andarci, e soprattutto mantenere quella sensazione di adrenalina.
0: E ci è venuto a trovare anche Claudio Covato. Cominciamo subito, Claudio, con l'emozione, se ha avuto la meglio oppure se è stato semplicemente bellissimo, senza patimenti, senza emozioni particolari.
3: No, patimenti no, direi assolutamente no, e piuttosto una bella carica positiva. È sempre bello vedere qualcuno che ascolta avendo voglia di ascoltare, che è una cosa non da poco.
0: Rara,
3: quindi
0: rarissima.
3: Tante facce sorridenti che dicono canta dai, canta, quindi uno poi alla fine canta.
1: Sono tanti, l'hai guardati
3: bene. Li ho guardati, li ho contati anche.
2: Senti Claudio, arriva la domanda d'obbligo, no? Che sì, stiamo facendo a tutti i tuoi colleghi, ovvero il brano preferito tra gli altri vincitori.
3: Il brano preferito tra gli altri vincitori. Allora, io, come voi sapete, li suono.
2: Li sai tutti.
3: Sto preparando anche un medley. E quindi sono molto indeciso fra. Mi piace moltissimo il brano di Mezzanera, davvero tanto.
2: Piume.
3: Piume. Mi piace davvero molto Eia. Non so scegliere. Non so proprio sceglierne uno.
2: Vabbè, se poi stiamo preparando il medley, si può fare, esatto, un mischione collettivo.
3: Sì, esatto, e creerò una canzone perfetta.
0: Allora facciamo una cosa che, insomma, la generosità di Claudio si vede anche in questo. Andiamo a sentire.
1: John, andiamo a sentire il GR1 delle 22, poi torniamo qui a Macerata.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Scontri a Bologna durante il presidio per Fakir Abderrahim, il 43enne morto dopo un intervento di polizia al pilastro. L'avvocato della famiglia contro i manifestanti. Un attacco alla memoria di Fakir.
3: Doveva essere un presidio per ricordare Abderrahim Fakir, ma si trasforma in una serata di tensioni e incidenti che sono ancora in corso in questo momento nei pressi della prefettura di Bologna. Gruppi di manifestanti incappucciati, lancio di bottiglie e sassi, poliziotti in assetto antisommossa e lacrimogeni. La morte del 42enne scatena dunque la rivolta, mentre l'inchiesta muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione. I due poliziotti intervenuti al pilastro alla periferia della città e i quattro operatori del 118, omicidio colposo, l'ipotesi di reato. Per i sei la procura fa scattare però il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. Prima volta da quando la norma è entrata in vigore. Si indaga su fatti più ampi rispetto a quanto visto nel video diffuso in rete che mostra l'uomo immobilizzato a terra che si lamenta e chiede aiuto. Fanno sapere i magistrati. La sorella di Fakir intanto accusa gli agenti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in questo momento in città la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Gran Bretagna ha un nuovo governo. Il premier Andy Burnham presenta una squadra con molte donne e alcune nomine a sorpresa. John Healey passa dalla difesa al Ministero dell'Economia, mentre agli esteri va l'ex leader laburista Ed Miliband. Confermata all'interno Shabana Mahmood. Nella sua prima telefonata internazionale con Donald Trump, Burnham ha ribadito il sostegno all'Ucraina e l'impegno e la sicurezza insieme agli alleati. Medio Oriente, nel nono giorno di attacchi incrociati, la diplomazia prova a fermare l'escalation e i mediatori propongono una tregua di 10 giorni per salvare l'accordo raggiunto a giugno. Ma il fronte rischia di allargarsi al Mar Rosso, dove gli Houthi, i ribelli dello Yemen, hanno annunciato di voler imporre il blocco navale con l'Arabia Saudita. E Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo che ieri un terzo soldato statunitense è morto in Iraq durante la detonazione di un drone iraniano. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Queste le parole di Trump, una direttiva che il presidente dice di aver trasmesso ai vertici militari e politici di Washington, proprio mentre sale a 17 il numero di soldati statunitensi uccisi dall'inizio del conflitto. Intanto, dopo il nono giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica, aumenta il numero di velivoli militari dispiegati in Medio Oriente, lo scrive la CNN, arrivano nuovi F-16, F-35 e aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque non chiude del tutto a una soluzione diplomatica, dice rimaniamo aperti a quest'idea, ma deve trattarsi di un'intesa che poi viene rispettata. Trump intanto risponde anche al sindaco di New York Mamdani, democratico, che ha ripetuto che sta valutando in queste ore l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini di guerra a Gaza. Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo e in nessuna circostanza, rassicura Trump. Linea a voi.
2: Ucraina, ufficiale l'incarico temporaneo del governo delle funzioni di ministro della difesa Yevgeny Kmara. Lo scorso 17 luglio il presidente Zelensky lo aveva rimosso dall'incarico di capo del servizio di sicurezza. Da Mosca intanto la comunicazione al nostro ministero degli esteri che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia. Decisione senza motivo e atto di plateale ritorsione, il commento del vice premier Tajani dopo l'espulsione dei due addetti militari della federazione di base a Roma con l'accusa di spionaggio. La Spagna abbraccia i suoi campioni del mondo. Dopo l'omaggio di Re Felipe, le Furie Rosse sono state accolte dal premier Pedro Sánchez alla Moncloa e poi la parata a Madrid. Una folla oceanica accompagna le Furie Rosse che sfilano su un bus scoperto tra cori, musica e bandiere. Capitana Rodri alza il trofeo verso i tifosi e lo passa ai compagni mentre la capitale si veste di rosso per celebrare i nuovi campioni del mondo. Una festa che prosegue fino a sera tra applausi e un entusiasmo incontenibile. Ed è tutto, vi lascio allo speciale Radio 1 Musicultura, prossimo GR1 alle 23.
1: Radio 1 Musica.
5: Serata speciale su Radio 1 da Macerata per il gran finale di Musicultura. Stiamo ascoltando gli 8 vincitori di questa edizione. Ne abbiamo già ascoltati 6, ne mancano ancora 2, quindi torniamo sul palco. John, chi c'è?
6: Narratore Urbano.
7: Il mio coinquilino vuole uccidermi.

0: casa del mio vicino.
1: Narratore urbano, il mio coinquilino vuole uccidermi, sono arrivati, sono un trio, un collettivo, ma comunque primeggia il cantante che è vestito come...
2: Sì, ha un che di torero, no? Un sì. Po' un incrocio tra un kimono e il bolero di un torero.
1: Sì, tra sì. Zorro e Kimono My House degli Sparks, insomma.
2: Che citazioni. Sì. Vabbè,
1: insomma, è uno di quei pezzi dove la narrazione, il rap, come hanno detto, il rap sociale è il perno su cui ruota tutta la canzone. Intanto è venuta a trovarci Mezzanera, benvenuta, intanto grazie per essere qua.
2: Bentornata.
3: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Allora, prima di tutto, l'emozione ha avuto il sopravvento o è arrivata quest'onda anche bella del pubblico che ti ascoltava? Com'è andata la vibrazione?
3: Tutte e due le cose, devo dire che trovarsi di fronte lo sferisterio pieno. Oggi ovviamente abbiamo fatto il soundcheck, era vuoto e così è stato un impatto molto molto più intenso e all'inizio un po' mi ha travolto, però avere un po' di tempo un attimo per ambientarmi è stato molto utile.
4: Claudio Covato ci ha detto che ha proprio cercato lo sguardo del pubblico per trovare una carica, un'energia. Hai fatto qualcosa del genere anche tu?
3: Sì, stessa cosa, perché un po' questa distanza è una cosa a cui personalmente non sono abituata, quindi è una cosa nuova per me e ho voluto cercare lo sguardo degli altri per sentirli più vicini, per sentirmi più presente.
2: Claudio Covato ci ha detto anche qual è la sua canzone preferita tra gli altri vincitori. A questo punto la domanda è d'obbligo: qual è la tua canzone preferita dei tuoi colleghi?
3: È difficilissimo, ero così contenta di non dover votare invece.
4: No, ti tocca.
3: Non
4: però
3: posso
4: non si
3: fare
4: vince
3: due
4: niente,
3: pari merito,
1: sì, no, puoi no, fare no, quello posso? Che vuoi, puoi,
3: ok,
1: sì.
3: Allora le mie preferite sono quella di Rosita,
1: sì. Rosita Bruccoli
3: ed Emma.
4: Ok, no. Di Giovanni Zemma, Toscano.
2: Giovanni Toscano. Okay. Sì.
1: Bene, bene, qui c'è un po' di spostamento. Tu stai tenendo
2: il conto. Io sto tenendo il conto, quindi già comincia la classifica qui a spostarsi un po', eh.
4: Sì, sì.
1: Allora, Mezzanera, ti lasciamo la decompressione che ti meriti sul dorso della balena per le prossime ore. Comunque sia, lo sai, questa è già una vittoria, perché questo palcoscenico, tutto il percorso che questa canzone ha avuto, credo che ti possa mettere comunque di buon umore qualsiasi cosa succeda adesso.
3: Assolutamente, assolutamente, anche perché questa canzone ha ricevuto delle critiche molto diverse dal pubblico prima e quindi arrivare qua con questa cosa mi riempie di gioia e di orgoglio anche.
1: E allora grazie.
2: Grazie, grazie, grazie a Mezzanera.
1: E a presto, a prestissimo. E proprio Giovanni Toscano adesso ci fa compagnia con la sua Emma.

Quando sono partito ho pensato vedrai di meglio, quanta vita che ti aspetta.

0: Grazie.
1: Giovanni Toscano, Emma, drammaturgia. Come abbiamo detto qualche tempo fa, Emma si è salvata forse.
2: Sei tu, Gian Vignola, che hai detto a Giovanni Toscano.
1: Però lui era d'accordo.
2: Emma si è salvata. No, vabbè, camicia di Giovanni Toscano, con petto nudo.
3: Ma camicia o giacca? In realtà
2: guarda,
3: sembra un doppio petto.
2: Guarda, in realtà sembra una giacca camicia con una scollatura molto profonda.
1: Sì. E nuovo c'è qualcosa
2: nudi,
1: di già.
2: Piedi nudi.
1: Sì, alla Sandy Show. È una cosa un po' giappa con questa...
2: Un po' giapponese.
1: Con questo taglio così, ma proprio di giappa.

0: c'era un gas
1: esilarante.
0: 2000, sì, esilarante.
2: Cioè, una volta qua o ti prendi panico e muori lì, oppure vai, ti diverti.
3: Vabbè, avete seconda. Scelto la seconda, no?
4: Perché Mezzanera ci diceva che il soundcheck senza pubblico è un conto, cioè lo sferisterio fa già impressione, però trovarsi davanti tutte quelle persone cambia un po' le cose.
2: Sono d'accordo con Miriam, quindi
3: avete cercato anche voi, altri ci hanno detto abbiamo cercato un po' di complicità negli occhi delle persone, ma dal palco si vedono gli occhi delle persone?
0: Poco,
3: no?
0: Poco, sì.
5: Io sono dietro, quindi proprio...
2: Ha rassicurato paradossalmente la telecamera, cioè quando è partita la telecamera ho iniziato a seguire, ho detto è un puntino rassicurante, e mi ha dato conforto.
1: È quello che fanno molti musicisti, seguire la telecamera e rimanere agganciati al pezzo. Vi dobbiamo fare una domanda spinosa, però è una domanda laica. C'è
4: scusa,
1: un pezzo...
4: Joanna, aspetta, possono darci tre risposte diverse?
3: Sì, no. ovvio. No. Ah no, rispondono come collettivo?
1: Ma vediamo se hanno un'empatia tra di loro. Qual è la canzone che preferite di quelle che
3: dei vostri compagni di avventura?
0: Domanda scomoda, sì.
1: Ma è laica, eh?
3: Tutti hanno risposto, eh?
0: Ok, tutti hanno risposto.
1: Sì. Alcuni hanno risposto in maniera un po' più, diciamo, creativa, però tutti hanno risposto.
3: Creativa, tipo, vi diamo un suggerimento a seconda dell'ora della giornata.
1: Così l'hai detto.
4: Questo ti aiuta. Come seguire la telecamera, diciamo.
2: Sì, perché, cioè, nel senso, a seconda del mood della giornata, il momento in cui inizio la giornata, però sono tutte sette, cioè.
4: E quindi come l'hai iniziata oggi la giornata? Facciamo così.
2: Claudio Covato.
4: Ok.
2: Con Chi Duca Maresta, inizio di giornata incredibile per me.
4: Perfetto.
1: Ok, a noi ci interessa quello. Come avete iniziato la giornata?
0: In realtà mi sono svegliato con...
5: No, io Mezzanera.
1: Va bene,
3: quindi
1: il collettivo vince la maggioranza. Scusate, ecco. Claudio, però c'è una Mezzanera, anche 2-1.
2: Però poi a seconda dei mood.
1: Ma sì, non vi preoccupate, l'importante.
3: C'è una riserva?
2: Sì, a seconda dei mood.
3: Comunque,
4: non c'è un premio vero, solo un sondaggio così per.
1: Ed è una cosa scomoda, ma fino a un certo punto, perché appunto già la difficoltà che fate nel trovarne una dice tutto. Quindi. Intanto sul dorso della balena per le prossime ore e soprattutto viva, direi, viva, gioia, felicità e Letizia, avete vinto, qualsiasi cosa succeda da qui all'eternità. Grazie ragazzi.
3: Grazie mille.
4: Grazie, ma qui non c'è tregua, gli artisti arrivano uno dopo l'altro.
1: Giovanni Toscano, allora, Emma è ancora tra noi, questa canzone l'hai fatta guardando il pubblico oppure in uno stato, diciamo, di bolla, di surrealtà? Ti ha colpito in qualche modo il palcoscenico?
6: L'ho fatta guardando il pubblico, sì, era troppo bello per non guardarlo, era troppo assurdo, un panorama, era come guardare il mare. Sì. Quindi sì, non potevo non guardare, non so se questo ha giovato, mi ha distratto o no, ma era inevitabile.
1: Era funzionale, credo, credo che ci debba sempre essere un punto che uno si dà, no? Quando si esibisce, o il pubblico o il puntino della telecamera, almeno così consigliano.
4: Così ci hanno detto i tuoi colleghi vincitori che ti hanno preceduto qui sul bus.
1: Ah.
4: Tra chi seguiva la telecamera che scorreva, tra chi cercava dei volti nel pubblico, ognuno con un suo stratagemma per superare questo impatto dello sferisterio.
1: Per essere un po' rassicurato anche, non lo so, per avere una zona di comfort nella tensione che sicuramente uno può avere, ecco che.
4: Ma tu sembri perfettamente a tuo agio sul palco, a prescindere, quindi.
1: Sei venuto in pantofole.
6: Io ho scelto, sì, la via del panico, guardavo un po' dove il cuore mi portava a guardare. Sì, mi sono levato le scarpe,
3: i sandali,
6: i sandali. Sì, perché comunque mi fa sentire un po' sulla spiaggia, quindi calma.
3: Poi sullo sgabello è comodo togliersi, perché
6: sì.
3: Aiuta nella presa.
6: Sì,
3: poi,
6: no,
3: vabbè, tu sei alto. Senti Giovanni, abbiamo chiesto un po' a tutti i tuoi colleghi vincitori la domanda scomoda: la canzone preferita degli altri, tra gli altri sette?
6: Ti direi competizione tra quella di Giulia e Mezzanera.
3: Tra Giulia Trovò e sì, Mezzanera.
6: Sì.
3: Ah, vedi?
6: Mi piace molto il modo in cui entrambe le loro voci, come cantano, il ritornello di Giulia lo trovo molto bello, quando attacca all'inizio subito mi aggancia qualcosa. Sì, ma tutti sono bravi e poi tutti sono così carini, cioè sembra veramente sì di essere così in campagna.
4: Invece speravo in una competizione feroce, invece
6: no, è molto bello, ma meglio così, no? Meglio che sia invece così,
4: ma sì,
6: che non si senta, insomma.
1: Sì, la competizione poi è un dettaglio.

0: taglio non da trascurare, però no, insomma, certo, il palcoscenico però è una bella, già questo palcoscenico è un bel approdo, poi tutto il resto è un investimento sul proprio percorso artistico, no? Quindi più che una competizione con qualcun altro è avere un po' di benzina nel serbatoio, credo.
1: Sì, sì, quindi un po' di economie.
0: Sì, esatto, è proprio una piccola spinta giù dal dirupo, verso una strada radiosa che ovviamente ci aspetta.
1: Dirupo,
0: come si dice, scusa, sì, sono un catastrofista. E quindi soprattutto possiamo dirlo, visto che con Giovanni si compiono un po' questi 8 vincitori, è stato bellissimo sentirvi e soprattutto, nonostante il palcoscenico sembri impegnativo, sentirvi a vostro agio. Mi pare che questo sia stato una cosa rilevante un po' per tutti voi.
1: Guarda, io ho già fatto lo Sferisterio in apertura a Carmen Consoli ed ero letteralmente terrorizzato. E quindi l'idea di essere tornato e non sentirmi più terrorizzato ma solo impaurito
2: è una vittoria.
1: Comunque vuol dire che è successo qualcosa in questi anni.
2: Si è sbloccato qualcosa.
1: Cosa è successo? Quindi è positivo. Non sono comunque il Giovanni di
2: allora.
1: Quattro anni fa. Qualcosa è successo in questi anni.
0: Sì, sì. Sei anche arrivato in una zona, non in una zona confortevole, però dentro un'onda che poi ti porta qui dopo aver fatto altre cose.
1: E poi devo dire che esibirsi per ultimo. È tosta, sì. Perché
0: sì.
1: Cioè, sei lì che aspetti, allora i pensieri si sdoppiano, si fanno più arcigni, cattivi, poi alcuni positivi, inizia questa battaglia tra pensieri cattivi, no? Più,
2: e poi uno si porta tutti poi quando esce sul palco, tutti quei pensieri.
0: Certo. E finalmente ci si può un po' decomprimere, quindi buona decompressione, Giovanni.
1: Grazie
2: a Giovanni.
1: È sempre bello stare qui con voi.
3: Grazie.
0: Moltissima la musica che fa compagnia agli 8 vincitori, per esempio quella di un personaggio che è anche una SAS in onore del padre, Brunori SAS, che arriva con tutta la sua irruenza, simpatia, divertimento, no? Marcella, Duccio, apriamo la porta a...
2: Apriamo la porta a Brunori SAS con un medley, lo ribadiamo, questa sera, elegantissimo,
0: ma quando mai non lo è?
3: Vediamo. Magari si è cambiato.
2: Ah, si è cambiato?
3: Non lo so,
2: non è più di marrone vestito.
0: Non lo so, non l'abbiamo più visto, quindi sai, succedono cose.
2: Mai dire mai.
0: Poi questo marrone qua sembra un po' quello di Geppetto, un tempo, comunque vabbè, adesso vediamo come è vestito, ecco a voi Brunori SAS, nella Sferisterio di Macerata.
4: Bene, l'albero delle noci. Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci. Nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro. Scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. Come un ragioniere, in bilico fra il dare e l'avere,

vino è che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane. E a tutta questa felicità io non mi posso abituare.

0: sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi. E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre, e tutta questa felicità forse la posso sostenere, perché hai cambiato l'architettura e le proporzioni del mio cuore, e posso navigare sotto una nuova stella polare.
1: Grazie di cuore.
2: Devo dire, atmosfera bellissima dietro le quinte, questi ragazzi sono incredibili anche da un punto di vista umano oltre che a livello artistico, quindi devo dire che queste situazioni mi rincuorano e spero questo sia capitato anche a voi. Sono tempi strani giorni, diceva il maestro Battiato, e quindi essere parte di questa comunità anche provvisoria mi fa molto piacere. Sono, mi pare di aver capito, 37 anni o giù di lì di musicultura, quindi una storia lunga. Io nella prossima canzone ho cercato di cantare la difficoltà, la fatica, ma anche la bellezza, proprio per quella fatica di tenere in piedi una relazione duratura, e il pezzo è per due che come noi.

e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Dopo 20 anni a dirsi ancora di sì, e stai tranquilla, sono sempre qui.

Ho preso la chitarra per dare comunque conferma del fatto che sono polistrumentista, perché c'era nella presentazione, quindi ho detto vabbè, fammi pure la chitarra, perché è importante.

0: Grazie di cuore.
1: Bruno Risassi in un medley, L'albero delle noci, per due che come noi, e ha chiuso con La verità.
2: È un Brunori che riannoda un po' i fili, ha fatto un po' di intrattenimento tra una canzone e l'altra, poi però queste canzoni sono cocenti, no? Io una cosa che amo in Brunori in generale, più che l'intrattenitore, perché poi adesso comincerà questo tour tutto Brunori in giro per i teatri, dove riprenderà anche l'altro suo aspetto, è quello dello stand-up comedian. È bravissimo a raccontare le barzellette, bravo a intrattenere il pubblico. Poi le canzoni, se andiamo a sentirle, sono sempre, vabbè, ci sono le canzoni d'amore che sono, ma il resto sono dei begli schiaffoni, eh.
3: Ma infatti è divertente questo doppio aspetto di Brunori, perché non ti aspetti, cioè sembra quasi stridere questo suo lato di intrattenitore comico brillante con quello che poi arriva nelle canzoni, ma forse è proprio un effetto cercato e voluto, quello che ti mette a nudo con un po' di ironia, ti fa ridere, e poi invece lì che ti sei aperto arriva con dei pezzi durissimi.
1: Come diceva John e come ribadivi tu, Duccio, è una caratteristica che Brunori Sas ha sempre avuto nell'ambito dei suoi live, quello di unire il racconto anche del privato in chiave ironica, e poi partono queste canzoni sempre con dei testi importanti, intensi, sentiti.
2: Sì. Il lutto, per esempio, per la perdita del padre, per dire, così comincia il percorso di Brunori, che è uno che arriva a scrivere le canzoni in toto insieme a uno che poi è diventato anche il suo manager, Matteo Zanobini, insieme a un'altra persona che poi è diventata sua moglie, quindi è un'impresa familiare, la Brunori Sas è un riferimento all'impresa che aveva il padre, che se ne va abbastanza presto e che lo porta a scrivere. Non voglio dire che la morte del padre sia la fiammella che lo rende Brunori Sas, però ecco, diciamo che uno che esordisce senza fretta e fa i dischi, alla fine, se pensate a sei dischi in così tanto tempo, non è un numero, anche rispetto a quella che è la filiera produttiva della discografia, e nonostante questo però fa teatri, è tutto esaurito e va pure a Sanremo, quindi c'è tutto il percorso, però mi pare che i tempi li detti lui, c'è anche un'azienda vinicola di mezzo, piuttosto che farseli dettare la discografica.
3: È sicuramente così, ma insomma molte delle sue scelte anche di vita fanno pensare che abbia trovato un equilibrio giusto tra l'esigenza di essere un artista e quindi pubblicare materiale, andare in tour, e invece una vita privata molto riservata, che nella sua Cosenza, insomma lì in provincia di Cosenza, nelle sue terre di origine, evidentemente ha trovato l'equilibrio giusto per non farsi spolpare dall'industria discografica. Devo dire poi che quando capita di intervistare Dario Brunori è sempre molto divertente, perché non sai mai dove può andare a parare e le risposte alle nostre domande sono decisamente imprevedibili.
1: Ricordava John che Sas è un omaggio all'impresa di famiglia, e io ricordo un live di Brunori di più di 10 anni fa in cui raccontava proprio questo, che alla fine c'è questo omaggio proprio perché la sua famiglia è stata molto contenta che poi lui avesse preso un'altra strada e non quella di essere rimasto nell'impresa di famiglia ma di scrivere canzoni.
2: Beh, una cosa controtendenza, tra l'altro nella storia, nel curriculum di Brunori c'è anche la produzione di un disco, tra le tante cose che ha fatto, questo disco che ha prodotto è il disco d'esordio di Maria Antonietta, e non è un caso che Maria Antonietta insieme a Colombre, una coppia di fatto, una coppia artistica per loro stessa ammissione a edizione limitata, quindi noi adesso li stiamo ascoltando dal vivo, abbiamo attraversato un disco che si chiama Luna di Miele, l'abbiamo visti a Sanremo, quest'estate attraversano l'Italia, ma poi ognuno tornerà a fare dischi con la sua inclinazione. Mi sembra una storia bella, perché non è che i due si separino, cioè non è una cosa da come a cose, anzi è tutto il contrario, perché loro diventano artisti insieme dopo essere stati tanto lontani dalle discografiche,
3: sì, insomma. Sì.
2: Quindi è una bella storia in cui si uniscono, un racconto che volevano fare, e quindi guarda caso adesso salgono sul palco proprio loro, Maria Antonietta insieme a Colombre, che ci raccontano le loro canzoni dell'estate.

Grazie. Ora vi suoniamo una canzone molto politica che dice che la felicità è un diritto di tutti, non solo dei più ricchi, dei più belli, dei più adatti, di quelli che diciamo funzionano bene nel meccanismo di questo mondo molto ingiusto e molto violento. E per questo ci abbiamo scritto una canzone, perché pensiamo che la felicità sia un diritto di tutti quelli che sono vivi. E noi siamo vivi e ce la vogliamo prendere.

0: Grazie, è stato un onore essere qui con tutti. Grazie.
1: Maria Antonietta e Colombre con un medley di due loro successi, Senza Vestiti e La Sanremese, La Felicità e Basta. Duccio,
2: che hanno presentato come canzone politica.
1: Canzone politica, canzone politica.
2: Perché
1: sì,
2: è giusto che la felicità sia di tutti.
1: È un diritto, è un diritto di tutti.
2: Siamo assolutamente d'accordo. Fra un po' arriva sul palco un altro grande ospite di questa finale di Musicultura, una band un po' napoletana, un po' inglese, insomma un misto interessante.
1: Beh, noi siamo pronti a scatenarci.
2: Beh, mi pare giusto che ci sia, dopo un momento melodico e dolce come questo, anche un momento un po' più elettronico. Quindi adesso ci godiamo i Planet Funk.
1: Pronti?

0: Planet Funk è una cavalcata davvero su ritmi che sono ancora attuali nonostante abbiano diversi decenni sulle spalle. Direi che è il modo più effervescente per andare avanti in questa serata.
1: Ma certo, ci hanno ridato un po' di ritmo, dicevamo prima, dopo momenti più melodici, con un paio di classiconi della loro prima fase e qualcosa di più recente.
2: Un brano di Nancy Sinatra e poi come non chiudere con Usain.
0: Musicultura continua con la musica e con la cultura messi insieme qui all'Arena Sferisterio di Macerata.

E ascoltando i Planet Funk arriviamo all'appuntamento con il GR1 delle 23, spazio all'informazione, poi torniamo sempre qui.

0: serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
1: veneto,
0: abruzzese,
1: calabrese,
0: dolce o piccante.
1: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
0: e tutto il necessario come il budello,
1: sale,
0: pepe,
1: finocchio,
0: spago per le gare
1: e vari tipi di peperoncino.
0: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club. Sabato 25 luglio dalle 6 di sera, cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana 531, The My Day Breakfast Show, Paulie J, DJ Lewis, and lovely Victoria.
8: How do you know I'm lovely?
7: Nah, well, you're not lovely. I'm just being nice to the public because...
8: Is she really lovely? No, she's not.
7: I'll tell you now. I crap my pants every time I talk to you, so...
9: Isn't she wonderful?
8: No, I just come off as a bit poof, but I'm not really.
7: She's not lovely, everyone.
8: But I'm not.
7: It's just crap. I'm only joking. No. She can run. Just run.
10: That's fantastic.
8: Anyway, run. Where are we running to get the money? Are we running to get money?
10: Beh, sì, ragazzi miei. Oggi.
8: Yeah.
10: Andate a giocarvi l'otto alle 8, perché ci sono ben 15 milioni di dollari, di dollar bucks, as Blue
7: really?
10: Would say.
7: Yeah.
8: It's pretty good.
7: What would you do with that kind of money?
10: Who are you talking to, me or Victoria?
7: Oh, look, either one of you, but you're the one that announced it, so that's why I'm asking you.
10: Allora, 15 milioni di dollari.
8: 15, but I was thinking about the Thursday one for 40 million.
10: Vabbè, io mi accontento di 15.
7: Who's gonna win? I reckon half of the time it's rigged when they say someone's won. It's crap. It's just revenue.
8: You reckon?
10: South Australia makes the most millionaires. You know that?
8: Oh yeah.
10: Yeah.
8: How come I'm not? Like
7: nah.
10: Don't know.
7: I don't believe it. To be honest with you.
10: 15 milioni di dollari. Io cosa farei? Mi e Sappia una bella casarella in Del Romar.
8: Yeah.
10: Magari in Del Granelgs.
8: Okay.
10: O Henley Beach, facesse un po' di beneficenza, comprerei il My Day Radio Show e lo porterei in giro nel mondo.
7: Here we go. He's gonna buy the My Day Breakfast Show.
10: And then, che cosa farei più? Oh, I'll help out a bit of people, not too much, on my discretion. E poi e poi una macchinetta, una macchina.

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2:56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro 9º album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a -89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più.

0: è andata bene. E quella valigia non me la ricordo più.
1: Buongiorno e benvenuti a Radio Italiana 531, questo martedì 21 di luglio. Io, Rosalia, stamattina Giuseppe non è con noi e neanche Liliana è con noi. Diamo un benvenuto a Peter this morning.
2: Buongiorno,
1: Liliana, Giuseppe and Peter this morning. Peter, welcome. Per il nostro programma Il Contadino, noi diamo un grande saluto a Giuseppe stamattina, anche Liliana, sono sicuro che stanno in ascolto. Rimanete con noi e